Mettiamola così. Silenzio, trascendenza, Miles Davis, John Coltrane. I termini del tema non ci si appaiono né antitetici né complementari. Viene da pensare a un'analogia e verrebbe voglia di portarsi a una delle più belle mostre viste da chi vi parla qualche anno fa a Siena. I fratelli Lorenzetti, Pietro e Ambrogio, protagonisti assoluti della pittura del Trecento senese. Allora in mostra si spiegava di Ambrogio, artista colto e lettore accanito della Divina Commedia, il senso della luce e delle sue gradazioni. Nelle sue opere Ambrogio si provava a dare rappresentazione a tre forme di luce. Due, quella diretta e quella indiretta, appartenenti al regno del reale. La terza era la luce metafisica, il colore ardente del soprannaturale, della trascendenza e di Dio. Era un paradosso colto e voluto, dar forma e gradazione alla trascendenza. Possiamo immaginare che quel colore ardente sia un'evocazione, una metafora del silenzio assoluto, di ciò che non si trova in natura. Proviamo a riferirci a due categorie estetiche forgiate nella seconda metà del Settecento, il pittoresco e il sublime. La coppia silenzio-trascendenza non può che tendere al sublime, cioè per sua natura si volge all'ineffabile, all'inesprimibile. Tende insomma al terzo tipo di luce che Lorenzetti nominò pittoricamente. Per convenienza cercherò di rovesciare la polarità. Non cercherò lo stato d'animo, non guarderò all'assoluto sublime, spesso rivendicato dall'artista o dall'architetto, ma mi approssimerò al tema attraverso il pittoresco e la divagazione. Proverò a indicare alcune vie meno scontate per il sublime, cercando di evitare i cliché. La mia prima reazione alla suggestione di Alphaville sono stati due ferme immagini. La prima immagine, quando tredicenne varcai per la prima volta un negozio di dischi. A Novazzi, a Lugano, acquistai il primo LP della mia vita, O Lady Coltrane. Per me è una scelta inebriante di devozione verso il mondo del jazz, quel senso di attrazione anticonformista rispetto agli approdi generazionali più consueti. La seconda immagine accosta il tema attraverso i luoghi e l'architettura e l'immagine di una mattina tersa di luce nel marzo 1974 a Bergamo, ancora legata al jazz, di fronte alla chiesa di Sant'Agostino. Il giorno prima con un amico ci recammo al Festival Jazz di Bergamo, al Teatro Donizetti per il concerto dell'Art Ensemble of Chicago. Le testimonianze rievocano il concerto a mezzo secolo di distanza come evento memorabile. Paul Steinbeck, in un libro dedicato all'Art Ensemble, lo ricorda come un vero e proprio happening sonoro tra il visionario e il provocatorio. Così fu accolto e così rimase impresso in me per il contrasto flagrante tra il contesto ufficiale, classico e blasé del teatro nella bella veste settecentesca e quella farsesca, istrionica e incontenibile esibizione.

un contrasto visivo e più ancora sonoro, come se la scatola acustica del teatro si prestasse in modo stupefacente a un effetto primordiale di rimbalzo dei suoni, che come proiettili ribattevano nelle trombe di Eustachio degli spettatori. Tutto questo si tramutò la mattina dopo, andando dalla città alta verso la città bassa. Bergamo scende come una colata urbana dall'alto, dove la città si ferma a mezza costa e si apre all'extraurbano. Alla porta di Sant'Agostino la città si sospende, la chiesa si staglia e si adagia libera nel verde. Sant'Agostino, ma in realtà il luogo fu scelto nel 200 dagli eremitani per il loro convento fuori dalla città medievale. Questo può essere ancora visto nella prima veduta di Bergamo, in un ritratto medievale della città. Solo più tardi Sant'Agostino venne inglobata nelle nuove mura. Così la più scoscesa ripa che si avvallava tra la città e il convento fu colmata, dando forma allo spazio aperto sospeso, al luogo eletto dalla società borghese dell'Ottocento per le passeggiate lungo le mura e attorno al complesso conventuale ormai lasciato al destino del fascinoso stato di rovina. Così si presentava ancora negli anni 70 e 80 prima del restauro accademico. E così in quella mattina di marzo, quando al nostro arrivo riecheggiavano le note libere di un sassofonista intento a trovare ispirazioni aggirandosi attorno al convento, solitario. Mi piace pensare che quel magnifico assolo, per me anonimo, fosse di un giovane Jan Garbarek, che suonò la stessa sera al Donizetti, all'indomani del concerto dell'Art Ensemble. I luoghi e le architetture delimitano le sensazioni. Quale contrasto più netto tra la scatola neoclassica chiusa del Teatro Donizetti e il luogo sospeso dell'en plein air a Sant'Agostino? Il sublime può trovare strade inattese tra due estremi, che non per questo si eliminano a vicenda. Potremmo così riformulare il tema tra il sublime del silenzio e il pittoresco della natura con rovina. E potremmo ricordare infine le parole di uno dei componenti dell'Art Ensemble, Roscoe Mitchell. Riteneva la cosa più difficile per un musicista quella di uscire e suonare assieme alla natura e nel contempo sentiva il silenzio come un esercizio utile, chiusi solo in una stanza a suonare un'unica nota e seguirne nel silenzio l'evoluzione del suono.

ce brûque. Fingers are crossed, just in case. Walking the dead.

0: Buongiorno Laura Daverio.
1: Buongiorno a tutti.
0: Oggi con te andiamo in Messico perché tu sei la nostra corrispondente da questo paese dove si sono conclusi da 3 settimane i mondiali di calcio e dietro a vittorie e sconfitte c'è un lato meno noto ma molto inquietante, cioè nelle giornate delle partite si sono riscontrati picchi di violenza domestica. In Messico un caso in particolare ha fatto discutere molto, ci spieghi di che cosa si tratta, Laura?
1: Sì, il caso che è avvenuto, che ha anche aperto una discussione un più ampia su questo fenomeno, è stato quello dell'omicidio, del femminicidio di Monica Hernandez, che aveva 40 anni. Lei è stata uccisa la sera del 5 luglio. Il 5 luglio è stata la data in cui in Messico si è giocata l'ultima partita di questa parte del mondiale che si giocava in Messico, il resto si è giocato tra Stati Uniti e Canada, ma è stata anche la data in cui la squadra messicana ha giocato la sua ultima partita perdendo per mano dell'Inghilterra. Ecco, quella notte il compagno di Monica Hernandez è rientrato a casa ubriaco, furioso per la sconfitta della squadra messicana, l'ha aggredita con un macete, uccidendola. Quindi insomma un caso molto Mamma violento di cui si è parlato anche perché appunto è avvenuto subito dopo la sconfitta del Messico. È importante però ricordare, non solo questo lo fa la famiglia ma lo fanno anche tutte le organizzazioni che si occupano di violenza domestica, ecco, di non trasformare questo femminicidio pensando che sia una semplice conseguenza di una partita persa, perché comunque dietro il femminicidio c'è un contesto di violenza preesistente. Quindi ecco, voglio chiarire subito questo perché parleremo molto questa mattina di violenza e legata al calcio. Il calcio non rende una persona violenta, diventa piuttosto, ecco, le emozioni, soprattutto la frustrazione che possono essere legate a una partita, ecco, innescano, ecco, quell'ultima, diciamo, quell'ultimo meccanismo che rende una persona già violenta compiere degli atti di violenza, addirittura femminicidi. Quindi ecco, il caso è diventato un po' emblematico perché bisogna stare attenti, ecco, non attribuire al calcio o all'alcol la responsabilità di una aggressione. Peraltro l'alcol è un fattore che aumenta ancora di più le percentuali di violenza nei giorni in cui si giocano delle partite importanti. In quei giorni, peraltro, la rete nazionale dei rifugi per le donne ha registrato un aumento del 50% delle richieste di aiuto. Quindi, diciamo, il fenomeno è molto comprovato, cioè questa parabola di violenza che segue delle partite importanti.
0: Sì, sono cifre impressionanti, Laura Daverio. Ecco, il legame tra eventi sportivi e violenza domestica è in realtà un fenomeno ricorrente, anche se meno noto. Che cosa dicono i dati?
1: Ecco, si ripete in molti paesi con intensità diversa. In Inghilterra si sono studiati i mondiali del 2002, 2006, 2010 e si è rilevato un aumento di violenza domestica del 26% nei giorni di vittoria o pareggio e del 38% dopo le sconfitte. Quindi addirittura non solo c'è una parabola che segue lo sport, ma a seconda dei risultati vediamo delle percentuali diverse, essendo la sconfitta un fattore scatenante ancora più alto rispetto a una partita che finisce con vittoria o pareggio. Se guardiamo al Brasile e alle competizioni del 2015-2018, le competizioni calcistiche, le denunce per minacce sono cresciute del 23,7%, mentre le denunce proprio per lesioni avvenute erano quasi del 26%. Non è solo il calcio, guardiamo agli Stati Uniti, si è fatto uno studio nel 2011 proprio su questo fenomeno in cui si è registrato un aumento meno del 10% delle violenze all'interno della coppia nei giorni in cui una squadra specifica di football americano perdeva inaspettatamente. Ecco, se guardiamo le cifre dell'ONU, ONU Mujeres, ONU Donne, UNICEF, stimano che questi mega eventi registrano chiamate di emergenza, una crescita di chiamate per emergenza e per violenza familiare in media intorno al 30%. Quindi diciamo il fenomeno è molto comprovato, lo abbiamo visto molto chiaramente con il mondiale, che è l'evento sportivo globale più grande al mondo, però quando guardiamo gli sport, ecco, c'è purtroppo questa parabola che segue ogni volta.
0: E tra l'altro, come ci dicevi, non è soltanto una questione legata ai paesi poveri o in via di sviluppo, ma anche a un fenomeno che riguarda le società occidentali. Infatti, guardando ai vincitori di questi mondiali, forse è interessante raccontare che cosa è successo in Spagna durante il torneo, Laura D'Averio.
1: Sì, assolutamente. Il dato più drammatico in Spagna si è rilevato dopo la finale del Mondiale del 19 luglio. Ecco, nelle 48 ore successive a quella grandissima vittoria sono state uccise 3 donne. E questa parabola di violenza ha seguito tutte le partite della Spagna, che evidentemente ha vinto ogni volta, e a ogni fine di partita abbiamo visto questi eccessi queste picchi di violenza. Se guardiamo l'analisi che è stata fatta tra i mesi di giugno e luglio dei grandi successi della nazionale spagnola e li confrontiamo con mesi di giugno e luglio in cui non ci sono stati mondiali, ecco, vediamo: a giugno abbiamo avuto un aumento di violenza del 17,6%, violenza di genere, e a luglio un aumento dell'1,6%. Quindi questi dati sono importanti non solo per la cronaca, non solo per sapere quello che è successo, ma perché vengono studiati da anni, sono dati comprovati, lo abbiamo visto che succedono in tutti i paesi, indipendentemente poi, ecco, ci possono essere delle condizioni che peggiorano o meno, però diciamo è un fenomeno comprovato ed è molto importante, perché evidentemente si può parlare di prevenzione, soprattutto quando si avvicinano dei grossi eventi sportivi, come per esempio è stato il Mondiale.
0: Dati che sono, ahimè, drammatici e che ci raccontano di un rapporto di causalità, no? Tra queste grandi manifestazioni sportive e l'aumento della violenza contro le donne. In questo caso siamo partiti dal Messico per arrivare fino qui in Europa, in Spagna, parlando di questa questione. Grazie dunque, Laura D'Averio, per essere stata con noi oggi.
1: Grazie a te e buona giornata a tutti.

0: Francesca Baccolini vive e lavora tra Bologna e il resto d'Europa. Contrabbassista, bassista elettrica, compositrice e performer. Si nutre di improvvisazione radicale, ricerca timbrica e contaminazioni interdisciplinari. Nel 2010 ha fondato il trio Obo Combo, un punto di riferimento per la nuova scena elettroacustica europea che fonde folk, percussioni ipnotiche, testi visionari e minimalismo. Collabora con artisti visivi, coreografi e registi. Ha realizzato spettacoli multisensoriali e da solista sviluppa live set elettroacustici e installazioni sonore nei quali il contrabbasso dialoga con l'elettronica e con materiali acustici manipolati in tempo reale. Francesca Baccolini a Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Oggi alle 14:30.
1: Rete 2.

0: ilconcerto.ch.
1: Buongiorno e bentrovati a concerto.ch da Barbara Tartari. Oggi parleremo dell'orchestra della Svizzera Italiana e Costantino Scaridis, che è stato ospite dell'orchestra della Svizzera Italiana molteplici volte. Nato ad Atene, formatosi tra il conservatorio della sua città e la Hochschule für Musik und Theater di Monaco, vincitore nel 2011 del prestigioso Carlos Kleiber Prize della Bayerische Staatsoper, riconoscimento che da solo davvero ne racconta la qualità artistica, mettendo così in evidenza anche una sua caratteristica di estrema versatilità. Si muove dunque con naturalezza dal classicismo viennese al Novecento, dalla trasparenza dei colori mozartiani ad una densità sonora invece che sono proprie di autori come Strauss o Shostakovich. Il nostro percorso musicale parte invece dalla quarta sinfonia in do minore di Franz Schubert, la cosiddetta tragica. Qui ascolteremo l'orchestra della Svizzera Italiana, diretta da Costantino Scaridis, un concerto che risaliva al gennaio del 2015. Ascoltiamo il quarto movimento, Allegro.

Allegro, il movimento finale della quarta sinfonia in do minore di Franz Schubert, la cosiddetta tragica, che abbiamo ascoltato con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Costantinos Karidis, che ritroviamo anche nel prossimo ascolto, ma con la presenza di Jan Lisiecki al pianoforte. Si tratta del concerto per pianoforte e orchestra numero 1 in sol minore, opera 25 di Felix Mendelssohn. Mendelssohn compose gran parte del suo primo concerto durante il viaggio in Italia, quello del 1830, tra Firenze, Venezia, Roma, Napoli. Concluso a Monaco nel 1831, questo concerto viene dedicato alla giovane pianista Delphine von Schauroth ed ebbe così un immediato successo. Schumann, presente alla prima, ne celebrò la sua freschezza e il carattere giocondo. Concerto fresco, luminoso, immediato, quest'opera 25 resta una delle opere più amate del giovane Mendelssohn, in perfetto equilibrio tra brillantezza, poesia e slancio appassionato. Tra i pianisti contemporanei, Jan Lisiecki è oggi uno degli interpreti più affini a questo equilibrio. La sua registrazione di questo concerto con l'Orpheus Chamber Orchestra per Deutsche Grammophon è stata accolta davvero con entusiasmo dalla critica, che ne ha proprio lodato la brillantezza, il calore e anche una sorta di interpretazione dal tono cameristico. Lisiecki restituisce una freschezza immediata, una chiarezza quasi adamantina, questo senso del fraseggio che passa dalla rapidità scintillante del primo movimento all'intimità dell'andante e al virtuosismo leggero del finale. Qui Jan Lisiecki si trova al pianoforte con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Costantinos Karidis. Ascoltiamo dunque il concerto per pianoforte e orchestra numero 1 in sol minore, opera 25 di Felix Mendelssohn.

Jan Lisiecki, sensibile interprete al pianoforte del concerto numero 1 in sol minore opera 25 di Felix Mendelssohn con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Costantino Skaridis. Costantino Skaridis accosta all'attività sinfonica anche la sua presenza nei maggiori teatri d'opera. La stagione 2025-2026 lo vedrà impegnato con alcune delle più importanti orchestre europee, tra cui l'orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, la Deutsche Symphony Orchester Berlin e molti altri impegni. Una continuità di collaborazioni che conferma il prestigio della sua carriera, ma anche la stima che molti ensemble hanno nei confronti di un interprete capace di instaurare un dialogo musicale sempre nuovo, sempre molto vivace. Il prossimo brano in cui lo ascolteremo dirigere l'Orchestra della Svizzera Italiana è la Sinfonia numero 1 in Re maggiore, Il Titano, di cui ascoltiamo l'Andante. Composta nel 1888, eseguita per la prima volta a Budapest nell'89, sotto la direzione dell'autore, questa prima sinfonia accompagnò Mahler in una serie di esecuzioni decisive della sua carriera, da Amburgo, Weimar, Berlino, Vienna. Quest'opera nacque in un periodo molto tormentato della vita di Mahler, segnato da passioni amorose piuttosto infelici e dalla scoperta del corno meraviglioso del fanciullo. Non a caso Bruno Walter definì questa sinfonia il Werther mahleriano. Noi ne ascoltiamo l'Andante, sempre con l'Osi, diretta da Costantino Skaridis.

Costantinos Karidis alla guida dell'Orchestra della Svizzera Italiana, sempre un ascolto tratto da uno dei concerti dell'Auditorio del 2015. Questa era l'Andante da Il Titano, la prima sinfonia in re maggiore di Gustav Mahler. Cambiamo ora contesto, andiamo ad un concerto che risaliva al 2014 per le settimane musicali di Ascona, dove l'Orchestra della Svizzera Italiana proponeva un programma mozartiano, sempre diretto da Karidis. Ci soffermiamo sul quarto movimento dalla Sinfonia numero 41 in Do maggiore, la cosiddetta Jupiter. Anche grazie a questa tonalità così luminosa, sprizza energia e porta avanti uno spirito quasi eroico. Ascoltiamo il molto allegro con l'Osi e la direzione di Costantinos Karidis.

Costantino Scaridis alla guida dell'Orchestra della Svizzera Italiana. Questo era il quarto movimento molto allegro dalla Sinfonia Jupiter, Sinfonia numero 41 in Do maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart. Chiudiamo con l'Adagio e Fuga per archi in Do minore. È una trascrizione per archi della sua stessa fuga in Do minore per due pianoforti, K426. Con un maestoso e drammatico adagio introduttivo, fondendo elementi barocchi di stile endeliano con la sua sensibilità più classica, in un'opera di grande tensione e severità contrappuntistica influenzata dalla lezione di Bach. Ascoltiamo questo adagio e fuga per archi in Do minore, sempre con l'osi diretta da Costantino Scaridis.

0: L'Orchestra della Svizzera Italiana in concerto alla Chiesa di San Francesco di Locarno per le settimane musicali di Ascona del 2014 era diretta da Costantino Scaridis, il protagonista di questo nostro concerto punto CH. Grazie per il vostro ascolto, un ringraziamento ad Alissa Nembrini, come sempre, per la sua programmazione. Da Barbara Tartari, buon proseguimento di ascolto e a presto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Come promesso, nel nostro approfondimento parliamo di cinema e un film comincia sempre con un'idea, una scintilla, ma tra quella intuizione iniziale e il film che vediamo sullo schermo c'è un percorso lungo e complesso, fatto di vincoli, scelte e un lavoro collettivo. Carlo Crestodina, produttore cinematografico che ha collaborato tra gli altri con Ermanno Olmi, Baschia Rostami, Ken Loach, nel suo libro appena uscito per Einaudi intitolato È un'impresa fare un film, racconta proprio di questo processo, rimettendo al centro il ruolo del produttore, mettendo in discussione l'idea che il cinema sia risultato di una visione individuale. Una riflessione che è una presa di posizione. Oggi i centri decisionali si stanno concentrando sempre di più e questo riduce lo spazio per il rischio e la ricerca, impoverendo di fatto la produzione artistica. Intanto ben trovato in studio Matteoldi.
1: Buongiorno, buongiorno Cristina, buongiorno a chi ci ascolta. E noi per parlarne siamo felici di avere ospite proprio Carlo Crestodina, l'hai detto, produttore, fondatore di Tempesta, ha lavorato anche con Leonardo Di Costanzo, Alice Rohrwacher, oltre ai nomi che hai citato tu, poi ne parleremo. Buongiorno e bentrovato a Rete 2.
2: Buongiorno, buongiorno a voi e salute a tutte le vostre ascoltatrici e ascoltatori, grazie di avermi in studio.
1: Grazie a lei. E poi sappiamo che anche qui in Ticino c'è una scena cinematografica vivace, allora abbiamo voluto invitare anche Michela Pini, fondatrice e responsabile della casa di produzione Sineddoche, che allora si scrive con la C e due K, ma so che Michela Pini lascia molta libertà sulla pronuncia, è così. Buongiorno, benvenuta.
3: Buongiorno a tutti, grazie mille per l'invito, ciao Carlo, mi fa piacere che ci sentiamo anche qui in radio. Buongiorno a tutti, e sì, la cinematografia ticinese vive anche grazie a tutte le grandi produzioni che fa Carlo Crestodina, diciamo la verità.
2: Dunque, è un piacere trovarti qua, è un piacere. Michela è una compagna di strada in tante spedizioni, è preziosissima, unica.
0: Vediamo dove ci porta il cammino di questo approfondimento. Iniziamo innanzitutto, Carlo Crestodina, a dare una definizione del produttore, una figura il cui nome scorre di fatto nei titoli di coda, quando magari gli occhi dello spettatore non sono nemmeno più sullo schermo. Il produttore non è una semplice figura amministrativa o colui che trova i soldi, il suo ruolo è molto più ampio ed è anche una valenza creativa. Ecco, ma quale definizione darebbe lei?
2: Io il libro inizia proprio cercando una definizione. Il produttore è colui o colei che gestisce un processo creativo collettivo e che, essendo un processo collettivo, tante teste, tante sensibilità, e anche creativo, quindi cercare il nuovo, cercare il significato, è anche un processo complesso. Quindi, diciamo, il libro proprio ha questo mantra: processi creativi, collettivi, complessi. Questo è il mestiere del produttore, che quindi è fatto di una capacità di gestione complessa e assomiglia molto, perché poi il libro parla di cinema, ma il cinema è quasi un caso studio, assomiglia molto a tanti altri lavori contemporanei. Il lavoro è di far accadere le cose, io li definisco così. Faccio l'esempio: il curatore di un museo, il designer di moda, il cuoco, ma anche, per esempio, chiacchierando del mio libro con un amico oncologo, il primario di un reparto d'ospedale. Sono tutti mestieri che consistono nell'armonizzare dei gruppi di lavoro. Io penso che questa cosa sia molto, come dire, rilevante, spero di aver fatto un buon lavoro nel descriverla, perché viviamo in un tempo in cui c'è una specie di, come dire, enfasi sulla leadership, no? Tutti ci parlano di leadership. Si moltiplicano le scuole di leadership, siamo convinti che in un leader si possa riassumere un'idea di nazione, un'idea di impresa, un'idea politica, ma nessuno ci insegna invece l'altra, è ben più importante cosa, che è quella di lavorare insieme, e il libro parla di questo.
1: Lavorare insieme, allora Michela Pini, chiedo a lei, c'è forse un po' uno stereotipo che abbiamo in mente, ci immaginiamo il produttore come colui che deve coniugare la visione artistica, la scintilla, dicevamo all'inizio, dell'autore, degli sceneggiatori, e poi la fattibilità economica, deve un po' riportare sulla terra in un certo senso gli autori, è una caricatura o va un po' così?
3: Ma secondo me Fa sicuramente un pochettino così, ma questo è una, diciamo così, una piccola parte del lavoro, sicuramente importante, ma che non facciamo noi produttori da soli con i registi, ma sicuramente insieme a tutte le persone creative, le persone a livello tecnico, tutte le persone che lavorano insieme a noi. Ogni regista, ogni autore ha la sua visione, ha i suoi sogni e poi si deve confrontare con la realtà. E confrontarsi con la realtà però non vuol dire sempre dover rinunciare a qualcosa, ma confrontarsi con chi sa fare il trucco, con chi sa fare la scenografia e magari può addirittura ampliare i suoi sogni oppure deve ridurli, perché chiaramente noi abbiamo anche sempre questo compito di trovare i soldi e di cercare di rendere, come diceva Carlo, possibili le cose. Si possono rendere possibili, sicuramente i soldi sono una cosa importante, ma non sono insomma l'unica. È anche riuscire a mettere insieme le persone giuste, le persone che credono nel progetto. E ogni tanto penso che un produttore è anche un po' come un animatore, qualcuno che, non so, che insomma deve sempre cercare il lato positivo, deve cercare di tirare le fila e insomma di andare avanti.
0: Un'armonia, insomma. È vero che i produttori rimangono dietro le quinte, ma alcuni sono diventati, diciamo, nella storia quasi leggendari. Voi avete un modello, c'è qualcuno che vi ha ispirati o insomma che avete sempre ammirato? Iniziamo da Carlo Crestodina.
2: Ma mi viene naturalmente da parlare della persona che, come dire, che mi ha ispirato. Dico spesso che faccio questo mestiere per aver incontrato un produttore italiano che però ha lavorato soprattutto in Germania, che si chiamava Karl Baumgartner e che tutti conoscevano con il nome di soprannome di Baumi. E se andate a guardare la sua filmografia, parliamo della persona che ha fatto i più bei film di Kusturica, Mira Nair, Jim Jarmusch, Fatih Akin, e non si finirebbe mai. E io ho cercato di imparare da lui finché ho potuto. Uno dei film che abbiamo fatto con Alice Rohrwacher, Le Meraviglie, è dedicato a lui, perché purtroppo morì mentre lo stavamo producendo.
0: Michela Pini?
2: Insieme, peraltro.
3: Grazie, questa è sempre una bellissima domanda. Io ho avuto la fortuna di iniziare a fare cinema proprio in Ticino, dove sono nata e cresciuta e dove continuo a lavorare, e sicuramente sono due persone che devo ringraziare. Una è Willy Herman, che ha appena girato una fiction, forse qualcuno ne ha sentito parlare, adesso nella Valle della Tresa, che mi ha dato l'opportunità di fare il mio primo stage in produzione, che ha creduto in me e che poi mi ha presentato a Tiziana Sudani. Tiziana Sudani è lei che ha iniziato a lavorare con Carlo Crestodina, quindi devo ringraziare lei per averti conosciuto, Carlo. E sono sicuramente due persone che mi hanno insegnato quello che è l'entusiasmo per il cinema e anche un po' di sana incoscienza che credo che entrambi hanno, che ho potuto insomma ereditare e imparare, e ne sono contenta. Ogni tanto fa un po' paura, sono delle montagne russe fare i produttori, ma ci vuole un po' di coraggio, e Carlo ne ha sicuramente tanto, e per quello che a noi piace molto sempre collaborare insieme.
1: E in questa collaborazione, in questo processo collettivo, c'è il rapporto, il connubio produttore-regista. Nel libro Crestodina spiega bene come è da questo confronto che poi nasca appunto il processo creativo. Ma c'è qualcuno ogni tanto che vi fa disperare, Carlo Crestodina?
2: Ah, certo, è una specie di disperazione continua.
0: Vogliamo nomi e cognomi,
3: Non faccio disperare Carlo,
2: No, no, ma non è una specie di confronto continuo in cui, come tutti i confronti che valgono qualche cosa, ci si provoca a vicenda e ci si cerca a vicenda. È una relazione, come dire, io la definisco maieutica, no? Una parola che mi piace molto perché dal greco, in greco designa il lavoro della levatrice, no? La persona che fa venire al mondo qualcosa che è già in sé importante e formato, neonato. E quindi le relazioni maieutiche sono sempre molto stimolanti, ma mai semplici. Però quando le cose funzionano, e credo che Michela, che è una bravissima produttrice, sia d'accordo con me, si crea una relazione profonda con gli autori che è abbastanza unica.
0: Insomma, con molta diplomazia non ci dice i nomi, i nomi e cognomi.
2: No, riguarda più una funzione, una posizione, che non il singolo nome, direi.
1: Michela Pini, lei qualche nome ce lo fa invece?
3: Assolutamente no. No, perché la relazione con il regista, con una regista, è proprio come una relazione d'amore, di amore e odio continuo. Ci si scontra, si litiga, ci si ama ancora di più, prima si va avanti, e quindi insomma tutti ci facciamo disperare a vicenda, perché sicuramente anche i registi ogni tanto sono disperati di noi produttori, e non solo viceversa.
0: Carlo Crestodina, il suo libro non è soltanto un racconto del mestiere, ma anche un grido d'allarme. Lei parla di una dimensione politica del suo lavoro, perché l'industria del cinema, oltre a generare un importante indotto economico, costruisce e alimenta anche l'identità collettiva, molto importante questo. Lei la paragona per importanza appunto all'industria alimentare. Cosa la preoccupa che sta succedendo alla figura del cosa sta succedendo alla figura del produttore?
2: Io parto dal presupposto che la figura del produttore originale, cioè la persona che, come dire, dà l'avvio ad un processo, a quel processo creativo che abbiamo cercato di discutere, sia una specie di garante della biodiversità, dell'ecosistema. Io parlo di racconto per immagini in movimento, no? Il produttore originale è la persona che per sopravvivere deve sempre cercare il nuovo, deve sempre scovare qualche cosa che gli altri non hanno provato, spesso deve anche trovare qualcosa che costa relativamente poco per poter essere, come dire, iniziato. Allora, in questo modo nutre la biodiversità del sistema. Quello che sta succedendo in questo momento nel mondo, in Europa, è che la concentrazione di imprese fa sì che diminuiscano il numero di stanze in cui si prendono le decisioni. Cioè ci sono sempre meno persone che hanno il potere di decidere che cosa si produce, che cosa si racconta e chi lo racconta. Questo va ovviamente a detrimento della biodiversità, ma non perché queste persone che siedono in queste stanze siano cattive o siano particolarmente rapaci, è semplicemente che il loro mestiere è quello di ripetere più possibile dei contenuti già esistenti, cioè una produzione, diciamo, di massa. Se noi non difendiamo invece chi cerca continuamente il nuovo, rischiamo di avere delle piantagioni, cioè gli alberi tutti in fila che danno il loro frutto nel momento giusto, del calibro giusto, ma non avremo le foreste. E io dico che le favole vere nascono nelle foreste, non nelle piantagioni.
1: Bisogna evitare la monocoltura, insomma, anche nel cinema. Michela Pini condivide, poi c'è qualche magari particolarità della realtà svizzera.
3: Sicuramente condivido appieno quello che dice Carlo, e stavo, mentre tu Carlo parlavi, stavo un po' riflettendo, e sicuramente questo è qualcosa che non riguarda solo l'Italia, riguarda sicuramente un po' tutta l'Europa, in certi paesi di più, in certi paesi di meno. In Svizzera siamo ancora coraggiosi, ma stiamo perdendo questo coraggio. Stiamo perdendo questo coraggio. Sia di parte dei nostri coproduttori, dagli enti televisivi, dall'Ufficio Federale della Cultura, perché purtroppo i soldi sono sempre di meno, e invece di testare cose nuove si vuole troppo andare sul sicuro. E questo, diciamo così, secondo me è un po' peccato. Questo è quello che sto sentendo un pochettino in Svizzera.
0: Carlo Crestodina, lei nel suo libro formula anche quelle che chiama delle modeste proposte, anche a proposito di quello che diceva prima: da dove partire per salvaguardare la diversità del settore creativo?
2: Io ovviamente parlo dal punto di vista del produttore e quindi io credo che sarebbe molto importante come dire, difendere questa funzione. In primo luogo si tratta di conoscerla, cioè di capire che cosa fa il produttore. Scusatemi, di capire che cosa fa il produttore e come funziona il suo mestiere. Poi proteggerla. Io faccio, per esempio, credo che di tutti i finanziamenti pubblici, l'uso del denaro pubblico per finanziare il cinema, che io ritengo sia fondamentale ed importantissimo, e nel libro articolo anche il mio pensiero a questo proposito, credo che per esempio sarebbe interessante immaginare di non finanziare soltanto o di non investire soltanto nei singoli progetti, nei singoli film o nelle serie, ma di provare ad investire invece nelle imprese, quindi di fare in maniera che l'investimento pubblico diventi finanza paziente, cioè che sa aspettare il tempo di maturazione giusta per creare una industria audiovisiva veramente sana e solida. Queste sono alcune delle proposte, altre sono nel libro.
1: Delle proposte sulle quali torneremo sicuramente volentieri anche a Rete 2, ma Crestodina, volevo chiederle anche su una riflessione che formula nel volume, quando allarga lo sguardo e propone questa visione di lavoro collettivo, di far lavorare insieme molte competenze, come accade nell'industria del cinema, anche ad altri settori. Ecco, cos'ha il cinema da insegnare in questo campo?
2: Io credo che il cinema sia un meraviglioso caso studio, perché veramente riunisce in sé le necessità tipiche, come dicevamo, del lavorare insieme, ossia la necessità di creare il nuovo e di creare il nuovo cercando dei significati alti e dei significati collettivi. Non dimentichiamo che il cinema è una forma di racconto che è fatta per essere vissuta collettivamente, e questo, se ci pensate, è qualcosa di veramente prezioso. In un'epoca di isolamento individuale, il nostro sforzo è quello di creare dei racconti che emozionino il pubblico di tutto il mondo e che dia voglia di stare insieme ad ascoltare una storia. Questo è il cinema, e questo è molto bello, e per questo è complesso il racconto cinematografico ed è complesso il processo che genera il racconto cinematografico. E poi però nel libro in realtà io cerco di imparare più che insegnare. E quindi sono andato a cercare quali sono le altre discipline che hanno ragionato e teorizzato sull'agire collettivo, la creazione collettiva. E mi sono imbattuto in un'esperienza bellissima, che è quella dell'Helsinki Design Lab, che brevemente ha questa storia. Quando l'impero sovietico, come dire, si è sciolto, la Finlandia si è trovata a dover reinventare la propria identità, no? Perché era sempre stato l'ultimo confine, no? Verso un vicino minaccioso e diverso. Fecero una cosa bellissima: presero dei soldi del loro fondo sovrano nazionale e li investirono in un'agenzia in cui misero dentro artisti, economisti, politologi, filosofi, scrittori, e cercarono di reimmaginare la Finlandia usando la forma di, come dire, il processo creativo che si usa nel design industriale come modello. Furono così efficaci non sto qui ad elencare la quantità di cose che fecero, ma penso, non so, per esempio, che molti abbiano sentito che la Finlandia è riuscita a ripensare il tema della devianza, soprattutto giovanile, e ha eliminato le prigioni. Ha rifatto le sue scuole, ha preso un'industria che si occupava di gomma e ne ha fatto un colosso elettronico mondiale, si chiama Nokia, cose di questo genere. Sono stati così efficaci che ad un certo punto gli hanno chiesto: ma come avete fatto? E loro hanno pubblicato un libretto che si chiama Creative Collaboration, e che potete trovare online gratuitamente, in cui spiegano come si gestisce la creazione collettiva del nuovo, la creazione del nuovo collettiva. E io ho usato questo schema anche per raccontare di cinema nel libro. Il libro, aggiungo solo una cosa, sembra che dica tante cose, ma è un libro molto contenuto, ecco, è meno di 100 pagine, non vorrei che gli ascoltatori e le ascoltatrici si spaventassero, è un libretto, ecco, diciamo così.
0: Siamo quasi in chiusura, ma ancora una domanda, Michela Pini, ma come si impara il mestiere di produttore? Insomma, si impara? È qualcosa che si costruisce solo sul campo?
3: Ah sì, sicuramente. Questa domanda mi viene fatta moltissime volte, ogni volta rispondo in modo un po' diverso perché credo che non ci sia una regola, però sicuramente si impara facendolo, ma è essenziale avere tantissima voglia, tantissima pazienza e molta energia. Questo lo dico sempre a chi mi chiede com'è il nostro lavoro, chi magari ha voglia o pensa o gli piacerebbe diventare produttore. Sicuramente bisogna conoscere tante cose nel cinema, bisogna avere tanta voglia e avere anche tantissima flessibilità, però è qualcosa che si può imparare se hai la passione. Se hai la passione per raccontare queste storie, come dice Carlo, queste storie che emozionano, poi dimentichi quando, insomma, alla fine guardi sul grande schermo il film che hai prodotto, spesso e volentieri dimentichi tutto il sudore e ti godi questo momento e ti emozioni insieme al pubblico, e questo appaga tutte le ore di lavoro, il sudore e le difficoltà.
0: È d'accordo Carlo Crestodina? Telegrafico.
2: Assolutamente, abbiamo. Assolutamente, sì, questo è il mestiere, è un mestiere bellissimo e complicato, ma sempre, sempre pieno di energia.
0: Grazie, grazie davvero a Carlo Crestodina, produttore cinematografico, autore di È un'impresa fare cinema, in libreria per Einaudi, e grazie a Michela Pini, produttrice a capo della società svizzera di produzioni cinematografiche, televisive e servizi di produzione e casting, io dico Cinedocche. Grazie, a risentirci.
3: Perfetto.
0: A risentirci presto.
3: Grazie mille,
2: a presto,
3: grazie,
2: arrivederci.
3: Ciao,
2: grazie
3: Carlo,
2: mille a tutti, grazie.
0: E grazie a Matteoldi, noi ci troviamo ovviamente domani per l'approfondimento.
1: Grazie Cristina.

Sorto da lavorà, stinchi d'antilope e tardi lesto. Marciapiede, bue che pardesse in bartellina. Il purma, eccolo, questo modino alle rote, arancio mattone, arancio squacquera. Scalino, tanfata di rinchiusa, autista. Camicia azzurra, ordinaria, bottoni madreperla macciano, va davanti un cerbiglietto e ora... ci penserò. Muraglia di rossetti. Di acque, di oloni e di amici a quadri a righe lilla. Scusa, mi fai passa? Lo vedi, si sbuzza, dice un bimbotto. Allora resto video io. Fammi pare, io di via mi muovo. Senti, io, se un sorti di lì, ti stianto l'orecchio e me li metto in tasca. Annusa che un'è aria. C'ho le vene nel collo, sembra un'anguille o carde e voglio passa. Si scansa. Arzo l'occhi, vedo una mano e arporso un orologio. Er tocche e mezzo e sogno d'essa a casa a mangiare una piattata di fritto. Buono il fritto. Si sa, fritte sono buone anche le ciabatte. Montar controllore, secco scavato, talmente secco, sta ritto per il contrasto dei venti. Biglietto? Un ce l'ho, Dio io. Murta? Se... ni Dio io ironio. Se vieni puppa sedani, ti faccio la multa e la paghi. E sicché il controllore si comincia a agitare, un vecchino da dietro comincia a fare dei segni. Vellama, senta, ne la dio io una osa, lo lasci sta quel bimbo, le ose nel mondo bisogna vedere da dove le guardi. O cosa vuole di stronfia il controllore? No, voglio dire che magari il bimbo c'ha il biglietto, no? Ma lei lo sa quanto sta a pigliare il purma? Lo sa lei che il purma è fisso in ritardo? E il mare? Lo sa lei perché è salato? Giù, me lo dia! So, sai perché? Perché c'è l'acciughe! Tutti a ride. Il purma pareva un circo le rote. Certe gengive al vento. Sento degli scossoni, su, giù. Il purma frena, è il momento buono. S'apre la porta e io via. Come c'ero montato ci sono sceso. Il controllore non si arrende, mi rincorre. Schivo un motorino, tocco una stincata in un fanale di una fiesta. Niente, non si arrende, non so come fa. Corre, pare pagato. L'omini si sa, sono come gabbiani. Vanno dove c'è il sudicio. Mi infilano un violo piscioso. Le signore goffe s'arrabattano sull'anni. Le signore. E mi ci vuole le signore, penso. Magari ci inciampa per fagotto la montura. Un cinciampa per davvero. Vuole l'aiuti? Mette bocca a un donnone. Io son già due vie più in là. Lo vedo da dietro una scepre e si sistema la giacchetta. Alza l'occhio al cielo e dice: c'hai la barba? Ti piglio per la barba e ti butto giù. Pover'omo, deve essere stato il peso della divisa.

0: Sara Egiasi si occupa del rapporto tra etica, credi religiosi e innovazioni tecnologiche. È antropologa, docente e ricercatrice presso la Fondazione Bruno Kessler di Trento. Ha svolto ricerca su diverse tematiche cruciali, come il monachesimo contemporaneo, le comunità musulmane in Italia, le trasformazioni nei comportamenti sessuali di fronte alla digitalizzazione e la questione del velo. Sara Egiasi commenta i fatti dell'attualità al microfono di Mattia Pelli. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora.
1: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. Sono le 6 passate da 33 secondi in questo istante. Inizia la nostra diretta qui su Rete 2. Io sono Mattia Pelli, vi terrò compagnia con la nostra Verde Aurora fino alle 9. Tra poco inizia la nostra rassegna stampa, prima parte dedicata come sempre ai temi di attualità che si trovano sui quotidiani di oggi, nella seconda parte invece, che inizia dopo il notiziario delle 6:30, vi presenterò i temi culturali che si trovano sui quotidiani di oggi. Proteggere Tiro e il suo patrimonio storico e culturale dai bombardamenti israeliani, lo chiedo numerose associazioni libanesi, e ce ne parla nella sua corrispondenza Mauro Pompili attorno alle 7:05. Alle 7:20 sarà il momento della nostra agenda, poi alle 8:05 il macchiato con il Pardo, il nostro appuntamento della mattina con le novità dal Locarno Film Festival. Sarà con noi Moira Bubola, parleremo con lei del film della svizzera Petra Volpe, film americano che è stato presentato ieri sera in Piazza Grande, e degli altri film in concorso naturalmente. Che cos'è il clickbait? Il clickbait è quel trucco inventato dai pubblicitari per farci cliccare sui link online. Di questo meccanismo e delle sue implicazioni e delle sue conseguenze anche sul nostro cervello parliamo oggi con Sara Ejazi, antropologa, che è nostra ospite questa settimana a In altre parole, quindi sarà con noi attorno alle 8:18. E alle 8:45 sarà con noi invece Gael Cortens, che è responsabile del mensile Voce Evangelica, che dedica nel suo ultimo numero largo spazio al tema dei costi umani dell'intelligenza artificiale, ma anche al ripensamento della mascolinità e dei suoi modelli, e ai nuovi brani degli U2, l'importante gruppo irlandese che è uscito con 2 nuovi EP. Questo dunque il nostro programma per oggi, per questa mattina. Uno sguardo anche alle previsioni del tempo per sapere cosa ci aspetta oggi, martedì 11 agosto, al primo mattino qualche banco nuvoloso, ci dice Meteo Svizzera, ma poi passaggio a tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Nel pomeriggio sui rilievi sviluppo di cumuli e nelle Alpi possibili rovesci o temporali isolati. A basse quote temperatura minima compresa tra 19 e 23 gradi, massima fino a 34 gradi, in Alta Engadina 26. E vi ricordo anche il numero WhatsApp, il nostro numero WhatsApp che potete registrare sul vostro smartphone per mandarci dei messaggi, dei commenti, anche solo un saluto. Il nostro numero è 079 382 6765, 079 382 6765. E iniziamo anche in musica, un brano della grande cantautrice americana Joni Mitchell, Help Me.

Joni Mitchell che racconta la nascita di un nuovo amore in questo brano intitolato Help Me, che ha aperto la nostra mattinata insieme anche in musica qui su Verde Aurora, mattinata che inizia con la rassegna stampa. Siamo sulle prime pagine dei quotidiani, iniziamo con il Corriere della Sera che dà conto di un grave terremoto in Colombia, in taglio basso, Colombia, scossa devastante, crolli e bimbi sotto le macerie. Andiamo a vedere dunque di che cosa si tratta. Un terremoto scuote la Colombia, oltre 100 morti, ospedali crollati a poche settimane di distanza dai due sismi che lo scorso 24 giugno hanno colpito in meno di 40 secondi il Venezuela, provocando enormi danni e un consistentissimo numero di vittime. Il bilancio più recente registra oltre 6.000 morti. Ieri la terra ha tremato nella vicina Colombia. L'area più colpita si trova nell'area centro-occidentale del paese sudamericano, dove si trovano le città di Pereira, Manizales e Armenia. Le prime due hanno circa 500.000 di abitanti, la terza 300.000, nonché una delle metropoli colombiane, Cali, dove sono crollati alcuni edifici, tra cui un'ala dell'ospedale universitario della città che ospitava il reparto pediatrico e quello di terapia intensiva. Ieri sera alcuni pazienti, tra cui forse anche dei bambini, si trovavano ancora sotto le macerie. Ieri notte le vittime confermate dalle autorità erano già almeno 110, ma c'erano ancora centinaia di persone intrappolate tra i palazzi crollati. La città con più morti, circa la metà del totale, è Pereira. La magnitudo del terremoto di ieri, 7.4, è simile a quella delle due scosse che hanno colpito il Venezuela, 7.2 e 7.5, ma in attesa di avere un bilancio definitivo sembra che le conseguenze del sisma che si è verificato in Colombia siano state meno catastrofiche, scrive Guido De Franceschi sul quotidiano Corriere della Sera. E poi tanto spazio dedicato sui quotidiani, oltre che a questo terremoto, a questo drammatico evento, anche alle questioni climatiche, con il caldo e la siccità. Il Sole 24 Ore in prima pagina ci dà una foto del Po e grandi laghi in secca, agricoltura in siccità estrema. Si parla dunque di climate change sul quotidiano economico italiano. Andiamo dunque a leggere quello che è della situazione del Po e dei Grandi Laghi. Il Po e Grandi Laghi in secca, agricoltura in siccità estrema, la portata del fiume è un terzo del normale, gli invasi Maggiore e Como sono al 5% del riempimento, stato d'emergenza per 101 comuni di Piemonte e Lombardia, in 24 l'acqua viene erogata con le autobotti, ne scrive Lello Naso a pagina 2 del Sole 24 Ore. Il peggio molto probabilmente non è ancora arrivato, nonostante il Po Torino sia già ridotto a un pantano da cui emergono alghe e rifiuti, e in tutti i punti di rilevamento più importanti le portate del fiume siano ben più basse dei livelli storici. Piacenza, Cremona, Reggio Emilia, Mantova, il Delta con le intrusioni di acque salate di acqua salata che rischiano di pregiudicare i raccolti e l'utilizzo delle risorse del fiume anche per scopi irrigui. Il Lago Maggiore è a un riempimento del 5,3% con i livelli minimi storici di altezza delle acque di erogazione di acqua al fiume Ticino, a sua volta affluente del Po. Una situazione drammatica per il ruolo strategico del sistema Ticino-Lago Maggiore per l'alimentazione del più esteso comprensorio risicolo europeo, comprendente Vercellese, Novarese e Lomellina, nel pieno della fase caratterizzata da elevato bisogno di acqua per l'irrigazione. Anche i laghi di Como,
riempimento 5,9%, leggiamo sul Sole 24 Ore, di Idro 5,7% e di Iseo 5%, presentano condizioni critiche, con quest'ultimo che registra anch'esso valori di siccità estrema. Il lago di Garda invece mantiene livelli di riempimento nella norma al 50%, anche se i rilasci di acqua sono inferiori alle medie storiche di questo periodo. Dunque in difficoltà il Po, ma anche altri fiumi in tutta Europa. Il Corriere della Sera ci racconta poi del caldo con delle fotografie in prima pagina che ci mostrano il ghiacciaio della D'Amello 10 anni fa e oggi, e poi un'immagine dell'esagono della Francia nel 2024 e quest'anno, da cui si vedono immagini satellitari, da cui si vede l'avanzare delle zone secche. In prima pagina dunque del Corriere della Sera, scatti d'Europa senza ghiacci, arida, se ne parla a pagina 18 del Corriere della Sera. Fiumi, ghiacciai, parchi, le photoshock dell'Europa stravolta dal caldo, mai un'estate. Così ne scrive Agostino Gramigna. Il Regno Unito e la Francia si stanno preparando alla quinta ondata di calore. L'Agenzia Meteorologica Nazionale Meteo France avverte che oggi le temperature potrebbero avvicinarsi ai 40 gradi nel sud-est del paese. Il servizio meteo britannico annuncia invece che entro giovedì potrebbero raggiungere 37 gradi in alcune zone dell'est, 3,8 gradi sopra la media calcolata tra 1991 e 2020, mentre in Spagna l'agenzia meteo AEMET informa che la temperatura media si è attestata a 25,7 gradi, 2,6 sopra la norma. Leggiamo ancora sul Corriere della Sera, i dati sono tutti in salita e hanno la forma di un bollettino di guerra se si osserva la fotografia scattata da Copernicus, il programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione Europea, secondo cui luglio 2026 è stato il più caldo di sempre per temperature dell'atmosfera e del mare, ma anche per siccità e incendi. Del resto le immagini satellitari fornite sono impressionanti, mostrano una geografia europea stravolta in pochi anni, ghiacciai scomparsi, fiumi in secca, pianure e colline un tempo verdi diventati paesaggi marroni, come il nord della Francia. Anche a livello globale, tratteggia Copernicus, luglio è stato il più caldo di sempre in 33 paesi nel mondo per una popolazione di 900 milioni di persone. E di fronte a questa situazione la regione ci dà conto di un'iniziativa che ci riporta nel bellinzonese, nel comune di Bellinzona. Siamo a pagina 4 del quotidiano, i rifugi climatici, ipotesi da valutare. Il municipio della città spiega di non disporre di spazi, ma si ripromette di approfondire l'individuazione di aree ad hoc. Musei, biblioteche, chiese, padiglioni, aree di servizio, centri commerciali, luoghi aperti al pubblico abbastanza freschi e perciò tanto agognati in questa lunga estate canicolare. Il comune può forse a sua volta mettere a disposizione infrastrutture climatizzate durante gli episodi o i periodi di torridi, ci si chiede sulla regione. Alla domanda posta dalla consigliera comunale Elisa Chiapuzzi dei Verdi Forum Alternativo in un'interrogazione presentata a fine maggio, ossia in tempi quasi non sospetti, il municipio di Bellinzona risponde oggi picche, lasciando tuttavia intravedere la volontà di approfondire il tema. La città non dispone di una rete formalmente definita di rifugi climatici, né sono stati individuati o catalogati edifici amministrativi o altre strutture pubbliche destinati specificamente a tale funzione, risponde l'esecutivo. L'eventuale istituzione o formalizzazione di spazi dedicati richiederebbe approfondimenti di natura logistica e organizzativa, ma se ne sta parlando nella città, visto anche il caldo che continua anche in Svizzera italiana e in Ticino. Noi ci fermiamo per un po' di musica con Tosca e Silvia Perez Cruz, Piazza Grande.

un po' fado questa versione di Piazza Grande del cantautore italiano Lucio Dalla, un suo grande classico, qui con le voci della cantante di fado Silvia Pérez Cruz e l'italiana Tosca. Sono le 6:20, continua la nostra rassegna stampa. Si dà conto sulla Repubblica di un nuovo attacco al presidente americano Donald Trump. In prima pagina, Trump, atto d'accusa di 400 ex agenti CIA. Il presidente è un autocrate che sta minando la democrazia. Un documento online denuncia il piano autoritario della Casa Bianca, 400 ex agenti della CIA contro la deriva autoritaria di Donald Trump. L'atto di accusa compare online, il presidente è un autocrate. L'allarme arriva dal gruppo di ex componenti dell'intelligence raccolti nell'organizzazione No Partisan The Steady State, che sulla piattaforma Substack ha denunciato il piano di Trump, la creazione di una macchina per accentrare il proprio potere, come mai accaduto prima nella storia americana. E la Repubblica ci propone su questo tema un'intervista a Robert Baer, la spia che ha ispirato il libro cui che ha scritto il libro cui è ispirato il film Siriana con George Clooney. Allarme giustificato, un autocrate può arrivare a falsificare le informazioni, dice in questa intervista di Anna Lombardi sulla Repubblica. Soffocando il dissenso interno alle agenzie federali, si può facilmente arrivare alla manipolazione delle informazioni di intelligence, e sarebbe un problema perché la CIA è sempre stata fattuale. Nel 2003 era certa che Saddam non possedesse armi di distruzione di massa, e infatti Bush preferì affidarsi a informazioni provenienti da servizi di intelligence privati. Ancor prima, ai tempi dello sbarco nella Baia dei Porci a Cuba, gli analisti della CIA dissero che era una follia, ma Kennedy volle andare avanti lo stesso. Insomma, il compito dell'intelligence è fornire valutazioni equilibrate e concrete ai governi che poi decidono a prescindere. Invece qui c'è il rischio di una manipolazione dei servizi di informazione americani, spinti a dare anche informazioni sbagliate con tutte le conseguenze che questo potrebbe avere. E di Donald Trump dei suoi problemi parla anche il quotidiano Il Manifesto, pagina 4. Farsi male, amici, nemici, parlamentari, tutti gli schiaffi presi da Trump. In particolare si parla del no di Netanyahu al piano di pace e anche della questione iraniana. L'articolo di Marina Cattucci: a meno di 3 mesi dal voto di midterm, la strategia medio orientale di Donald Trump si trova stretta tra due fronti che non riesce a controllare. Per quanto riguarda il primo fronte, Teheran ha fatto sapere che le trattative con l'Oman su nuove rotte marittime sono in fase avanzata, ma ha posto 6 condizioni per la riapertura dello stretto, da cui transita circa un quinto del petrolio mondiale: fine della guerra, ritiro delle truppe americane, fine del blocco navale, revoca delle sanzioni, sblocco dei beni congelati e un risarcimento per i danni bellici. E poi sul manifesto si dà conto anche del rimpasto militare a Teheran, firmato da Mojtaba Khamenei. Negli ultimi giorni crescevano all'interno del paese le speculazioni sulla prolungata assenza dalla scena pubblica di Mojtaba Khamenei, il leader supremo iraniano. In questo contesto, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha reso noti alcuni dettagli del colloquio avuto con lui, durato circa 7 ore. Pezeshkian è generalmente considerato una figura di solido rigore morale. La sua parola ridimensiona le voci su una presunta incapacità di agire autonomamente, rende più solide anche le nuove nomine ai vertici militari. Mohsen Rezaei, ex comandante dei Guardiani della Rivoluzione, il nuovo segretario del Consiglio Supremo al posto di Zolgadr, che si era insediato a marzo dopo l'uccisione in un raid del predecessore Ali Larijani. Ahmad Faidi, promosso al grado di generale di corpo d'armata, assume il comando generale delle Guardie della Rivoluzione. Nei prossimi giorni capiremo anche cosa vogliono dire questi rimpasti ai vertici iraniani. Il quotidiano Le Temps ci riporta in Svizzera con un articolo intitolato La Lex UBS di fronte al compromesso borghese.
a pagina 9 del quotidiano Romando, un articolo firmato da Fanny Scuderi, che analizza lo scontro politico in corso nel Parlamento sul rafforzamento dei requisiti di capitale della banca UBS dopo l'acquisizione di Credit Suisse. La Commissione dell'Economia del Consiglio degli Stati si esprime oggi su un progetto normativo molto atteso. Da un lato la ministra delle Finanze Karin Keller-Sutter propone regole severe richiedendo che UBS copra le sue filiali estere al 100% con fondi propri, dall'altro i partiti borghesi cercano un compromesso meno rigido per non penalizzare la competitività internazionale della banca. A favore di una linea più morbida, il consigliere agli stati Fabio Regazzi del centro sottolinea la necessità di proteggere i contribuenti senza però indebolire l'istituto finanziario. Al contrario, i socialisti considerano la proposta governativa il minimo indispensabile. Il consigliere Pierre-Yves Maillard mette in guardia i colleghi favorevoli ad un allentamento delle regole con parole durissime: quando arriverà la prossima crisi diventeranno famosi, ma non per le ragioni che avrebbero voluto. Il voto odierno rappresenta un passaggio cruciale per definire il delicato equilibrio tra stabilità e competitività prima del voto finale del Consiglio degli Stati previsto a settembre. Se ne parla dunque sul quotidiano Le Temps. Il Corriere del Ticino ci propone invece in prima pagina un tema legato ai cambiamenti nel panorama degli hotel ricettivo di Lugano, la grande metamorfosi degli hotel di Lugano. L'acquisto del De La Paix da parte di un'associazione no profit contribuisce a trasformare il settore. Sullo sfondo c'è il polo congressuale, il parco alberghiero luganese, leggiamo in prima pagina del CDT, sta subendo profonde trasformazioni. La recente acquisizione dello storico hotel De La Paix alle porte di Lugano potrebbe spingere il rilancio del turismo congressuale in città, un settore sul quale anche il municipio desidera investire, ma il polo al Campo Marzio stenta ad arrivare, anche perché ora la palla è nel campo del cantone. E infine sulla regione si dà conto di un altro dibattito che riguarda l'esercito: più libertà di espressione, no, così meno militi. Il governo ticinese è contrario su tutta la linea all'abolizione della norma che punisce chi incita pubblicamente e in generale a disobbedienza o diserzione. Trovate l'articolo a pagina 3 del quotidiano La Regione. Noi ci fermiamo per un po' di musica, poi sarà il momento del notiziario delle 6.30, ci sentiamo subito dopo con le pagine culturali dei quotidiani. Un brano composto da Ennio Morricone per il film 18 anni al sole, Franca.

0: Uno dei momenti più dirompenti nella storia del jazz contemporaneo è la nascita del jazz rock, un linguaggio ibrido che a cavallo degli anni 60 e 70 ha ridefinito i confini del jazz, aprendolo a nuove sonorità, strumenti elettrici e a un rapporto più diretto con il pubblico. Bourbon Street affonda i denti nel jazz rock, partendo da figure centrali come Miles Davis, Herbie Hancock e Weather Report, fino alle esperienze europee che hanno dato nuove forme al genere e alla fusion degli anni 80 e 90. Il jazz rock. Origine, rivoluzione e trasformazioni di un linguaggio musicale. A cura di Lorenzo De Finti. Bourbon Street. Domani alle 14.30.
1: Rete 2.
2: Buongiorno a tutti e a tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. A Sciafusa un grosso incendio è divampato in serata nei pressi dello scalo merci della stazione ferroviaria, ha distrutto un fienile e ha provocato due forti esplosioni. Quattro pompieri sono rimasti feriti, non si hanno invece indicazioni ancora sulle origini della detonazione delle fiamme. La Svizzera invece, il nostro paese, segue da vicino la situazione dopo il violento terremoto che ha colpito la Colombia e si dichiara pronta a fornire sostegno qualora fosse necessario, lo ha affermato in serata in un messaggio su X in inglese il presidente della Confederazione Guy Parmalin. L'ultimo bilancio riporta 132 morti e oltre 570 feriti. La corrispondenza è di Paolo Manzo.
3: Un boato e poi le grida. Un terremoto di magnitudo 7,4 ieri mattina ora locale ha fatto tremare gran parte della Colombia, da Bogotà a Medellín e Cali, ed è stato avvertito anche in Ecuador, in Venezuela e persino a Manaus in Brasile. L'epicentro è stato localizzato a San José del Palmar, nel dipartimento del Chocó, sulla costa del Pacifico, al confine con Panama. In un secondo abbiamo perso tutto, si dispera una donna davanti alle macerie della sua casa. Tra le strutture gravemente danneggiate la storica cattedrale di Manizales, mentre nell'ospedale universitario di Cali sono crollate l'ala di pediatria e di terapia intensiva, 8 gli aeroporti chiusi. Non c'è nessuno, abbiamo bisogno di qualcuno che venga a salvare i nostri vicini, chiede una donna in un video postato sulle reti sociali. Sarà proprio la gestione della macchina dei soccorsi il primo test per il nuovo presidente della Colombia, Belardo de la Espriella, insediatosi ufficialmente appena venerdì scorso. Non vi lasceremo soli, siete nel nostro cuore. Il governo sta dispiegando tutte le sue risorse per salvare le persone dalle macerie e prestare soccorso, ha detto de la Espriella. Il presidente ha dichiarato lo stato di calamità nazionale e disposto il dispiegamento dell'esercito nelle zone colpite.
2: E anche per evitare i saccheggi. Staremo a vedere, saremo e sarete aggiornati nel corso dei prossimi appuntamenti informativi. Parliamo adesso del presidente statunitense Donald Trump, che ha risposto alle condizioni poste dall'Iran. Per un accordo di pace chiederemo un risarcimento per i danni causati nell'arco di 50 anni, precisando che i pagamenti coprirebbero le perdite sia tra i manifestanti civili sia tra le forze statunitensi presenti nella regione. Trump ha poi ribadito che gli States controllano lo stretto marittimo di Hormuz. Notte di attacchi russi lanciati soprattutto contro Zaporizhzhia nell'Ucraina sudorientale, si contano almeno 5 morti e una ventina di feriti. Successivamente missili hanno preso di mira Kiev, Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Continuiamo invece a parlare di questo clima rovente, perché nel frattempo Meteo Svizzera ha riportato a livello 4 su scala di 5 l'allerta canicola per buona parte del Ticino e del Moesano. Gian Robbiani.
4: L'allarme era a livello 3, è stato portato a livello 4 quasi ovunque in Ticino e nel Moesano, fanno eccezioni le valli più settentrionali. L'allarme canicola, insomma, è stato portato a 4 su 5 ovunque sotto i 600 metri. Sentiamo Luca Panziera di Meteo Svizzera.
5: Sostanzialmente, dopo il lieve calo delle temperature di venerdì scorso, già a partire da sabato le temperature sono tornate ad aumentare, raggiungendo i valori caldi che giustificano l'emissione di un'allerta di livello 4. Questo perché è tornata ad affluire verso le nostre regioni dell'aria molto calda di origine subtropicale, dopo, appunto, come detto, la breve parentesi fra venerdì e sabato scorsi.
4: Caldo, notti tropicali, niente tregua. Quando possiamo aspettarci un calo delle temperature?
5: Beh, l'allerta è valida fino a venerdì. Quello che accadrà poi nel fine settimana probabilmente sarà un lieve calo delle temperature, però è ancora da definire, quindi non è escluso che l'allerta venga prolungata magari ad un livello inferiore al livello 3. Questo lo vedremo nei prossimi giorni, vi è ancora un po' di incertezza soprattutto per quanto riguarda l'attività temporalesca.
2: Martedì 11 agosto, Meteo Svizzera ci fa sapere che sarà un'altra giornata soleggiata e calda in tutto il paese. Dal pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi seguito da qualche rovescio o temporale. Temperature minimi 18-23 gradi, massime poi vabbè che raggiungeranno tra i 32 e i 36 gradi, isoterma di 0 gradi dai 4.300 metri. Ricordiamo che a causa del tempo secco su tutto il versante sudalpino è in vigore il divieto di accendere fuochi all'aperto. Ancora notizie adesso con Paolo Laurenti, a voi una felice giornata anche in nostra compagnia.
6: Lo sport.
7: Noè Punti andrà a caccia di una medaglia europea nei 50 delfino. Gli europei di Parigi, il ticinese si è infatti qualificato agevolmente per la finale della distanza più corta, facendo registrare un ottimo 22.53 a soli 2 centesimi dal proprio record svizzero. Terzo tempo assoluto delle semifinali dietro al russo Kornev e al francese Grousset. Finale in programma alle 18.37 per provare a mettersi al collo il primo oro europeo in vasca lunga. Intanto il medagliere è stato inaugurato da un oro del russo Borodin. Il 23enne si è imposto nei 400 misti con il tempo di 4:08:17, record dei campionati continentali. Agli europei di atletica di Birmingham invece per un centesimo la sprinter elvetica Geraldine Di Tizio Frey non è riuscita a salire sul podio e mettersi una medaglia al collo nei 100 metri. Con il tempo di 11:07 si è dovuta accontentare del quarto posto. Il titolo continentale è andato alla britannica Hunt in 11 secondi davanti alla polacca Svoboda e alla belga Nkansa. Ottava Salomè Kora che ha sbagliato in partenza. Nulla da fare nemmeno per l'elvetico Lobalu che nei 5.000 ha tagliato il traguardo solo al settimo posto in una gara vinta dal solito strepitoso norvegese Ingebrigtsen che ha difeso il titolo continentale per la terza volta consecutiva. Passiamo al calcio. Il 19enne terzino destro Bekruz Karimov è un nuovo giocatore del Football Club Lugano. Il club bianconero ha infatti ufficializzato l'arrivo del giovane uzbeko, reduce da 2 presenze ai mondiali, che ha firmato un contratto di 5 stagioni.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: la tarde, viene la noche y mañana vamos a trabajar.
1: Il vecchio Pedro, cantato da Giorgio Conte, cantautore italiano, che ci ha portato alle 6:40. Questa è Verde Aurora, Mattia Pelli al microfono. Continua la nostra rassegna stampa dedicata in questa seconda parte ai temi culturali. Abbiamo parlato tanto di caldo, di siccità, di climate change nella prima parte della rassegna stampa, con i dati allarmanti sul Po, ma che riguardano tutta l'Europa. E il quotidiano Le Temps ci porta indietro nel tempo con un articolo intitolato Mega siccità, il ricordo del 1540, un articolo a pagina 7 del quotidiano romano firmato da Frédéric Coller. Lo storico del clima Laurent Litzenburger analizza l'eccezionale ondata di calore del 2026 tracciando un parallelo con il catastrofico precedente del 1540, quando l'Europa affrontò 11 mesi di siccità con temperature superiori ai 40 gradi, incendi devastanti che colpirono intere città e un'epidemia di dissenteria che causò la morte di circa 800.000 persone. All'epoca il prosciugamento dei fiumi, leggiamo su Le Temps, bloccò i mulini ad acqua, paralizzando la produzione alimentare. Oggi la vulnerabilità energetica riguarda invece il raffreddamento delle moderne centrali termiche e nucleari, anch'esso dipendente dalla disponibilità di acqua. Litzenburger su Le Temps sottolinea che mentre il 1540 rappresentò un evento isolato e imprevedibile all'interno della piccola era glaciale, gli eventi attuali si inseriscono nel contesto del riscaldamento globale. Scrive: se il 2026 può sembrare un nuovo cigno nero, la tendenza degli ultimi 10-15 anni mostra indubbiamente che questo tipo di eventi si sta moltiplicando e intensificando. La situazione richiede una forte cooperazione internazionale per l'adattamento e la mitigazione, considerando che l'Europa si riscalda due volte più velocemente rispetto alla media mondiale. Dunque, ci sono stati anche precedenti storici, ci racconta Le Temps, per quanto riguarda la siccità. Il Corriere del Ticino ci racconta del passaggio di cicogne nel nostro territorio, un fatto non inusuale ma abbastanza spettacolare. Cicogne di Tappa Castione, qui un corridoio naturale. Nella mattinata di lunedì il passaggio di un centinaio di esemplari è stato osservato nel Bellinzonese. Roberto Lardelli di Ficedula dice: è un numero importante, va lontano dal record del 2018. Ne scrive Giacomo Butti sul Corriere del Ticino: quest'anno le prime osservazioni nella regione, spiega l'esperto di Ficedula, risalgono in realtà domenica. In Mesolcino un centinaio, nelle foto condivise con il Corriere del Ticino, gli esemplari fotografati a Soazza e che nelle scorse ore evidentemente hanno attraversato il territorio, tagliando trasversalmente il Ticino per dirigersi attraverso il piano di Magadino in Italia. È un bel numero di esemplari, osserva Lardelli di Ficedula, ma lontano dal record svizzero del 2018 registrato proprio nel piano, quando erano state contate oltre 320 cicogne. Per quanto significativo, il passaggio di questi giorni rientra nella normale dinamica della migrazione autunnale, stimolate da cambiamenti nel fotoperiodo, ovvero dalla diminuzione delle ore di luce, che innesca una serie di meccanismi ormonali legati all'istinto migratorio. Le cicogne si mettono in movimento proprio in questa fase dell'anno. Scusate, caldo o freddo, non c'entrano. Grandi migratori diurni sfruttano le correnti ascensionali per attraversare le Alpi e spostarsi verso sud con un minore dispendio energetico, e quelle che attraversano il Ticino, un vero e proprio corridoio, lo fanno per una ragione ben precisa: seguendo una rotta verso sud-ovest passano dalla pianura padana e, proseguendo lungo le coste del Mediterraneo, arrivano a Gibilterra, da dove entrano in Africa. Dunque il passaggio di questi bellissimi uccelli dal nostro territorio è stato segnalato e raccontato oggi sul Corriere del Ticino. Il quotidiano 24 Heures, quotidiano romano, ci parla invece dell'Odissea di Omero, di cui si parla molto anche in relazione al film di grande successo di Christopher Nolan, L'Odissea, appunto. Dalle ceneri del Vesuvio, l'IA potrebbe resuscitare le avventure perdute di Ulisse. Leggiamo sul 24 Heures un articolo di Vincent Bordenave che spiega il tentativo di recuperare testi antichi della letteratura greca grazie alle moderne tecnologie. Mentre dell'intero ciclo troiano sono giunte a noi solo l'Ilia dell'Odissea, moltissimi poemi che narravano il sacco di Troia, il seguito dell'avventura di Ulisse, sono andati perduti nei secoli. Tuttavia, la celebre villa dei papiri di Ercolano custodisce oltre 1800 rotoli carbonizzati dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Oggi, grazie al progetto internazionale Vesuvius Challenge, la tomografia a raggi X e l'apprendimento automatico permettono di decifrare questi fragili reperti senza aprirli. Il loro volume digitale viene poi srotolato virtualmente da algoritmi, mentre un'intelligenza artificiale addestra a rilevare l'inchiostro carbonizzato. Addestrata a rilevare l'inchiostro carbonizzato, rivela le lettere invisibili a occhio nudo. Finora questa metodologia ha permesso di leggere integralmente un trattato filosofico stoico, leggiamo sul 24 Heures, ma gli archeologi sperano che le parti ancora sepolte della villa nascondano una vera e propria biblioteca enciclopedica contenente i capolavori perduti dell'antichità. Questo sito rappresenta un'opportunità unica perché, come sottolinea il ricercatore Victor Gisenberg, sigillati dall'eruzione non si degradano più. Il sito archeologico è una vera e propria cassaforte temporale. L'eventuale scoperta di questi testi potrebbe persino rivoluzionare la nostra comprensione del mito di Ulisse, poiché è possibile testi oggi scomparsi ne forniscano una versione completamente diversa. Leggiamo sul 24 Heures. Noi ci fermiamo per un po' di musica, poi torniamo per parlare del Locarno Film Festival. Ci ascoltiamo Fatima Dunn, Dr. Dienst Verweigerer.

La cantante svizzera Fatima Dunn, qui alle prese con una versione in bernese della canzone di Boris Vian, Le Déserteur, un testo in svizzero tedesco tradotto da Franz Holler, il titolo Der Dienstverweigerer, cioè renitente alla leva, una canzone che vi proponiamo proprio oggi, quando nella nostra rassegna stampa vi abbiamo dato conto del fatto che il governo ticinese è contrario su tutta la linea all'abolizione della norma che punisce chi incita pubblicamente e in generale a disobbedienza o diserzione. Abbiamo letto oggi l'articolo di Andrea Mann e Giacomo Agosta sul quotidiano La Regione. E continua la nostra rassegna stampa di oggi. Siamo sulle pagine del Corriere del Ticino per parlare invece del Locarno Film Festival che è in corso in questi giorni. Tra l'altro vi ricordo che alle 8:05 sarà con noi Moira Bubola per le ultime novità e per parlare anche di un film, quello proiettato ieri in piazza della regista svizzera Petra Volpe, Memoria, Dolore, Redenzione, Frankenlewis, convince appieno. Siamo a pagina 2 del Corriere del Ticino. Che cosa rimane di un uomo, magari autore di crimini terribili, quando una malattia gli porta via memoria, autonomia e perfino la consapevolezza del male commesso? Frankenlewis parte da un territorio moralmente scomodo e la regista svizzera

un'altra volpe ha scelto di attraversarlo senza offrire risposte semplici. Al centro del film, presentato ieri sera in Piazza Grande, troviamo Frank Kingsley Benadire, detenuto da quasi 20 anni per rapina e omicidio, che in vista della libertà condizionale entra nel programma Yellow Coats, detenuti incaricati di assistere i compagni più anziani affetti da demenza. E la regione ci propone un'intervista alla regista svizzera Petra Volpe. Non ci sono risposte semplici, questo è il titolo dell'articolo, intervista di Ivo Silvestro. Affascinante ma anche inquietante il film. Sono malati che non dovrebbero stare in carcere o comunque ricevere l'assistenza di professionisti, dice Petra Volpe. Direi che dentro un sistema brutto questa è la situazione un po' migliore, però certamente non è giusto che questi uomini stiano lì senza nemmeno ricordarsi che cosa hanno fatto, dove sono, e la questione che il film pone è giusto che restino in prigione per sempre? E poi chiede Ivo Silvestro, negli Stati Uniti come hanno preso una storia simile raccontata da una donna europea e bianca? Ero super nervosa al Sundance, dove il film ha debuttato, non sapevo dire se gli americani avrebbero accettato che una donna bianca europea facesse un film su un tema così emotivo per gli americani, però hanno apprezzato una prospettiva diversa e hanno apprezzato anche la diligenza della ricerca. I prigionieri che hanno visto il film hanno detto che è molto autentico e per me questo era molto importante. Dunque, intervista a Petra Volpe sul quotidiano della regione. Il manifesto ci porta invece in Ungheria per parlare di politica e di calcio. Palla al centro, siamo sull'ultima del manifesto. Populismo scaccia populismo, dalla gestione oligarchica di Orbán alle riforme avviate da Magyar, si rinnova l'ossessione dei premier ungheresi per il calcio come veicolo di consenso, ne scrive Mattia Zaccaro Garau sul quotidiano Il Manifesto. In tutta la campagna elettorale, nei 4 mesi da primo ministro, Peter Magyar non ha perso occasione di usare metafore legate al calcio. Lo fa anche in questo agosto, decisivo per il futuro dell'Ungheria, tra elezione del Presidente della Repubblica, che sarà oggi, e termine ultimo fissato al 31 agosto dalla UE per completare le riforme su giustizia e anticorruzione e poter incassare i fondi europei di Next Generation. Dunque il calcio e l'Ungheria a cavallo della politica, utilizzava il calcio Viktor Orbán e utilizza il calcio come metafora per spiegare le proprie politiche il nuovo premier ungherese Peter Magyar, come ci racconta Mattia Zaccaro Garau sul Manifesto. Questa era l'ultima segnalazione per la nostra rassegna stampa di oggi. Un po' di musica con Banda Cadabra, Quizás, Quizás, Quizás.

0: I titoli delle RG delle 7.30: sale il numero delle vittime del forte terremoto che ha colpito la regione tra Medellin e Cali in Colombia. Siamo oltre i 130 morti e i 500 feriti. In Ticino bene il turismo, il trend positivo iniziato in primavera si conferma nella stagione estiva che grazie al gran caldo potrebbe avere un prolungamento a settembre. Il caldo però ha anche conseguenze negative, in particolare in alta quota. In Val Malenco ha chiuso il rifugio base per la via italiana del Bernina, neve e ghiaccio sono instabili. Sport europei di nuoto e atletica: a Parigi Noè Ponti in finale nei 50 metri delfino, a Birmingham Geraldine Di Tizio Frey solo quarta per un centesimo di secondo nei 100 metri piani. Uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi: martedì in prevalenza soleggiato e caldo, nel pomeriggio sviluppo di cumuli e nelle Alpi possibili rovesci o temporali isolati, a basse quote temperatura massima fino a 34 gradi, in Alta Engadina 26.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Una canzone di Adriano Celentano, un suo grande successo del 1969, un brano intitolato Storia d'amore, qui nella versione di Piccola Orchestra Avion Travel con la voce di Peppe Servillo. Sono le 7:05, questa è Verde Aurora, io sono Mattia Pelli e è il momento della nostra corrispondenza che oggi ci porta in Libano. Di fronte ai pesanti bombardamenti che stanno colpendo il Libano meridionale, il Comitato Libanese per la Salvaguardia di Tiro e l'Associazione Internazionale per la Salvaguardia di Tiro hanno lanciato un appello urgente affinché la città costiera venga inserita nella lista dei patrimoni dell'umanità in pericolo. I raid israeliani si sono pericolosamente avvicinati alle antiche rovine della città, spingendo anche il Ministero della Cultura libanese ad avanzare la richiesta. Buongiorno Mauro Pompili.
1: Buongiorno a tutti.
0: Tu sei il nostro corrispondente dal Libano, Libano che è un paese piccolissimo ma centrale nella storia della civiltà occidentale. Ecco, può essere quantificata la consistenza del suo patrimonio storico e culturale attualmente a rischio?
1: Sì, hai ragione sul piccolissimo, ricordiamo che sono poco più di 10.000 chilometri quadrati come l'Abruzzo italiano, hai ancora più ragione sul centrale della storia della civiltà occidentale, basti pensare che l'amore fra Giove e Io che porta alla nascita di Europa sboccia tutto proprio sulle acque di Tiro, sulle sponde di Tiro. Il nostro caro vecchio continente deve il suo nome a questo amore. Questo dà un'idea di come questo paese sia importante nella storia della cultura occidentale sin dalle origini. E purtroppo è impossibile proprio per questo quantificare l'enormità del patrimonio archeologico e culturale di questo paese, che ha vissuto più di 10.000 anni di storia. Sulle coste libanesi c'è la città di Byblos, che è considerata la città più antica continuamente abitata da esseri umani. Si parla dei primi insediamenti del Neolitico, quindi circa 10.000 anni fa, fino ad oggi che è una città rigogliosa e fiorente. In tutto questo si sono stratificati fenici, greci, romani, crociati e chi più ne ha più ne metta, omayyadi, tutta l'epoca dell'impero ottomano. Quindi è un territorio piccolissimo e ricchissimo, un po' come può essere immaginata Roma, che dovunque si proceda uno scavo si trovano reperti. Basti pensare che un paese come così piccolo ha ben 5 siti patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO e ad oggi, grazie a questa azione del governo, ben 79 siti sono stati inseriti in questo speciale albo del patrimonio a rischio di distruzione immediata. Questo proprio è colpa della guerra. Quindi è un patrimonio infinito, sconfinato, che nel corso degli anni ha subito moltissimi danni. Il Libano giuridicamente nasce nel 1943, ma dal 1948 iniziano le guerre di Israele contro il Libano e ci sono 15 anni di guerra civile dal 75 al 90. Quindi bombardamenti, trafugamenti, occupazioni si sono susseguite e hanno danneggiato e messo a rischio già questo enorme patrimonio che in realtà appartiene a tutti noi.
0: C'è un po' un paradosso però in tutto questo, Mauro Pompili, cioè un paese, Israele, che si dice difensore della civiltà occidentale, poi mette a rischio, no, questo patrimonio culturale, monumentale in Libano. Che cosa dice Israele per questa richiesta, in particolare su Tiro, ma in generale per la protezione dei monumenti e dei siti archeologici?
1: Per esempio, sempre proprio nella zona del sud del Libano, quella che appunto da febbraio di quest'anno è sotto i pesantissimi bombardamenti israeliani, Israele ha già devastato, se non distrutto, cinque aree fortificate, cinque fortezze, che realmente si pensa, uno immagina subito le fortezze crociate, in realtà sono molto precedenti, sono poi state usate dai crociati, ma sono molto precedenti perché erano tutte le aree fortificate che servivano a controllare la Via della Seta, questo sempre per dare un'idea della centralità del Libano, che arrivava in Europa proprio dai porti di Tiro, di Sidone, di Tripoli, no? E Israele ha la giustificazione che queste località, Tiro stessa, sono usate dalle milizie di Hezbollah. In realtà fino ad oggi non c'è nessuna prova di questo. Ad esempio, proprio in questi giorni Israele sta creando danni enormi ad un'area che è il castello di Beaufort, un castello crociato molto conservato, dichiarando che ci sono tunnel sotterranei di Hezbollah, tunnel che nessuno ha visto e che nessuno ha trovato fino ad oggi. Quindi da un lato c'è questa menzogna dell'uso dei siti archeologici come protezione, assolutamente non vera, almeno per quanto se ne sa qui in Libano. Dall'altro c'è questo disinteresse del governo israeliano per tutto ciò che non sia ebraico. E questo lo porta a non avere nessun interesse, nessun problema nel distruggere un patrimonio culturale enorme, assolutamente enorme. E quindi il risultato è che, appunto, per esempio, il castello di Shama è uno di questi cinque castelli che dicevamo prima, che pochi anni fa era dopo la guerra di Israele del 2006, era stato restaurato dalla cooperazione italiana, è stato nuovamente pesantemente danneggiato, di fatto senza nessun obiettivo militare, cioè il castello erano delle ruine in cui non c'era nessun insediamento militare, nessun lanciamissile, però era su un'altura, come tutti i castelli, come è facile immaginare.
0: Eh sì, ma ci stai raccontando dunque che questo conflitto, come tanti altri, sta mettendo a rischio la sopravvivenza di siti archeologici millenari, di monumenti storici importanti, ma non è che presa di mira è anche l'identità culturale, storica delle popolazioni locali?
1: Sicuramente sì, è uno, forse un termine corretto potrebbe essere definirlo obiettivo secondario. Il Libano, oltre ad essere un paese piccolo, è un paese estremamente complesso. E in realtà è culturalmente diviso in 18 religioni riconosciute dalla Costituzione, di cui 10 cristiane e 8 musulmane, e in cui spesso questo divisioni religiose si fanno sentire pesantemente sulla politica e anche sulla vita quotidiana, perché ognuna di queste religioni, ad esempio, ha le sue regole per i matrimoni, i divorzi, la gestione delle eredità. Ma c'è un tessuto comune in questo paese che è proprio questa storia millenaria, che è insieme ad un altro simbolo di questo paese che è il cedro, sono i due veri collanti che lo tengono unito per quanto possibile. E questo sistematico disinteresse o volontà di distruzione è di fatto la volontà di distruzione di un'identità storica comune per il divide ed impera, probabilmente. E quindi fa parte, anche questa è una tattica di guerra, tutto sommato, oltre che significherebbe comunque un impoverimento del paese enorme che potrebbe fare del turismo una delle sue fonti di ricchezza, appunto per quello che dicevamo prima, perché poi la meraviglia di questo patrimonio libanese è che si trova dalle mari alle montagne, cioè distribuito su tutto il territorio.
0: Infatti parlavamo, abbiamo iniziato questa chiacchierata parlando di Tiro e dell'allarme lanciato e della necessità di salvaguardarne i monumenti. Ecco, quali azioni concrete e quali strumenti diplomatici o legali possono essere messi in campo per proteggere efficacemente il patrimonio
1: Ma
0: culturale nelle zone di guerra? Mauro Pompili.
1: tutto Questo purtroppo è l'esperienza di questa parte del mondo e non solo del Libano, basti pensare a ISIS, ai danni recenti, ma anche al Libano stesso durante gli anni della guerra civile o le altre guerre con Israele, basti pensare all'Iraq, a Sulle zone di Sulemanie. La comunità internazionale può fare solo pressione perché tutto ciò venga difeso, ma poi non è solo Israele, io ho perfettamente la memoria di Babilonia. Credo che per tutti gli ascoltatori faccia parte un po' del proprio immaginario, trasformata in un enorme campo per i carri armati americani durante la guerra in Iraq, con i danni che è facile immaginare. Immaginate i cingolati dei carri armati e di tutti e mezzi annessi e connessi che si muovono su un territorio antico come quello di Babilonia, solo le perdite di olio e di grasso che danno hanno potuto fare. Quindi da un lato gli eserciti disinteressano completamente e non solo quello israeliano. E quindi ci dovrebbe essere, c'è bisogno di una forte pressione politica internazionale, ma soprattutto a questo punto c'è un altro rischio che si corre in questi casi, che è quello del mercato nero e che molti oggetti vengano trafugati. Questo l'abbiamo visto molto con ISIS, che
0: Certo.
1: nella sua iconoclastia poi faceva della vendita dei manufatti
0: È
1: antichi
0: una
1: una delle
0: fonte
1: sue
0: di
1: fonti di guadagno.
0: finanziamento.
1: E quindi la comunità internazionale una cosa che può fare è monitorare quanto più possibile ciò che esiste, catalogarlo, che è l'unica arma che si ha poi per recuperarlo. Questo rispetto al furto, rispetto a una bomba che distrugge un capolavoro come l'ippodromo romano di Tiro. Non è successo, sto facendo un esempio, ma potrebbe accadere tranquillamente. L'unica cosa poi è avere la pazienza di ricostruire, come ad esempio è avvenuto a Palmira in Siria, dove molte cose è stato possibile ricostruirle con pazienza certosina e l'abilità di molti restauratori, come però il rischio è enorme, anche perché si perdono delle pagine di storia che, ribadisco, appartengono a noi, non sono lontane da noi, non sono la nostra storia. Europa nasce a Tiro, non è un caso. Vicino a Beirut c'era la più importante scuola di legge dell'Impero romano. Qui a Beirut ancora oggi si passeggia per l'ippodromo romano, cioè è la storia della nostra cultura. E non possiamo accettare che venga cancellata in questo modo. Quindi, forse più che le diplomazie, che questa fase della storia mi sembra abbastanza coinvolta in altre cose, è la società civile di questa parte del mondo e della nostra parte del mondo che possono fare molto. E devo dire che anche qui è purtroppo minima la difesa di questo patrimonio che viene dalla società civile israeliana, mentre in Libano è una coscienza che cresce, forse perché si è la vittima e non il carnefice in questo caso.
0: E quindi monumenti che sono di tutti, i monumenti della città antica di Tiro, ma i monumenti di tutto il Libano messi in pericolo dai bombardamenti israeliani, si cerca in qualche modo di proteggerli e di lanciare l'allarme. Mauro Pompili, grazie per avercene parlato oggi.
1: Grazie a tutti voi e buona giornata.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: L'agenda.
1: Appuntamenti culturali in Svizzera italiana monopolizzati, come giusto che sia, dal Locarno Film Festival alla Rotonda, il villaggio musicale collaterale al Locarno Film Festival. Dalle 18 si esibiscono il cantautore ticinese Sebalter e la band In Fallow insieme a Ethan. Chiude la serata il DJ set di DJ Roxy. La programmazione musicale della Rotonda è curata dalla RSI. In Piazza Grande alle 21.30 a Locarno viene presentata in prima Svizzera Congo Boy, diretto dal regista centrafricano Rafiki Faria, la storia di formazione ambientata a Bangui, che segue un giovane rapper costretto a occuparsi dei fratelli minori dopo l'arresto dei genitori. Il film è passato dalla sezione A Certain Regard del Festival di Cannes e ha valso al protagonista Bradley Fomona Dembeassetti il premio per la migliore interpretazione. Al Leopard Club di Locarno alle 10 si tiene l'incontro dal film al riscatto sociale quando il cinema fa diplomazia, organizzato da Forhouse, think tank svizzero di politica estera, nell'ambito del Diplomacy Day legato al Locarno Film Festival. Il dibattito affronta il ruolo del cinema come strumento di dialogo tra cultura, politica e società civile all'indomani della proiezione in Piazza Grande di Frankenlewis della regista Petra Volpe. Il Museo Casa Rusca di Locarno inaugura in concomitanza con Locarno 79 l'Occhio Dinamico, traiettorie della percezione, una mostra collettiva curata dallo storico dell'arte Marco Franciolli, che attraverso una sessantina di opere storiche contemporanee, tra cui lavori di Alberto Biasi, Jean Tinguely e Felice Farini, indaga il rapporto tra percezione, movimento e costruzione dell'immagine. Il Museo Casorella di Locarno ospita, sempre a margine del Festival del Cinema di Locarno, la mostra Anche noi siamo il Festival, voci sulla storia del Festival del Film di Locarno, curata da Josephine Metro e Cyril Cordoba, con testimonianze di chi ha vissuto la manifestazione dietro le quinte.

la cantante australiana Rachel Price e il cantante chitarrista newyorkese Will Ray in questa Hate is the Basis of Love, una composizione dello stesso Will Ray. Ci ha portato alle 7:27, tra poco prima edizione del regime, prima Buddy Collette, Making Whoopee.

0: Potrebbero sembrare storie di migranti, quelle vagliate da Charlot questa settimana, ma non ci raccontano solo il coraggio e la speranza di chi si mette in viaggio lungo le rotte migratorie più letali al mondo. I protagonisti di A Place of Safety, il nuovo lavoro del collettivo Kepler 452, sono coloro che con i migranti si trovano a lavorare, a volte per salvarli, altre per accoglierli e aiutarli ad integrarsi. Slow Motion è invece un esempio di teatro partecipato e nasce per iniziativa del Festival di Arzo. Vede confrontarsi un gruppo di persone che vivono nel nostro territorio, alcune da sempre, altre con un passato e un presente migratorio. La nostra storia, a cura di Monica Bonetti. Charlot, domenica alle 14:35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gino Ceschina. Sale il numero delle vittime del forte terremoto che ha colpito la regione tra Medellin e Cali in Colombia. Siamo oltre i 130 morti e 500 feriti. In Ticino bene il turismo, il trend positivo iniziato in primavera si conferma nella stagione estiva che grazie al gran caldo potrebbe avere un prolungamento a settembre. Il caldo però ha anche conseguenze negative, in particolare in alta quota in Valmalenco. Ha chiuso il rifugio base per la via italiana del Bernina, neve e ghiaccio sono instabili. Sport europei di nuoto e atletica, a Parigi Noé Ponti in finale nei 50 metri delfino, a Birmingham Geraldine Di Tizio Frey solo quarta per un centesimo di secondo nei 100 metri piani. A un mese e mezzo dalla sisma in Venezuela, un altro terremoto scuote l'America Latina, questa volta la Colombia. Il bilancio provvisorio è di oltre 130 morti e 500 feriti. Il cuore della devastazione è Leie Cafetero, la zona famosa per la produzione di caffè, situata tra Medellin e Cali. E se il rischio tsunami è stato scongiurato, resta quello di nuovi crolli mentre si scava sotto le macerie. Il servizio di Paolo Manzo.
4: Un boato e poi le grida. Un terremoto di magnitudo 7,4 ieri mattina ora locale ha fatto tremare gran parte della Colombia, da Bogotà a Medellin e Cali, ed è stato avvertito anche in Ecuador, in Venezuela e persino a Manaus in Brasile. L'epicentro è stato localizzato a San José del Palmar, nel dipartimento del Chocó, sulla costa del Pacifico, al confine con Panama. In un secondo abbiamo perso tutto, si dispera una donna davanti alle macerie della sua casa. Tra le strutture gravemente danneggiate la storica cattedrale di Manizales, mentre nell'ospedale universitario di Cali sono crollate l'ala di pediatria e di terapia intensiva, 8 gli aeroporti chiusi. Non c'è nessuno, abbiamo bisogno di qualcuno che venga a salvare i nostri vicini, chiede una donna in un video postato sulle reti sociali. Sarà proprio la gestione della macchina dei soccorsi il primo test per il nuovo presidente della Colombia, Belardo de la Espriella, insediatosi ufficialmente appena venerdì scorso. Non vi lasceremo soli, siete nel nostro cuore. Il governo sta dispiegando tutte le sue risorse per salvare le persone dalle macerie e prestare soccorso, ha detto de la Espriella. Il presidente ha dichiarato lo stato di calamità nazionale e disposto il dispiegamento dell'esercito nelle zone colpite.
3: Il turismo ticinese sta vivendo i mesi principali, quelli decisivi per tutto l'anno. I dati e le tendenze indicano un chiaro segno più e il gran caldo persistente apre delle prospettive per allungare la stagione tradizionalmente forte. Alem Melchionda.
5: L'anno per adesso è positivo, abbiamo un più 4% sia per arrivi che per nottamenti in media. Dopo abbiamo degli indicatori qualitativi che parlano di una leggera flessione per quanto riguarda il mese di luglio, ma già una ripresa ad agosto.
6: Lo abbiamo sentito dalla voce di Stefano Scagnolari, responsabile dell'Osservatorio del Turismo della SUPSI. Molto bene fino a giugno, lo dicono i dati consolidati, e luglio e agosto, i due mesi d'oro, in linea con la prima metà dell'anno. E questo dopo un 2025 già da record. Non può dunque lamentarsi il turismo ticinese, anche se non ci si può certo cullare sugli allori. La vera sfida non è tanto rendere forte un'estate già molto forte. Che sia tornata la tendenza a fare più vacanze brevi rispetto a una sola vacanza estiva lunga, lo si dice e lo si vede già da qualche anno. Se a questo si unisce l'allungamento di quella che chiamiamo la bella stagione, sia con un'uscita precoce dall'inverno, sia con un'entrata tardiva nell'inverno, è facile intuire come il potenziale di sviluppo ci sia e sia soprattutto ai margini dell'estate classica. Ancora Stefano Scagnolari.
5: È chiaro che è tutto il territorio che deve mettere in moto un circolo virtuoso, quindi si deve un po' iniziare a fare questa scommessa senza avere la certezza che poi questi eventi avranno il tutto esaurito, senza avere la certezza che allungando la stagione estiva avremo le persone che arrivano, però bisogna iniziare questo circolo virtuoso, altrimenti abbiamo le persone che sono desiderose di arrivare e poi non trovano l'offerta adeguata sul territorio, quindi la domanda e l'offerta devono svilupparsi in maniera coerente e in simbiosi.
6: Per arrivare lì occorre dunque che la politica, le organizzazioni turistiche e gli operatori vedano e credano in questo potenziale e strutturino un'offerta valida.
3: Offerta che dovrà sempre più tener conto delle condizioni climatiche che stanno cambiando molto velocemente. Un caso emblematico da questo punto di vista riguarda la montagna più alta dei Grigioni, il Pizzo Bernina. Il caldo ha causato la chiusura temporanea del rifugio Marco e Rosa a 3600 metri e a poche centinaia dal confine svizzero. La capanna fa da base di partenza per gli alpinisti diretti alla cima dal versante italiano in Valtellina, ma le altissime temperature di questi giorni hanno danneggiato il manto nevoso, creando crepacci e una situazione instabile e rischiosa per gli escursionisti. Stefano Barbusca.
7: Dal versante grigionese le cordate continuano a salire in vetta, ma le condizioni delle vie che portano sul Pizzo Bernina sono profondamente cambiate rispetto agli scorsi anni, come racconta Simone Porta dalla Scuola delle Guide di Pontresina.
8: Negli anni scorsi rimaneva sempre un pochino di neve, quantomeno sulla cresta sommitale, quest'anno invece abbiamo solamente roccia, e quest'anno la neve non c'è più, c'è il ghiaccio e quindi diciamo che la situazione anche come temperature con lo zero termico molto elevato in questi ultimi 10, 15, 20 giorni probabilmente per tante notti non è neanche andata sotto zero in cima al Pizzo Bernina la temperatura.
7: Tutte le vette sono raggiungibili, ma per alcune cime del gruppo del Bernina le guide alpine seguono delle vie alternative. Il numero dei clienti rispetto agli scorsi anni è in calo.
8: Ma d'altronde su questo non possiamo farci niente. Sicuramente questo tipo di condizioni, oltre che per le guide, possono essere anche delle condizioni difficili anche per i rifugisti che chiaramente collaborano con tutto il mondo delle guide.
7: E per gli esperti di clima, in futuro la situazione potrebbe addirittura peggiorare.
3: In Italia c'è un nuovo aggiornamento nel caso dell'attentato al conduttore televisivo Sigfrido Ranucci. Ieri è stato comunicato l'arresto di Walter Lavitola, l'imprenditore già indagato con l'accusa di essere il mandante, che poi si è scoperto essere amico dello stesso Ranucci. In giugno erano stati arrestati i quattro presunti autori materiali. Una storia intricata che ci riassume la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
9: È accusato del reato di strage aggravato dal metodo mafioso. Walter Lavitola, imprenditore con precedenti per tentata estorsione ai danni di Silvio Berlusconi, ieri è stato arrestato. Dall'inizio di luglio era indagato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci, giornalista conduttore del programma Report in onda su Rai 3. Nell'ottobre del 2025 una bomba rudimentale venne fatta esplodere fuori dalla casa del giornalista a Pomezia, alle porte di Roma. Nessuno rimase ferito, ma si disse era un ordigno che potenzialmente poteva uccidere. Si pensò subito ad un'azione intimidatoria legata alle inchieste del programma Rai, ma gli sviluppi delle indagini potrebbero adesso portare altrove, perché Walter Lavitola è risultato essere un amico molto stretto di Ranucci, oltre che fonte di notizie su cui il giornalista si appoggiava. Di più, Lavitola ha dichiarato dichiarato che stava progettando di far entrare Ranucci in politica, in particolare fargli ottenere una candidatura nell'area di centrosinistra. Ed è proprio qui che, secondo gli investigatori, risiede il movente. La Vitola avrebbe cioè organizzato la bomba contro l'amico giornalista per aumentarne la popolarità, di cui avrebbe in seguito approfittato a sua volta. Ranucci, dal canto suo, ha sempre detto di non saperne nulla, ipotizzando per contro un attentato per impedire a Report di accedere a informazioni sensibili.
3: E un altro giallo decennale potrebbe avere una soluzione in questi giorni negli Stati Uniti. È infatti iniziato ieri, con la selezione della giuria, il processo per uno dei casi criminali irrisolti più discussi della storia americana: l'uccisione a Las Vegas nel 1996 del rapper Tupac Shakur. Sul banco degli imputati c'è l'ex capo di una gang criminale di Los Angeles arrestato 3 anni fa. Lui si proclama innocente. Da Washington, Andrea Vosti.
10: Sono passati quasi 30 anni dall'uccisione di Tupac Shakur, icona del rap della West Coast, freddato a Las Vegas la sera del 7 settembre 1996, mentre si trovava a bordo della sua BMW. Aveva 25 anni ed era all'apice del successo.
11: Rap star Tupac Shakur died last night after a brief life in a rough business. He was 25.
10: All'epoca il movente dell'omicidio era stato attribuito alla rivalità storica tra due band di Los Angeles, oppure alla guerra in corso tra i rapper della West Coast americana e quelli della East Coast. Appena 2 anni prima Tupac Shakur era già stato vittima di un'aggressione armata mentre si trovava a New York per registrare una canzone, territorio controllato dai rapper Puff Daddy e Notorious B.I.G. Malgrado indizi e sospetti, per 3 decenni l'assassinio di Tupac Shakur è però rimasto un cold case, un caso irrisolto. La svolta è arrivata nel 2023 con l'arresto di Dwayne Davis, all'epoca dei fatti leader di una gang di Los Angeles. In un libro di memorie pubblicato nel 2018, Davis si era infatti vantato di essere il regista della spedizione punitiva, ma di non avere premuto il grilletto.
12: I'm innocent. I ain't killed nobody, never did, ever killed nobody.
10: In questi 3 anni dopo l'arresto, Davis ha più volte proclamato la propria innocenza. La sera della sparatoria, l'uomo si trovava con altre 3 persone, nel frattempo tutte decedute, a bordo della Cadillac bianca da cui sono partiti i colpi. L'accusa nei suoi confronti non è quella di avere sparato verso la BMW di Shakur, ma di avere fornito le pistole agli autori materiali dell'agguato. Per la legge del Nevada, quanto basta per giustificare l'accusa di omicidio di primo grado. Il procedimento dovrebbe durare diversi giorni. In caso di condanna, Dwayne Davis rischia il carcere a vita.
3: Si sta configurando una svolta sui chip cinesi. Nonostante il veto di Trump, anche Apple infatti sta testando quelli del colosso CXMT, recentemente quotato in borsa, per iPhone e MacBook, e avrebbe già discusso una possibile fornitura per alcuni dispositivi venduti in Cina. Le aziende cinesi attive nell'intelligenza artificiale hanno però bisogno di molti fondi per rimanere al passo con quelli statunitensi. Se fino ad oggi era intervenuto lo Stato tramite sussidi o incentivi fiscali, ora queste società dovranno rivolgersi al mercato dei capitali. Ci dice di più Marzio Minoli.
13: Negli ultimi 2 anni, per ogni dollaro che un'azienda cinese attiva nell'intelligenza artificiale ha raccolto, una statunitense ne ha racimolati 6. Questo in quanto il mercato dei capitali, molto sviluppato negli Stati Uniti, non è mai stato una fonte di finanziamento primaria per le società cinesi, che hanno invece beneficiato di aiuti statali. Ma lo Stato cinese ora non può più permettersi di stimolare tutti i settori che desidera, quindi ha facilitato l'accesso delle aziende al mercato dei capitali. I risparmi dei cinesi, i maggiori al mondo, ammontano a 26 mila miliardi di dollari, un'occasione ghiotta per raccogliere capitali, offrendo ai loro concittadini azioni e obbligazioni. Un elemento che favorisce le aziende cinesi rispetto a quelle statunitensi o a chi decide di indebitarsi in dollari, come ad esempio i sudcoreani, il fatto che il tasso medio obbligazionario in Cina è all'1,9% in yuan, mentre un prestito in dollari costa anche più del 5%. L'accesso al mercato dei capitali dovrebbe permettere alle aziende cinesi di ridurre il divario rispetto agli Stati Uniti, soprattutto per quel che concerne i semiconduttori. Attualmente il settore è dominato dalle aziende americane e le restrizioni alle esportazioni verso la Cina rappresentano un grosso problema per Pechino. Ecco perché si punta molto allo sviluppo interno e per farlo c'è bisogno di molto denaro.
3: E anche le guerre si sono adattate all'era digitale e all'intelligenza artificiale, modificando strategie e i mezzi militari utilizzati. Non sempre così però i responsabili degli eserciti e della politica, che basano le loro strategie e i loro arsenali su mezzi e tecnologie spesso antiquati e superati. Questo almeno è l'allarme lanciato da un autorevole istituto economico tedesco. Sentiamo Walter Rauhe.
14: 700 miliardi di euro sono tanti, tantissimi soldi. Per il riarmo dell'esercito e il potenziamento della difesa nazionale, il governo tedesco non ha badato a spese. Secondo il rinomato Istituto Economico Mondiale di Kiel, tuttavia, gran parte di questi soldi rischiano di venir sperperati. Il ministro tedesco della difesa avrebbe sprecato gran parte dei fondi speciali destinati al riarmo in tecnologie militari antiquate ed inefficienti. Il governo avrebbe così acquistato in grande stile carri armati, mezzi corazzati, navi da guerra e sommergibili prodotti principalmente da grandi aziende tedesche come la Rheinmetall, trascurando invece le spesso più piccole ma più efficienti e concorrenziali aziende straniere specializzate nel segmento dei droni, delle tecnologie satellitari, dell'intelligenza artificiale e della cosiddetta guerra ibrida. Gli attuali conflitti in Ucraina, nel Medio Oriente o nell'Iran dimostrerebbero, secondo l'Istituto di Kiel, la quasi inutilità dei sistemi di difesa militari tradizionali. Paesi come l'Ucraina, la Polonia o anche l'Iran sarebbero invece in grado di reagire alle minacce militari con sistemi di difesa molto più economici, leggeri e flessibili. La Germania, ma anche altre potenze mondiali come gli Stati Uniti, rischierebbero di sperperare enormi risorse economiche per tecnologie e mezzi militari del tutto inutili e superati.
3: E per questa edizione è tutto, ci risentiamo alle 8.
15: Lo sport.
16: Noè Ponti andrà a caccia di una medaglia europea nei 50 delfino, gli europei di Parigi. Il ticinese si è infatti qualificato agevolmente per la finale della distanza più corta, facendo registrare un ottimo 22.53 a soli 2 centesimi dal proprio record svizzero. Terzo tempo assoluto delle semifinali dietro al russo Kornev e al francese Grousset. Finale in programma alle 18.37 per provare a mettersi al collo il primo oro europeo in vasca lunga. Intanto il medagliere è stato inaugurato da un oro del russo Borodin. Il 23enne si è imposto nei 400 misti con il tempo di 4:08:17, record dei campionati continentali. Agli europei di atletica di Birmingham invece per un centesimo la sprinter elvetica Geraldine Di Tizio Frey non è riuscita a salire sul podio e mettersi una medaglia al collo nei 100 metri. Con il tempo di 11:07 si è dovuta accontentare del quarto posto. Il titolo continentale è andato alla britannica Hunt in 11 secondi davanti alla polacca Svoboda e alla belga Nkansa. Ottava Salomè Kora che ha sbagliato in partenza. Nulla da fare nemmeno per l'elvetico Lobalu che nei 5.000 ha tagliato il traguardo solo al 7° posto in una gara vinta dal solito strepitoso norvegese Ingebrigtsen che ha difeso il titolo continentale per la 3ª volta consecutiva. Passiamo al calcio. Il 19enne terzino destro Bekruz Karimov è un nuovo giocatore del Football Club Lugano. Il club bianconero ha infatti ufficializzato l'arrivo del giovane uzbeko, reduce da 2 presenze ai mondiali, che ha firmato un contratto di 5 stagioni.
17: La meteo.
18: Le previsioni per oggi, martedì, in prevalenza soleggiato e caldo, nel pomeriggio sviluppo di cumuli e nelle Alpi possibili rovesci o temporali isolati, a basse quote temperatura massima fino a 34 gradi, in Alta Engadina 26.

uno dei gruppi storici della musica folk ed autore italiana, la Banda Bardot con Ubriaco canta amore, un brano del 1998. Ed è il momento di darvi qualche anticipazione dei temi di cui vi parleremo, in particolare in Alphaville. Oggi alle 11.05 parleremo di Christian Bernard, l'arte come luogo di intensità. Ve ne avevo parlato ieri in rassegna stampa. È morto a 76 anni Christian Bernard, fondatore storico, direttore del MAMCO di Ginevra, il museo di arte moderna, critico, curatore, direttore di istituzioni, editore e poeta. Bernard ha attraversato alcune delle stagioni più importanti della cultura contemporanea francese e svizzera, lasciando un segno particolare nel modo di concepire il museo e il rapporto con gli artisti. Ecco, per ricordarne la figura, oggi sarà ospite di Alphaville il direttore del Centro d'Arte Contemporanea di Ginevra, Andrea Bellini, che è stato intervistato da Matteo Ongaro, e noi vi proporremo l'intervista alle 11.05 in Alphaville. Alle 11.45 andremo invece in Corea del Sud, perché è Aung San in Corea del Sud. Gli operai della Hyundai, fabbrica di automobili, sono scesi in sciopero mentre l'azienda accelera sull'intelligenza artificiale e sui robot umanoidi. Al centro dell'avvertenza c'è Atlas, sviluppata da Boston Dynamics, ma la questione va oltre la singola azienda. Chi decide come e quando introdurre l'automazione? E se le macchine aumentano la produttività, come si distribuiscono i benefici? Ne parliamo oggi in Alphaville con Maurizio Del Conte, professore di diritto del lavoro alla Bocconi, e il punto di partenza è proprio questa grande battaglia, prima grande battaglia sindacale sull'automazione umanoide, per capire come cambieranno lavoro, relazioni industriali e diritti dei lavoratori e delle lavoratrici nell'era dei robot. Questo dunque per quanto riguarda Alphaville. Questo tema particolare lo tratteremo attorno alle 11.45. Noi ora continuiamo in musica con la Dirty Dozen Brass Band, Hope Pope Adair.

Hoop Up Who Down, brano di Dizzy Gillespie con la Dirty Dozen Brass Band. Ancora un brano, poi i titoli del flash informativo delle 8.30. Fabrizio Piepoli, Sire.

0: I titoli del flash informativo delle 7.30. Sale il numero delle vittime del forte terremoto che ha colpito la regione tra Medellin e Cali. In Colombia siamo oltre 130 morti e 500 feriti. In Russia l'unico partito pacifista di opposizione, Yabloko, non potrà partecipare alle elezioni parlamentari di settembre. È stato accusato di ricevere finanziamenti dall'estero. In Ticino bene il turismo. Il trend positivo iniziato in primavera si conferma nella stagione estiva, che grazie al gran caldo potrebbe avere un prolungamento a settembre. Uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi: martedì in prevalenza soleggiato e caldo, nel pomeriggio sviluppo di cumuli e nelle Alpi possibili rovescio, temporali isolati a basse quote, temperatura massima fino a 34 gradi, in Alta Engadina 26.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: La vita è come un film, potremmo riassumere così la canzone di Pigi, questo cantante romano che ci ha proposto il brano come Woody Allen, un brano cinematografico che è perfetto per noi per introdurre la nostra rubrica quotidiana dedicata al Locarno Film Festival, il macchiato con il pardo. Buongiorno Moira Bubola.
1: Ma buongiorno Mattia Pelli, che bella sorpresa questo brano, proprio una colonna sonora ad hoc.
0: Esatto.
1: Trasportata ancora di più nel mondo del cinema.
0: Fatta apposta per te Moira, che ci parli da Locarno naturalmente, dove stai seguendo il Locarno Film Festival. Ieri sera è stata la serata in piazza di Petra Volpe, la regista svizzera, con Frank e Luis. Tu ovviamente c'eri. Che cosa ci puoi dire della Piazza Grande e della sua risposta a questo film di Petra Volpe?
1: Vabbè, allora posso dirvi che il film di Petra Volpe innanzitutto è un'opera importante, il primo film che Petra Volpe realizza negli Stati Uniti d'America. Lei ha conquistato il Quartz, il premio del cinema svizzero, con Heldin, Ultimo Turno, ma anche Contro l'Ordine Divino è stato un altro suo film molto importante. Petra Volpe nel suo cinema, Mattia, è sempre riuscita a convogliare sia temi sociali in maniera intelligente e importante, sempre però portati al pubblico con semplicità e in maniera molto diretta. Dunque è davvero una cineasta che riesce a parlare a molti tipi di pubblico, e questo la Piazza Grande lo ha sentito e ha risposto con calore, anche perché la storia di Frank and Luis è una storia che ci porta all'interno di un carcere. Appunto, siamo in California e conosciamo Frank, questo ergastolano, che accetta di far parte di un programma speciale all'interno del carcere, un programma che prevede l'assistenza a detenuti anziani affetti o da demenza o da Alzheimer. Frank non lo fa perché è uno spirito nobile, lo fa perché deve ottenere la libertà condizionata, e questo potrebbe aiutarlo, no? Questo suo lavoro in carcere potrebbe aiutarlo ad agevolare il processo per l'ottenimento della libertà condizionata. Le cose sono difficili perché siamo in un, diciamo, nucleo di violenza come sono i carceri, e sono difficili i rapporti con gli altri detenuti, e anche con l'assistito che viene dato a Frank, che è Luis. E il loro rapporto all'inizio è davvero molto teso e molto duro. Poi le cose cambieranno, non vi dico come, vi dico soltanto di andare assolutamente al cinema a vedere questo film, perché è un film commovente, che ti tocca in profondità e che si racconta del carcere, ma i temi che porta sul grande schermo sono temi universali. È il grande tema del film è quanto l'incontro con l'altro profondo, il prendersi cura dell'altro in maniera semplice, imboccandolo, accompagnandolo a passeggiare, lavandogli i piedi, pulendolo, quanto questa cura dell'altro possa cambiare profondamente te stesso. È davvero un gran bel film, recitato benissimo. Ci sono Kingsley Benadir e Rob Morgan, due attori importanti del cinema statunitense, che Petra Volpe plasma, davvero riesce a restituirceli come non li avevamo visti. Un film molto molto bello. Io mi sono chiesta perché non sia stato messo in piazza durante la fine di settimana. L'avrei visto molto bene alla volta di venerdì e sabato, piuttosto che in un lunedì sera, ma forse ci sono logiche della distribuzione, o perché sappiamo che una piazza gremita come quella della fine di settimana può portare via pubblico alle sale. Il mio è un punto di domanda, una domanda che resta aperta.
0: Dunque un film assolutamente da vedere, mi sembra, sì, di capire Moira, un, sì, film che ti ha convinta.
1: Totalmente.
0: Poi che magari avrebbe meritato una migliore collocazione, ma chi lo sa, non siamo tra gli organizzatori, e quindi chi lo sa quali sono, come ci dicevi tu, le dinamiche, no, che stanno dietro, certo, queste scelte complesse. disse. Ma tu, oltre ad aver visto naturalmente il film di Petra Volpe, hai visto i film in concorso al Festival di Locarno, ne hai visti parecchi naturalmente per il tuo lavoro, perché ci racconti ogni giorno quello che succede a Locarno. Qual è il tuo parere, la tua sensazione arrivati al lunedì, a questo lunedì di festival? Che film hai visto, che impressione ti hanno fatto?
1: Allora, a me sembra che il concorso internazionale quest'anno abbia portato dei film convincenti. È vero, come ci aveva detto Giona Nazzaro proprio ai microfoni di Rete 2, che è il nucleo e il tema centrale che molti film toccano e declinano è quello dei rapporti familiari, la famiglia intesa nel senso più ampio possibile, non solo la famiglia tradizionale, ma anche la famiglia che ci si sceglie, fatta di amici, fatta di relazioni. La famiglia è proprio il cuore pulsante della narrazione di questo festival e anche del concorso. Tantissimi rapporti tra padre e figlio, tra marito e moglie, tra coppie, insomma, la famiglia che subisce gli attacchi che arrivano dall'esterno, da questo nostro mondo così tanto in bilico, sull'orlo del burrone, no? Ci sentiamo tutti un po' sul precipizio per quello che sta succedendo a livello internazionale, ma anche per tutto quello che accade a livello sociale nei nostri paesi. E dunque la famiglia riflette queste tensioni e il concorso ci porta a tutto questo. Io ho trovato delle opere buone quest'anno, Mattia, secondo me, molto convincenti. Ormai ho visto quasi più della metà dei film del concorso, che quest'anno sono 17. Mi ha particolarmente colpito il film rumeno You Don't Belong Here di Florin Cerban. A tutti voi che siete all'ascolto, se questa sera voleste venire a Locarno e non voleste andare in piazza, io davvero vi consiglio di prendervi in mano il programma, perché questo film sarà proiettato proprio questa sera al Palacinema 1 alle 21. Dunque un film secondo me importante. Per quale motivo? Perché ha il tema della non comprensione, c'è un padre che disprezza suo figlio, detta proprio in quattro parole, che è dolorosissimo da vedere, perché quante volte abbiamo sentito questo disprezzo serpeggiare in certi genitori nei confronti dei figli, tante, ed è qualcosa di difficile ad ammettere anche a se stessi. Questo padre è un chirurgo di successo, persona che ha fatto della sua professione il senso unico della sua vita, però si è dimenticato di amare. Dunque una storia drammatica che ci porta in Romania, appunto, terra del regista, ci racconta anche le tensioni razziali della Romania, soprattutto di questa che vive questa cittadina nei confronti dell'etnia Rom, e poi c'è tutto tutto questo tema ci viene raccontato con una forma cinematografica perfetta, perché noi abbiamo dei tagli di immagine, delle inquadrature che costringono i personaggi in spazi molto angusti, chiusi, sono vicini l'uno all'altro, ma non riescono a comunicare. Dunque qui vediamo quanto la forma e il contenuto dialoghino. Davvero è raro che si veda così, in maniera, diciamo, proprio in taglio, proprio fatto bene. Non c'è non c'è nessun tipo di estetica, cavalcata retorica o cavalcata per farti vedere quanto il regista sia bravo, no? Che non ne possiamo più. Certo. Ecco, il regista è bravo, lo sa e lavora bene, ecco. E questo è un regalo.
0: E non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno, insomma. Dunque, un consiglio di visione per questo film rumeno. Moira, tu di film ne hai visti tantissimi in questo festival. Com'è la giornata della critica cinematografica al Locarno Film Festival?
1: Guarda,
0: la tua vita, Moira.
1: La mia vita, che è anche la vita di tanti colleghi. Siamo molto, cioè, da un lato siamo dei privilegiati perché vediamo i film in anticipo, dunque con delle visioni stampa. Dall'altro però discutevamo proprio in questi giorni, discutevo un po' con Stéphane Gobeau, ma anche con Cristina Piccino del Manifesto, Stéphane Gobeau di Le Temps. Discutevamo e ci dicevamo che ci manca a volte il vedere le proiezioni con il pubblico. Respirare l'atmosfera di una sala piena di gente che non sa cosa aspettarsi, perché noi bene o male conosciamo l'autore, abbiamo già letto la sinossi del film, sappiamo un po' cosa aspettarci. Invece entrare in una sala piena di gente, Mattia, che è lì, magari un po' per caso, è un'esperienza unica e molto, molto bella, perché ti dà tutta un'altra, ti mette in tutta un'altra posizione nel vedere il film. E
0: Certo.
1: dunque ogni tanto uno di noi, cioè io ad esempio lo faccio, scappo a vedere qualcosa col pubblico, magari un Pardi di domani, oppure la retrospettiva, che è un posto magnifico, il Grand Rex, e si vedono film bellissimi, sicuramente bellissimi, non ci sono brutte sorprese lì, sono i grandi maestri del passato. Ecco, un po' questa è la nostra, il critico vive un'esperienza sicuramente molto bella perché vedi i film in anteprima, dall'altro lato però per me manca sempre qualcosa, perché vedere il film col pubblico è un'altra esperienza.
0: E dunque andate al cinema a vedere film, andate al Locarno Film Festival, vale la pena, ci sono tanti tanti film che vengono da paesi differenti, curiosi, interessanti, a volte perché no, deludenti, ci sono anche quelli, ma ci vuole, insomma.
1: Sì, giusto. È bene anche vedere film che non ti piacciono e magari puoi chiedersi perché non ti siano piaciuti. Questa è una bellissima, diciamo che è una buona scuola anche questa.
0: Certo, c'è la possibilità di farlo a Locarno. Grazie Moira per essere stata con noi questa mattina a
1: È stato un
0: raccontarci il
1: piacere,
0: festival.
1: Mattia. A domani.
0: A domani.

0: In altre parole,
1: titoli sensazionalistici come "Non crederete mai a cos'è successo" catturano la nostra attenzione online, facendo l'esatto contrario del giornalismo tradizionale. Invece di informare con poche parole, in realtà nascondono l'informazione per costringerci a cliccare. È il trucco del clickbait che ci spinge a cliccare su un link online per la felicità dei pubblicitari che possono vendere così la loro pubblicità, ed è una dinamica che si spiega con una teoria, la teoria dell'informazione, formulata nel 1948 da Claude Shannon. Buongiorno Sara Giazi.
2: Buongiorno Mattia, buongiorno a tutte e tutti, bentornato.
1: Tu sei antropologa, docente, ricercatrice senior presso la Fondazione di Ricerca Bruno Kessler di Trento, ti occupi del rapporto tra etica, comportamenti umani, innovazioni tecnologiche, hai svolto ricerca su diverse tematiche, ne ricordo alcune: la questione del velo, il monachesimo contemporaneo, e in generale ti occupi dell'impatto delle tecnologie e delle trasformazioni nei comportamenti umani di fronte all'intelligenza artificiale e alle nanotecnologie. Il tuo ultimo libro è Iran, donne e rivolte, uscito per Morcelliana nel 2023. Allora, il nostro punto di partenza di oggi è un articolo apparso sul New Scientist che spiega appunto che cos'è e come funziona il clickbait. Vogliamo riassumere prima di tutto il funzionamento di questo meccanismo, Sara Giazi?
2: Assolutamente sì. Allora, noi siamo passati da, come dicevi bene tu, un giornalismo che di fatto doveva informare, cioè dare un contenuto, e spesso lo richiamava già nel titolo. Un esempio tipico è stato quando nelle elezioni presidenziali, che hanno visto i candidati Truman e Dewey confrontarsi, il giornale era stato chiuso prima che fossero usciti i risultati finali e si era basato sull'exit poll, quindi una sorta di, così diciamo, tentativo di dare una risposta, quasi una previsione della vincita, disse che Dewey aveva vinto le elezioni presidenziali. Allora, in realtà questo stile di informazione è assolutamente tramontato, in un certo senso, perché noi non abbiamo più, tra virgolette, bisogno di fornire un'informazione già nel titolo, ma sempre di più il modo in cui siamo organizzati nella nostra infosfera è proprio quella invece di creare una non informazione. Per esempio, non indovinerete mai chi ha vinto le elezioni presidenziali, in questo senso. Allora, da dove deriva questo? Da questo deriva da proprio un cambio, no, di necessità dal punto di vista economico, nel senso che, come si diceva bene, si viene pagati in base ai click, non tanto a quello che si dice. Mentre invece, in realtà, la base del fatto di calcolare Dewey o Truman, A o B, insomma, una cosa o l'altra, in realtà è frutto di un algoritmo, come dicevi tu, che è stato messo a punto da Claude Shannon, che di fatto aiuta a, come dire, calcolare la probabilità che un messaggio abbia quell'esito o meno dentro a una situazione di rumore. Quindi di fatto noi, mi viene da dire da antropologa, noi siamo abbastanza prevedibili, cioè tutto quello che noi anche comunichiamo e diciamo, siccome abbiamo un alfabeto molto limitato in fondo, anche un possesso di parole, no, di concetti limitati, di fatto si può calcolare la probabilità di quello che diciamo, di come esprimiamo un concetto. Però allo stesso tempo, invece, con il clickbait veniamo attirati da qualcosa che è improbabile. Quindi noi, da, diciamo così, esseri che possiamo essere prevedibili, veniamo attirati dall'imprevedibilità di un messaggio.
1: E quindi imprevedibilità, prevedibilità, insomma, due meccanismi che sono connaturati all'essere umano, e su questo si basa poi, ma ne parleremo, l'intelligenza artificiale, i large language models, che ci rispondono in modo funzionale e anche credibile. Però se la sorpresa da una parte un meccanismo naturale che ci spinge a cliccare sul titolo che attira la nostra attenzione, perché poi ci sentiamo ingannati dai titoli sensazionalistici.
2: Ma perché non troviamo nulla che ci sorprenda? Di fatto la sorpresa non c'è, come quando ci regalano un uovo di Pasqua, dentro pensiamo, no, che ci sia qualcosa, invece non c'è niente, magari non c'è neanche il cioccolato. Allora, oggi l'informazione, appunto, con questo tipo di informazione, alla fine è un po' questo l'esito, cioè la mancanza di informazione. Però allo stesso tempo forse la cosa interessante, no, e rimane il fatto che siamo molto avanzati nel decodificare il comportamento del cervello, ma noi in questi ultimi 60 anni abbiamo fatto dei passi da giganti, ed è sempre più forse anche inquietante immaginare come i nostri comportamenti stiano diventando veramente molto prevedibili, e anche con questa delusione, no, di trovare la mancanza di informazione o la mancanza di sorpresa, cioè la mancanza di contenuti, noi continueremo il giorno dopo a cliccare sopra dei titoli, cioè non riusciamo a, come dire, a bloccare questo meccanismo, è molto difficile, insomma.
1: È un meccanismo che è stato tra l'altro studiato da uno psicologo che si chiama Daniel Kahneman, che spiega questo meccanismo che ci porta a rispondere agli stimoli in modo veloce, intuitivo e reattivo, no? Come nel caso del meccanismo del clickbait. Ma allora come ci possiamo difendere dal vuoto informativo che cresce su questo modo di reagire agli stimoli che abbiamo? Sara Gialzi.
2: Sì, Daniel Kahneman aveva messo in luce questi due meccanismi, il sistema 1 e il sistema 2 del nostro cervello, no? In cui nel sistema 1 noi compiamo le nostre azioni quotidiane, come guidare, quello è un'azione che, se ci pensate, facciamo in default mode, in un certo senso, come se lo facessimo nel background. Esatto, in automatico, ma tante cose facciamo così. Mentre invece poi c'è il sistema 2, che è quello più, diciamo così, che coinvolge più forse la parola coscienza, cioè è qualcosa di autoconsapevole, il ragionamento, il pensiero, spesso anche quando si fa un ragionamento appunto sorprendente o laterale o non appunto automatico. Allora, questo è un po' il funzionamento, diciamo così proprio in poche parole, sistema 1 e sistema 2. Come liberarci da questa clickbait? Allora qua forse ci serve la filosofia, tra l'altro secondo me la filosofia socratica, cioè del conosci te stesso. Più noi avanziamo nella conoscenza dei nostri meccanismi proprio cerebrali, neuronali, e su questo, come dicevi bene tu Mattia, l'intelligenza artificiale ha aperto un mondo, nel senso che l'intelligenza artificiale forse è proprio uno strumento per conoscere noi stessi, il famoso gnosis auto in greco, no? Di conoscere noi stessi, nel momento in cui forse noi riusciamo a conoscere i nostri meccanismi anche proprio più misteriosi, no? Il fatto di cadere dentro trappole semplici, anche fatte proprio con delle parole o con l'uso magari di preposizioni addirittura, no? Ecco, allora questo forse ci può liberare, in un certo senso, creando un senso critico, liberare da queste trappole, che quasi sempre poi sono trappole che trattano noi come delle merci, cioè noi creiamo, no? Ci siamo noi col nostro click che creiamo una sorta di ricchezza a terze parti, quindi è proprio un po' questo poi l'idea di togliersi da questi meccanismi.
1: Una ginnastica mentale per resistere allo stimolo di cliccare sul link che pensiamo possa sorprenderci o che ci attira, no? Con il suo linguaggio. Ma parlavamo dei modelli linguistici come i large language models su cui si basano le intelligenze artificiali, che addirittura sono così evoluti che sono arrivati a introdurre casualità per evitare risposte troppo prevedibili, no? Come fa l'essere umano, proprio come il cervello umano cerca un equilibrio tra schemi noti e novità. Ma la domanda a questo punto è: se l'intelligenza artificiale diventa sempre più brava a prevedere i nostri comportamenti, rischiamo dall'altra parte di perdere la capacità di sorprenderci?
2: Allora, secondo me non perderemo la capacità di sorprenderci, perché come appunto è connaturata al nostro stare al mondo. Noi abbiamo bisogno proprio di questo sistema 2 che dicevamo, di questa parte che è di ignoto e di incertezza, proprio fa parte del modo in cui ci siamo proprio evoluti. Però allo stesso tempo la cosa di nuovo un po' inquietante è questo sistema, io lo chiamerei lock and key, cioè chiave e lucchetto che abbiamo creato assieme ai nostri modelli linguistici, che ormai ci accompagnano nell'attività di tutti i giorni, cioè il fatto che ci tengano agganciati proprio perché non dicono cose ovvie, proprio perché ci sorprendono in certi momenti, tante volte no. Allora, questi sono i large language models, cioè quelli che assistono. Fino adesso la generazione precedente si basava appunto su una rielaborazione di dati esistenti. Però cosa diciamo delle intelligenze generative, delle AGI, cioè quelle che di fatto sono in grado di imparare e sono in grado anche di creare in questo senso qua, cioè sono in grado di innovare in qualche modo. Allora, di questo dobbiamo dire che ci tengono ancora di più, come dire, agganciati. Ci servono sicuramente per le loro funzionalità, perché noi le stiamo usando, però allo stesso tempo quello che può succedere è proprio che cosa succederà se lasceremo, delegheremo la capacità, no, di generare, come dire, contenuti nuovi soprattutto a queste interfacce, mentre noi ne veniamo magari risucchiati. Quindi bisogna fare veramente attenzione.
1: Bisogna fare attenzione, già sta succedendo in parte, l'intelligenza artificiale si sta mangiando internet, dicono gli esperti, ma chissà, forse ci torneremo nei prossimi giorni. Intanto, Sara Gialzi, grazie mille, a domani.
2: Grazie.
0: Rete 2. La produzione artistica di Bertolt Brecht si distingue anche per l'impegno civile e continua a riflettersi nella contemporaneità. Ma è ancora possibile, attraverso la poesia e il teatro, fornire una rappresentazione della realtà e restare fedeli a una letteratura che sia strumento di conoscenza? Ne parlano a Moby Dick Vanni Bianconi, poeta e traduttore, Guido Mazzoni, docente teorico della letteratura, Maddalena Giovannelli, studiosa di teatro e critica. Brecht, teatro, poesia e politica, a cura di Mattia Pelli. Nel ventre della balena, il meglio di Moby Dick, sabato alle 10:35.
3: Rete 2.
4: Buongiorno da Gino Ceschina. Sale il numero delle vittime del forte terremoto che ha colpito la regione tra Medellin e Cali in Colombia. Siamo oltre i 130 morti e 500 feriti. In Russia l'unico partito pacifista e di opposizione, Yabloko, non potrà partecipare alle elezioni parlamentari di settembre, accusato di ricevere finanziamenti esteri. In Ticino bene il turismo, il trend positivo iniziato in primavera si conferma nella stagione estiva che, grazie al gran caldo, potrebbe avere un prolungamento settembre. A un mese e mezzo dal sisma in Venezuela, un altro terremoto scuote l'America Latina, questa volta la Colombia. Il bilancio provvisorio è di oltre 130 morti e 500 feriti. Il cuore della devastazione è Ley Cafetero, la zona famosa per la produzione di caffè situata tra Medellin e Cali. E se il rischio tsunami è stato scongiurato, resta quello di nuovi crolli mentre si scava sotto le macerie. Il servizio di Paolo Manzo.
5: Un boato e poi le grida. Un terremoto di magnitudo 7,4 ieri mattina ora locale ha fatto tremare gran parte della Colombia, da Bogotà a Medellin e Cali, ed è stato avvertito anche in Ecuador, in Venezuela e persino a Manaus, in Brasile. L'epicentro è stato localizzato a San José del Palmar, nel dipartimento del Chocó, sulla costa del Pacifico, al confine con Panama. In un secondo abbiamo perso tutto, si dispera una donna davanti alle macerie della sua casa. Tra le strutture gravemente danneggiate la storica cattedrale di Manizales, mentre nell'ospedale universitario di Cali sono crollate l'ala di pediatria e di terapia intensiva, 8 gli aeroporti chiusi. Non c'è nessuno, abbiamo bisogno di qualcuno che venga a salvare i nostri vicini, chiede una donna in un video postato sulle reti sociali. Sarà proprio la gestione della macchina dei soccorsi il primo test per il nuovo presidente della Colombia, Belardo de la Espriella, insediatosi ufficialmente appena venerdì scorso. Non vi lasceremo soli, siete nel nostro cuore. Il governo sta dispiegando tutte le sue risorse per salvare le persone dalle macerie e prestare soccorso, ha detto de la Espriella. Il presidente ha dichiarato lo stato di calamità nazionale e disposto il dispiegamento dell'esercito nelle zone colpite.
4: In Russia lo storico partito di opposizione Yabloko è stato escluso dalle prossime elezioni parlamentari previste dal 18 al 20 settembre. Yabloko è l'unico partito russo ad aver preso apertamente posizione contro la guerra in Ucraina. L'esclusione dal voto è stata presa dalla Corte Suprema su richiesta di un partito nazionalista. Yabloko ha già annunciato che farà ricorso. Manjula Bhatia.
6: Accolto dagli applausi di una folla di giovani accorsi ieri sera davanti al tribunale di Mosca, il presidente del partito Yabloko, Nikolai Rybakov, ha cercato di essere rassicurante.
7: Prima di tutto voglio ringraziare tutti quelli che oggi sono venuti e hanno passato questo giorno
6: qui. Questo è il nostro comune contributo perché la pace si materializzi, ha detto. E vediamo che c'è tanta gente che vuole la pace. Abbiamo 5 giorni per fare appello contro la decisione della Corte Suprema e faremo tutto il possibile, nel quadro della legge, per rovesciare questa decisione. Faremo tutto il possibile per avere di nuovo Yabloko sulle liste elettorali per le prossime elezioni della Duma. Yabloko, che in italiano significa mela, il mese scorso era stato ammesso al voto dalla commissione elettorale, insieme ad altri 10 partiti. Poi una formazione pro-Cremlino ne aveva chiesto l'esclusione per presunte violazioni del diritto di autore, per aver usato, per esempio, una frase tratta da un'opera teatrale. Yabloko è anche accusata di propaganda LGBT e di aver ricevuto finanziamenti esteri. Si tratta di un partito risalente agli anni 90, rara voce liberale nel Parlamento e spesso critica nei confronti del governo, che in seguito al giro di vite sulla politica ha perso i suoi seggi alla Duma, essendo molti suoi dirigenti in prigione. Gode del sostegno degli oppositori in esilio. Yulia Navalnaya, vedova di Alexei Navalny, morto in detenzione nel 2024, ha commentato la sentenza affermando che il Cremlino si è spaventato, vedendo che il popolo inizia ad unirsi contro la guerra.
4: Il turismo ticinese sta vivendo i mesi principali, quelli decisivi per l'anno. I dati e le tendenze indicano un chiaro segno più e il gran caldo persistente apre delle prospettive per allungare la stagione tradizionalmente forte. Alem Melchionda.
8: L'anno per adesso è positivo, abbiamo un più 4% sia per arrivi che per nottamenti in media.
9: Lo abbiamo sentito dalla voce di Stefano Scagnolari, responsabile dell'Osservatorio del Turismo della SUPSI. Molto bene fino a giugno, lo dicono i dati consolidati, e luglio-agosto, i 2 mesi d'oro, in linea con la prima metà dell'anno. E questo dopo un 2025 già da record, che sia tornata la tendenza a fare più vacanze brevi rispetto a una sola vacanza estiva lunga, lo si dice e lo si vede già da qualche anno. Se a questo si unisce l'allungamento di quella che chiamiamo la bella stagione, è facile intuire come il potenziale di sviluppo ci sia e sia soprattutto ai margini dell'estate classica. Ancora Stefano Scagnolari.
8: È chiaro che è tutto il territorio che deve mettere in moto un circolo virtuoso, quindi si deve un po' iniziare a fare questa scommessa senza avere la certezza che poi questi eventi avranno il tutto esaurito, senza avere la certezza che allungando la stagione estiva avremo le persone che arrivano, però bisogna iniziare questo circolo virtuoso.
9: Per arrivare lì occorre dunque che la politica, le organizzazioni turistiche e gli operatori vedano e credano in questo potenziale e strutturino un'offerta valida.
4: Per lo sport, agli europei di nuoto di Parigi, Noè Ponti scenderà in acqua questa sera con diretta TV alle 18.37 per provare a mettersi al collo il primo oro europeo in vasca lunga. Agli europei di atletica di Birmingham, invece, oggi in pista di Taji Kambunji nei 100 ostacoli e Simon Hehammer nel lungo maschile, programma che sarà poi chiuso dalla finale dei 100 metri uomini. Gare da seguire anche questa in diretta TV su RSI La 2. È tutto, buona giornata.
3: La meteo.
1: Le previsioni fino a questa sera in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio in montagna sviluppo di cumuli con qualche possibile rovescio temporale, temperatura massima fino a 34 gradi.

0: mi recuerdo.
1: Del barrio te vas.
0: Del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo.
2: Cantante argentino Daniel Melingo con il brano Ayer che abbiamo appena ascoltato. Un'altra voce, quella di Al Jarreau, accompagnato dalla NDR Big Band, un brano intitolato Ain't Got Nothing But The Blues, un brano di Duke Ellington.
3: The lowdown dirty Mississippi, better stay home and wash your feet, nasty blue.

0: La rivista.
1: Oggi vi presentiamo nello spazio rivista il numero estivo di Voce Evangelica, il mensile della Conferenza delle Chiese Evangeliche di Lingua Italiana in Svizzera. Se volete potete trovare più informazioni sul sito voceevangelica.ch. In copertina del numero estivo una immagine dedicata all'oro blu, l'acqua e alla sensazione di nuotare che tanto associamo all'estate. Ma l'acqua ritorna non solo come elemento naturale, ma anche come risorsa geopolitica ed ecologica, come scrive la responsabile della rivista Gael Courtens nel suo editoriale. Buongiorno Gael.
2: Buongiorno Mattia e buongiorno a chi ci ascolta.
1: Moltissimi come sempre i temi affrontati dalla rivista, ma partiamo da un tema meno conosciuto, quello che su Voce Evangelica chiamate colonialismo digitale, con un articolo intitolato Il costo nascosto dell'intelligenza artificiale. Vogliamo parlarne?
2: Sì, abbiamo preso spunto da un incontro che ha organizzato la sezione europea dell'Associazione Mondiale per la Comunicazione Cristiana, la World Association for Christian Communication, che si è occupata di questo tema, quindi del colonialismo digitale e del sud globale, perché pochi sanno che per avere un'intelligenza artificiale pulita, dei chatbot puliti da contenuti violenti, pedopornografici, chi più ne ha più ne metta, c'è un esercito di annotatori, cioè lavoratori e lavoratrici che puliscono da questi contenuti che producono anche un forte carico psicologico, cioè c'è un vero costo per la salute mentale di questi lavoratori. Ecco, c'è un esercito di annotatori dietro a una, come dire, una parvenza pulita dell'intelligenza artificiale, dei chatbot eccetera che noi utilizziamo, e sono molto spesso schiere di uomini e donne sfruttati nel sud globale da aziende interposte, quindi non direttamente dipendenti dai big tech, però appunto che poi forniscono ai big tech questi contenuti ripuliti a mano, letteralmente a mano. E l'incontro che ha avuto la World Association of Christian Communication si è svolto in particolare alla presenza di questo Ingo Dachwitz, che è l'autore di un libro uscito l'anno scorso in tedesco che si chiama

0: alcuni di questi lavoratori e lavoratrici per il carico psicologico, come ci raccontavi tu, Gael, legato a questo lavoro certosino di ripulitura dei social, ma anche dei dati su cui lavora l'intelligenza artificiale e che producono spesso problemi a queste persone. E poi c'è un altro tema che ha attirato la mia attenzione su Voce Evangelica. Si parla di mascolinità e della ricerca intrapresa da molti uomini nella ricerca di nuovi modelli a cui fare riferimento. E c'è un'intervista al sociologo Stefano Ciccone. Ecco, un percorso questo non facile per gli uomini, Gael Cortens.
1: Sì, non facile, però insomma bisogna dire che
0: ma necessario.
1: Per molti versi, sì, ma per molti versi in realtà siamo ormai ad un livello di attenzione da parte di molti uomini che non c'era anni fa. Stefano Ciccone è stato ospite di una serie di incontri che ha organizzato la Chiesa Evangelica Riformata di Lugano, che ha sovrannominato Christed Talks, dialoghi su fede e vita, e la mia collega Luisa Nitti ovviamente è andata ad intervistarlo, Stefano Ciccone, che è intervenuto in occasione di uno di questi incontri. Quello che a me sembra interessante, che sì, certo, lo si dice da molti anni che il modello maschile tradizionale è in crisi. Quello che a me sembra interessante di questa intervista è che Ciccone mette in evidenza e che se da una parte certo molti ragazzi, giovani uomini partecipano ormai anche alle manifestazioni delle donne contro la violenza di genere, eccetera, e c'è invece al contempo una recrudescenza dei vecchi modelli in maniera esatto. Quindi questa è la parte secondo me interessante di questa intervista, c'è una cresce, sembra, la reazione a invece, no, la maggiore apertura, interesse per modelli diversi, ricerca, eccetera, insieme alle donne. 20 anni fa questa recrudescenza così non si vedeva. E lui la chiama ostilità maschile, quindi dice se da un lato cresce la quantità di uomini che vuole provare a mettersi in discussione, cresce anche l'altro lato, dall'altro lato la spinta al vittimismo maschile, alla posizione rancorosa, a questa posizione, lui la chiama una posizione vittimista, misogina e che viene anche molto strumentalizzata dalla politica. Secondo me è qui la novità. Dice Ciccone, se ci pensiamo, i grandi movimenti nazionalisti, populisti e reazionari a livello mondiale mettono al primo posto proprio questa sorta di rivincita maschile contro i diritti delle donne e contro i diritti delle minoranze, eccetera. Per cui la cosa, insomma, ha uno sviluppo. Mi sembrava questa la parte interessante di questa intervista.
0: Sì, vengono in mente naturalmente i movimenti incel negli Stati Uniti, no? Questi movimenti mascolinisti, anche che hanno spesso un'aderenza con la politica di destra o di estrema destra. E infine, non infine, ma insomma, l'ultimo contenuto di cui parliamo oggi, che si trova su Voce Evangelica, è un contributo dedicato alla musica, in particolare alla recensione di due EP che segnano il ritorno degli U2, con brani di evidente impegno politico e anche spirituale, Gael.
1: Sì, abbiamo voluto dare spazio a questi due nuovi EP che sono splendidi. Se chi vuole, chi ci ascolta, su YouTube ci sono anche i video che sono veramente notevoli e si può andare ad ascoltarli. Sono 12 brani suddivisi in due EP l'abbiamo intitolato il pezzo tra ceneri e speranza, perché un EP è più sul

0: sulla tragicità e sulla drammaticità del momento che stiamo vivendo a livello politico, geopolitico, relativamente alla disumanizzazione, eccetera. Questo EP si chiama Days of Ash, quindi giorni di cenere, e per esempio rende omaggio a, per esempio, molti si ricorderanno della ragazza ammazzata a Minneapolis, Renee Good, dagli
1: Dall'AIS.
0: agenti dell'AIS, esatto. Quindi rende omaggio a figure come Renee Good, oppure un'altra è Sarina Esmaelzadeh, che è una sedicenne iraniana che è stata uccisa durante la repressione del regime degli Ayatollah, e insomma omaggia anche Avdeh Hatalin, un attivista palestinese non violento ucciso impunemente in Cisgiordania, eccetera. E poi ci sono i brani invece dell'altro EP, che ha una forte carica di speranza, Easter Lily, cioè il giglio di Pasqua, e qui insomma, come dire, rende omaggio invece alla capacità di riconciliazione, di speranza che rimane nell'umanità, di vita, e della capacità di oltrepassare le proprie ferite, dove celebra la bellezza della vulnerabilità ed esplora l'accettazione di sé, ecco l'idea delle cicatrici che si riescono comunque, insomma, in qualche modo a riemarginare. Ecco, sì, dimmi, Mattia.
1: La musica degli U2, ovviamente siamo curiosi di andare a sentirla. Se ne parla dunque su Voce Evangelica, tra i tanti contenuti. Gael Cortens, grazie per essere stata con noi, a prestissimo.
0: Grazie, grazie a voi e buon ascolto su Rete 2.

Il quartetto di Paul Severson, un trombonista, con un brano intitolato Aren't You Glad You're You, un brano di Johnny Burke, ci ha portato alle 9, il momento del nostro laser. Oggi seconda parte dell'incontro con Ramon e Sylvain Zürcher, tra i nomi più innovativi del giovane cinema svizzero, un laser incontri di Valentina Grignoli che ci porta a conoscere questi due gemelli che hanno sempre condiviso lo spazio davanti e dietro a uno schermo in una continua danza tra scrittura, regia e produzione. La loro ispirazione, il loro percorso nasce al Locarno Film Festival e ci racconta la loro storia Valentina Grignoli, invitandoci a scoprire il loro percorso artistico e cosa ci racconta il cinema che fanno. Ramon e Sylvain Zürcher, il nostro cinema, una danza di contrasti. E con il laser di Valentina Grignoli si conclude Verde Aurora di oggi. Appuntamento a domani alle 6. Da me, da Mattia Pelli, l'augurio di una buona giornata in compagnia di Rete 2.

0: Ci siamo lasciati parlando di animali, parlando della vostra trilogia, che lo ricordiamo ha vinto numerosi premi. In questa seconda parte mi piacerebbe concentrarmi proprio sui tre vostri lungometraggi. Allora, magari prima di iniziare a farvi alcune domande, riassumo i vostri film. Il primo. Karin e Simon fanno visita ai genitori e alla sorella minore, Clara. Altri parenti li raggiungeranno attorno alla tavola. Tra ingressi e uscite, chiacchiere, piccoli gesti quotidiani e ricordi condivisi, questo film compone un raffinato mosaico della vita familiare, il tutto alla presenza di un gattino. Ed è il gatto che ritroviamo, infatti, anche nel titolo. Nel secondo film, Lisa se ne va, Mara rimane. Due ragazze. Mentre scatoloni vengono spostati, pareti ridipinte, mobili assemblati, un trasloco si trasforma nel teatro di tensioni nascoste, desideri inespressi e legami che cambiano forma. È un film che racconta il delicato passaggio da una fase della vita a un'altra, componendo una poetica riflessione su ciò che finisce, su ciò che resta e sulla fragilità delle relazioni umane. Fragile come la tela di un ragno. Nel terzo film, invece, troviamo Karen, che vive con il marito Marcus e i figli nella casa della sua infanzia, immersa in un paesaggio apparentemente sereno. È estate, c'è il sole, i colori sono forti e sembra di sentire i profumi. Per il compleanno di Marcus arriva la sorella con la rispettiva famiglia, due donne agli antipodi divise da vecchi rancori e l'ombra ingombrante di una madre scomparsa. Quindi, mentre la casa si riempie di persone, un passero intrappolato nel camino cerca disperatamente una via di uscita. Gli animali sono spesso metafora, ma non sono, sono anche delle porte. Lo sguardo che voi proponete nei vostri film è sempre focalizzato su figure femminili, quasi bergmaniane, mi verrebbe da dire, che raccontano la loro complessità con l'immobilità e con lo sguardo. A volte ci sono personaggi che sono davvero immobili, ma molto complessi, lo si vede nei loro occhi. E anche questo scambio di sguardi tra i personaggi, credo che sia una sorta di danza. Come riuscite a penetrare così bene l'universo dei contrasti femminili?
1: Je sais pas, mais souvent on nous demande pourquoi.
2: Spesso ci chiedono perché i nostri personaggi principali siano sempre delle donne. In fondo siamo due uomini. In realtà ho l'impressione che già dai miei primi racconti a scuola la protagonista era sempre una donna. E a volte ho ancora questa sensazione. C'è il sesso esteriore, il fisico, che è piuttosto definito, e poi quello interiore. E qui lo spettro tra femminile e maschile è piuttosto ampio. Quindi il corpo ha una certa chiarezza, ma il mondo interiore no. È come un ventaglio di possibilità molto fluido e io sento che a volte, quando creo i personaggi, posso raccontare una storia o esplorare certi aspetti disegnando una donna o comunque un personaggio femminile. È qui che trovo lo spettro più ampio. Mi interessano registi come Almodovar o Antonioni, i cui film hanno una certa estetica ben definita, che portano sullo schermo donne molto affascinanti, protagoniste di miracoli e portatrici di abissi interiori. Questo lo trovo anche in Chabrol o nei melodrammi di Sirk Douglas. Ho sempre avuto questa attrazione, questo fascino per personaggi femminili ambigui, che non sono solo angeli buoni, ma che hanno lati oscuri e possono essere anche cattivi. Sono personaggi spesso rappresentati sullo schermo, tra l'altro, da Isabelle Huppert o Isabella Jani. Loro hanno un aspetto perfetto, bellissimo, ma dietro quella bellezza c'è uno specchio scheggiato, con aspetti ambivalenti, ambigui. E in effetti, sì, sono proprio questi gli aspetti che mi interessano.
1: E in fait, oui, ce sont des aspects qui m'intéressent beaucoup.
0: Relazioni fluide, famiglie disfunzionali, a volte le identità nei vostri film si perdono. Ci immergiamo in questo mondo e ci sentiamo incredibilmente coinvolti in una confusione, sentendoci però parte. Cosa volete dire con i vostri personaggi e con le relazioni che vivono?
1: Alors, c'est assez difficile, mais c'est vrai que quand on écrit un scénario, quand on développe des personnages.
3: È piuttosto difficile rispondere. Quando scriviamo una sceneggiatura, quando sviluppiamo i personaggi, non sono né gli aspetti semantici e nemmeno quelli statici ad attrarci. Per esempio, in Das Mädchen und die Spinne, la ragazza e il ragno, la sessualità, il desiderio intercorre tra donne, ma a volte scopriamo che un personaggio è attratto anche dagli uomini, quindi cambia, come i camaleonti. Forse questo vuole mostrare un mondo che non è così chiaro, come spesso ci piace affermare. un mondo con desideri non per forza binari o statici, ma abitato da personaggi abbastanza trasparenti. Insomma, ci sono rapporti più dinamici che sfuggono.
1: Transparent, che là il y a des choses aussi plus dynamiques qui s'échappent.
0: A questo punto mi viene da chiedere: come giudicate la società attuale? È una società aperta o è ancora radicata in rigide strutture familiari, personali, di genere? Che spazio c'è nella nostra società per la diversità, i colori, le sfumature?
1: Il n'y a pas la société, il y a comme beaucoup de familles différentes qui forment ensemble la société.
2: Non parlerei di una sola società, perché è formata da molte famiglie diverse. La stessa società svizzera è composta da molte società differenti. Io trovo che da un lato ci sia una certa apertura. Ho l'impressione che molti individui riescano oggi a formulare o esprimere una certa individualità. Ma anche che d'altra parte ci siano sempre voci rigide e autoritarie, dove si percepisce il desiderio autoritario di ristabilire un'immagine classica e conservatrice, del tipo una donna deve essere così, un uomo cos'ha. Quindi sì, ci sono ancora aspetti conservatori e questa deriva autoritaria non la percepiamo solo in Europa, ma attualmente ovunque. Noto però che le generazioni più giovani, nonostante il conservatorismo, godono ancora dell'esperienza che abbiamo avuto negli ultimi anni, questa esperienza di apertura, dove l'individuo è qualcosa di molto individuale, non so se mi spiego, con i sentimenti propri ai nostri corpi, i pensieri nelle nostre menti. Quindi ho l'impressione che anche in presenza di una tendenza conservatrice c'è ancora una generazione che ha fiducia e sicurezza, una sorta di utopia, che ha desideri e visioni e che non è d'accordo con il doversi sempre adattare e sa dire di no. Perché, come dicevo, la società è davvero un insieme di molti individui diversi. La società non è qualcosa in cui tutti gli individui devono essere esattamente uguali. Quindi, per concludere, anche se al momento esistono tendenze negative, continuo a pensare che ci siano anche ragioni per rimanere positivi, per mantenere vive le proprie visioni, per esprimersi con libertà, ma anche con spirito di comunità. Sì, ci sono aspetti fondamentali, l'uguaglianza, la libertà, aspetti che non dobbiamo assolutamente cambiare, valori che dobbiamo difendere, che non dobbiamo cambiare nella nostra società. È la democrazia e questa non la possiamo cambiare.
1: C'è cose très importantes, c'è l'égalité, liberté, tutte cose comme ça, ce sont vraiment des aspects qu'on ne doit pas changer, ce sont des valeurs qu'il faut. On doit les tenir et pas dire que c'est quelque chose qu'on peut changer. Alors il y a sûr qu'une valeur qui juste, c'est la démocratie et on ne peut pas changer, oui.

0: Ora, se siete d'accordo, parliamo dell'importanza di liberarsi da quei cliché che una certa società impone. Per esempio, nei vostri film, i rapporti tra madre e figli non sono mica idilliaci. Le madri non sono perfette, non sono sempre gentili, non sono sempre felici, non sono quasi mai materne. Ci si allontana dai cliché sulla famiglia, ma anche da quei ruoli imposti dalla società, nella coppia, per esempio.
1: C'est aussi un moyen d'échapper à une certaine rigidité.
2: Forse è anche un modo per sfuggire a una certa rigidità. Nel nostro ultimo film, Der Spatz im Kamin, il passero nel camino, l'idea principale per noi era anche quella di rappresentare una rivoluzione all'interno di una famiglia. Quindi, come gli artisti visivi, partiamo da un riferimento. Una famiglia con i suoi personaggi e i ruoli precisi. La madre, il padre, i tre figli, la vicina che porta a spasso il cane. Quello che poi abbiamo cercato di fare è stato aumentare la tensione causata da questa rigidità, da questa staticità dei ruoli. E man mano che aumentavamo la tensione, c'è stata una specie di esplosione psicotica. Sì, e il giorno dopo è diventato come una danza di inversioni di ruoli. La madre diventa l'amante, e prima era il padre ad esserlo con la passeggiatrice del cane. Un gioco di ruolo un po' folle, straordinario. E per noi è molto stimolante giocare con questi confini o limiti, sì, perché sono confini violenti. Gli aspetti statici possono essere violenti per gli esseri umani, che a volte sentono l'impulso di vivere altri ruoli. Quindi sì, per noi questo è qualcosa di molto gioioso da fare.
0: Se c'è una cosa che caratterizza, trovo, i vostri film è proprio il contrasto. È molto forte in tutti i film. Ne cito alcuni, ma mi piacerebbe poi che siate voi a scegliere su quale concentrarci. Un contrasto è rappresentato per esempio dal movimento dei personaggi contro l'immobilità della telecamera, oppure da quelle immagini incredibilmente poetiche e delicate che contrastano con la crudezza della narrazione e della lingua dei personaggi. Ma poi c'è anche il sogno da una parte e la realtà dall'altra, luce, oscurità, caos, controllo, e qui potrei continuare, Ramon.
1: Oui, je trouve que cette méthode ou cette stratégie avec de travailler avec le contraste, c'est quelque chose qui est très important.
3: Sì, trovo che questa strategia di lavorare con i contrasti sia molto importante. Naturalmente un film spesso racconta una storia, una narrazione, ma noi lavoriamo con immagini in movimento e suoni, e con qualcosa di molto musicale. Quindi penso che quando si costruisce un film bisogna pensarlo come alla musica, come una composizione che respira una certa musicalità. E quindi i contrasti, per esempio, sono individuabili in qualcosa di molto silenzioso, tenero, molto sottile, che viene appunto messo contrapposto a qualcosa di forte, rumoroso e potente. E quindi credo che questi contrasti siano ciò che rende visibile l'invisibile. Per esempio, quando si vuole raccontare il silenzio, è importante che prima ci siano dei suoni, non necessariamente delle grida, ma qualcosa. Per questo dico che i contrasti rendono le cose visibili. Per tornare ancora al nostro ultimo film, Il passero nel camino, qui si racconta la storia di famiglia, ma è un piccolo inferno familiare. Una famiglia in cui molte cose non funzionano, ci sono abissi, ombre, ma i giorni in cui osserviamo questa famiglia sono giorni d'estate. C'è tanto sole, luce piena e calda, è davvero molto luminoso, ci sono tanti fiori, tanti colori. Sembra proprio lo spazio per un paradiso estivo. Ma in realtà quello che sta succedendo, quello che stiamo osservando, non è un paradiso, anzi. E ho anche l'impressione che quando usi un luogo paradisiaco per mostrare una storia contrastante, è molto più interessante, perché in quel modo si instaura una certa tensione, e tu non illustri, ma vai nella direzione opposta, e questo è qualcosa che mi è sempre interessato. Stessa cosa per la musica, quando non c'è solo la classica, ma anche quella elettrica, techno, per esempio. E per riallacciarmi a quello che hai detto sulla quiete e la mobilità, i movimenti, ma anche gli elementi statici, nascono come un balletto tra immobilità e movimento. Spesso la telecamera è statica, ma c'è una messa in scena molto complessa, mentre i personaggi camminano e si muovono attraverso le inquadrature in modo molto dinamico. Quindi sono gli aspetti statici a rendere visibile il movimento, e il movimento stesso rende visibile la staticità della telecamera. Eh sì, trovo questi aspetti molto, molto interessanti. La camera è...
1: Oui, ces aspects, je les trouve très, très intéressants.
4: Sie kommen gleich.
5: Hallo?
6: Hallo.
4: Schlaf ich hier?
5: Ja, du schläfst eben an. Komm.
6: Hallo.
7: Hallo. Johanna. Mensch, du bist ja...
0: Ecco, sempre restando in questo campo, parliamo del rapporto tra realtà e sogno.
1: Oui, ça aussi, en fait, c'était pas toujours là dès notre premier film.
2: Sì, un rapporto che è cambiato nel tempo. In Das merkwürdige Kätzchen, lo strano gattino, si osservava di più la realtà. Non penetravamo la soggettività, il modo in cui viene vissuta la realtà. Era più oggettivo, osservava. Mentre scrivevamo la sceneggiatura, avevamo inserito un incubo che volevamo rendere visivo, ma poi non l'abbiamo fatto, siamo rimasti fuori dalla prospettiva. Ma nel secondo, La ragazza e il ragno, abbiamo iniziato a penetrare la soggettività, a viverla attraverso certi personaggi. Questa soggettività è aumentata nel terzo film, Il passero nel camino. Sì, è qualcosa che ci interessa, avere qualcosa che potrebbe essere una sorta di realtà, di una famiglia, e poi distruggerlo, cambiarlo. Nel nostro cinema, in realtà, non è il naturalismo a interessarci e non abbiamo paura di una certa vicinanza al teatro. C'è una certa stilizzazione nella trilogia. I film non fingono di essere la realtà o la vita quotidiana reale. È molto chiaro quando li vedi che sono film, con un certo stile, sì. Abbiamo cambiato modalità nel tempo, iniziando con l'osservazione, e poi negli altri film abbiamo aumentato i sogni, il surrealismo, questi aspetti, insomma.
1: Les aspects, oui, les rêves, le surrealisme, ces aspects-là on a augmenté.
0: Riguardo a questo distacco della realtà e all'ingresso in un altro mondo, ho notato, Sylvain, che nei vostri film gli oggetti sono reali e ci sono spesso e hanno una presenza scenica, una grande importanza poetica, veicolano altre realtà. Per esempio, qui, quando noi finiremo la nostra intervista, rimarrà una bottiglietta d'acqua, rimarrà anche dopo, racconterà qualcosa che c'è stato. Nei vostri film è la stessa cosa, è come se gli oggetti si assumessero la responsabilità di continuare la narrazione.
1: Allora, en fait, pour nous, on a commencé à les utiliser dans cette manière-là.
2: Abbiamo iniziato a usarli in questo modo già nello Strano Gattino, un film caratterizzato da una rigorosa unità di spazio e tempo. E per noi poter mostrare le tracce delle scene passate, un bicchiere di latte per esempio, un po' di pelo di gatto o altri oggetti che evocano una scena appena vista, è qualcosa di poetico e bello, perché apre la linearità determinata dall'unità del tempo, delle scene che abbiamo costruito, che abbiamo realizzato, introduce una sensazione di discontinuità. Quindi diventa un sistema più complesso trattato così. Ma spesso i nostri film hanno anche una certa malinconia, perché il tempo passa e ci sono elementi che se ne sono andati, persi. Per noi trattare gli oggetti con questa attenzione e importanza significa anche valorizzarli.
1: Qu'ils ont pris lieu, même que c'est passé maintenant, oui.

0: La musica ci aiuta a entrare in questi mondi che create, a immergerci tra le persone, a stare veramente in ciò che non vediamo, ma sentiamo. Voi lavorate molto con la musica, ma anche con i suoni della natura e i rumori. Come gestire questi elementi? Ramon.
1: L'elemento sonoro, la musica, i suoni, è qualcosa a cui cerchiamo di pensare durante tutto il processo di scrittura. Spesso scrivo in nero tutto ciò che vedo, e invece ciò che sento, i suoni e le voci, i dialoghi, li scrivo in verde. Spesso è perché cerco, durante il processo di scrittura, di conoscere già il ritmo e l'atmosfera e di sentire quando la musica è necessaria e quando non lo è. Trovo che la musica che usiamo sia quasi troppa a volte, e per questo cerco di capire quando ne abbiamo davvero bisogno, perché è un momento per digerire le scene, le osservazioni. Trovo anche che i suoni siano molto importanti. Per esempio, nello Strano Gattino, in cucina, c'era un frullatore, il frigorifero, la lavatrice, una macchina del caffè. E li usavamo quasi come strumenti che potevano fare piccoli rumori. Ciò che sentiamo a volte è quasi più importante di ciò che vediamo, perché il suono ha la capacità di produrre atmosfere, stati d'animo. Per esempio, suoni molto lievi possono amplificare o mostrare una certa fragilità, e suoni che sono molto aggressivi o inquietanti possono mostrare la psiche di un personaggio. È molto importante avere consapevolezza del suono.
2: Oui, c'est très important d'avoir comme une conscience sur le son.
0: Siamo in conclusione. Abbiamo iniziato questa intervista parlando della vostra infanzia, di voi bambini, di questa immagine della grande casa che avete abitato, dei vicini, il giardino, i giochi. E i bambini nei vostri film sono molto importanti. Ma sono importanti perché sconvolgono, di solito, sconvolgono le relazioni, disturbano, fanno rumore, rivelano abissi. Vorrei concludere con questo, con i bambini.
2: Les enfants dans les films, pour nous c'est des éléments dynamiques, parce que les films, des fois c'est aussi comme une danse de nouveau, entre le statique et le dynamique.
3: I bambini nei film sono elementi dinamici, perché, e torniamo alla metafora della danza, i film sono un balletto tra statico e dinamico. Al centro ci sono spesso personaggi prigionieri di una certa condizione statica. E per noi i bambini, ma anche gli animali e altri elementi, sono come elementi disturbanti. Rappresentano la vitalità. È interessante lavorare con i bambini, anche perché il cinema di Ramon è caratterizzato da una grande precisione. Lui lavora con il controllo delle immagini, delle inquadrature, del suono. Quindi ci sono molti aspetti cinematografici piuttosto controllati, ma lui cerca di integrare elementi più anarchici, come appunto gli animali e i bambini. E questo è di grande ispirazione per chi vive nelle prigioni di cui parliamo. Questi sono alla fine i soggetti dei nostri film. Il rapporto tra caos e ordine, tra dinamismo e staticità, tra crisi e vita.
2: Ce truc entre le caos e l'ordre, le dynamique et le statique, oui, la crise e la vie, alors oui.
4: Merci beaucoup, merci Romain, merci Sylvain. Merci beaucoup.
5: Merci beaucoup.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il laser di Valentina Grignoli, dedicato a Ramon e Sylvain Zürcher, il nostro cinema, una danza di contrasti, è disponibile sull'applicazione RSI Play oppure sul nostro sito www.rsi.ch.

0: Francesca Baccolini vive e lavora tra Bologna e il resto d'Europa. Contrabbassista, bassista elettrica, compositrice e performer. Si nutre di improvvisazione radicale, ricerca timbrica e contaminazioni interdisciplinari. Nel 2010 ha fondato il trio Obocombo, un punto di riferimento per la nuova scena elettroacustica europea che fonde folk, percussioni ipnotiche, testi visionari e minimalismo. Collabora con artisti visivi, coreografi e registi. Ha realizzato spettacoli multisensoriali e da solista sviluppa live set elettroacustici e installazioni sonore nei quali il contrabbasso dialoga con l'elettronica e con materiali acustici manipolati in tempo reale. Francesca Baccolini a Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani, oggi alle 14.30.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gino Ceschina. Oltre 130 morti e 500 feriti, sale il numero delle vittime del terremoto che ha colpito la regione tra Medellín e Cali in Colombia. Yablovko, l'unico partito pacifista e di opposizione russo, non potrà partecipare alle elezioni parlamentari di settembre, accusato di ricevere finanziamenti dall'estero. In Ticino bene il turismo, il trend positivo iniziato in primavera si conferma nella stagione estiva che grazie al gran caldo potrebbe avere un prolungamento a settembre. La Svizzera segue con attenzione la situazione in Colombia dopo il violento sisma che ieri ha colpito il paese ed è pronta a fornire sostegno qualora fosse necessario. Lo ha scritto su X il presidente della Confederazione Guy Parmelin. Il consigliere federale ha inoltre espresso solidarietà alle vittime, alle loro famiglie e ai soccorritori impegnati sul posto. Gli ultimi aggiornamenti parlano di oltre 130 morti e 500 feriti nella zona tra Medellín e Cali. Paolo Manzo.
4: Un boato e poi le grida. Un terremoto di magnitudo 7,4 ieri mattina ora locale ha fatto tremare gran parte della Colombia, da Bogotà a Medellín e Cali, ed è stato avvertito anche in Ecuador, in Venezuela e persino a Manaus in Brasile. L'epicentro è stato localizzato a San José del Palmar, nel dipartimento del Chocó, sulla costa del Pacifico, al confine con Panama. In un secondo abbiamo perso tutto, si dispera una donna davanti alle macerie della sua casa. Tra le strutture gravemente danneggiate la storica cattedrale di Manizales, mentre nell'ospedale universitario di Cali sono crollate l'ala di pediatria e di terapia intensiva, 8 gli aeroporti chiusi. Non c'è nessuno, abbiamo bisogno di qualcuno che venga a salvare i nostri vicini, chiede una donna in un video postato sulle reti sociali. Sarà proprio la gestione della macchina dei soccorsi il primo test per il nuovo presidente della Colombia, Belardo de la Espriella, insediatosi ufficialmente appena venerdì scorso. Non vi lasceremo soli, siete nel nostro cuore. Il governo sta dispiegando tutte le sue risorse per salvare le persone dalle macerie e prestare soccorso, ha detto de la Espriella. Il presidente ha dichiarato lo stato di calamità nazionale e disposto il dispiegamento dell'esercito nelle zone colpite.
3: In Russia lo storico partito di opposizione Yabloko è stato escluso dalle prossime elezioni parlamentari previste dal 18 al 20 settembre. Yabloko è l'unico partito russo ad aver preso apertamente posizione contro la guerra in Ucraina. L'esclusione dal voto è stata decisa dalla Corte Suprema su richiesta di un partito nazionalista. Yabloko ha già annunciato che farà ricorso. Manjula Bhatia.
5: Accolto dagli applausi di una folla di giovani accorsi ieri sera davanti al Tribunale di Mosca, il presidente del partito Yabloko, Nikolai Rybakov, ha cercato di essere rassicurante. Questo è il nostro comune contributo perché la pace si materializzi, ha detto. E vediamo che c'è tanta gente che vuole la pace. Abbiamo 5 giorni per fare appello contro la decisione della Corte Suprema e faremo tutto il possibile, nel quadro della legge, per rovesciare questa decisione. Faremo tutto il possibile per avere di nuovo Yabloko sulle liste elettorali per le prossime elezioni della Duma. Yabloko, che in italiano significa mela, il mese scorso era stato ammesso al voto dalla commissione elettorale insieme ad altri 10 partiti. Poi una formazione pro-Cremlino ne aveva chiesto l'esclusione per presunte violazioni del diritto di autore, per aver usato per esempio una frase tratta da un'opera teatrale. Yabloko è anche accusata di propaganda LGBT e di aver ricevuto finanziamenti esteri. Si tratta di un partito risalente agli anni 90, rara voce liberale nel Parlamento e spesso critica nei confronti del governo, che in seguito al giro di vite sulla politica ha perso i suoi seggi alla Duma, essendo molti suoi dirigenti in prigione. Gode del sostegno degli oppositori in esilio. Yulia Navalnaya, vedova di Alexei Navalny, morto in detenzione nel 2024, ha commentato la sentenza affermando che il Cremlino si è spaventato, vedendo che il popolo inizia ad unirsi contro la guerra.
3: Il turismo ticinese sta vivendo i suoi mesi principali, quelli decisivi per tutto l'anno. I dati e le tendenze indicano un chiaro segno più. E il gran caldo persistente apre alle prospettive per allungare la stagione già tradizionalmente forte. Alemmel Chionda.
6: L'anno per adesso è positivo, abbiamo un più 4% sia per arrivi che per nottamenti in media. Dopo abbiamo degli indicatori qualitativi che parlano di una leggera flessione per quanto riguarda il mese di luglio, ma già una ripresa ad agosto.
7: Lo abbiamo sentito dalla voce di Stefano Scagnolari, responsabile dell'Osservatorio del Turismo della SUPSI. Molto bene fino a giugno, lo dicono i dati consolidati, e luglio-agosto, i due mesi d'oro, in linea con la prima metà dell'anno. E questo dopo un 2025 già da record. Non può dunque lamentarsi il turismo ticinese, anche se non ci si può certo cullare sugli allori. La vera sfida non è tanto rendere forte un'estate già molto forte. Che sia tornata la tendenza a fare più vacanze brevi rispetto a una sola vacanza estiva lunga, lo si dice e lo si vede già da qualche anno. Se a questo si unisce l'allungamento di quella che chiamiamo la bella stagione, sia con un'uscita precoce dall'inverno, sia con un'entrata tardiva nell'inverno, è facile intuire come il potenziale di sviluppo ci sia e sia soprattutto ai margini dell'estate classica. Ancora Stefano Scagnolari.
6: È chiaro che è tutto il territorio che deve mettere in moto un circolo virtuoso, quindi si deve un po' iniziare a fare questa scommessa senza avere la certezza che poi questi eventi avranno il tutto esaurito, senza avere la certezza che allungando la stagione estiva avremo le persone che arrivano, però bisogna iniziare questo circolo virtuoso, altrimenti abbiamo le persone che sono desiderose di arrivare e poi non trovano l'offerta adeguata sul territorio, quindi la domanda e l'offerta devono svilupparsi in maniera coerente e in simbiosi.
7: Per arrivare lì occorre dunque che la politica, le organizzazioni turistiche e gli operatori vedano e credano in questo potenziale e strutturino un'offerta valida.
3: Il caldo può dunque essere un alleato per il turismo, ma può anche causare seri problemi. Un caso emblematico riguarda la montagna più alta dei Grigioni, Pizzo Bernina. Il caldo ha causato la chiusura temporanea del rifugio Marco e Rosa a 3600 metri e a poche centinaia di metri dal confine svizzero. La capanna fa da base di partenza per gli alpinisti diretti alla cima dal versante italiano in Valtellina, ma le altissime temperature di questi giorni hanno danneggiato il manto nevoso, creando crepacci e una situazione instabile e rischiosa per gli escursionisti. Stefano Barbusca.
8: Dal versante grigionese le cordate continuano a salire in vetta, ma le condizioni delle vie che portano sul Pizzo Bernina sono profondamente cambiate rispetto agli scorsi anni, come racconta Simone Porta dalla Scuola delle Guide di Pontresina.
9: Negli anni scorsi rimaneva sempre un pochino di neve, quantomeno sulla cresta sommitale, quest'anno invece abbiamo solamente roccia, e quest'anno la neve non c'è più, c'è il ghiaccio, e quindi diciamo che la situazione anche come temperature con lo zero termico molto elevato questi ultimi 10, 15, 20 giorni, probabilmente per tante notti non è neanche andata sotto zero in cima al Pizzo Bernino la temperatura.
8: Tutte le vette sono raggiungibili, ma per alcune cime del gruppo del Bernina le guide alpine seguono delle vie alternative. Il numero dei clienti rispetto agli scorsi anni è in calo.
9: Ma d'altronde su questo non possiamo farci niente. Sicuramente questo tipo di condizioni, oltre che per le guide, possono essere anche delle condizioni difficili anche per i rifugisti, che chiaramente collaborano con tutto il mondo delle guide.
8: E per gli esperti di clima, in futuro la situazione potrebbe addirittura peggiorare.
3: È tutto per questa edizione, la prossima alle 12.30. Buona giornata.
2: Lo sport.
10: Noè Ponti a caccia di una medaglia europea. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto agli europei di nuoto di Parigi. Noè Ponti scenderà in acqua questa sera con diretta TV dalle 18.37 per provare a mettersi al collo il primo oro europeo in vasca lunga. Una finale dei 50 delfino raggiunta ieri dal ticinese con il tempo di 22 secondi e 53, a soli 2 centesimi dal suo primato svizzero. Si tratta anche del terzo tempo assoluto delle semifinali dietro al russo Kornev e al francese Grousset. Passiamo agli europei di atletica di Birmingham, dove ieri sera è mancato un solo centesimo a Geraldine Di Tizio Frey per salire sul podio dei 100 metri femminili. Gara andata alla britannica Hunt con 11 secondi netti per la rossocrociata, un tempo di 11.07, solo settimo invece l'obalo sui 5.000 metri. Sentiamo Deborah Carpani.
11: Arrivi all'europeo da numero uno e manchi il podio per un centesimo, oppure ci arrivi da favorito per le medaglie e chiudi lontano da chi fino a poche settimane fa non pensava nemmeno di essere al via della rassegna. Tre storie che si sono incrociate ieri sera a Birmingham. Quella di Geraldine Di Tizio Frey, che nel giro di qualche mese si è trovata proiettata in una nuova dimensione della velocità continentale. Quella di Dominic Lobalu, che da bronzo uscente aveva tutto per prendersi un'altra medaglia sui 5.000, e quella di Jacob Ingebrigtsen, 6 titoli consecutivi agli europei tra 1.500 e appunto 5.000, ma nessuna gara disputata dallo scorso settembre. Una dimensione, quella raggiunta da Di Tizio Frey, assolutamente meritata, ma che amplifica la delusione per la medaglia mancata in quella che sembrava davvero l'occasione della vita. Mancata per mancanza di esperienza, fiducia, coraggio o ancora mentalità vincente. È stato sottolineato anche dalle migliori sportive della Svizzera italiana, come la Ragut Berami e la Del Ponte, che la convinzione di poter vincere, pur se spesso vista come segno di arroganza, è un mezzo fondamentale per il successo. Un mezzo che però può ritorcersi contro in prove più tattiche, dove pensare di fare la differenza quando il fisico non è d'accordo può portare a sprecare le proprie cartucce nel modo sbagliato, come per Dominic Lobalu, che le ha provate un po' tutte per regalare alla Svizzera la prima medaglia di questo europeo, ma ha chiuso in un ingrato, ma purtroppo non bugiardo, 7º posto. E questo nella gara vinta da Jacob Ingebrigtsen, il norvegese re delle lunghe distanze, che nonostante arrivi da 2 anni difficili, incluso un intervento al tendine d'Achille, ha scelto di mettersi in gioco perché non aveva nulla da perdere. Un pessimismo difensivo che però, e lo ha dimostrato andando a vincere in modo tatticamente magistrale, celava la convinzione di potercela fare. Quella mentalità vincente che speriamo contagi irrimediabilmente i nostri atleti che, come Di Tizio Frey e Lobalu, sulla carta hanno tutte le possibilità di farci vivere giornate trionfali come a Roma 2 anni fa. Giornate che nella pratica ci auguriamo di vivere già da oggi.
10: Con in pista soprattutto di Taji Kambunji nei 100 ostacoli e Simone Hammer nel lungo maschile, programma che sarà chiuso poi dalla finale dei 100 metri uomini, gare da seguire in diretta TV su RSI La 2 per il calcio. Il Lugano ha ingaggiato il 19enne terzino destro Karimov Uzbeku, che ha esordito ai recenti mondiali giocando 2 partite con la sua nazionale. Per lui un contratto in bianconero di 5 anni. Infine ricordiamo l'appuntamento di questa notte con il tennis e Belinda Bencic, che nei quarti del torneo di Toronto affronta la statunitense Coco Gauff.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parad. Tutta la musica che gira intorno.
1: Ben ritrovati a tutte le persone in ascolto, io sono Davide Fersini, questa è Parad, oggi è martedì 11 agosto 2026, la nostra mattina musicale si muove senza un preciso filo se non quello di ascoltare tanta buona musica, come sempre organizzata nei canonici spazi della musica di carta, quella che apre oggi con una recensione che viene dal Festival Puccini di Torre del Lago per una nuova produzione di Madama Butterfly, ovviamente di Giacomo Puccini. Poi nello spazio dell'agenda ci muoviamo tra concerti e festival in Svizzera. Alle 10.20 un piccolo sguardo a quello che succede musicalmente a Rete 2 oggi e subito dopo le notizie le anticipazioni del concerto.ch dedicato alla figura di Peter Lukas Graf. In conclusione alle 10.45 una novità discografica che ci parla dei concerti mozartiani per pianoforte, Olga Paschenko e l'ensemble Il Gardellino per Alfà. Ma noi, come detto, partiamo da Puccini.

Partiamo da Puccini, dicevamo, reimmaginato da Carlo Rizzi per questa sua Madama Butterfly Symphonic Suite, ovviamente strutturata su temi dall'opera di Puccini. Questo era l'inizio, l'eseguito dalla Welsh National Opera Orchestra sotto la direzione di Carlo Rizzi per un disco Signum Classic del 2024. E questo per parlare della nuova produzione di Madama Butterfly a Torre del Lago, Festival Puccini 2026, ne racconta Filippo Antichi sul sito Connessi all'Opera .it in un articolo apparso il 9 agosto 2026, che inizia così: la 72esima edizione del Festival Puccini continua con un altro titolo molto frequentato sulle rive del lago di Massaciuccoli, Madama Butterfly. Pier Francesco Maestrini firma uno spettacolo estremamente tradizionale, scenograficamente basato su un grande ventaglio che funge da casa di Chocho San, con grandi porte scorrevoli alla base. Su di esso vengono proiettate immagini video elaborate da Jean-Paul Carradori, che alternano momenti vagamente suggestivi, come i vari fiori di pesco, ed altri ridondanti, la nave Abramo Lincoln che viene verso il pubblico, ad alcuni francamente pacchiani, la stucchevole Alba proiettata fin troppo a lungo. Sul piano digradante, davanti al ventaglio, si articola una regia piena di trovate già viste in altri allestimenti e che sembra accusare un periodo di prove non del tutto sufficiente a giudicare dai movimenti eseguiti troppo in fretta o in anticipo rispetto a quanto previsto dal libretto, dunque una specie di mini stroncatura per quel che riguarda la regia. Dal punto di vista del canto, continua Filippo Antichi, Chocho San doveva originariamente essere interpretata da Marina Rebeca, ma già da qualche giorno il suo nome era stato sostituito sul sito del festival da quello di Selene Zanetti, che ha debuttato il ruolo alla Semperoper di Dresda lo scorso gennaio. Zanetti ha una voce ben emessa e di bel timbro, anche se non perfettamente omogenea. Luciano Ganci invece, come Pinkerton, mostra una spavalderia degna del personaggio. Lo strumento infatti è ampio e mostra una certa facilità negli slanci in acuto, anche a fronte di alcuni piccoli incidenti di intonazione. Chiude il terzetto dei protagonisti nel ruolo di Sharpless Davide Cecconi. Se il primo atto risulta inficiato da un'emissione legnosa e da note non fermissime, nella seconda parte dell'opera il baritono si dimostra vocalmente assai più saldo. A tenere le redini musicali della serata è Francesco Ivan Ciampa, il cui merito maggiore è quello di tenere insieme palco e buca, facendo procedere l'orchestra del Festival Puccini in modo coeso, anche se con suono vagamente trattenuto. Dunque non veramente un successo questa nuova produzione di Madama Butterfly a Torre del Lago, forse si rifaranno nelle prossime recite.

Spettacolare, come sempre, l'ascolto di Un bel di vedremo, tanto più se preceduto da tutta la scena che anticipa questa grande aria. Questa era l'interpretazione di Lentin Price con Rosalind Elias nel ruolo di Suzuki, RCA Italiana Opera Orchestra, diretta da Eric Leinsdorf per un disco RCA del 1962. A commentare l'articolo di Filippo Antichi sulla nuova produzione di Madama Butterfly al Festival Puccini di Torre del Lago. E passiamo allo spazio dell'agenda, guardiamo un po' quello che succede in Svizzera. Una serata interamente dedicata al violoncello questa sera riunisce quattro eccezionali personalità musicali, nonché quattro virtuosi dello strumento: Maximilian Hornung, Paul Hanschke, Moritz Huemer e Sandro Mejaros, alla chiesa di San Lucio a Zuoz alle ore 20:30. Se il nome di Maximilian Hornung non ha bisogno di presentazioni, anche solo perché si è esibito già diverse volte come solista nelle stagioni dell'Osi, degli altri tre membri di questa originalissima formazione basterà ricordare che Paul Hanschke è primo violoncello della Tonhalle di Zurigo, tra le cui fila troviamo anche Sandro Mejaros, mentre Moritz Huemer suona nei Berliner Philharmoniker. Dunque un quartetto straqualificato, il cui programma per questa speciale serata intitolata Cellissimo spazia dal classico al Novecento, dalla Ouverture delle Nozze di Figaro alla Rapsodia ungherese di David Popper, passando attraverso pagine di Schumann, Gershwin e Bloch.

pirotecnico il finale della Rapsodia ungherese opera 68 di David Popper, nell'esecuzione di Janos Starker al violoncello, con Shigeo Neriki al pianoforte, per un disco Denon del 1978. A commentare appunto la notizia, o come dire l'appuntamento di agenda per il concerto cellissimo alla chiesa di San Lucio a Zuoz questa sera alle 20:30 con Maximilian Hornung, Paul Anschke, Moritz Huemer e Sandro Mejaros. E invece, trasferendoci in tutt'altra regione, andiamo a Solothurn, dove lo scorso sabato 8 agosto si sono aperte le Baroque Fest Tage di Soletta, il festival dedicato alla cultura barocca che prosegue per una settimana e si conclude questa domenica 16 agosto con un programma che affianca musica, architettura, teatro e momenti di vita quotidiana ispirati al 600 e al 700. Tra concerti, visite guidate e rievocazioni, il festival propone anche un appuntamento di concerto, tra cui quello di questa sera che vi segnaliamo, dedicato a una formazione piuttosto rara, soprano, oboe e basso continuo. Il direttore e cembalista Francesco Addabbo e il soprano Léonie Renaud sviluppano un percorso che riunisce cantate e pagine vocali di Antonio Lotti, William Croft, Francesco Mancini e Georg Friedrich Händel, affiancate da sonate di Bernardo Pasquini, che verranno eseguite da Nathalie Gullung all'oboe, Beate Schneidmann al violoncello, nonché Mirko Arnone e Priska Weibel alla tiorba.

In punta di piedi rientriamo sul finale dell'aria Ho tanti affanni in petto dalla cantata Mi palpita il cor per soprano, oboe e basso continuo, numero 132 delle opere di Georg Friedrich Händel, nell'esecuzione splendida davvero di una giovanissima Nathalie Dessay, con l'accompagnamento del Le Concert d'Astrée diretto da Emmanuel Haïm per un disco Virgin Classics del 2005. Anche questo a commentare l'appuntamento d'agenda per i Baroque Tag di Solo Tour di questa sera alle ore 20 presso lo Stadttheater, dove si terrà appunto un recital di Francesco Addabbo e del soprano Léonie Renaud, tutto intorno alle composizioni originali per soprano, oboe e basso continuo del Settecento. Ma guardiamo anche un po' quello che succede oggi a Rete 2. Io vi segnalo gli arpeggi delle ore 15:15, l'India dietro l'angolo, l'Occidente e il fascino discreto della musica indiana di Valerio Corzani. La musica indiana, si sa, ha una tradizione plurimillenaria, densa di elementi religiosi, aperture verso nuovi stili. Alcuni artisti indiani hanno conquistato un successo mondiale, eppure l'India resta per molti un emisfero lontano, una cultura mitica, un luogo da idealizzare come un reperto esotico. Questa è la premessa da cui parte la serie, che si conclude questa settimana e che esplora le influenze indiane nella musica del nostro tempo. Ma le stesse premesse valevano già qualche secolo fa, quando Henry Purcell scriveva la sua Indian Queen, da cui vi proponiamo il prologo.

0: Il prologo della Indian Queen di Henry Purcell, eseguito da Monteverdi Choir, English Baroque Soloists e John Elliott Gardiner per un disco Erato del 1979, per ricordarvi che proseguono gli arpeggi alle ore 15:15 dedicati all'India, l'India dietro l'angolo, di Valerio Corzani. Ora le notizie e subito dopo torniamo a parlare di musica.
1: Le parole escono dalla pagina, diventano voce, ricordi da ascoltare, in un gioco di specchi e richiami tra letteratura e musica. Da Shakespeare alla Beat Generation, da Edgar Allan Poe alla fantascienza di sogni artificiali. Ogni puntata, 5 canzoni, per intraprendere un viaggio tra questi due mondi, per ascoltare cosa accade quando le pagine di un libro diventano canzoni. Take 5, a cura di Corrado Antonini. Sabato alle 10.
2: Rete 2.
3: In studio Pervin Cavacioglu per il notiziario delle 10. È di 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio provvisorio del forte sisma che ieri ha colpito l'ovest della Colombia. Mentre si scava fra le macerie si temono altri decessi e crolli. Le città più colpite e che restano in allerta rossa sono Pereira, Cali, Quibdó, Manizales e Armenia. Questo sisma arriva un mese e mezzo dopo quello che ha scosso il Venezuela. Gli Stati Uniti nel frattempo hanno annunciato aiuti per oltre 15 milioni di dollari in favore della Colombia. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha da parte sua affermato che la Svizzera è pronta a fornire sostegno qualora fosse necessario. Il governo grigionese ha pubblicato oggi il messaggio per la lotta alla violenza domestica. La nuova legge vuole rafforzare le misure per contrastare la violenza fisica, psichica, sessuale ed economica. Il testo verrà discusso nel Gran Consiglio Retico in autunno. 4 pompieri sono rimasti feriti ieri sera in un grosso incendio scoppiato nei pressi della stazione merci di Sciaffusa. Il rogo è divampato in un fienile dismesso e si sono sentite anche 2 esplosioni, la cui origine è ancora da verificare. I pompieri feriti sono stati ricoverati in ospedale, mentre gli altri vigili del fuoco sono riusciti a impedire che gli edifici adiacenti venissero avvolti dalle fiamme. Una notizia economica ora: fatturato sostanzialmente stabile, ma profitti in crescita per Bell. Il colosso svizzero della lavorazione della carne fa parte del conglomerato di Coop, ma è anche quotato in borsa ed è quindi riuscito a compensare le perdite causate dalle turbolenze nel mercato della carne suina. In una nota il direttore Marco Chance si dice ottimista sul futuro, avendo gettato basi solide e durature. Le previsioni fino a stasera indicano tempo soleggiato, nel pomeriggio in montagna sviluppo di cumuli con possibili rovesci, temperatura massima fino a 34 gradi. Domani, mercoledì, tempo soleggiato e caldo, verso sera sul versante nordalpino qualche temporale possibile. Previsioni per le temperature: le minime saranno comprese fra 17 e 23 gradi, le massime sui 34.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

E questo era chiaramente il quinto movimento, Réjouissance, dalla suite per flauto dolce, archi e basso continuo in La minore di Georg Philipp Telemann, eseguito da Peter Lukas Graf al flauto con la Camerata Zürich, diretta da Reto Chup per una produzione SRF. A lui sarà dedicato il concerto punto CH di oggi, moderato da Lucia Bentoglio. Peter Lukas Graf era nato a Zurigo il 5 gennaio 1929, flautista svizzero, fu allievo di André Jeunet e successivamente frequentò il Conservatorio di Parigi. Oltre a suonare il flauto, fu direttore d'orchestra, professione che esercitò prevalentemente nell'ambito operistico. Gli impegni pedagogici lo portarono prima verso l'Accademia di Musica di Basilea a partire dal 1973 e poi presso l'Accademia Musicale Lorenzo Perosi di Biella. Per i suoi indiscussi meriti artistici, nel 2005 Graf ha ricevuto una laurea honoris causa dell'Accademia di Musica di Cracovia. Si è spento il 31 dicembre 2025, 5 giorni prima del suo 97° compleanno.

Il celeberrimo concerto La tempesta di mare di Antonio Vivaldi per flauto traverso, archi e basso continuo in fa maggiore, eseguito da Peter Lukas Graf al flauto con la Württembergisches Kammerorchester Heilbronn diretta da Jörg Ferber per un disco Claves del 1988. Ve lo ricordo, a Peter Lukas Graf sarà dedicato il concerto.ch di oggi alle 13:30, modera Lucia Bentoglio. Ma siamo arrivati all'ultimo spazio della nostra mattina, quella dedicato alle novità discografiche. Beh, noi vi parliamo di un disco Alfa in cui Olga Paschenko e l'ensemble Il Gardellino proseguono il loro lavoro sui concerti di Mozart, e tra i numerosi concerti per tastiera del Salisburghese, i concerti che rispondono ai numeri 238, 246 e 456 del catalogo Köchel documentano tre momenti diversi di un'evoluzione che nell'arco di meno di un decennio conduce il compositore dalla disinvoltura del linguaggio galante alla piena maturità del concerto viennese. È il percorso questo che Olga Paschenko e l'ensemble Il Gardellino affrontano in questa nuova tappa della loro integrale mozartiana in corso di pubblicazione per Alfa, scegliendo di valorizzarlo anche attraverso una raffinata riflessione organologica. Per i concerti numero 6 e 8, scritti nel 1776, dedicati alla vita musicale salisburghese, Paschenko adotta un Tangentenflügelspät und Schammel, strumento raro e affascinante il cui timbro si colloca idealmente tra il clavicembalo e il fortepiano, una scelta che illumina l'estetica di queste partiture ancora profondamente debitrici dello stile galante e dell'Empfindsamkeit, come si dice, ma già attraversate da tensioni espressive più audaci. Gli improvvisi chiaroscuri del numero 6, la grazia quasi teatrale del numero 8, scritto per la contessa Antonia Lutzoff, e la ricchezza di una scrittura orchestrale che lascia già intravedere il Mozart operista. Il salto verso il concerto numero 18, composto nel 1784 e probabilmente destinato alla pianista ceca Maria Teresia von Paradis, è altrettanto evidente. Qui il dialogo tra pianoforte e orchestra acquista una complessità nuova, sostenuta da un linguaggio armonico più inquieto e da una sorprendente profondità espressiva. Particolarmente affascinante il movimento centrale, una serie di variazioni in sol minore, dove il carattere elegiaco del tema si trasforma progressivamente in un vero dramma interiore, mentre il finale alterna brillantezza e ombre in una delle pagine più originali dell'intera produzione concertistica mozartiana. Ed è proprio da questo concerto che, per salutarci, noi vi proponiamo il primo movimento Allegro aperto, eseguito da Olga Paschenko con Il Gardellino. E così si conclude anche il Parad di oggi. Grazie per averci seguito e per essere restati con noi. Se lo vorrete, naturalmente ci ritroveremo domani mattina sempre alle 9:45 circa. Ora la linea passa ad Alfa Ville e a Cristina Artoni. Da Davide Fersini è tutto, un saluto e a presto.

0: Alphaville.
1: Eccoci, eccoci, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti ad Alphaville, da Cristina Artoni al microfono e un saluto anche dalla redazione. Con noi oggi Matteo Ongaro. Staremo insieme come sempre due ore a cavallo tra musica e attualità culturale e diamo subito uno sguardo al nostro menù di oggi. Tra poco in apertura ricorderemo Christian Bernard, fondatore del MAMCO di Ginevra, recentemente scomparso. Bernard è stato critico, curatore, direttore di istituzioni, editore e poeta. Una figura composita, complessa, che ha segnato la cultura contemporanea francese e svizzera. E ne parleremo con il direttore del Centro d'Arte Contemporanea di Ginevra, Andrea Bellini. Alle 11.30 torna, lo sapete, la serie Le architetture del suono, a cura di Enrico Bianda, questa settimana a regalarci nuove riflessioni sul silenzio e la trascendenza è l'architetto Nicola Soldini, che ha insegnato storia dell'architettura e dell'arte all'Università di Ginevra della Svizzera italiana ed è studioso del Rinascimento del Barocco. A seguire, subito dopo le 11.45, torneremo sull'intelligenza artificiale e sui robot umani. Non siamo ancora arrivati ad essere totalmente umani. Lo spunto lo fornisce la Hyundai in Corea del Sud, dove la direzione ha deciso di aumentare l'uso dei robot, provocando le proteste degli operai che infatti sono entrati in sciopero. E quindi questo è il futuro del mercato del lavoro che ci attende. Ne parleremo con Maurizio del Conte, professore di diritto del lavoro alla Bocconi di Milano. Alle 12 l'appuntamento con i nostri approfondimenti realizzati nel corso della stagione appena trascorsa di Alphaville. Oggi vi proponiamo l'ascesa dell'estrema destra in Israele, tema con cui abbiamo discusso con due ospiti, Elena Teste, autrice del libro Genesi, Soldi, Crimine, Impunità, storia dell'estrema destra israeliana, uscito per Feltrinelli qualche mese fa, ed Eric Salerno, giornalista inviato speciale per molti anni in Medio Oriente. Alle 12.30 i titoli delle regie, a seguire andremo a Locarno per nuove chicche da cinema di Locarno insieme ai nostri inviati al festival. E noi però come sempre iniziamo con la musica e partiamo con il brano Where I Belong della cantante Irma Thomas accompagnata dal gruppo Galactic.

0: sing in my soul.
1: E dopo Where I Belong della cantante Irma Thomas, la nostra prima pagina. Era una figura difficilmente classificabile. Parliamo di Christian Bernard, scomparso all'età di 76 anni. Era fondatore e direttore del Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Ginevra dal 1994 al 2015. Non si poteva classificare perché Bernard è stato molte cose insieme: critico d'arte, curatore, direttore di istituzioni, editore e poeta. Nato a Strasburgo, aveva attraversato da protagonista la stagione di rinnovamento culturale francese degli anni Ottanta e poi, prima come direttore della Ville Arson di Nizza e poi a Ginevra, dove aveva avuto il compito di dare forma a un museo d'arte contemporanea che ancora non esisteva. In Alphaville ricordiamo Christian Bernard insieme ad Andrea Bellini, direttore del Centro d'Arte Contemporaneo di Ginevra. L'ha intervistato per noi Matteo Ongaro, iniziando col chiedere quale fosse il suo ricordo personale di Christian Bernard.
2: Mi viene immediatamente l'immagine di una persona molto austera, quasi un sacerdote dell'arte più che un direttore di museo. D'altronde Christian Bernard era anche un poeta, ecco, per cui la prima immagine che mi viene in mente è questa figura molto ieratica e che ha considerato la direzione museale come una sorta di sacerdozio, anche di celebrazione quasi ritualistica dell'arte. Ecco, mi viene in mente un personaggio di questo genere, forse in qualche modo un personaggio d'altri tempi.
3: Prima di Ginevra, prima dell'esperienza del MAMCO, Bernard era passato dal mondo della cultura francese con un approccio che non sembrava tanto interessato a dirigere un'istituzione quanto piuttosto a trasformarla. Ecco, qual era a suo modo di vedere l'idea di istituzione culturale che aveva Bernard?
2: Ecco, lei coglie il punto. Già da Ville Arson Christian Bernard si rivela come un direttore, come dire, piuttosto speciale e diverso da tutti gli altri. Sapete, si può dirigere un museo e si può dirigerlo bene, si può essere buoni direttori di museo se si è in grado di tenere rapporti con la politica, di fare fundraising, di tenere rapporti con il personale, di scegliere dei buoni curatori. Questo è un buon direttore di museo già. Però ci sono nel corso del XX secolo alcuni direttori di museo che sono più curatori, forse, curatori visionari che non direttori di museo così più istituzionali. E Christian Bernard in effetti fa parte di questo gruppo straordinario di grandi direttori di museo. Penso a Alexander Dorner, appunto Sulten, Harald Zeman, che hanno concepito le mostre come se fossero una forma di pensiero, ecco, non tanto come luoghi nei quali esporre semplicemente delle opere, ma luoghi nei quali riflettere sul senso stesso dell'arte. E quindi Christian Bernard si è proposto in effetti come un curatore che ha pensato la mostra come montaggio, come costruzione di rapporti, e in questo senso ha lasciato un contributo piuttosto importante alla museografia del Novecento. E quindi tenderei a dire che in effetti è stato quasi un direttore artista. In effetti vorrei anche ricordare che Christian Bernard è stato poeta, ha cominciato a scrivere poesie quando aveva 16 anni e nel giugno 2026, quindi veramente qualche settimana prima della sua morte, l'Académie de France gli ha concesso questo importantissimo riconoscimento, forse il più importante per il mondo della poesia in Francia, che è il Grand Prix della poesia. E quindi in effetti ci troviamo di fronte a una personalità scismatica in qualche modo rispetto all'ortodossia della cultura museografica novecentesca, nel senso che è stato veramente in qualche modo anche un artista lui stesso. In effetti, per esempio, penso al MAMCO di Ginevra, dove io l'ho conosciuto, lui ha proposto un'idea di museo come opera permanente, viva. Non c'erano spazi o sale dedicate alla collezione, alle opere e invece poi alle mostre temporanee. Era un organismo che mischiava in continuazione cronologie, artisti, opere, per cui era veramente forse un luogo del pensiero, ecco, più che un semplice dispositivo museale.
3: In questo senso, riallacciandomi a quanto diceva ora, Bernard parlava spesso del museo come di una realtà, come di un luogo di accumulazione, di stratificazione, nella quale cercare però di reinventarsi costantemente. Ecco, secondo lei questa prospettiva ha in qualche modo contribuito a cambiare la maniera nella quale si guarda l'arte contemporanea anche all'interno del panorama ginevrino?
2: Certamente, non solo a livello appunto di Ginevra, della Svizzera, anche nel mondo francofono e forse anche dove si è guardato al Manco veramente a un museo, a un luogo nel quale si reinventava proprio il modo di fare le mostre, ecco. Per cui sicuramente Christian Bernard ha avuto un ruolo importantissimo in questo senso. Basti pensare che nel 2015 stava per lasciare la direzione del museo, una delle sue ultime mostre fu One More Time, che era una specie di mostra delle sue stesse mostre, una specie di autoritratto della sua storia espositiva all'interno del Manco. Ecco, le mostre per Christian Bernard non erano semplicemente, come dire, delle esposizioni di opere, ma erano un meccanismo riflessivo e autoriflessivo, e questa è la grandezza della sua posizione curatoriale, e forse anche, se posso dire, forse anche in qualche modo il limite della sua posizione curatoriale, perché in effetti il Manco era Christian Bernard e Christian Bernard era il Manco, e a un tale livello che in effetti la sua impostazione del museo era così personalistica e caratterizzata che in effetti è stato difficile per il direttore successivo riprendere in mano quel museo rispettando appunto la visione di Christian Bernard. Per cui vorrei dire che la sua attività curatoriale è stata anche in qualche modo, la sua direzione è stata anche in qualche modo temporanea, cioè una visione del museo così personale che deve essere necessariamente legata ad un determinato periodo, ecco, non ha impostato, non ha costruito un protocollo che sopravvivesse a lui stesso, insomma, è come un artista performer che interpreta le proprie performance e che non lascia il protocollo per farle interpretare ad altri, ecco. E questo così fa della sua esperienza una vicenda eccezionale, interessantissima e appunto anche, come dire, legata ad un tempo determinato. Ecco. È stato un grandissimo curatore artista che ha impostato un lavoro nel museo talmente tanto specifico, particolare e personale, che in qualche modo la sua esperienza finisce con lui. Infatti una parte, adesso pensando anche a quello che è venuto dopo, una parte delle critiche che gli sono state mosse è questa idea di rendere molto, intellettualizzare molto l'attività del museo, rendere il lavoro attorno all'arte contemporanea autoriflessivo e intellettualizzato a un tale livello che poi sembra che forse sia mancato anche l'idea di un'apertura verso il pubblico, ecco, cioè si possono fare le mostre per raccontare una storia e aprirsi verso il pubblico, e poi si possono fare le mostre che diventano appunto un laboratorio di pensiero, un quasi uno spazio di riflessione filosofica e storiografica, e che però appunto sono due direzioni piuttosto diverse e quasi contrarie, ecco.
3: C'è un aspetto che lei sollevava prima, che era forse meno conosciuto, che è quello del Bernard uomo di libri, del Bernard editore, poeta, collezionista, con una biblioteca immensa di circa quasi 40.000 volumi. Ecco, trova che questa dimensione letteraria e intellettuale si intrecciasse con il suo lavoro della direzione della curatela museale?
2: Sì, questa è una domanda interessante. Allora, sto pensando a questa sua raccolta che comprai proprio quando io arrivai a Ginevra come direttore del Centre d'Art Contemporain nel 2012, uscì questo suo libretto che si intitolava Petite Forme, e il libretto è una raccolta appunto di poesie di 50 sonetti, ecco. In realtà Christian Bernard recupera questa forma antichissima appunto del sonetto, e però la fa saltare dall'interno, e questo in effetti in qualche modo è stato anche la sua poetica curatoriale, nel senso che in effetti partiva da regole, da dispositivi, e poi cercava di destrutturarli, di invertire le regole del gioco. Ecco, questa contrapposizione tra ordine e disordine, e questa idea di voler reinventare l'ordine, ha veramente caratterizzato anche la sua attività curatoriale, per cui trovo che ci sia veramente una corrispondenza abbastanza stretta in effetti tra la sua attività di poeta, di intellettuale, di filosofo, perché ha una formazione di filosofo, Christian Bernard, e la sua attività curatoriale e nel mondo dell'arte. Ecco, non è stato uno storico dell'arte, ecco, questo possiamo dirlo, non ha voluto mai costruire una storia dell'arte lineare, al contrario, ha voluto giocare, ha voluto lavorare con le forme, i significati, i significanti, accoppiandoli alcune volte anche in modo abbastanza inatteso, per cercare di far emergere nuovi significati attraverso appunto queste associazioni di opere spesso non ortodosse. Ecco, per cui in effetti emerge la figura di un intellettuale a tutto tondo, organico, che sia nell'attività curatoriale, sia nell'attività poetica, ma anche in quella di più strettamente critica, in effetti riflette una coerenza piuttosto precisa nel vasto spettro delle sue attività, ecco.
3: Sembra di capire dal ritratto che ne ha appena tratteggiato lei, un uomo d'altri tempi in un certo senso, che scrive sonetti nel XXI secolo, dialoga con la tradizione smontandola dall'interno però.
2: Sì, assolutamente, è proprio questo quello che fa. Tra l'altro, voglio dire, non l'ha fatto solo Christian Bernard, cioè voglio dire tutte le neo-avanguardie poetiche, letterarie, filosofiche, artistiche hanno lavorato su questa idea, no? Si diceva i regolari costruiscono, gli irregolari annunciano. Ecco, Christian Bernard, diciamolo, forse è stato veramente un irregolare, nel senso che ha interpretato la propria attività di direttore di museo come se fosse una sorta di sacerdote impegnato a divinare, no? sul futuro e sul futuro dell'arte. E queste mostre incredibili che in qualche modo non finivano mai al MAMCO o che venivano riattivate attraverso altre installazioni, erano veramente una specie di luogo del pensiero, no? Erano una specie di strutturazione fisica di un pensiero fortemente intellettuale, ecco. E è stato, io credo, forse uno degli ultimi grandi rappresentanti di un modo di fare museografia che oggi però appare, come dire, che oggi in qualche modo viene contestato, ecco, viene contestato nel senso che oggi si tende a pensare al museo aperto, è molto importante per esempio per i direttori dei musei aprirsi al pubblico, cercare di dialogare con il pubblico, quindi avere un ruolo anche didattico, di spiegare che cos'è l'arte, insomma. Ecco, queste non erano le preoccupazioni principali di Christian Bernard, lo sono oggi, ma poi è anche vero che poi i tempi cambiano, insomma, e arrivano nuovi paradigmi. Però senz'altro stiamo ricordando una figura, io credo, veramente importante e per un determinato periodo della storia dell'arte del XX secolo.
1: E così Andrea Bellini, direttore del Centro d'Arte Contemporanea di Ginevra, con cui abbiamo ricordato Christian Bernard, quindi intellettuale a tutto tondo, scomparso recentemente.
0: Don't call me a taxi, don't take me to the train.

Davvero trascinante questo Walk It Off, brano del gruppo americano Asmat Modin. Noi proseguiamo in musica con la cantante napoletana La Niña e il brano O Ballo d'Empennate.

0: Il silenzio e la trascendenza sono al centro della serie a cura di Enrico Bianda, Le architetture del suono. Siamo partiti dai 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane, per poi davvero spaziare tra silenzio e trascendenza, appunto, nelle diverse arti e discipline. Questa settimana ad accompagnarci in questa esplorazione è Nicola Soldini, storico dell'architettura.
1: Le architetture del suono, a 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane, di Nicola Soldini.
2: Alla richiesta per Alphaville ho pensato a due limiti, uno temporale e l'altro geografico. Mi sono dato un'ora di tempo per trovare quattro oggetti tema, il quinto sarebbe venuto poi, così da poter accogliere l'invito a parlarne. La condizione geografica è di averlo, per così dire, sotto casa, nel raggio di 60-70 km in linea d'aria. Penso che sia stato un modo pragmatico per stemperare la densità del tema silenzio-trascendenza, un modo di accostarvisi con cautela. Sarebbe stato facile pensare all'interno di una chiesa romanica di scabra e sovrana semplicità come l'abbaziale di Lessay in Normandia, magari immaginando di arrivarci a settembre per la Fiera del Bestiame e poter così coniugare il sublime con il pittoresco di un sonoro muggito. Secondo un collaudato sistema di attesa si sarebbe potuto pensare al riflesso cimiteriale del silenzio e della trascendenza nella versione della Città dei Morti, il cimitero estragnante di Aldo Rossi a Modena o un classico moderno come la tomba Brionna a Possagno, o il pensatoio sulla collina nella quiete boschiva del cimitero di Lävrens e Asplund appena fuori Stoccolma. Tutto nell'ordine del silenzio e della trascendenza, ma risaputo. Preferisco pensare ad altre strade. Va bene Aldo Rossi, ma al posto del cimitero scelgo una scuola, non lontano da qui, a Fagnano Lona. È un progetto che risale ai primi anni 70 ed è la seconda scuola costruita da Rossi. La prima, una scuola media Trieste, di qualche anno precedente, sfrutta la via di accesso in salita per imporre una facciata cieca sormontata da grosse colonne. Forse memore della facciata verso il mare del palazzo di Diocleziano a Spalato. La scuola di Fagnano Lona inverte lo schema compatto della scuola di Trieste. Su un asse centrale si aprono a pettine i corpi di fabbrica, aule, uffici e servizi disposti simmetricamente, creando corti a U aperte verso la campagna. La vertebra centrale racchiude assialmente gli spazi comuni e la successione dei volumi organizza un ritmato crescendo. Dal dimesso accesso alla scuola si passa all'atrio, quindi al basso e corposo edificio cilindrico della biblioteca che segna il baricentro della scuola e sul quale gravita la piazza gradonata, ha richiamato, come vuole Rossi, uno spazio di teatro. La piazza interna è chiusa a sua volta dal sovrastante parallelepipedo dell'aula magna, della palestra e dei laboratori comuni. Sul muro cieco della facciata campeggia un orologio a segnare il tempo o, per effetto della scalarità dei volumi, come una meridiana a incidere sulla terra la proiezione delle ombre, un po' come nei film del primo Buñuel o di Man Ray. Negli schizzi o nei disegni di progetto, più che in altri progetti di Rossi, la scuola appare nella sua scansione elementare di volumi e ombre. Orologio, volumi, vuoti e ombre rimandano alle atmosfere sospese della poetica di Giorgio De Chirico, a quel senso di estraniamento architettonico dei suoi quadri metafisici. In fondo la scuola rappresenta lo stacco più netto tra due stati opposti dell'architettura che possiamo cogliere nel contrasto tra due immagini fotografiche. Da un canto le sequenze dell'impertinente animazione della scolaresca, colta dall'obiettivo all'indomani del primo giorno di scuola. Dall'altro le fotografie di Luigi Ghirri che riportano alla pura gettualità dei volumi primari dell'architettura rossiana, svuotata dai suoi abitatori, silente. Rossi e Ghiri sono accomunati dalla poetica del silenzio, tanto nella piana padana che in quella appena più mossa solcata dall'Olona. Nel suo fondamentale testo, l'autobiografia scientifica, Rossi afferma il sostrato storico arcaico permanente dell'architettura e allo stesso tempo l'analogia con il teatro. I volumi della geometria euclidea, la serialità delle strutture architettoniche ripetitive di portici, setti murari, torri e travi reticolari. Le forme della vita animeranno di volta in volta l'architettura. Più che un confine netto, i volumi della scuola di Fagnano rimandano a una sospensione di senso tra la vita, quanto più dello sciame di una scolaresca, e il luogo del silenzio. In un passo dell'autobiografia, Rossi scrive: «Vi sono abitudini e forme diverse per i luoghi della morte come per quelli della vita, ma spesso cogliamo appena il limite tra le due situazioni». Se oggi torniamo all'elementare a Fagnano dei due accessi perpendicolari segnata dalla sottile, appena visibile, trama delle tettoie di ferro, appare inaspettata, elemento estraneo alle consuetudini dell'edilizia scolastica, una ciminiera di mattoni rossi, voluta dall'architetto quale simbolo industriale del territorio. Punto di partenza e di arrivo della giornata di scuola, la ciminiera in realtà è lievemente teatralizzata, più bassa e rastremata, addomesticata a una volumetria più comoda, più conica. Incongrua come un sogno, appare a metà strada tra la scala e la percezione del bambino e dell'adulto. Oso immaginare il primo giorno di scuola al cospetto della ciminiera, grande quel tanto che basta per un bambino per divenire presenza fantastica, prima meraviglia, poi memoria. L'imprevedibile può cambiare senso nel tempo, un po' quello che scriveva Aldo Rossi del suo progetto. Posso dire ora che si raggiungono un silenzio, un grado di silenzio non purista, come lo cercavo nei miei primi disegni dove mi preoccupavo di luci, pareti, ombre, aperture. Ho capito che è impossibile ripetere l'atmosfera. Sono meglio le cose vissute e abbandonate. In partenza tutto dovrebbe essere prevedibile e ciò che non è prevedibile tanto più ci affascina quanto più sta dall'altra parte. Dall'altra parte, dalla parte dell'insondabile e della memoria.
0: E questa è la seconda riflessione di Nicola Soldini e vi ricordiamo che l'architettura del suono tornerà domani sempre alle 11.30. Rete 2.

0: patte cocu. Vous me crieriez aussitôt du travail du chapeau. Si on devait noyer les cocus, on serait tous dans l'eau.
1: Il travail du chapeau del cantante Guillaume Deschassis. Ancora un po' di musica e proseguiamo con Alessio Lega. A me mi piace vivere alla grande.
2: Guglielmo ha un regipetto che se lo mette spesso nel cuore della notte, come se fosse adesso, adesso che Gesù ha un clan di minestrelli che parte dai blue jeans e arriva a Zeffirelli, e tu mi vieni a dire che adesso vuoi morire per amore. Oh, un nano nel cervello e un ictus cerebrale, foglie di cocaina

mi piace vivere alla grande, già girare tra le favole in mutande, ma il principe dormiva, la strega si è arrabbiata e dai suoi occhi verdi una lacrima è spuntata. A me mi piace vivere alla grande, già girare tra le favole in mutande, ma il principe dormiva, la strega si è arrabbiata.

Il padre di mia moglie mi aveva sempre detto: portala dove vuoi, ma non portarla a letto dove dormo, dove se posso sogno, dove non

0: A me mi piace vivere alla grande, storico successo di Franco Fanigliulo, interpretato da Alessio Lega. Ci ha portato direttamente alla nostra terza pagina. Ulsan, in Corea del Sud, il futuro del lavoro è diventato materia di conflitto sindacale, lo dicevamo, lo ricordavamo nel nostro sommario. Nelle scorse settimane, infatti, gli operai della Hyundai hanno incrociato le braccia mentre l'azienda accelera sul fronte della robotica e dell'intelligenza artificiale. Al centro della discussione c'è Atlas, il robot umanoide sviluppato dalla Boston Dynamics, una società appunto controllata dalla Hyundai. Sono macchine pensate per svolgere attività ripetitive, pesanti o pericolose, ma che presentano anche un lato più pericoloso, spaventoso, diciamo, della medaglia, quello della sostituzione della manodopera. Il sindacato sta quindi chiedendo che nessun robot possa entrare nella produzione senza un accordo con i lavoratori e garanzie sull'occupazione. Partiamo quindi da questa però vicenda coreana, poi per capire se questo è il futuro che ci aspetta nel mondo del lavoro. E quindi diamo il benvenuto ad Alphaville a Maurizio Del Conte. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Maurizio Del Conte è professore ordinario di diritto del lavoro all'Università Bocconi, si occupa di relazioni industriali e regolazione del mercato del lavoro ed è stato consigliere della presidenza del Consiglio Italiana per la riforma del mercato del lavoro. Professore, partiamo proprio dalla scena di Ulsan. Ci sono dei lavoratori che scioperano mentre sullo sfondo ci sono dei robot umanoidi. E però, almeno per adesso, questi robot non hanno ancora sostituito nessuno. Che cosa ci racconta davvero questa protesta, secondo lei?
1: Beh, ci racconta il prologo di quello che avverrà su più larga scala. Non c'è dubbio che la tecnologia guidata dall'intelligenza artificiale e calata nel manifatturiero produrrà sicuramente una sostituzione di lavoro. Come è avvenuto peraltro in varie fasi di trasformazione industriale. Già oggi, se andiamo a guardare gli stabilimenti proprio dell'automotive, ci accorgiamo quanto poca presenza umana ci sia nelle linee in alcune linee di produzione, mentre in altre ce n'è di più. Naturalmente sono le linee dove è più necessario un intervento di qualità, quindi un intervento umano che sappia anche interpretare le complessità del prodotto. Naturalmente questi robot sono solo all'inizio, cioè stanno evolvendo molto rapidamente. Sappiamo benissimo che la tecnologia in questo campo ha dei tempi molto più veloci di quelli che abbiamo registrato in passato in altri settori. Però ecco, il punto è bisogna prepararsi, cioè l'atteggiamento più sbagliato, a mio modo di vedere, è mettere la testa sotto la sabbia o pensare che sì, vabbè, però poi alla fine l'umano non è mai sostituibile al 100%. Questo è assolutamente vero, ma il problema non è tanto la insostituibilità dell'essere umano quanto lo spostamento di attività da umano a macchina. Ecco, questo libererà sicuramente del tempo e delle possibilità di nuove attività per le persone, ma d'altra parte ci sarà una fase di transizione. Quello che mi preoccupa è lasciare questa fase di transizione un po' a se stessa, con le inevitabili ricadute sulla disoccupazione di persone che, se non sono state adeguatamente formate e quindi adeguatamente ricostruite nella loro competenza per le nuove sfide dell'industria, rischiano di rimanere fuori dal mercato del lavoro.
0: Ecco, professore, in realtà appunto nel caso Hyundai ci sono di mezzo anche salari, bonus, pensioni. Quanto conta quindi distinguere la paura dell'automazione dalle normali dinamiche di una trattativa sindacale, secondo lei?
1: Allora, la trattativa di Hyundai in realtà è una trattativa a tutto tondo, dove appunto le partite in gioco sono quelle tradizionali, a partire dalla retribuzione. Però è chiaro che da questo punto di vista Il sindacato in questo frangente, e certamente in un contesto industriale che è altamente all'avanguardia ed esposto alla robotizzazione, quale è quello del gruppo Hyundai, è un po' un anticipatore di quello che potrà avvenire in altri settori industriali. Molto spesso noi lamentiamo un po' il ritardo europeo nelle sfide tecnologiche, e questo non c'è dubbio che incide anche nel ritardo, diciamo, a avvertire le conseguenze dal punto di vista industriale e occupazionale di queste trasformazioni tecnologiche. Però attenzione, perché non è che si può rimanere in ritardo sempre su tutto. Il punto è riuscire ad avere dei nuovi operai che fanno cose più qualitative, che si spostano nella catena del valore sulla parte più alta e lasciano alle macchine quella parte più bassa della catena del valore, che tuttavia va realizzata, insomma. E quindi da questo punto di vista io non vedo un robot umanoide molto diverso dai robot che hanno già oggi e già dagli anni, in realtà dagli anni 90 del secolo scorso, hanno trasformato le fabbriche proprio perché sono in grado di fare attività pesanti, ripetitive, e anche molto spesso pericolose. Quindi ben vengano, questi robot, ma lasciano poi il posto ad altre occupazioni.
0: Dunque, il sindacato però non chiede per forza di fermare la tecnologia, ma di avere di fatto voce in capitolo nell'introduzione di questa nuova tecnologia. Come dovrebbe agire, secondo lei?
1: Beh, questo è un atteggiamento molto positivo e partecipativo del sindacato, tipicamente del sindacato asiatico, ma anche di altri sindacati in altre parti del mondo, dove non ci si limita a fare contrapposizione, diciamo a fare opposizione, ma si cerca di condividere scelte che sono anche molto spesso scelte di responsabilità, perché è chiaro che poi quando la trasformazione va fatta, lo stabilimento va ristrutturato e c'è un accordo sindacale, vuol dire che c'è anche la firma del sindacato che accetta l'idea che le persone si spostino, che cambino ruolo, che in sostanza si reinventino le competenze. Però è un atteggiamento che a mio modo di vedere è molto utile e quanto mai opportuno in una fase di cui tutti riusciamo a intuire la traiettoria, ma nessuno, non c'è nessun studio che riesce a definire davvero il dettaglio, cioè quello che davvero succederà poi nei luoghi di lavoro concretamente nei prossimi anni. Riusciamo tutti a intuire una macro tendenza, ma poi bisogna gestirla. E quindi il fatto che nella gestione di queste trasformazioni organizzative ci sia il sindacato, secondo me, è un fattore positivo.

0: Naturalmente le cucitrici spesso, anzi prevalentemente erano donne, e le tessitrici si trovavano improvvisamente senza lavoro. Però poi il settore tessile ebbe, proprio in virtù dell'innovazione tecnologica e della meccanizzazione, un enorme sviluppo, permettendo poi al mondo di vestirsi a prezzi molto più bassi e quindi con volumi enormemente superiori a quelli precedenti. Ecco, noi dobbiamo interpretare questa trasformazione in questa chiave, cioè capire che oggi ci sarà un sacrificio di posti di lavoro, ma che nel lungo periodo queste nuove opportunità creeranno nuovi mercati, nuovi prodotti che oggi probabilmente nemmeno possiamo ancora immaginare. E quindi nuove opportunità di lavoro. Lo dico sempre, la fase però comporta una transizione che va gestita, cioè non è possibile che si limiti semplicemente a dire, vabbè, sacrificheremo, che so, il 5, il 10% della forza lavoro nei prossimi 10 anni, ma poi avremo uno sviluppo altrove. No, perché il 5-10% su numeri così grandi sono milioni e milioni, decine di milioni, centinaia di milioni di lavoratori a livello globale che rischiano di rimanere senza lavoro. E quindi bisogna accompagnare queste persone. Il punto è proprio accompagnare nelle transizioni verso le nuove occupazioni che si renderanno disponibili.
1: Insomma, secondo lei è un processo di non ritorno, dobbiamo abituarci, adattarci ai nuovi tempi moderni.
0: Ma assolutamente, con la differenza, lei ha citato proprio Tempi moderni, il film di Charlot, che chi ha visto, io lo consiglio sempre ai miei studenti, perché credo che sia un esempio formidabile di cosa abbia rappresentato la rivoluzione industriale in Occidente. Beh, quel lavoro lì era proprio un lavoro alienante, era un lavoro che faceva un po' perdere il senso di umanità all'interno delle fabbriche. Ecco, io penso che dalla robotizzazione potrà uscire uno scenario di lavoro più umano, perché paradossalmente quello che non è umano lo potranno fare tranquillamente le macchine.
1: Grazie, grazie davvero Maurizio Del Conte. Ci torneremo anche su questi temi, questi aspetti. Ricordiamo che lei è professore ordinario di diritto del lavoro all'Università Bocconi di Milano. Grazie, risentirci.
0: Grazie a voi.

0: E si conclude così I Wish I Knew del trombonista americano David Gibson. Sono le 12 e siamo arrivati a un nuovo appuntamento con il meglio degli approfondimenti di Alphaville. Oggi vi proponiamo un confronto dedicato ad Israele, all'ascesa dell'estrema destra, al microfono Mattia Pelli e la sottoscritta Cristina Artoni.
1: Questo è il momento del nostro approfondimento quotidiano e saluto Cristina Artoni che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno.
0: Ciao Mattia, un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
1: Iniziamo questa nostra chiacchierata di oggi con una citazione.
0: È una società che sempre più ha bisogno di aiuto per curare i mali che le sono stati inflitti e che lei stessa ha inflitto ad altri. Molti se ne vanno, c'è un movimento di allontanamento da Israele che non si era mai verificato prima, soprattutto molti giovani che non vogliono allevare i loro figli in un mondo che si sta avviando verso un regime non democratico, vicino al fascismo o addirittura vicino a regimi teocratici. Parlava così qualche mese fa in uno dei molti interventi qui a Rete 2 Anna Foa, nota intellettuale ebrea, storica e autrice del recente volume uscito per La Terza, Mai Più.
1: E noi oggi torniamo a parlare della società israeliana. Parlarne oggi significa parlare soprattutto dell'inarrestabile, quella che sembra un'inarrestabile ascesa dell'estrema destra religiosa, messianica e delle sue figure chiave che dai margini del mondo politico ebraico e israeliano sono arrivate ai vertici del potere. Ed è questo uno dei temi centrali anche del libro da cui partiamo oggi per il nostro confronto di mezz'ora. Il libro si intitola Genesi, soldi, crimine, impunità, storia dell'estrema destra israeliana, da poco uscito per Feltrinelli e Sem, e l'autrice è Elena Testi, che è nostra ospite, che saluto, benvenuta ad Alphaville.
2: Grazie mille per l'invito.
1: Lei è reporter per il canale televisivo italiano La 7, ha firmato numerose inchieste, ha coperto i maggiori conflitti mondiali e le zone di crisi, tra cui l'Ucraina, il Medio Oriente e Israele. E con noi c'è anche Eric Salerno. Buongiorno, ben ritrovato.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Giornalista, inviato speciale, esperto di questioni africane e mediorientali, è stato corrispondente del Messaggero da Gerusalemme per quasi 30 anni. Tra i suoi molti saggi segnaliamo Gerusalemme, uscito nel 2022 per la casa editrice Oggero. Prima di affrontare i contorni dell'ascesa dell'estrema destra, Elena Testi, partiamo dunque da lei oggi e partiamo da quello che forse è stato uno spartiacque per la società israeliana, cioè l'assassinio di Isaac Rabin. La sua morte, o meglio, la sua uccisione ha segnato un prima e un dopo in Israele. Ma che società è scomparsa con la sua morte? Quali sogni?
2: Ma quell'immagine, quella notte, quella sera, quando Rabin, Isaac Rabin salì sul palco, c'erano i giovani israeliani che festeggiavano sulle fontane, facevano il bagno, avevano la speranza di una pace, di un dialogo tra i due popoli, quindi tra il popolo palestinese e il popolo israeliano. Però nello stesso tempo, un mese prima, c'era un altro tipo di società che poi di fatto ha preso il sopravvento, ed era quella, la manifestazione guidata da Benjamin Netanyahu, 100.000 persone, dove poi i casi della storia ci raccontano anche incontri improvvisi, senza saperlo, Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich, che sono attualmente il ministro della sicurezza interna, il ministro delle finanze, e Benjamin Netanyahu, che è l'attuale primo ministro, erano tutti e tre in quella piazza. E di quell'assassinio, che ha un nome, il suo assassino materiale è Yigal Amir, ma c'è un assassino morale di quell'omicidio, ed è Benjamin Netanyahu. È scomparso con quell'omicidio una parte moderata che esiste ancora in Israele, perché non dobbiamo dire che non esiste, ma che è silente, e lo è perché comunque lo abbiamo visto anche negli ultimi giorni con un caso che ha fatto molto scalpore sia in Italia che in Israele, ad esempio il caso di Alex Sinclair, questo docente dell'Università di Gerusalemme che portava una kippah, con le due bandiere, quella israeliana e quella palestinese, ed è stato arrestato senza motivo, detenuto per 20 minuti, e poi quella kippah è stata restituita con la bandiera palestinese tolta, tagliata dalla kippah. Insomma, anche quella parte moderata in questo momento ha problemi a far sentire la propria voce, anche quella parte di Israele che crede ancora nella politica dei due popoli, dei due stati, e che crede ancora nel dialogo.
0: Eric Salerno, la sua opinione: c'era allora una visione ai tempi di Rabin che ormai è tramontata in modo forse definitivo? Cosa ne pensa?
3: Ma sul piano del definitivo, credo che per motivi quasi tecnici, realistici, questa idea della separazione di due popoli, due stati, sia sulla strada della morte, se non è già arrivata a quella strada. Devo dire che una cosa importante, perché è vero che Netanyahu è stato uno dei responsabili con quel suo famoso discorso a Gerusalemme pochi mesi prima dell'assassinio di Rabin, è stato responsabile di questo, però in qualche modo, se guardiamo bene, Netanyahu non è mai stato il più ambiguo dei tanti ambigui politici israeliani. Netanyahu, dobbiamo anche ricordare, il suo padre era il segretario particolare di Jabotinsky. Jabotinsky era uno dei leader della destra sionista in Europa e in Israele, e Jabotinsky era amico di Mussolini. Con Jabotinsky Mussolini ha accettato e ha aperto un'accademia navale a Civitavecchia, in cui sulla divisa i cadetti portavano da una parte la stella di Davide e dall'altro lato era il simbolo del fascismo, il fascio del fascismo. E questo fu, cioè lui è andato avanti sempre, Bibi Netanyahu, con questa idea in testa. E devo dire che io ho incontrato moltissime volte Netanyahu, abbiamo parlato tante volte, non soltanto per delle interviste ma anche off the record, e devo dire che era abbastanza chiaro che lui non voleva assolutamente arrivare a creare uno Stato separato per i palestinesi in Israele. Lui considerava, come tutto il partito in cui ha militato, tutto sommato, lo Stato di Israele doveva essere dal Mediterraneo al fiume Giordano.
1: Ecco, Elena Testi, il suo libro dunque racconta lo sviluppo dell'estrema destra in Israele. Abbiamo visto che questa estrema destra all'inizio ai margini dello spettro politico israeliano, nonostante Netanyahu, come ci ha spiegato a Salerno, fosse molto esplicito sulle intenzioni, adesso ha occupato il centro dello spettro politico israeliano con Ben Gvir, Smotrich, li abbiamo citati. Ecco, con quale strategia l'estrema destra ha conquistato questo potere anche di influenzare le scelte del governo? Con quali mezzi interni?
2: Ma l'estrema destra israeliana è cresciuta a piccoli passi, cioè il movimento dei coloni a cui aderisce ad esempio Bezalel Smotrich nasce nel 1967 con la guerra dei sei giorni e cresce piano piano in un meccanismo che poi diventerà rodato nel costruire, nel creare nuovi insegnamenti, e cresce anche nei numeri. Eric Salerno ha detto giustamente all'inizio: l'idea dei due popoli, dei due stati è tramontata, ma anche per motivi banalmente tecnici è tramontata, perché 700.000 persone tra Gerusalemme Est e la West Bank vivono attualmente in Cisgiordania, nei territori occupati. Si parla di 700.000 ebrei. Cioè, anche questo è un modo per far comprendere quanto sia cresciuta nei numeri. Ora, queste 700.000 persone non sono, e questo va ben sottolineato, tutte violente, tutti dei coloni intransigenti e ideologizzati. Alcuni quindi vivono in West Bank anche banalmente per motivi economici, però non permettono la creazione dei due popoli, dei due stati. Che cosa però ha cambiato l'arrivo dell'estrema destra israeliana al governo, che diciamo è arrivata al governo anche grazie soprattutto all'aiuto del primo ministro israeliano di Benjamin Netanyahu? Ha cambiato il paese, cioè l'ha portato a una progressiva a un progressivo indebolimento del sistema democratico, prima con la riforma della giustizia che ha visto il popolo scendere in piazza con quella che viene ricordata come la rivoluzione israeliana, non volendo appunto questa riforma, e poi la gestione anche della sicurezza interna in mano a Itamar Ben-Gvir. È cambiata la polizia, è cambiato il sistema carcerario, sempre più violento. Insomma, è un paese che si è spostato sempre di più verso un'estrema destra e che in questo momento è da 2 anni e mezzo, diciamo, ostaggio di una costante frenesia bellica portata avanti proprio dal governo attuale. Quindi insomma, riportare Israele a un dialogo anche interno, non soltanto col popolo palestinese, in questo momento sembra molto difficile, perché è proprio cambiato il volto del paese.
0: Eric Salerno, appunto, restiamo su questa ascesa dell'estrema destra, ma che ruolo hanno avuto negli anni i partiti estremisti religiosi?
3: I partiti estremisti religiosi sono passati da una forma di tolleranza creata dai laburisti all'inizio, che si erano compromessi al livello di dire: voi fate quello che volete, vi diamo finanziamenti, basta che ci appoggiate a noi laburisti. Non è che c'era un amore tra le due comunità, e assolutamente una parte, direi gli ortodossi, erano abbastanza, in questo non dico laici, ma abbastanza tranquilli tra di loro, non prendevano grandi posizioni politiche e soprattutto appoggiavano i laburisti. Anche quando è passato il governo al partito di Begin e di Shamir, ovviamente questi partiti si sono allineati abbastanza bene con i nuovi governanti in cambio delle stesse assistenze o limitazioni, che erano quelle di accettare che non si doveva andare a fare, gli ortodossi non dovevano andare a fare il servizio militare. E questo è andato avanti peggiorando, eccetera. Devo dire che al momento stesso la posizione è più o meno quella di una volta, perché il governo di Netanyahu continua a tenere questi ostaggi in qualche modo, questi ortodossi, dicendo non potete fare il servizio militare perché ci sta bene. Dall'altra parte dello schieramento politico, con molti laici israeliani, e sono tanti, dicono no, anche gli ortodossi devono collaborare a combattere, a salvare lo Stato, a partecipare in qualche modo a una vita, non è soltanto di esenzioni, ma anche di partecipazione reale al dibattito politico. E questo non succede. Questo stiamo parlando dei religiosi ortodossi. Poi c'è una realtà che va preso in considerazione: gli israeliani non sono gli stessi di 50 anni fa, nuove generazioni, nuove maggioranze all'interno dello Stato, sono arrivati ebrei dall'Unione Sovietica, quando c'era l'Unione Sovietica, alla fine cercavano, credo, 1 milione, se ricordo bene, quasi 1 milione di russi sono approdati in Israele, e di questi ammettevano e ammettono ancora le autorità israeliane ufficialmente forse 700.000 erano ebrei veramente, gli altri no, hanno sfruttato quella legge che esisteva, la legge del ritorno, per farsi per entrare in Israele in un momento in cui Israele un po' chiudeva gli occhi. Io ricordo, cito un esempio soltanto, una volta ero andato a Nazareth, città cristiana in origine, dove il vescovo mi dice: ma io sono in crisi qua, sono in crisi, stava arrivando il Papa, sono in crisi, non c'ho soldi, non c'ho spazi, eccetera. Ma dico, perché cos'è cambiato? La comunità è diminuita. No, il fatto vero è che sono arrivati i russi che non sono veramente ebrei, vengono in chiesa a pregare e noi non abbiamo spazio più per tutta questa gente. Questo è un esempio, è cambiato questo, è cambiato anche una parte della società laica che si è spostata più verso, meno verso le vecchie ideologie che era famosa, quella del kibbutz, del socialismo reale, di un certo tipo di libertà, invece si è passati verso un mondo che tutto il mondo peraltro è passato molto a destra in questi ultimi 30-40 anni.
1: Quindi in qualche modo non è la società israeliana ostaggio dell'estrema destra, ma è una società israeliana che ha prodotto questo tipo di ideologia politica che in qualche modo rappresenta anche la popolazione, il suo orientamento politico. Io ritornerei con Elena Testi sul suo volume da cui siamo partiti oggi per il nostro approfondimento, Genesi, soldi, crimine, impunità, storia dell'estrema destra israeliana, perché uno spazio significativo è dedicato ai legami tra l'ultradestra israeliana e determinati settori della destra e della finanza degli Stati Uniti. Sappiamo che Stati Uniti e Israele sono alleati storici, lo vediamo anche in questo caso nelle guerre in Medio Oriente. Qual è il rapporto tra estrema destra e aree statunitensi della destra e della finanza? Elena Testi.
2: Io ho analizzato soprattutto come queste colonie riuscissero, questi insediamenti riuscissero a nascere in Cisgiordania e come riuscissero ad avere questo supporto economico di denaro, e analizzando questo ci sono dei flussi molto consistenti di soldi che arrivano direttamente dagli Stati Uniti d'America tramite un fondo molto grande che garantisce a questi donatori statunitensi l'anonimato e oltretutto di detrarre le proprie donazioni dalle tasse, e questo è un fenomeno che insomma porta numerosi dollari agli insediamenti ed è una parte del libro. Poi ci sono legami che sono di natura religiosa e riguarda il gruppo degli evangelici, che ricordo è un gruppo molto influente politicamente negli Stati Uniti d'America. La stessa Paula White, che è colei che coordina i rapporti tra la Casa Bianca e le varie chiese, nominata da Donald Trump, è un'evangelica molto influente. E perché sono così importanti politicamente negli Stati Uniti e che legame hanno con Israele? Negli Stati Uniti loro votano compatti, sono il 28%, votano compatto e votano repubblicano e appoggiano Donald Trump, anche se ultimamente con le ultime uscite di Donald Trump c'è una Gesù parte Cristo abbastanza critica degli evangelici, esattamente. Ma perché appoggiano Israele? Credono alla profezia di Ezechiele, cioè una volta compiuta la grande Israele, questo è il collegamento con l'estrema destra israeliana, tornerà il Messia. È uno dei motivi per cui ci sono numerosi evangelici in questo momento in Israele. Io ho visto proprio un aumento personale quando stavo lì dal 7 ottobre in poi e mi sono iniziata a chiedere come mai insomma ci fosse stato e continuassero ad aumentare, e facendo varie interviste, stando sul posto e poi insomma analizzando lo storico è venuto fuori questo quadro che vi sto descrivendo.
1: Paradossalmente però questa frangia religiosa americana è in fondo antisemita, perché l'idea è che poi gli ebrei quando ci sarà la fine del mondo, il ritorno del profeta, in realtà gli ebrei verranno in qualche modo, diventeranno cristiani. C'è anche questo aspetto paradossale, no?
2: Sì, però in questo momento vengono utilizzati, come viene utilizzato Donald Trump, in maniera molto cinica, come un mezzo per riuscire ad arrivare allo scopo da parte degli israeliani, che appunto insediano la Cisgiordania, insomma la West Bank, e quindi insomma poi si vedrà, però in questo momento garantiscono un grosso appoggio alle colonie. Ma vi faccio un esempio: durante le varie coltivazioni insomma che si fanno in West Bank, loro arrivano in massa e aiutano proprio fisicamente ad arare i campi, a effettuare la vendemmia, quindi lo fanno proprio in maniera di presenza umana massiccia, e vengono anche organizzati, ci sono delle ONG che organizzano dei veri e propri viaggi in Israele dagli Stati Uniti d'America per poter partecipare a questi eventi agricoli, come li chiamano loro, e poter avvicinarsi sempre di più alla Terra Santa e soprattutto insomma poter riuscire ad avverare questa profezia di Ezechiele.
0: Restiamo nella società israeliana. Il mese scorso abbiamo visto il ministro Ben-Gvir festeggiare l'approvazione finale della legge sulla pena capitale con la spilla del cappio sulla giacca. Israele valica così, possiamo dire, un'ulteriore linea rossa. Eric Salerno, lei ha vissuto tanti anni in Israele. Si è mai immaginato che si potesse arrivare all'interno della società israeliana fino alla pena di morte per i palestinesi?
4: Ma immaginare forse no, capire oggi sì, perché parlando oggi con amici in Israele, persone di sinistra, persone che si consideravano molto aperti al mondo e soprattutto a un mondo israeliano, aperto al resto del mondo, diciamo abbiamo detto di sinistra, e la gente dice, dopo quello che è successo quel 7 ottobre famoso a Gaza e nei dintorni di Gaza, gli israeliani tutti non sono nemmeno disposti a prendere in considerazione i palestinesi, vogliono vederli scomparire in qualche modo. Perciò portare oggi, vediamo delle piccole manifestazioni a favore di Gaza oggi, da quando sono stati rilasciati gli ostaggi praticamente non ci sono più per grandi manifestazioni, però quelli che ci sono poche persone, poche centinaia di persone al massimo, che dicono basta con quella guerra, abbiamo finito, ma lo dicono anche e soprattutto direi perché sono stufi di combattere, di mandare i loro giovani a combattere, i riservisti a combattere a Gaza e forse anche in Libano. Questo è il problema, che la società oggi ha subito un trauma enorme con quella, diciamo, quell'attacco di Gaza da parte di Hamas. E non tutti sono disposti a capire quella che è stata la storia, perché Netanyahu in questo è molto bravo, nasconde le cose, non è disposto a capire che cosa era accaduto prima, come nasce Hamas, dove nasce Hamas e come si è comportato Hamas e soprattutto come si è comportato Israele con Hamas, che aveva studiato fin dall'inizio, che vistono che erano un movimento in opposizione ad Arafat, che era un movimento estremamente laico, andavano protetti da Israele per creare una separazione politica tra la società israeliana. E così è stato. Purtroppo, nonostante tre guerre che ci sono state a Gaza, tre più o meno, quello che è accaduto è che hanno sorpreso con quel gesto del 7 ottobre, hanno sorpreso Israele. Dico sorpreso tra virgolette, perché vorrei dire una cosa importante che forse dimentichiamo ogni tanto. Negli anni 90 Netanyahu e i suoi militari avevano studiato uno di questi piani d'azione in caso di, e dicendo se ci fosse un attacco o un atto terroristico da parte dei palestinesi della Cisgiordania contro Israele o contro un grosso insediamento in Israele, noi militari siamo in grado di cacciare tutti i palestinesi dalla Cisgiordania nel giro di tre giorni. Ovviamente non era realistico, però era un'idea. E credo che l'attacco di Hamas a Gaza, subito fuori Gaza, ha sorpreso e non sorpreso molto della dirigenza, sia militare che civile israeliana, compreso Netanyahu.
1: Elena Testi, siamo in conclusione, però vorrei porle questa domanda partendo dalla citazione che abbiamo fatto all'inizio di Anna Foa qui su Rete 2, che ha detto che Israele si avvia verso un regime non democratico, vicino al fascismo, addirittura vicino a regimi teocratici. L'ha testato online il Post durante la guerra a Gaza, si era chiesta se Israele è ancora un paese democratico. Visto la sua ricerca sull'evoluzione, l'arrivo al potere della destra estrema in Israele, che cosa si può dire da questo punto di vista? Israele è ancora una democrazia?
2: È una domanda estremamente complessa, ma è una domanda che ci dobbiamo porre, perché secondo me Israele non è solo il caso Israele, se noi continuiamo a chiamarla l'unica democrazia in Medio Oriente di stampo occidentale, allora dobbiamo chiederci che cosa è Israele in questo momento, anche perché Israele è la dimostrazione della fragilità delle democrazie occidentali e lo dimostra il fatto che quando c'è a capo di uno Stato un primo ministro che è un uomo esperto, come ha detto bene Eric Salerno, sa comunicare, sa gestire anche le crisi politiche e viene eletto un impresentabile che è Itamar Ben-Gvir, che lo stesso Benjamin Netanyahu non voleva assolutamente avere accanto durante le campagne elettorali né prima perché lo considerava un buffone e un estremista, che è Bezalel Smotrich, e tutti e tre cercano in prima fase di fare una riforma della giustizia molto antidemocratica. Nella seconda, quando scoppia il 7 ottobre, continuano a mandare avanti un sistema bellicistico, oltretutto opprimendo, perché questo va detto, anche quella parte dissidente che questa guerra insomma poneva dei dubbi. Ora si può dire che scendevano in piazza solamente per gli ostaggi, non per il popolo palestinese, però insomma non sono stati ascoltati per molto tempo e i media, soprattutto quelli di stampo progressista, ad esempio mi riferisco ad Haaretz, vengono sbeffeggiati, considerati fake news. Ecco, questo è un problema e noi dobbiamo chiederci che cos'è in questo momento Israele, aprire un dibattito serio, perché la strada che sta intraprendendo in questo momento interroga tutti noi, ma interroga che cosa sono in questo momento le democrazie occidentali e quali paletti siamo disposti a spostare in avanti per chiamarle ancora tali.
1: Ed è un dibattito che riguarda anche noi, anche se non siamo in Israele, per tutto quello che sta succedendo, la guerra con l'Iran, il Libano, i palestinesi, tutto questo coinvolge anche noi qui nei paesi.
2: E anche il rispetto del diritto internazionale, che non va sottovalutato, perché se tu appartieni a una democrazia devi rispettarlo quel diritto internazionale,
1: cosa che non è
2: perché
1: accaduta.
2: Altrimenti tutto il sistema viene meno.
1: Elena Testi, grazie mille per essere stata con noi in questa nostra chiacchierata. A prestissimo e grazie anche a Eric Salerno. A presto.
0: Grazie.
4: Grazie.
2: Grazie.
1: E grazie anche a te.
0: A voi,
1: Cristina.
0: Grazie.
5: Rete 2.

0: E lasciamo le note di A Stranger in Helsinki della Divergence Jazz Orchestra per i titoli delle regie delle 13 sulla nostra rete. Per il Consiglio federale troppo rigida, i promotori parlano invece di credibilità e coerenza, entra nel vivo la campagna sull'iniziativa UDC sulla neutralità. Questa mattina l'interrogatorio di Perin Vincenza nel processo di appello contro l'ex numero uno di Raiffeisen, condannato in primo grado per truffa e altri reati. I soccorritori all'opera, senza sosta in Colombia, paese colpito ieri da un potente terremoto, magnitudo 7,4 della scala Richter, si parla di centinaia di vittime. Messa a tacere l'unica voce contraria all'invasione dell'Ucraina, la Corte Suprema russa ha escluso il partito Yabloko dalle prossime elezioni. Non è un'amnistia generale, ma comunque una legge storica, quella votata dal Parlamento turco sul reintegro nella vita civile dei combattenti del PKK. Noè Ponti a caccia del suo primo titolo in vasca lunga ai campionati europei di Parigi, stasera il locarnese tra i protagonisti della finale dei 50 Delfino.
1: Rete 2.
0: Ed è arrivato il momento di collegarci in diretta con il Festival del Cinema, dove si trova per noi Alessandra Bonzi. Noi invece ci ritroviamo domani con Alphaville. Un caro saluto da Cristina Artone e quindi linea a Locarno.
2: Speciale Festival.
3: Grazie Cristina Artoni per la linea. Buongiorno da Locarno a te e a tutte e tutti voi. Ottava puntata dello speciale Locarno 79. Io sono sempre Alessandra Bonzi, da ieri nella Città del Cinema, per scoprire con voi, assieme ai colleghi e le colleghe, cosa ci offre il festival in questi giorni. Beh, sicuramente il festival ci offre tante emozioni, il cinema regala emozioni, cioè forse un po' banale e scontato dirlo, ma una grande emozione collettiva è quella che ha vissuto ieri sera il pubblico della Piazza Grande.
4: You were in solitary for assaulting an inmate twice.
5: I used to have problems with impulse control. I completed all the self-improvement classes.
4: This job is not like those workshops and classes. Our charges have degenerative neurological conditions.
5: I'm Frank. You need help?
6: Did I ask for help?
5: We should go, Mr. Nelson.
7: Get out of my cell!
3: Tanti applausi e qualche nodo in gola per Frank and Louis, il lungometraggio della regista svizzera Petra Volpe, il suo primo film in inglese. Film che racconta la storia di Frank, un ergastolano che decide di partecipare a un programma di assistenza carceraria per detenuti affetti da Alzheimer e demenza e che stringe un legame forte con Louis, un anziano paziente del programma. Frank and Louis racconta una storia profondamente americana, ancorata nella complessità della criminalità, delle cure, della punizione e della mascolinità. Sentiamo a questo proposito Petra Volpe, ieri ospite di Rete 1 al microfono dei colleghi Moira Bubola e Alessandro Bertoglio.
8: C'è un dettaglio che ha colpito sia Moira che me tantissimo guardando il film, che è questo gruppo di detenuti che si occupano della riabilitazione degli altri, che fanno assistenza agli altri, che fra di loro sono veramente legatissimi, si trattano benissimo. In questo film lei è riuscita a umanizzare un luogo che ha pochissimo di umano.
9: Sì, e questo era veramente alla base, anche perché quando gli esseri umani sono incarcerati li oblia.
8: Ci dimentichiamo
9: e diventano una cosa astratta, però sono esseri umani, rimangono esseri umani, e anche le relazioni di fare quello lavoro anche cambia quelli che fanno il lavoro, non cambia certo soltanto la vita dei pazienti, però anche loro li fa più compassionanti anche con gli altri colleghi.
8: Certo.
9: E questa era anche l'ispirazione delle ricerche. Hanno detto: questo lavoro mi ha fatto sentire come un essere umano.
8: Che parola. Poi lo scopo del programma che è stato lanciato, certo, riumanizzare un carcerato attraverso sistemi di utilità, programmi di utilità.
10: Sì. Petra Volpe, Frank and Louis è stato mostrato al Sundance, o sbaglio?
9: Sì,
10: e
9: sì,
10: c'è stata una standing ovation.
9: Sì.
10: Si sono, negli Stati Uniti d'America sappiamo quanto il tema carcerato letterario sia delicato e divisivo, anche perché tocca il tema razziale, perché le minoranze vengono incarcerate con una percentuale strabiliante rispetto ai bianchi. Ecco, c'è stata una reazione molto buona.
9: Sì, ero molto nervosa perché non sapevo se gli americani accettano un film su una tematica molto americana da una donna bianca europea, svizzera. Sì, era un momento molto molto tenso per me, e quando ho letto le critiche e anche le reazioni su Letterboxd della gente normale, anche della gente black community, quando loro hanno accettato questo film, era un grande... mi sono rilassata un po'.
3: E dalla Piazza Grande torniamo in studio, perché durante questo speciale ieri lo studio si è riempito di ospiti. Poiché ci ho preso gusto, ho deciso di invitare un ex collega che è regista, presentatore, critico cinematografico, produttore di programmi culturali, appassionato di musica, di fumetti e di tanto altro. Pensate che non esista una persona così, e invece è qui con me Stefano Knuckel, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie. Sì, potevi dire un golosone.
3: Un golosone, ecco, mi mancava, vedi, questo non lo sapevo. Stefano, ci diamo del tu perché ci conosciamo da tanti anni, abbiamo anche lavorato insieme. Allora, beh, ti è piaciuta la presentazione, che non era completa?
1: No, in realtà era molto generosa. Diciamo che uno può dire, beh, allora è un improvvisato in tante materie, diciamo un pasticcione.
3: Scherzi a parte, non era completa perché tu sei qui anche in qualità di direttore della Locarno Factory, il polo del Locarno Film Festival dedicato all'innovazione, alla formazione, allo sviluppo dei nuovi talenti del cinema e dell'audiovisivo. Noi prima, a microfoni spenti, ci dicevamo la Locarno Factory è diventata enorme rispetto a quando 13 anni fa l'hai presa in mano. Locarno Academy, Locarno Residency, Base Camp e poi Future of Cinema, Spring Academy. Magari spieghiamo brevemente cos'è la Factory.
1: Sì, allora intanto forse è il primo anno che diventa visibile al pubblico, perché quest'anno abbiamo investito lo spazio storico del castello, del museo Casorella, dove la gente può vedere delle creazioni video, ma anche delle installazioni, delle performance, dei talk. Ecco, dunque quello che noi abbiamo fatto molto a lungo dietro le quinte è molto più visibile e accessibile al pubblico. Diciamo che Locarno Factory è l'espansione del cinema al di fuori dell'industria cinematografica, cioè non è solo per chi fa film, li vede o critica i film, ma il cinema come cultura, dunque, che porta anche possibili dialoghi sulla società, sull'evoluzione tecnologica, sullo spazio dei giovani, il rapporto all'ecologia. Tutto questo poi ci porta a collaborare con università, scuole di cinema, degli atelier, c'è di tutto, perché esco proprio adesso da un incontro con la ministra della cultura di Panama, perché a Panama stanno sviluppando la loro politica culturale nell'audiovisivo e hanno visto in questo un modello che da loro è replicabile. Panama è un piccolo paese come noi, ha 5 milioni di abitanti, 4 milioni e mezzo, e dunque ha visto un modello replicabile. Dunque, diciamo, potrei fare un lungo elenco, però diciamo che effettivamente questa golosità di cui parlavo prima porta anche ad indirizzarsi e permette anche, per esempio, come adesso c'è il grande tema dell'intelligenza artificiale, come può un festival come Locarno affrontarlo in modo costruttivo? Nella sua struttura prettamente cinema è difficile affrontare questo tema, accoglierlo. E ecco, invece nel nostro spazio, siccome abbiamo giovani creativi, abbiamo dei ricercatori, abbiamo dei filosofi, abbiamo una collaborazione con Swiss Next a San Francisco, dove tutto avviene, ecco che diventa uno spazio di riflessione che ti mette al centro della riflessione e poi ti permette al momento giusto di distillare anche quello che delle AI è giusto mettere in un festival del cinema d'autore.
3: Quando parliamo di AI, parliamo di futuro, parliamo anche di giovani, perché appunto uno degli elementi della Locarno Factory è il Base Camp, è una comunità di residenze per giovani creativi, no? E tu in fondo sono anni che lavori con questi giovani creativi, hai incontrato ragazze e ragazzi di tutto il mondo. Che cosa ti hanno regalato questi incontri e che cosa secondo te regalano al cinema del futuro?
1: Due concetti semplici. Il primo è, me l'ha spiegato un tipo incredibile che ha creato tutta la base meccanica per tutte le macchine della Stellantis, con del vetro riciclato, una fibra di plastica riciclata. Diceva, tutte le grandi invenzioni sono fatte tra i 25 e i 35 anni, dopo è solo management, è solo development, così. Dunque pensare, noi ci occupiamo della gente che va dai 20 ai 35 anni, pensare che lì dentro ci siano solo dei giovinetti da mettere a qualche parte a sedere è una stupidaggine, ma talmente stupido come pensiero. Ecco, invece sapere che lì arrivano le idee, arrivano le intuizioni, arrivano quelli che anche gestiranno la cultura di questo paese nei prossimi anni, parlando specificamente della Svizzera. Dunque questo è un serbatoio di grandissimo valore che va valorizzato come tale, ed è quello che facciamo, per semplificare. Altro piccolo dato è che quando, prima di cominciare con Factory, eravamo il festival meno frequentato dai giovani creativi svizzeri che fa l'università. Perché? Perché è lontano, perché costa caro, perché è agosto. Ma quando abbiamo la nostra struttura che permette di accogliere le persone, la maggior parte di queste gratuitamente, vengono e stanno 10 giorni gratuitamente da noi, ogni anno abbiamo 350 partecipanti, e dunque dalla Svizzera è diventato un polo molto importante, e per quello che le accademie vengono e fanno anche dei prototipi qui. Cioè, ripeto, l'elenco sarebbe lungo però la meccanica è questa, cioè rendere Locarno non tra virgolette un luogo passivo in cui i film sono fatti e la gente li guarda, ma un luogo in cui si sviluppano tutta una serie di iniziative.
3: Stefano, allora abbiamo detto, tu sei mille cose, sei un golosone, oltre ad essere un golosone, sei anche un regista. Non posso farti una domanda sul tuo ultimo film, Il desiderio di essere inutile, Ugo a Venezia, ultimo tassello della trilogia dedicata a Ugo Pratt, perché il tuo documentario sarà presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, fuori concorso, sabato 12 settembre. Beh, quando l'hai saputo, come hai reagito alla notizia, prima
1: allora,
3: di tutto?
1: Devo essere sincero, quando me l'ha detto mi è venuta una lacrima. Penso che fosse molto anche l'esaurimento fisico. E, no, perché è stato molto gentile. Io sono arrivato tardissimo, in ritardo con questo film. È stato molto difficile, ho avuto problemi di finanziamento. È stato veramente una via crucis. E l'ho finito letteralmente 2 settimane fa. E Barbera, il direttore della mostra, ha visto il film e ha detto, sai, arrivi tardi, siamo dopo la conferenza stampa, ma lo voglio comunque, e facciamo un gesto molto forte che non ha mai fatto. È una proiezione fatta dalla Mostra del Cinema in collaborazione con la Giornata degli Autori e Settimana della Critica, cioè tutte le sezioni di Venezia assieme, che riconoscono anche un po' il percorso di 20 anni su questo lungo progetto, e chiaramente è una figura molto importante a Venezia che è Ugo Pratt, e dunque c'è questa dimensione celebrativa che, devo dire, mi ha fatto caldo al cuore, perché è un grosso festival e adesso mi sento quasi a casa. Però io sono un piccolo regista ticinese che si presenta a questa grande rassegna, e tra l'altro questa fierezza che, essendo l'unico regista svizzero quest'anno, Locarno, è un film ticinese, e tutta la serie è completamente ticinese, sostenuta tra l'altro dalla RSI, che è stata fondamentale per poter sviluppare questa trilogia. Ecco, c'è una fierezza di giocare nella corte dei grandi con un coltellino e un fiammiferino così qui in mano, cerchi di far qualcosa.
3: Insomma, dopo la lacrimuccia per festeggiare diciamo questo traguardo, ci hai portato un regalo, perché ci hai portato un brano dalla colonna. Io ti ho chiesto ieri, portami una musica da far ascoltare al nostro pubblico, e tu hai deciso di portarci un brano particolare.
1: È stato un divertimento, perché quando ho fatto l'episodio in Argentina, uscito nel 2021, indagando l'epoca argentina di Ugo Pratt, ho scoperto che suonava e cantava molto. Ho detto, ma avrà creato una canzone sua? E infatti c'era una canzone che però non aveva mai registrato, essendo all'epoca, ma che però tutti cantavano perché se la ricordavano e la cantavano alle feste. Dunque l'ho fatta cantare a delle persone che se la ricordavano, e poi l'ho fatta cantare a Maria Farias Gomez, che è una delle grandi cantanti argentine. L'abbiamo riarrangiata e ricantata, e dunque è nato questo brano composto da Ugo Pratt, che riprende vita attraverso una grande voce. Ho ancora 2-30 secondi per aggiungere un piccolo dettaglio. Maria Farias Gomez era la sorellina minore di un grande cantante, è una famiglia di cantanti. Lei era la sorellina piccola di questo grande cantante, che era il migliore amico di Ugo Pratt. E quando Maria Farias Gomez era piccolina, lui la prendeva sulle gambe, la faceva saltare, faceva questi giochi così. Quando sono andato a chiedergli di cantare il brano, io questo non lo sapevo. E quando gliel'ho chiesto, lei si è messa a piangere. Io ho detto, chissà, cioè non mi sembrava una bella proposta, ma insomma, proprio al punto di piangere, mi fa. E lì mi ha tirato fuori tutta questa cosa. Il fratello era molto legato a suo fratello, che è morto, e il suo nome è tatuato sul suo braccio. E allora è stato tutto. Ecco, e quando sono entrato in studio a Buenos Aires e ha cominciato a cantare la canzone, ti giuro lì, adesso hai sembra sentito. Che passo la vita a piangere, ma veramente ti giuro lì proprio i lacrimoni dell'emozione di riportare in vita qualcosa. Per cui ecco un brano.
3: Ascoltiamolo allora. Grazie Stefano Knucher, in bocca al lupo per tutto.

0: Cabecita de Cristal era il brano inedito che Stefan Knuchel ci ha regalato in anteprima, ma torniamo al Festival di Locarno e lo facciamo con un documentario e una domanda. Che cosa significa costruire il proprio futuro artistico senza dover lasciare l'Africa? Beh, da questa domanda nasce Acha Acha, il documentario con cui il regista Mamadou Dia segue una generazione di giovani danzatori e danzatrici all'École du Sable in Senegal. Ce ne parla Paola Loi.
1: Ce qui m'intéresse, c'est un peu la personne entre guillemets normale. Je ne suis pas intéressé aux héros qui deviennent des choses extraordinaires. Et la poverty porn, la pornographie de la pauvreté, c'est ça qu'elle fait. Ce sont des films qui malheureusement se vendent beaucoup à travers le monde.
2: Non mi interessa la pornografia della povertà. Mi interessano le persone, tra virgolette, normali. Non ci sono personaggi eroici in Acha Acha, documentario del regista senegalese Mamadou Dia, che si trova nella sezione dei fuori concorso al Festival del Film di Locarno.
1: Aujourd'hui, en venant des pays de la majorité, il est beaucoup plus facile de faire passer un discours comme ça.
3: Oggi è molto facile proporre un racconto che porta le persone a provare compassione per il nostro modo di vivere, ma questa non è la realtà da cui provengo. Per me la vita è fatta di persone comuni come lei, come me, che ogni giorno cercano di andare al lavoro e di costruire un futuro migliore per sé, per i propri figli e per i propri genitori. Per questo volevo allontanarmi da quel tipo di rappresentazione. Allo stesso tempo non volevo ignorare i problemi e le sfide reali del mio paese, perché il film parla anche di questo. Ognuno parte dalle proprie difficoltà, dalle proprie mancanze o dalla propria storia familiare, ma lo fa con speranza e dignità. Ed è proprio questa dignità che mi interessa raccontare e mettere al centro.
1: Ma en même temps avec beaucoup d'espoir et de dignité. Et ce qui est intéressant pour moi c'est représenter les gens avec leur dignité.
2: In un Senegal in piena trasformazione, il film racconta l'École des Sables, la scuola di danza fondata alla fine degli anni 90 dalla coreografa e ballerina senegalese Germaine Akogni. Un luogo di formazione che ha permesso a una nuova generazione di danzatori e danzatrici africane di costruire il proprio percorso artistico senza dover lasciare il continente. Nelle loro storie Mamadou Dia ritrova una domanda che lo accompagna da anni. Cosa sarebbe successo se avesse potuto studiare cinema in Senegal?
1: Moi j'ai étudié le cinéma et à l'époque j'avais, il n'y avait pas d'école de film qui puisse en tout cas donner la formation que je voulais. Je suis allé aux États-Unis pour étudier.
3: Ho studiato cinema e all'epoca non esisteva una scuola che potesse offrirmi la formazione che cercavo. Sono andato negli Stati Uniti per studiare e mi sono reso conto che partire era molto più facile che tornare. Da allora mi sono sempre posto una domanda: cosa sarei diventato oggi se in Senegal fosse esistita una scuola di cinema? Quando ho visto questi giovani seguire un master di danza, ho sentito subito il desiderio di raccontare la loro esperienza e ho pensato a quanto fossero fortunati nel poter contare su una figura come Germaine Akogni e sulla possibilità per studenti africani di formarsi nella propria terra d'origine.
2: Considerata madre della danza contemporanea africana, Germaine Akogni appare nel documentario quando nel 2021 la Biennale di Venezia le conferisce il Leone d'Oro alla carriera.
4: Le Lion d'Or vient aujourd'hui couronner l'œuvre de toute ma vie.
5: Il Leone d'Oro che ricevo oggi corona il lavoro di tutta una vita dedicata alla danza, alla formazione, alla coreografia e allo sviluppo di una danza africana contemporanea. Un lavoro che ho iniziato a Dakar più di 50 anni fa. L'École des Sables è un luogo di speranza e di luce per i danzatori e le danzatrici di tutta l'Africa.
2: Tra gli studenti passati dall'École des Sables c'è anche Cina, danzatore e coreografo camerunese.
6: Pour être un érudit de l'art contemporain, il faudrait faire des études, il faudrait être cultivé.
7: Mi sono detto che per diventare una persona davvero competente nell'arte contemporanea avrei dovuto studiare i principi e i codici della danza. Così non ho mai smesso di impegnarmi. Mi sono allenato, ho incontrato persone che hanno arricchito il mio percorso e ho avuto la fortuna di potermi formare in Senegal, all'École des Sables, dove ho studiato per 3 anni. Dopo quella formazione ho capito che la danza era qualcosa che esisteva già dentro di me. Una luce nascosta che avevo finalmente scoperto. Sentivo di avere qualcosa da dire e da condividere. Volevo raccontare la mia storia, ciò che stavo vivendo, le realtà politiche, sociali e culturali del Camerun. A un certo punto mi sono reso conto che le parole non bastavano più. Per comunicare tutto questo avevo bisogno del movimento. Ed è così che mi sono ritrovato a danzare.
6: Per poter trasmettere, il ne fallait più che il movimento per poter partager cela. E c'è come ça che mi sono ritrovato in train di danzare.
2: Cina sostiene che non è stato lui a scegliere di diventare danzatore, ma è la danza che ha scelto lui. La sua è una delle storie che Mamadou Dia raccoglie in Accia Accia, seguendo giovani artiste e artisti nel loro percorso di formazione, lontano da stereotipi o da storie di riscatto da esibire. La danza diventa così un modo per osservare il Senegal contemporaneo. Al centro, l'eredità di Germaine Acogny, che continua a vivere nei percorsi di chi passa dalle Col de Sable.
0: Accia Accia fuori concorso ha debuttato in prima mondiale domenica, ma sarà possibile vederlo ancora questa sera alle 17.30 alla Sala e poi ancora domani alle 16.30 al Cinema Rialto. E nel frattempo mi ha raggiunta in studio Till Brockman, delegato generale della Semaine de la Critique. Ben ritrovato Till, benvenuto a Rete 2.
8: Grazie mille per l'invito e saluti alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Allora, come ogni giorno vogliamo sfogliare il catalogo dei documentari che avete scelto di proporre al pubblico di Locarno quest'anno. Domani alla Sala alle 11 verrà proiettato un film che parte da una vicenda familiare molto dolorosa. Si intitola Seul le serpent sait. Ed è un documentario che prova a fare i conti con ciò che per anni è rimasto nascosto e taciuto. I protagonisti sono due fratelli.
8: Esattamente, due fratelli che si vedono entrambi davanti alla cinepresa, anche perché uno è anche il regista allo stesso tempo. Loro usano la loro casa familiare, dove è avvenuto anche l'incesto, dove è avvenuto l'abuso sessuale, e usano questa casa come una specie di palcoscenico e vanno di stanza in stanza, e per ogni stanza si sono costruiti un tema su cui parlare.
0: Ecco, quando avete visto questo documentario, quando tu hai visionato questo documentario per la prima volta, che cosa ti ha colpito? Di là del dolore, della tragedia.
8: Quello che mi ha colpito sicuramente è che, insomma, è film su abusi sessuali, su questi, insomma,

0: la mitologia greca, insomma, cerca di esorcizzare questo tema in un modo come non ho mai visto in vita mia.
1: Quindi insomma un film molto forte, molto particolare, che ricordiamo appunto alla Sala domani alle 11. Till Brockman, perché avete deciso di inserire questo documentario tra le proposte di quest'anno? Più o meno l'abbiamo capito, è talmente forte, talmente particolare che bisogna vederlo. Tra l'altro, quanti documentari vi sono arrivati quest'anno? Quanti ne avete dovuti scartare?
0: Più o meno ce ne sono arrivati 300. Oh. Quindi ne scartiamo ovviamente quasi tutti. Una cosa importante dirlo ogni tanto, perché incontro dei registi e dicono: ah, vi ho mandato il mio documentario ma non vi è piaciuto tantissimo. E io dico: perché? Perché non l'avete programmato. E io dico: ma questo non vuol dire che non ci è piaciuto, ci è piaciuto anche molto magari. Poi non è che ne prendiamo 7 e gli altri 293, diciamo, sono bruttissimi, non li prendiamo.
1: In conclusione, Till Brockman, chiedo anche a te, come ho chiesto a Chiara Fenetti ieri, quale elemento imprescindibile deve avere un documentario per piacerti, per colpirti?
0: Non so cosa ha detto la carissima Chiara, ma io ovviamente non posso rispondere a una cosa così, perché ci sono così tanti motivi e sono diversi, no? Potrei dire, ma questo sembra una cosa ovvia, il film deve essere particolare, però cosa vuol dire particolare? Non di particolare interesse per il tema, ma particolare di come è fatto, più che un film innovativo, diverso, una cosa che non si è mai visto, più ovviamente diventa interessante.
1: Grazie Till Brockman, ci ritroviamo domani per parlare del settimo documentario proposto dalla Semaine de la Critique. Buon lavoro a domani.
0: Grazie mille, buon lavoro anche a voi.
1: E Moira Bubola, bentornata anche a te. È il momento di parlare di altri due film in concorso, il concorso internazionale. Ieri mattina tu e Alessandro Bertoglio siete andati all'anteprima di Hearing, pellicola del regista vietnamita Le Bao. Alessandro è uscito dopo 10 minuti. Tu sei stata fino alla fine, quindi direi che il film ti è piaciuto.
2: Buongiorno Alessandra e buongiorno a chi ci sta ascoltando. Io applicherei le regole di Daniel Pennac: un libro può essere chiuso se non ci piace, anche un film può essere abbandonato. Dunque è corretto così, secondo me. A me è piaciuto. Hearing di Le Bao riesce con le immagini a portarci in un'atmosfera fatta di nostalgia, struggimento, che è quasi palpabile, Alessandra, perché noi attraverso dei giochi di luce nella foresta, attraverso la nebbia che invade queste campagne che attorniano Saigon, città del regista, per cui lui nutre davvero tantissima nostalgia, tantissimi ricordi. Ha proprio voluto raccontare una storia di legami familiari, del tempo che scorre, di quanto sia difficile entrare in consonanza con gli altri. Noi vediamo quest'uomo che si è separato dalla moglie, continua a vedere i figli, vive con la vecchia madre che è stata rifiutata dal padre. Dunque, quest'uomo si trova ad essere separato dalla moglie e a vivere la separazione di questi due genitori anziani. Tutto questo inframmezzato a scene di grande rumore nei locali di Saigon, non vi dico il caos che si percepisce, il colore, la musica, gli animali che entrano nei bar, luci accecanti, perché? Perché lui di mestiere installa degli apparecchi, il protagonista, che rilevano i decibel. Dunque, questo hearing del titolo è il sentire il rumore, ma sentire anche se stessi e sentire gli altri. Io ho trovato quest'opera poetica, e anche se a volte potrebbe apparire estetizzante, perché queste immagini sono meravigliose, secondo me non lo è, molto meno di tanti altri film che ho visto in concorso.
1: A proposito di altro film in concorso, Moira, è Alberi Erranti del regista italiano Salvatore Mereo. Sei rimasta fino alla fine?
2: Sono rimasta fino alla fine.
1: Tu non esci mai, sei...
2: Sono abbastanza secchiona. Allora, questo è un racconto che intreccia le vicende di tre famiglie, due generazioni a confronto. Mereu traspone in immagini un'opera letteraria, Alberi Erranti e Naufraghi di Alberto Capita. Tra l'altro, scrittore che conosco, sardo come il regista. Secondo me quest'opera diventa davvero una fine a se stesso, quello che vediamo. Perché sì, ci racconta delle generazioni di padri e figli che non si capiscono, ci racconta della ricerca dell'identità nel diventare adulti, perché i protagonisti sono Giuliano e questo suo amico, famiglie diverse, tensioni diverse verso la vita, però tutto questo ci è già stato raccontato, ci è stato raccontato meglio, e anche questi alberi e le fronde che vediamo muoversi, che dovrebbero dare poesia, la poesia non c'è, la poesia non la costruisci, la poesia la senti. Dunque io sono rimasta davvero poco soddisfatta, delusa da questo
1: lavoro. Se invece voi volete dare un

0: Una chance a questo film, Alberi Erranti, si può ancora vedere domani alle 21 al Palacinema.
1: Sempre dare chance ai film.
0: Beh, direi che da Locarno anche per oggi è tutto. Io entro al cinema e oggi pomeriggio vado a vedere Marco Bellocchio, La porta della realtà, il documentario diretto da Fabio Lovino che racconta il grande regista al lavoro sul set. Domani ne parliamo. Buon pomeriggio.
2: Speciale Festival.

0: La vita, l'arte di vivere e di stare al mondo, la complessità delle relazioni umane e la magia degli incontri. A volte sono gli sconosciuti che ci salvano la vita. Apre questa puntata di Alice, aprile è una strana stagione di Gabriella Ambrosio. Marta Morazzoni ci racconta tutta la verità all'incirca. Padre e figlio, distanti e di silenzi, di Claudio Losa, si sofferma sul rapporto intenso e difficile. Tutta la verità all'incirca. A cura di Natascia Fioretti. Alice. Libri, storie, idee. Sabato alle 14:35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. Per il Consiglio federale è troppo rigida, i promotori parlano invece di credibilità e coerenza. Entra nel vivo la campagna sull'iniziativa UDC sulla neutralità. Questa mattina l'interrogatorio a Pierin Vincenz nel processo d'appello contro l'ex numero uno di Raiffeisen, condannato in primo grado per truffa e altri reati. I soccorritori all'opera senza sosta in Colombia, paese colpito ieri da un potente terremoto. Magnitudo 7,4 Richter, si parla di centinaia di vittime. Messa a tacere l'unica voce contraria all'invasione dell'Ucraina, la Corte Suprema russa ha escluso il partito Yabloko dalle prossime elezioni. Non è un'amnistia generale, ma comunque una legge storica, quella votata dal Parlamento turco sul reintegro nella vita civile dei combattenti del PKK. Noè Ponte a caccia del suo primo titolo in vasca lunga ai campionati europei di Parigi. Questa sera il locarnese sarà tra i protagonisti della finale dei 50 Delfino. Di neutralità svizzera, di come vada intesa, di come vada interpretata, si parla oramai da 4 anni, da quando la Russia ha invaso l'Ucraina. Ora tocca al popolo dire la sua con l'iniziativa dell'UDC in votazione il 27 di settembre. La campagna è oramai entrata nel vivo, lo si vede anche sulle strade con i tanti cartelloni dei favorevoli. Tra i contrari, invece, questa mattina ha presentato i suoi argomenti il Consiglio federale. Sentiamo Alan Crameri.
4: Attualmente la neutralità viene citata alcune volte nella Costituzione. L'UDC vuole ora ancorarla con un articolo specifico che la definisce permanente e armata e soprattutto limita la possibilità di adottare sanzioni. Ultimamente la neutralità svizzera è stata annacquata, dice il presidente del comitato dell'iniziativa sulla neutralità, Walter Wopman. La si è definita flessibile, differenziata. Così, sostiene lui, non si è più credibili agli occhi degli altri paesi.
5: Die Glaubwürdigkeit in der Weltgemeinschaft immer mehr verloren hat.
4: Per il consigliere federale Ignazio Cassis invece l'iniziativa non rappresenta un ritorno alla neutralità di una volta, ma è un approccio nuovo, troppo rigido.
6: Non si cambiano i cavalli in corsa, è una cosa che funziona da 180 anni, è meglio non toccarla perché sappiamo cosa lasciamo e non sappiamo cosa troviamo. Più parole nella Costituzione non significano più neutralità.
4: Un sì all'iniziativa avrebbe effetti concreti soprattutto sulle sanzioni economiche contro paesi che si ritiene abbiano infranto il diritto internazionale. Il testo ammette l'adozione soltanto di sanzioni decise dalle Nazioni Unite e il loro Consiglio di Sicurezza, dove siedono tra gli altri Stati Uniti, Russia e Cina, che quindi hanno un diritto di veto. Con questa regola la Svizzera non avrebbe potuto riprendere le sanzioni europee contro la Russia dopo l'invasione in Ucraina del 2022 e per Wopman sarebbe stato giusto così. Oltre a non aver fermato la guerra, dice il promotore dell'iniziativa, le sanzioni hanno avuto svantaggi anche per noi svizzeri, perché energia e alcuni prodotti sono diventati più cari, una decisione autolesionista. Per il Consiglio federale e una maggioranza del Parlamento, invece, la neutralità deve rimanere uno strumento gestibile con un certo margine di manovra, perché ogni crisi è diversa dall'altra.
6: Ci sarebbe una specie di isolamento della Svizzera sul piano economico e soprattutto, ed è quello forse più difficile, sul piano della politica di sicurezza. In questi giorni continuiamo a fare delle collaborazioni anche con gli altri eserciti per prepararci, per avere un esercito pronto, sennò diventerebbe un'illusione.
4: A proposito delle cooperazioni militari, già l'interpretazione odierna della neutralità esclude l'adesione ad alleanze come la NATO, l'iniziativa impedirebbe però anche le attuali esercitazioni e formazioni comuni con eserciti dei paesi NATO. Una collaborazione sarebbe concessa cessa solo in caso di imminente aggressione militare diretta contro la Svizzera.
3: E ora il processo d'appello all'ex direttore generale di Raiffeisen, Pierin Vincenza, che è entrato oggi nel vivo con gli interrogatori degli imputati. Il primo a rispondere alle domande dei giudici è stato proprio il 70enne grigionese, accusato di truffa, appropriazione indebita e altri reati. Gianluca Olgiati, stai seguendo il processo a Zurigo, allora raccontaci.
7: Sì, buongiorno. Prima di tutto c'era interesse di sentire novità sulla situazione di Pierin Vincenz, che è un po' scomparso dai radar dopo la condanna in prima istanza di 4 anni fa. Ecco, lui ha confermato solo di vivere ora in Ticino, a Figino, dopo aver venduto la sua villa in Apenzello, ma non ha voluto fornire altri dettagli anche sulla sua situazione finanziaria, vista la grande eco mediatica di questo processo.
3: E per quanto riguarda invece le accuse, le transazioni sospette, le spese private a carico dell'azienda?
7: Beh, su questo i giudici hanno insistito a lungo, Vincenz ha risposto solo in parte, è anche apparso a volte un po' in imbarazzo sorseggiando Coca-Cola, soprattutto quando si è parlato delle spese addebitate a Raiffeisen, quindi quelle serate costose nei locali a luci rosse di cui si è parlato molto, ma anche i viaggi per mezzo mondo anche con la famiglia. Ecco, spese private secondo l'accusa, professionali invece per Vincenz, che in alcuni casi ha anche ammesso di averle addebitate per errore alla carta di credito aziendale, anche se, come gli ha fatto notare il giudice, questi soldi lui non li ha mai restituiti.
3: Insomma, Vincenz non sembra aver portato elementi nuovi a suo favore.
7: No, il giudice principale gli ha fatto notare più volte delle contraddizioni, gli ha rinfacciato risposte non molto credibili, anche quando si è passati alla parte più complessa, cioè le intricate transazioni finanziarie che per la procura non sarebbero altro che una truffa, quelle acquisizioni cioè di società in cui Vincenz e il suo socio d'affari detenevano partecipazioni segrete. Ecco, questo è il vero nocciolo dei prossimi giorni di processo, in cui la difesa tenterà di dimostrare che non ci sono gli estremi giuridici per definirla una truffa, e questo al di là dell'interrogatorio di oggi. Ecco, questa, come dicevo, è la vera posta in gioco di un processo che sembra comunque destinato a finire davanti al Tribunale federale.
3: Gianluca Olgiati in diretta da Zurigo al secondo giorno del processo d'appello all'ex numero uno di Raiffeisen, Pierin Vincenz. Ora all'estero continua la ricerca di sopravvissuti tra le macerie dopo il violento terremoto di magnitudo 7,4 che ha colpito ieri la Colombia occidentale, con scosse avvertite anche a Panama e in Ecuador. Secondo l'ultimo bilancio i morti sono 132 e più di 500 i feriti. Altri aggiornamenti con Camilla Camponovo.
8: Todas las personas que puedan venir a ayudar a la clínica Valle Salud, vengan rápido.
9: L'appello disperato di un medico dell'ospedale di Cali che chiede aiuto per evacuare i pazienti, alcuni in terapia intensiva. Dopo il terremoto di ieri di magnitudo 7,4 che ha colpito l'ovest del paese, a San José del Palmar, a circa 300 km dalla capitale Bogotà.
10: Ya esta mañana se lograron sacar tres personas. Inicialmente se rescataron cuatro personas, rescatamos dos adultos mayores.
9: Le voci dei soccorritori e dei vigili del fuoco in Colombia, che in queste ore stanno lavorando senza sosta alla ricerca di sopravvissuti tra le macerie degli edifici crollati. Raccontano di scavare anche a mani nude per raggiungere le persone ancora intrappolate sotto gli edifici crollati. Il bilancio, ancora provvisorio, è di 132 morti e oltre 500 feriti. Le scosse del sisma si sono sentite anche in Ecuador, a Panama e in Venezuela, paese che sta facendo ancora i conti con il devastante doppio terremoto di magnitudo 7,2 e 7,5, che un mese fa circa ha causato la morte di oltre 5.000 persone. Due terremoti di simile magnitudo a distanza di poche settimane, ma con conseguenze completamente diverse e, come fanno notare diversi esperti, magnitudo che non sempre determina il livello di distruzione. Grazie all'allerta di Google siamo riusciti a lasciare il nostro edificio, ma molte persone non sono riuscite ad uscire, racconta una donna ai piedi della sua abitazione. Almeno una trentina gli edifici crollati completamente e altri 1.500 quelli danneggiati, tra cui anche diversi aeroporti e ospedali pediatrici.
11: Che è l'ultimo reporte delle 12:30.
9: Ieri, a pochi giorni dal suo insediamento, il presidente Abelardo della Espriella ha dichiarato lo stato di emergenza. Tra i paesi che hanno annunciato aiuti, gli Stati Uniti stanzieranno 15 milioni e mezzo di dollari. Diverse le squadre di soccorso pronte a partire, tra cui il Messico, il Brasile e l'Ecuador, che ha già messo a disposizione 47 specialisti. Numerosi paesi hanno inoltre offerto sostegno alla Colombia, tra questi anche la Svizzera, pronta ad inviare aiuti se necessario. Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, ha espresso solidarietà alle vittime, alle loro famiglie e ai soccorritori.
3: Sì, accanto alla politica nel nostro paese anche diverse ONG come Croce Rossa Svizzera e Caritas stanno osservando e analizzando la situazione per stabilire come muoversi al meglio per portare sostegno alle vittime di questo terremoto. Sentiamo Emanuele Ferrari.
12: Un quadro sufficientemente chiaro per poter già fornire indicazioni sul come e cosa fare al momento ancora manca, ci hanno detto da Caritas Svizzera. Hanno però confermato che già durante la notte vi sono state prime sedute d'emergenza e primi contatti con le organizzazioni partner che si trovano in Colombia. Viste le esperienze passate, è probabile che i primi interventi saranno volti a portare beni di prima necessità come l'acqua nel paese, oltre a fornire un sostegno psicologico alle persone sul posto. Dobbiamo attendere ancora un paio d'ore anche a causa del fuso orario e poi dovremmo avere maggiori informazioni, ha fatto eco Pascal Morf, responsabile del soccorso in caso di catastrofe e di emergenza della Croce Rossa Svizzera. La nostra priorità ora è avere una panoramica della situazione. Stiamo cercando di capire come sta andando la collaborazione tra il nuovo governo colombiano e la Croce Rossa Colombia. Questa ha grande esperienza, ma nel paese non si era pronti per un evento di queste dimensioni. Si sta cercando di organizzare i primi interventi di soccorso nelle zone più colpite, dove ci sono morti e feriti. Da un lato ci sono aspetti pratici, come il mettere a disposizione alloggi d'emergenza per chi ha perso casa. Dall'altro v'è però anche la necessità di ristabilire il contatto tra le persone che si trovano in luoghi diversi e non hanno notizie dei loro cari. Stando alla nostra esperienza, continua Morf, prime richieste concrete noi le riceveremo nel corso della giornata, quando in Colombia sarà nuovamente mattino. È immaginabile che ci venga richiesta assistenza per il trasporto di persone o sostegno per le strutture sanitarie, ma anche aiuto nel contattare persone, ad esempio colombiani che vivono in Svizzera alla ricerca dei loro familiari che vivono nelle zone toccate dal terremoto. Gli scenari possibili, conclude Pascal Morf, sono molti, nelle prossime ore si dovrebbe saperne di più e a quel momento si potrà mettere in moto la macchina dell'aiuto umanitario.
3: È stata l'ennesima notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, quella appena trascorsa. In Ucraina bombardamenti russi sulla città di Zaporizhzhia, sulla capitale Kiev, sulle regioni di Dniepropetrovsk e Donetsk hanno provocato almeno 12 morti, una ventina di feriti e innescato incendi in edifici legati alla logistica. Il presidente Zelensky ha accusato Mosca di aver utilizzato anche dei missili nordcoreani. Allo stesso tempo l'Ucraina ha lanciato quasi 400 droni contro varie città russe, provocando almeno un morto. Nei bombardamenti di ieri sulla regione centrale della Tatarstan erano rimaste uccise 13 persone. E noi restiamo in Russia per parlare di politica, di quel partito d'opposizione storico di impronta liberale, di fatto l'unica formazione aperta contraria al conflitto in corso con l'Ucraina, che non potrà partecipare alle prossime elezioni. Si tratta del partito Yabloko, che ieri la Corte Suprema ha escluso dal voto di settembre. Ne parliamo con Alberto Zanconato, corrispondente ANSA a Mosca. Alberto, il Cremlino, è cosa nota, non gradisce voci critiche, soprattutto per quanto riguarda la sua guerra contro l'Ucraina, ma perché rimuovere Yabloko dalle liste elettorali proprio ora, a un mese dal voto?
13: Beh, perché appunto quello che disturba il Cremlino è la sua posizione assunta, e una posizione che si è fatta via via più forte negli ultimi mesi contro la guerra in Ucraina, e ci sono già state altre iniziative contro Yabloko nelle ultime settimane, negli ultimi mesi. Il vice segretario del partito Kruglov è stato arrestato e condannato a 7 anni di reclusione in giugno proprio per un post contro la guerra. Quindi sicuramente questa è una posizione pericolosa per il Cremlino, tanto più che l'opposizione fuori legge in Russia, e soprattutto il gruppo di Navalny, la vedova di Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, ha fatto appello ai russi per votare per Yabloko proprio in funzione antiguerra, e questo sicuramente non poteva piacere alle autorità.
3: E chi vota Yabloko oggi in Russia?
13: Lo vota soprattutto una certa classe, potremmo dire una borghesia urbana, chi crede ancora alla possibilità di una Russia democratica come era nelle speranze degli anni 90, subito dopo la caduta dell'Unione Sovietica, quando il partito fu fondato. E lo votano, avrebbero potuto votarlo anche molti che appunto vorrebbero la fine di questa guerra, ma bisogna ricordare che oggi in Russia ci sono sicuramente oltre il 50%, secondo i sondaggi, sono favorevoli alla fine a una pace negoziata, ma molti vorrebbero che questa pace rispecchiasse le richieste russe, e non solo, ma c'è anche una opposizione al Cremlino, che è un'opposizione nazionalista e ultra nazionalista, che vorrebbe, che dice a gran voce che la Russia dovrebbe usare tutti i mezzi militari a sua disposizione per distruggere l'Ucraina e mettere fine a questa guerra. Quindi c'è anche questo tipo di opposizione in Russia.
3: Il nostro collaboratore da Mosca, Alberto Zanconato, è stato condannato a morte da un tribunale siriano l'ex presidente Bashar al-Assad, riconosciuto colpevole di crimini contro l'umanità e crimini di guerra. L'ex dittatore della Siria è stato condannato in contumacia, si trova infatti in esilio in Russia, paese che lo ospita dopo la sua deposizione nel dicembre del 2024. Al-Assad è stato condannato per i crimini commessi durante i 14 anni di guerra civile che hanno insanguinato il paese, provocando la morte di circa 500.000 di persone. Ora in Turchia, con il Parlamento che ha approvato durante la notte una legge per reintegrare nella società i militanti del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, il PKK, un gruppo curdo armato coinvolto dai primi anni 80 del secolo scorso in un conflitto con Ankara. La legge è stata approvata nell'ambito di un processo di pace con il gruppo curdo avviato da oltre un anno. Per i dettagli, la linea a Filippo Cicciu a Istanbul.
14: Sì, la legge non prevede esattamente un'amnistia immediata per il PKK, ma una sospensione temporanea di indagini, procedimenti penali ed esecuzioni delle sentenze contro i militanti curdi. A seconda dei crimini e delle pene, tra cui anche condanne all'ergastolo, i procedimenti penali saranno sospesi fino a 10 anni, e se durante questo periodo i militanti non commetteranno reati per terrorismo, le indagini, i procedimenti penali e le sentenze verranno archiviati. La legge è stata approvata durante la notte dal Parlamento di Ankara con una maggioranza trasversale che va dall'estrema destra all'estrema sinistra, passando per l'HPP del presidente Recep Tayyip Erdogan, e per il momento rappresenta il passo più concreto del processo di pace avviato con il PKK dalla fine del 2024, che idealmente potrebbe creare la base per una risoluzione della questione curda.
3: Il conflitto tra Ankara e il PKK è iniziato oltre 40 anni fa, ha provocato la morte di oltre 40.000 persone. Com'è stato avviato questo nuovo processo di pace? Quali sono state le tappe finora e quali sono i punti più critici?
14: Mentre gran parte della società in Turchia continua a ritenere i militanti del PKK dei terroristi, il successo di questo nuovo processo dipenderà dall'applicazione pratica della legge per reintegrare i guerriglieri nella società, dal monitoraggio del disarmo del gruppo curdo da parte di Ankara e anche dalla possibile scarcerazione di importanti politici come Selahattin Demirtas, l'ex leader del partito filo curdo in Parlamento, che si trova in carcere da 10 anni. Anche il destino del leader del PKK, Abdullah Öcalan, incarcerato dal 99 e condannato all'ergastolo, sarà fondamentale per misurare il successo di questo nuovo processo. Öcalan infatti ha contribuito attivamente, accogliendo un inusuale appello da parte del partito di destra nazionalista turco, che alla fine del 2024 aveva chiesto al leader curdo di sciogliere il PKK in cambio di concessioni sul suo regime carcerario. Sebbene all'epoca la prima reazione del PKK fu un attacco contro una struttura militare ad Ankara che ha provocato la morte di 5 persone, oltre ai 2 attentatori, nel 2025 il PKK ha dichiarato il suo scioglimento e la fine della lotta armata su richiesta dello stesso Öcalan.
3: Il nostro collaboratore dalla Turchia, Filippo Cicciù, nell'ultimo contributo di questa edizione del Radio Giornale. Dunque ora c'è lo sport, buon pomeriggio.
2: Lo sport.
15: Bene ritrovati all'ascolto, apriamo con gli europei di nuoto di Parigi. Questa sera Noè Ponti scenderà in acqua nella finale dei 50 delfino e sarà il suo primo tentativo di portare una medaglia alla Svizzera in questa edizione. Alle 18.37 il ticinese sarà in acqua e cercherà di mettersi al collo il suo primo oro europeo in vasca lunga, partendo dal terzo tempo delle semifinali, 22.53, a soli 2 centesimi dal suo record svizzero. Meglio di lui hanno fatto in semifinale solo il russo Kornev e il francese Grousset. Appuntamento dunque a questa sera, quando dopo il nuoto sarà la volta invece dell'atletica e degli europei di Birmingham. Dopo la delusione arrivata ieri dai 5.000 metri maschili con Lobalu, solo sesto, e il centesimo di secondo che ha tolto a Geraldine Frey la medaglia dei 100 metri donne, oggi da protagonisti attesi in pista scendono di Taji Kambunji per la finale dei 100 ostacoli femminili e Simone Hammer nel lungo maschile, programma che sarà chiuso poi dalla finale dei 100 metri uomini. Anche qui diretta TV su RSI La 2. Infine ricordiamo l'appuntamento di questa notte con il tennis e Belinda Bencic, che nei quarti di finale del torneo di Toronto affronterà la statunitense Coco Gauff.
9: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera e vi confermo che continuerà a trascorrere una giornata in prevalenza soleggiata, con qualche cumulo e qualche possibile rovescio temporale sulle Alpi. Le temperature massime risaliranno attorno ai 34 gradi. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, mercoledì 12 agosto. E anche domani sarà soleggiato e caldo, con sempre la possibilità di qualche temporale serale sul versante nordalpino. Le temperature minime saranno comprese tra i 17 e i 23 gradi, le massime attorno ai 34. Per ora è tutto dalla redazione meteo, Giada Rossi.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete

0: Rete 2.
1: Il concerto.ch.

Buongiorno e ben ritrovati in questa nuova puntata di Concerto.ch da Lucia Bentoglio. Grazie alle scelte musicali di Alissa Nembrini, oggi vogliamo concentrarci su un flautista svizzero, ovvero Peter Lukas Graf, che abbiamo appena ascoltato nei 12 capricci per flauto di Einar Reitz. Abbiamo ascoltato il decimo, tratto da una registrazione di Telos Music Records del 2001. Peter Lukas Graf, infatti, si è spento a 96 anni recentemente, uno dei grandi protagonisti della scuola flautistica europea del Novecento, un musicista che ha segnato in profondità il destino del flauto moderno e che lascia un'eredità destinata a continuare a risuonare nelle sale da concerto e nelle generazioni di interpreti che ha formato. Nato a Zurigo il 5 gennaio 1929, Graf aveva rivelato il suo talento precocissimo. A soli 13 anni, infatti, dopo l'esecuzione di un concerto di Mozart, il Tagesanzeiger lo definì un vero e proprio miracolo del flauto. Da lì una carriera costruita con rigore, curiosità e una straordinaria apertura musicale. Determinante fu l'incontro con André Jeunet, che lo indirizzò al Conservatorio Nazionale di Parigi. Qui Graf studiò con Marcel Mois, figura leggendaria della didattica flautistica, e nel 1949 ottenne il primo premio di flauto nella classe di Roger Courtet. L'anno seguente completò la sua formazione con un diploma in direzione d'orchestra. Il primo grande successo internazionale arrivò poco dopo, a 21 anni, con l'incisione del concerto per flauto di Jacques Ibert, un disco che aprì le porte a una brillante carriera da solista e camerista, portandolo sui palcoscenici di tutto il mondo. Accanto all'attività strumentale, Peter Lukas Graf coltivò con passione anche la direzione d'orchestra. Tra i 30 e i 40 anni fu direttore stabile all'Opera di Lucerna e ospite regolare di numerose orchestre sinfoniche in Svizzera e all'estero. Il suo contributo non si è limitato all'interpretazione. Graf, infatti, è stato anche revisore e arrangiatore di riferimento per il repertorio flautistico. Con la sua scomparsa, la comunità musicale perde un maestro nel senso più autentico del termine, ma la sua voce continua a vivere nelle registrazioni e negli scritti e soprattutto appunto nei musicisti che ha formato. E allora noi vogliamo dedicargli questa puntata di Concerto.ch e noi proseguiamo con l'ascolto con un estratto dalla suite per flauto dolce, archi e basso continuo e la minore di Georg Philipp Telemann, Réjouissance, Peter Lukas Graf al flauto, la Camerata Zürich, diretta da Reto Zschupp.

Abbiamo ascoltato dalla suite per flauto dolce, archi e basso continuo in La minore di Georg Philipp Telemann, Réjouissance, con Peter Lukas Graf, flauto e la Camerata Zurich, diretta da Reto Schupp, una registrazione SRF 2 Kultur del 1998. Antonio Vivaldi è stato uno dei musicisti più fecondi e popolari del Settecento europeo, soprattutto grazie alla sua produzione strumentale. Un successo enorme che già in vita lo rese celebre ben oltre i confini di Venezia. Vivaldi, operista, fu un uomo pienamente immerso nel suo tempo, capace di seguirne il gusto ma non di anticiparlo. Vivaldi strumentalista, al contrario, seppe parlare un linguaggio nuovo, personale, riconoscibilissimo. Tra i suoi più grandi ammiratori ci fu Johann Sebastian Bach, che trascrisse numerosi concerti del Prete Rosso, a cominciare da quelli dell'Opera Terza, l'Estro Armonico, pubblicata ad Amsterdam. Anche Johann Joachim Quantz, celebre flautista alla corte di Federico il Grande, rimase profondamente colpito dai concerti violinistici di Vivaldi. Dopo averne letti alcuni, nel 1714 in Sassonia parlò di una nuovissima maniera di composizione e lodò la forza e la brillantezza dei ritornelli. Ne è un esempio il concerto in fa maggiore per flauto, archi e cembalo, noto come La tempesta di mare. Nell'allegro iniziale il flauto guida un discorso nervoso e frastagliato. Nel largo il clima si placa, lasciando spazio a un canto più disteso, come sospinto da una bonaccia improvvisa. Il presto finale riporta l'attenzione e l'energia sostenute dagli interventi vigorosi del tutti in un affresco sonoro di grande forza evocativa. E noi allora vogliamo ascoltarlo, questo concerto per flauto traverso, archi e basso continuo in fa maggiore, La tempesta di mare di Antonio Vivaldi, con Peter Lukas Graf, flauto, la Württembergische Kammerorchester Heilbronn, diretta da Jörg Ferber, una registrazione uscita per Claves nel 1988.

E dopo aver sentito il concerto per flauto traverso, archi e basso continuo in fa maggiore, La tempesta di mare di Antonio Vivaldi, con Peter Lukas Graf al flauto e la Württembergischer Kammerorchester Heilbronn diretta da Jörg Ferber, un estratto dalla sonata per flauto e basso continuo numero 2 in Mi minore, Bach, Werke Verzeichnis 1034 di Johann Sebastian Bach.

Abbiamo ascoltato un estratto della sonata per flauto e basso continuo numero 2 in Mi minore, Bach, Werke Verzeichnis 1034 di Johann Sebastian Bach. Abbiamo ascoltato il quarto movimento Allegro con Peter Lukas Graf al flauto e Aglaia Graf al pianoforte, una registrazione per Claves Records del 2005. E noi continuiamo a restare in ambito di Johann Sebastian Bach perché il compositore scrisse la cantata Schmück dich, o liebe Seele, a Lipsia nel 1724, per la ventesima domenica dopo la Trinità. La prima esecuzione ebbe luogo il 22 ottobre di quell'anno con Bach stesso alla guida del Thomaner Chor. È una cantata che appartiene al celebre ciclo delle cantate corali, uno dei progetti più ambiziosi del periodo lipsiense del compositore. Il testo si basa sull'inno eucaristico Schmück dich, o liebe Seele, scritto nel 1649 da Johann Frank su una melodia di Johann Krüger, un canto destinato alla preparazione alla comunione che immagina l'anima come una sposa intenta ad adornarsi per le nozze. L'immagine dialoga perfettamente con il Vangelo del giorno, la parabola del grande banchetto nuziale dal Vangelo di Matteo. La cantata è articolata in 7 movimenti, i due estremi sono occupati da un'imponente fantasia corale iniziale e da un semplice corale conclusivo a 4 voci. Al centro si alternano recitativi e arie, uno dei quali integra il corale come Cantus Firmus. Bach impiega un organico particolarmente ricco e raffinato. Tutta la cantata è scritta in tonalità maggiore, in sintonia con il carattere festivo del testo. Particolarmente suggestiva è l'aria per tenore Ermüntre dich dein Heiland Klopf, accompagnata dal flauto traverso. Qui Bach traduce musicalmente l'immagine del Salvatore che bussa alla porta dell'anima attraverso note ripetute, mentre un motivo ricorrente, definito da Albert Schweitzer come motivo della gioia, attraversa il brano con un entusiasmo quasi trattenuto. La parte del flauto, di grande virtuosismo, fu probabilmente pensata per uno straordinario strumentista attivo a Lipsia in quell'autunno del 1724. Nel complesso, Schmück dich, o liebe Seele colpisce per la sua qualità pastorale, delicata e raffinata. E allora noi vogliamo ascoltare proprio da questa cantata, per la ventesima domenica dopo la Trinità di Johann Sebastian Bach, l'aria Ermüntre dich, dein Heiland Klopf. Peter Lukas Graf al flauto, il Bach Collegium Stuttgart diretto da Helmut Rilling, solista ad Albert Kraus, tenore.

Abbiamo ascoltato dalla cantata Schmücke dich, o liebe Seele di Johann Sebastian Bach l'aria Ermüntre dich, dein Eiland klopf di Johann Sebastian Bach con Peter Lukas Graf al flauto, Bach Collegium Stuttgart diretto da Helmut Rilling e solista ad Albert Kraus tenore. Il quartetto in Do maggiore per flauto e archi di Wolfgang Amadeus Mozart è una pagina affascinante e per molti aspetti enigmatica del catalogo mozartiano. Si tratta di un brano in due movimenti, allegro e andantino, per flauto, violino, viola e violoncello, che Mozart compose probabilmente a Mannheim nel 1778, anche se la sua storia è tutt'altro che lineare. E dal punto di vista musicale il quartetto riflette pienamente il gusto classico. Mozart cerca un equilibrio raffinato tra il timbro del flauto e quello degli archi, evitando ogni forma di virtuosismo esibito. Il discorso musicale si apre con il canto del flauto, ripreso all'ottava inferiore dal violino.

e quindi affidato a un breve ritornello dell'intero ensemble. Ancora una volta è il flauto a introdurre il secondo tema, che viene poi sviluppato dal violino e contrappuntato dagli altri strumenti, in una sorta di tema con variazioni. È proprio questa chiarezza formale, unita alla naturalezza dell'invenzione melodica, a catturare l'ascoltatore e a rivelare, anche in una pagina apparentemente semplice, il genio di Mozart. Il manoscritto originale del quartetto in Do maggiore è andato perduto e il brano ci è giunto solo attraverso edizioni a stampa, una del 1788 e una più tarda del 1852. Per anni fu considerato apocrifo, ma oggi gli studiosi concordano nel riconoscerne l'autenticità. Allora noi vogliamo ascoltare dal quartetto per flauto, violino, viola e violoncello in Do maggiore l'Allegro. Peter Lukas Graf, flauto, Carmina Streich Trio, Matthias Enderle, violino, Wendy Champney, viola, Stefan Görner al violoncello, in questa registrazione per Claves del 1990.

E dopo aver ascoltato l'allegro del quartetto per flauto, violino, viola e violoncello in do maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart con Peter Lukas Graf e i Carmina Streich Trio, il cantabile e il presto per flauto e pianoforte di George Enescu, Peter Lukas Graf al flauto e Michio Kobayashi al pianoforte.

Abbiamo ascoltato il cantabile Il Presto per flauto e pianoforte di George Enescu, Peter Lucas Graf al flauto e Mikio Kobayashi al pianoforte. Noi ora invece vogliamo proseguire con un altro ascolto tratto da un disco sempre per claves, questa volta del 1997. Si tratta di un disco intitolato French Concertos e noi vogliamo ascoltare dal concerto per flauto e orchestra di Jacques Ibert l'Allegro Scherzando, l'English Chamber Orchestra diretta da Raymond Leppard, solista Peter Lucas Graf al flauto.

Dal concerto per flauto orchestra di Jacques Ibert abbiamo ascoltato il terzo movimento, Allegro scherzando, con l'English Chamber Orchestra diretta da Raymond Leppard, solista Peter Lucas Graff al flauto, la fantasia opera 79 di Gabriel Fauré, che conserva ancora oggi il profumo nostalgico dei salotti parigini di fine Ottocento. Già ai tempi del compositore quest'opera veniva spesso accompagnata dall'arpa, anche se la parte originale è pensata per pianoforte. Una scrittura così naturale e fluida da poter essere trasferita allo strumento a corde senza interventi sostanziali. Peter Lucas Graff al flauto e Ursula Holliger all'arpa.

0: Abbiamo ascoltato la fantasia per flauto e pianoforte opera 79 di Gabriel Fauré, qui trascritta per flauto e arpa, Peter Lucas Graf al flauto e Ursula Holliger all'arpa. E con questi ascolti si conclude anche la puntata di oggi di Concerto.ch. Da parte mia è tutto, non mi resta altro se non augurarvi un buon ascolto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Venezia.
1: Chi te l'ha fatto fare il contrabbasso di studiare?
2: Con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
3: Niente, non capiremo mai come fa la nostra siglista a sapere quando abbiamo un contrabbassista o una contrabbassista
4: ma
3: ospite.
4: Infatti, ma deve avere delle entrature strane,
3: non
4: dei
3: lo
4: droni,
3: sappiamo.
4: Forse dei droni che ci seguono.
3: Comunque era Enzo Pietropaoli, credo, che diceva questa cosa. Chi gliel'ha fatto fare,
4: lui,
3: se non lo sa lui. Comunque poi lo chiederemo magari alla nostra ospite. Intanto, benvenute e benvenuti a Babilonia.
4: Ben trovato Sergio.
3: Buongiorno Valerio.
4: Un saluto agli ascoltatori.
3: Assolutamente, anche oggi siamo pronti a navigare, no? Insieme.
4: Sì, non lo faremo da soli, come
3: no.
4: Sempre, appunto, perché abbiamo già sostanzialmente presentato la nostra ospite senza rivelarne il nome.
3: No, perché vogliamo far precedere un ascolto.

0: Beh, anche meno, mi scuserà di Lene Ferraz. Sì, no, voglio dire, molto infervorata, ma il concetto l'abbiamo capito. Minina Francesca.
1: Sì, brava, Rabia, tra l'altro. Però insomma, calmati, sì, ecco, infatti, verrebbe da dire.
0: Grazie comunque a Lene Ferraz, con lei Sergio Lavia alla chitarra, ci hanno presentato così in musica Francesca Baccolini, che è con noi. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi, mi avete fatto un catturone eccezionale, sono molto contenta di essere a Babilonia.
0: Ma bello, poi scoprirò cosa significa catturone, ma insomma.
1: Però rende l'idea.
0: Rende,
1: no?
0: Molto
1: quando,
0: bene l'idea.
1: Come quando,
0: sì,
1: a Bologna, sì, dicono polleggiare, esatto. È una cosa che uno magari non capisce subito, ma l'andazzo lo capisce, no?
0: Sì, si intuisce. Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
1: Beh, Francesca Baccolini, contrabbassista, dov'è il contrabbasso intanto?
2: Il contrabbasso in questo momento è a casa che fa le nanne, perché appunto chi me l'ha fatto fare di studiare il contrabbasso?
0: Chi te l'ha fatto fare, brava.
2: Ma infatti, perché
1: ma tu l'hai mai tradito, cioè sei anche bassista elettrica o...
2: Io ho tradito il basso elettrico per il contrabbasso.
1: Ah, ecco, a un certo punto
2: sono diventata grande e anche il volume dei bassi è cresciuto a un certo punto. Sì, ho avuto le necessità di esplodere, giusto, in dimensioni, visto che sono alta 1,60 m.
1: E che sensazione è appunto quella di imbracciare uno strumento così ingombrante che ti pesa addosso, anche nel senso buono?
0: Sì, perché poi Pietro Paoli insomma ha un'altra struttura fisica, nel caso di Francesca.
2: È vero, allora parto con le parole del mio insegnante di contrabbasso, che mi diceva: per suonare il contrabbasso non bisogna essere forti, grandi, grossi, corpulenti e maschi. Bisogna averci la cazzimma, come dicono a Napoli.
0: Ecco, maestro, scusa, che forse abbiamo avuto ospite Roberto Bartoli.
2: Roberto Bartoli, esattamente.
1: Ah, è
2: il
1: vero,
2: mio papà,
1: è vero,
2: contrabbasso, assolutamente.
1: Vedi? Che ti saluta, diciamo, perché è passato dalle nostre parti. Gli abbiamo segnalato che saresti stata nostra ospite. Lui per cazzimma cosa intendeva? Per riguardo proprio trasformiamolo in musica.
2: Trasformiamolo in musica significa essere puntuali e precisi nel tempo, essere efficaci sulla corda, che non significa aggredire la corda del contrabbasso, significa muoversi con lei, significa capire qual è, in termini tecnici, l'inviluppo del suono dello strumento, quando attacca e stacca la nota e quando è utile muoversi sulla tastiera, che è una tastiera gigantesca, come potete ben vedere. Gli spostamenti devono essere ben calibrati.
0: Sì. Allora, questa cosa mi fa venire in mente una perla di saggezza che mi ha regalato un giorno Enrico Fagone, che è il contrabbassista della nostra orchestra sinfonica, e diceva: io non ho mai avuto dei segni sui polpastrelli perché tratto bene le corde.
2: È vero, è vero, è vero.
0: E loro mi restituiscono il favore.
3: A, B, C, D, E, F, G, H, G, K, L, M, N, U.
4: Spoken music.
3: L L L M N O P. L L L M N O P. Q R S T U V X Y Z.
0: È bellissimo, perché tu dici spoken music, uno pensa subito al Bronx, non so, parte una cosa rap, invece arrivano i quatre barbù che così sciorinano l'alfabeto in musica.
1: Però alla fine, esatto, noi stiamo larghi e laschi anche da questo punto di vista. In questo caso dove andiamo a finire?
0: In questo caso la voce recitante è quella di David Byrne.
1: Quindi andremo negli Stati Uniti, ma lui in realtà è scozzese, ma comunque è statunitense come
0: molti
1: ambito.
0: Lo conoscono naturalmente come frontman dei Talking Heads, in questo caso però un frammento della sua parabola solistica. Siamo nel 1985, il disco è The Knee Place e qui c'è una big band, un arrangiamento fantastico davvero per questo brano, The Sound of Business.

0: Beh, un bel esempio di spoken music.
1: Notevole, no? Notevole. Io l'ho visto in tour con questo gruppo, questo ensemble tutto di ottoni. Tra l'altro c'era ospite anche Sam Vincent, chitarrista, cantante, meravigliosa. E tra l'altro David Byrne è bravissimo anche a muoversi sul palco.
0: È un animale da palco.
1: Sto seguendo un profilo Instagram che si intitola proprio I balletti di David Byrne. E dove ci sono frammenti video di come si muove, lo fa fin dai tempi dei Talking Heads, ma soprattutto questo pezzo poteva andare avanti anche le tre ore.
0: Ma io lo avrei faceva in realtà ipnotico. Questo Sound of Business, che tra l'altro fa parte della musica di scena per uno spettacolo teatrale, The Civil Wars di Robert Wilson.
1: Il teatro c'entra anche con le attività di Francesca Baccolini. Tu quando lavori in solo con l'elettronica, sì, costruisci tutto oppure hai delle cose su cui lavori, magari aggiungendo live, ma che ti sei preparata?
0: Dici delle basi.
1: Delle basi.
2: Certo. Beh, è un processo a volte che ha sia a che fare con l'improvvisazione che con la preparazione, a partire da un tema che magari mi preparo a casa e che poi posso mandare con le mie macchine o eseguire al contrabbasso. Dopodiché sì, quello che può succedere è che spesso alcuni brani sono aperti, sono dei canovacci su cui mi muovo poi in maniera più fluida, anche rispettivamente a quello che devo andare a creare, a quello che mi è richiesto. In un concerto solista tendo forse di più a chiudere dei brani, mentre in altri contesti, come può essere il contesto teatrale invece.
1: Ma il rec è consistente, cioè grande, c'è molta roba, oppure sei riuscita a miniaturizzare?
2: Purtroppo ancora adesso mi tocca andare in giro con un tavolino piuttosto cospicuo, ben apparecchiato, tra sintetizzatori e vari effetti con cui filtro lo stesso sintetizzatore al contrabbasso.
1: Ecco, il primo brano che ci hai portato cos'è?
2: Il primo brano che vi ho portato è stato il mio esordio assolutamente da contrabbassista con il Lobo Combo, questo trio formato da me, Andrea Belfi e Rocco Marchi. Partimmo nel 2010 analizzando tutta l'opera di Moondog, o buona parte di quella che
1: beh, è stata una grande idea comunque.
0: Beh, sì,
1: perché
0: grazie.
1: Moondog veramente è un musicista troppo poco celebrato.
0: Troppo poco, è vero. Non
1: tra l'altro
0: abbiamo provato un po'.
1: Era un babilonico, vero?
0: Assolutamente, sì, ante litteram addirittura.
1: Ma qui di che si tratta?
2: Il pezzo che vi ho portato si chiama All Is Loneliness, che è un canone meraviglioso tra quelli che ha scritto Moondog nel suo periodo. Trovo che sia uno dei più belli e struggenti che ha scritto.
1: Sentiamolo.

0: Che bello, una sorta di canone fantasma, possiamo chiamarlo così.
1: Beh, c'era anche la tua voce.
2: Sì, esatto, oltre a aver suonato per la prima volta in un disco il contrabbasso, ho anche cantato per la prima volta in un disco, ma era necessario come un dog, nel senso non potevamo prescindere certo. da metterci al nudo nelle nostre vocalità.
1: Abbiamo scomodato il profilo del vichingo imponente.
0: Lui se n'è accorto.

0: Down is up, anche qui la formula del canone veniva aleggiata, esatto, ma esatto. Moondog 1969.
1: Sì, ho detto vichingo, lo spieghiamo ai nostri ascoltatori, perché lui si vestiva anche proprio da vichingo, sì. Moondog aveva anche questo vezzo tra questo, le tante cose.
0: Questo copricapo cornuto, sì, anche, sì, no? Sì, che sì. Un po' diciamo incuteva timore, anche perché era
1: un
0: possente.
1: Omone.
0: Era
1: un sì, omone. Sì, era possente.
2: Il vichingo della Sesta Avenue.
1: Esattamente.
0: Discrome. E noi così abbiamo bellamente sottratto, rubato la sigla a un altro programma che sono le Discrome.
1: Pensavo ci fosse un'interferenza.
0: No, no, no, è semplicemente per evocare la nostra musica per colibrì.
1: Ah, ok.
0: Allora, in sostanza noi ci riferiamo, lo dico a Francesca, alla musica diciamo estremamente virtuosistica, quella che mette insieme parecchie note, a volte anche troppe, in modo appunto virtuosistico, sì. Molto virtuosistico. Sì. Oggi però non è il caso, perché sono stato didascalico, ho trovato una canzone, una chanson meglio, che si chiama proprio Le Colibri.
1: Ah, quindi.
0: E quindi Ernest Chausson è l'ultima delle sette melodie, la sua opera 2, scritte da Chausson nel 1882 su testi di un poeta francese, Le Comte de Lille. Le immagini sonore evocano quindi quelle di un colibrì che si abbevera al nettare di un fiore dorato fino alla morte. È una metafora, se vogliamo, del sacrificio amoroso. Ti piace?
1: Molto, molto. Mi sono anche un po' intristito, ma spero che la musica mi tiri su.

0: posso confessare la mia passione per il registro vocale del controtenore?
1: Perché no, non c'è niente di male.
0: Meraviglioso, perché voce maschile ma con tessitura femminile, e in questo caso Ernest Chausson, Le Colibri, ad interpretarlo magnificamente era Philippe Jaroussky, qui con Jérôme Ducrot al pianoforte, ma...
1: Perché attenzione,
0: ho detto Ducrot e
1: è arrivato un temporale.
0: Non dovevo dire Ducrot. Questo peggio. È il Colibrì, no. Scusa, no, perché succedono cose.
1: Si aprono le linee incontrollabili, anche quelle telefoniche.
0: E i pollai, ma no, questo non esiste più in natura, credo. Vabbè, rispondiamo. Pronto?
2: Si chiama nomadismo artistico, no? Io
0: che
2: faccio
0: cosa?
2: Quella cosa lì, nel senso, come lo facevo quando avevo 18 anni, non è cambiato nulla in quel senso. Cioè, sono sempre curioso di conoscere e relazionarmi con persone che hanno un'urgenza artistica, no? C'è una frase che mi ha colpito, che disse Longanesi, cioè che l'arte è un appello a cui molti rispondono senza effettivamente essere stati chiamati. E questo succede, no? Soprattutto in un periodo in cui tutto sembra più facile.
0: Ecco, bene,
1: ma continuamente fa delle domande.
0: Sì, ma poi ma chi è? Perché
1: credo sia Saturnino.
0: Ah, è lui.
1: Bassista, quindi forse
0: ha sentito Francesca. Non lo so. Pronto?
1: È ancora lì? Saturnino. No.
2: Perché tu puoi fare musica, vai in qualsiasi negozio, prendi una scheda audio, un software,
0: sì,
2: e questo ti dà l'impressione di poter far musica, no? Quindi spesso ricevo messaggi tipo: ah, senti questa base che ha fatto mio figlio. E la base, che ci fai con la base? Cioè, se non c'è una voce sopra o se non c'è qualcosa sopra, no?
0: Sì.
2: Quindi cioè, c'è l'impressione di poter far facilmente delle cose che in realtà richiedono studio, passione, determinazione, metodo. Non è una cosa che si improvvisa.
0: Beh, però, ma non ce l'ha con Francesca, no, spero, no. Se no ci arrabbiamo. Però, no, voglio dire, arriva con un argomento così che non avevamo richiesto, così
1: no,
0: come
1: infatti,
0: la sua telefonata. Però lo salutiamo, lo salutiamo volentieri, Saturnino.
1: Però, insomma, cioè, l'elogio dello studio e delle basi.
0: Però la vedevo perplessa, Francesca.
3: Sì, beh, sulla questione delle basi c'è talmente tanto da dire. Nel senso, che cosa intendiamo come base? Nel senso, allora buttiamo via un'enorme quantità di pezzo della musica, della storia della musica elettronica, che è composto da piccoli frammenti. Non so, penso al lavoro enorme che ha fatto Delia Derbyshire all'epoca della BBC Radio. Erano di fatto pochi elementi, come sono pochi elementi quelli nelle basi dove poi si andrebbe a
0: forse
3: costruire.
0: Lui intendeva che una volta si costruivano faticosamente, mentre ora esiste.

0: Beh, questo è un trio che mi fa impazzire, è proprio Jorge Pardo al flauto, in questo caso Tino Di Geraldo batteria e percussioni, e Carles Benavente appunto al basso. Fretless. Tra l'altro tutti e tre sono stati collaboratori di Paco De Lucia, portano avanti quel linguaggio, ma davvero avanti, non lo ripeto,
1: trasformandolo e attualizzandolo, certo. Beh, ora abbiamo in qualche modo approfittato della sponda di Saturnino per tornare a Francesca Baccolini, la nostra ospite, che ci ha portato un altro regalo sonoro che arriva da quale progetto?
2: Allora, questo regalo sonoro viene dal progetto militante, ovvero dal periodo in cui ho suonato insieme ad Alessio Lega, cantautore fieramente anarchico.
0: Conosciamo bene.
2: Che salutiamo, esatto, sì. Caro Alessio. E questo brano che vi porto si chiama Frizzullo e serve per parlare ancora oggi di migrazioni. Argomento ancora purtroppo di un'attualità struggente, e dei confini, delle guerre e di quello che viviamo tutti i giorni.
1: E chi c'è a suonare?
2: A suonare ci sono io al contrabbasso, Rocco Marchi alle chitarre, pianoforti, Andrea Faccioli banjo, Andrea Belfi alla batteria e ovviamente Alessio alla voce.
3: La notte color del vino vomitò ancora una nave carica di curdi, una nave carretta, come si dice, dal mare. Una nave disperata, della solita disperazione, salpata dalla Turchia, rotta contro l'illusione. Sulla fiancata graffiata, scavata, una scritta misteriosa. Frizzullo diceva un nome, un monito, qualcosa. Cosa vorrà mai dire? Un dio, un tribuno, un'accusa? Sul fianco di quella nave, una ragione.

cosa ci tiene a giro. Increspato di schiuma c'è chi tenta un respiro. Sentinella nella sentina, da che parte viene giorno?

fanciullo non è una parola di una lingua proibita. Non è un codice sacro né una sfida agguerrita. Frizzullo è un nome storpiato, precisamente un cognome. Sta per Dino Frisullo, come dire, attenzione. Noi siamo i suoi amici, parenti, suoi protetti, suoi figli. Siamo quelli di Frisullo. Dischiudete gli artigli e lasciateci passare alla faccia dell'assassino.

0: col suo passo sicuro, dagli qualcosa ancora sta fissando l'oscuro. Sentinella, sentinella, a che punto resta la notte? Sentinella, tu dimmi a che punto è la notte.
1: Come tutte le canzoni di Alessio Lega, non lascia indifferenti questo testo. Infatti, evidentemente.
2: Sì, sì, sì. Qui suonava anche l'archetta.
3: Qui sto suonando il contrabbasso con l'arco, sì, e tra l'altro è il timbro che ho voluto dargli perché il tema è navale. Il contrabbasso ha questa matrice, secondo me, che può far sentire le profondità di un mare in tempesta, e infatti in questo modo sono anche stata chiamata per far parte di uno spettacolo a cui sto tenendo tantissimo
1: e che è passato anche alle nostre latitudini.
3: Esatto. E che parla appunto proprio, come in questo caso, in questo brano che abbiamo appena sentito, di rotte di mare per necessità, per migrazione.
2: Qui c'era anche un banjo, che tra l'altro è uno strumento che molti legano semplicemente al folk statunitense bianco, ma in realtà è di origine africana.
1: O all'ino patruno.
2: O all'ino patruno, invece esattamente è uno strumento africano, ma mi permette di segnalare il fatto che c'è un altro folk che ogni tanto la Baccolini va a sfruculiare, ed è il liscio.
3: Sì, è vero.
1: Che a te piace molto.
2: Come vi è venuta in mente quell'idea lì?
3: Ah, l'idea, intanto la diamo tutti al nostro capo orchestra, che è Enrico Gabrielli, che per un lieto evento ci chiese, mi depositò tra le mani questo pacchetto enorme di partiture di qualcosa che non conoscevo, che soltanto da lontano avevo idea di che cosa fosse, e che mio nonno mi faceva ballare sui suoi piedi quando ero bambina. E quindi è un'idea molto romantica in quel senso. Sì. Ma quando ti trovi ad affrontare una musica che proprio non conosci e dici ma esattamente come potrei interpretarla? E insomma, Enrico Gabrielli ha avuto questa folle idea di imbarcare dei suoi amici
2: e fare l'orchestrina
3: di molto agevole.
1: Mi piace come insegna molto.
2: Sì, perché poi abilita al ballo anche, sì. Quindi è agevole anche in quel senso. Ascoltiamo adesso ad esempio tipo un Andrea Falconieri?
1: Ma sì, così è il primo che ti viene in mente.
2: Sì, così.

0: Beh, è un bel esempio di liscio napoletano del primo Seicento. Ti piace? In
1: sì,
0: effetti, nelle balere napoletane di quegli anni si ballava la corriente di Cialamota di Andrea Falconieri. Beh, fantastico.
2: Fantastico. Chi c'era qui ad interpretarlo?
0: L'ensemble La Ritirata. Che
2: ti ho salvato
0: punto...
2: la vita, lo sai.
0: Perché?
2: Perché stavamo disannunciando senza dirlo.
0: No, beh, mi prendi in giro su questa cosa, ma questo è molto breve. Si
2: è vero, si
0: fare.
2: Poteva anche.
0: D'altronde, anche noi facciamo come l'ensemble, ci ritiriamo.
3: La gana d'oggi, poppa la gana! Sì, trecca, trecca, te picche, picche, picche! E le gana c'è una, cosa c'è? Gnecca, come d'oggi?
0: E ci pentiamo subito di esserci ritirati perché arriva David Riondino con il suo Gramlò.
2: Che è in realtà l'introduzione al nostro canto
0: sì,
2: di Babele.
0: Esatto.
2: Ovvero?
0: Ovvero una perlustrazione dell'effetto che fanno idiomi che non siamo abituati a frequentare in musica. Quindi al di là dell'inglese, del francese, dello spagnolo, ovviamente dell'italiano. Andiamo a cercare canzoni in lingue straniere, ovviamente, ma anche strane.
2: Qui c'è anche il francese, ma in realtà ci interessa anche l'altra parte del testo, che è in creolo comoriano.
0: Ho capito, quindi chi mastica il francese ha l'illusione di comprendere e non capisce una mazza,
2: no,
0: giusto?
2: No, perché poteva così. Essere così, no? In no, questo no. caso in realtà delle parti in francese vero ci sono,
0: ci sono
2: però okay. è alternato al creolo comoriano, che è appunto quello delle isole Comore, che è il centro di interesse di questo musicista che si chiama Amada Smith, vive a Marsiglia. È nato a Marsiglia, ma in realtà è di origini appunto dell'Oceano Indiano e ha a un certo punto iniziato ad approfondire quelle culture identificandosi con le sue radici, ma anche con quegli strumenti, il gabussì, il longomalo, kayambe, che sono tutti strumenti tradizionali di questa parte di mondo che in realtà è molto creola, perché gli arrivano influssi dall'India, dall'Africa, dall'Arabia e naturalmente dai francesi, in questo caso, che erano quelli che si erano installati come colonizzatori nelle Comore. Il pezzo si intitola Mdoro, sentiamo perché a noi ci interessa poi questo suono, l'onomatopea di queste lingue,
0: certo,
2: che andiamo a cercare, no?

0: Beh, questo andava benissimo anche per spoken music.
1: Infatti, no? Perché sì, ci dà, lui tra l'altro c'ha radici anche nell'hip hop, soprattutto quello marsigliese, che è un, diciamo, centro meticcio per eccellenza, e quindi anche per questo ci piace molto. Ridendo e scherzando, caro Sergio, siamo arrivati quasi alla fine.
0: No.
1: Davvero. Sì, è così.
0: Vabbè, dai, ricominciamo.
1: Possiamo, perché... intanto in qualche modo ricominciamo, nel senso che dobbiamo ancora ascoltare un brano.
0: Ah, questo già mi consola.
1: Che credo abbia a che fare con il progetto che dicevi prima, legato alla Sea-Watch.
2: Sì, esatto, è questo progetto dove sono stata chiamata in qualità di compositrice e musicista su palco, contrabbassista, con il Teatro Kepler 452 qui di Bologna, insieme alla regia c'è Enrico Baraldi e l'attore è Nicola Borghesi. Mi hanno invitata a mettere mano nella musica per narrare quello che sono stati 3 mesi che hanno passato sulla Sea-Watch a largo del Mediterraneo, di fronte alla costa libica. È uno spettacolo molto bello, appassionante, dove effettivamente la suggestione che c'è stata fin da subito da parte del regista è stata quella di chiamare un contrabbasso per parlare di una nave che attraversa un mare. E in effetti mi ci sono ritrovata benissimo in questa condizione nautica.
0: Quindi anche qui con l'arco, come
2: anche
0: ci dicevi
2: qui tanto
0: prima.
2: Arco, esatto, ma non manca anche momenti di pizzicato, di strumenti sintetici. Cerco nel mio linguaggio di non far mai emergere un elemento sopra l'altro singolarmente, sono insieme, ibridate in un unico flusso sonoro.
1: Beh, del resto sei di Livorno?
2: Sono di Livorno.
1: Quindi il mare, insomma...
2: è un porto, esatto.
1: È un imprinting.
0: No, scusa, volevo Prego. Segnalare il fatto che per la registrazione si è affidata al nostro timoniere sonoro.
2: Assolutamente.
0: Da sempre, almeno qui a Bologna, ovvero Roberto Passuti.
1: E infatti, e quindi restituisci sostanzialmente i suoni a queste pareti,
0: sì,
1: che le hanno generate, accolte per la prima volta. Ringraziamo Francesca.
2: Grazie
1: per esserci venuta a trovare.
0: Grazie davvero.
2: Grazie a voi per avermi invitato. Un saluto a tutti quanti.
1: È stato un piacere. E adesso ascoltiamo il brano, naturalmente, ma prima salutiamo i nostri ascoltatori.
0: Certo, diamo appuntamento alla prossima settimana e nel frattempo siate babilonici.

0: l'India dietro l'angolo, l'Occidente e il fascino discreto della musica indiana, con Valerio Corzani.
1: Bim Sherman nasceva il 2 febbraio 1950 a Westmoreland, nel nord-ovest della Giamaica, salutato come la voce più dolce del reggae. Era dotato di un'abilità vocale davvero eterea che raggiungeva il cuore di chi lo ascoltava. A metà degli anni 70 registrò in Giamaica una serie di brani che divennero dei classici del roots reggae. Dagli anni 80 si trasferì a Londra, dove incontrò un ammiratore di lunga data, Adrian Sherwood, e iniziò in questo modo la sua lunga relazione con l'etichetta Onu Sound, di cui Sherwood è da sempre il patron. Nei dischi registrati in Inghilterra, la sua inconfondibile voce, dal tono mellifluo e ammiccante, viene messa al servizio di basi che allargano il recinto sonoro del reggae anche ad altre influenze, il pop, certo soul inglese e soprattutto, è quello che ci interessa in questo contesto, la musica indiana.

Il nostro focus di oggi è puntato su Bim Sherman, dunque, un grande miscelatore di storie e di tradizioni, uno a cui piaceva tra l'altro declinare la sua tradizione, quella della musica giamaicana, aggiungendovi delle spezie che guardavano a Oriente e in parte anche all'Africa. La stretta collaborazione con Adrian Sherwood segnerà decisamente la carriera di Bim Sherman, al punto che il suo nome sarà quasi sempre legato dai fan del reggae all'ONU Sound e alle magie del talentuoso dubmaster inglese. Nel 1996 Adrian Sherwood e Bim Sherman lavorano ad una serie di canzoni in studio con le tablas di Talvin Singh, la chitarra di Skip McDonald e il basso di Doug Wimbish. Il reggae beat viene in parte lasciato da parte, la voce sognante di Bim viene accompagnata da atmosfere acustiche molto liquide, poi impreziosite dagli archi indiani dell'arrangiatore Suraj Sate. Il risultato è sbalorditivo, un album Miracle, forse il più bello mai realizzato da Bim Sherman, un capolavoro che gli assicura il nuovo status di star della musica che può volare alta ed evocare inimmaginabili incontri di culture sonore. In Miracle il battito e il levare spesso scompare, a tessere trame sottili ci sono le tablas di Talvin Singh, ospite discreto. Come discrete e preziose risultano le apparizioni sullo sfondo della Studio Beats Orchestra Bombay, una sezione d'archi indiana. Su questo scenario, quasi impalpabile, si distende il velluto, lo possiamo davvero chiamare così, della voce di Bim Sherman. Alcune delle migliori canzoni del suo repertorio, asciugate, accarezzate, sino a rivelare un'essenza così dolce da risultare trasfigurate, si succedono nella tracklist dell'album. Noi adesso ascoltiamo un'altra visione dell'amore, secondo Bim Sherman, contenuta appunto in quell'album, in Miracle del 1996, Missing You.

Ed è ancora una rutilante entrata delle Tablas che annuncia il palinsesto sonoro dell'ultimo brano che ascolteremo da questo capolavoro di Bim Sherman, Miracle, di nome e di fatto. Le Tablas, dunque, la tabla è uno strumento a percussione originario del subcontinente indiano, ovvero India, Pakistan e Bangladesh, costituito da una coppia di piccoli tamburi, uno solitamente di legno, l'altro di metallo o argilla, sui quali è tesa, mediante le gacce di cuoio, la membrana in pelle, la cui tensione si può modificare per mezzo di cilindretti o tasselli di legno collocati tra il fusto e le gacce. La membrana di pelle è dotata al centro di un cerchio di pasta nera, lo sihai, grazie al quale è possibile influenzarne l'intonazione e generare appunto dei timbri, dei toni caratteristici. La tabla è utilizzata nella musica indiana, sia classica che popolare e religiosa, ma anche nella musica occidentale moderna di colorazione etnica. Miracle di Bim Sherman è senz'altro un progetto di world music, perché definirlo un album reggae sarebbe sicuramente riduttivo e inesatto. È casomai musica giamaicana che guarda l'India da uno studio londinese. E Must Be a Dream, da quell'album, è il brano con cui chiudiamo quest'oggi il nostro approfondimento.

0: Uno dei momenti più dirompenti nella storia del jazz contemporaneo è la nascita del jazz rock, un linguaggio ibrido che a cavallo degli anni 60 e 70 ha ridefinito i confini del jazz, aprendolo a nuove sonorità, strumenti elettrici e a un rapporto più diretto con il pubblico. Bourbon Street affonda i denti nel jazz rock, partendo da figure centrali come Miles Davis, Herbie Hancock e Weather Report, fino alle esperienze europee che hanno dato nuove forme al genere e alla fusion degli anni 80 e 90. Il jazz rock. Origine, rivoluzione e trasformazioni di un linguaggio musicale. A cura di Lorenzo De Finti. Bourbon Street. Domani alle 14.30.
1: Rete 2.
2: In studio Pervin Cavacioglu. In Ticino, poco dopo le 13 di oggi a Castione, vi è stato un incidente della circolazione stradale che ha coinvolto un 52enne scooterista svizzero domiciliato nel Bellinzonese. L'uomo stava circolando in direzione di Arbedo quando ha perso il controllo del mezzo, andando dapprima a collidere contro il bordo del marciapiede per poi cadere a terra. Il 52enne è stato poi trasportato all'ospedale, dove gli hanno riscontrato ferite gravi. L'Unione Svizzera delle Arti e dei Mestieri critica l'allentamento della prassi sull'uso della croce svizzera sui prodotti commerciali e per questo lancerà una petizione. Ricordiamo che dallo scorso marzo l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale permette di apporre la croce svizzera su prodotti a determinate condizioni, anche se questi sono fabbricati all'estero. Per Fabio Regazzi, presidente dell'associazione che rappresenta le piccole e medie imprese, questo incoraggia indirettamente le aziende a delocalizzare posti di lavoro all'estero ed è, ha dichiarato, un segnale negativo. Il servizio geologico colombiano ha registrato 47 scosse di assestamento dopo il terremoto di magnitudo 7,4 di ieri nel paese. L'agenzia avverte: è probabile che si verifichino altre scosse. Nel frattempo è salito a 224 il numero dei morti, mentre i feriti sono più di 500 e i dispersi oltre 2.700. In un messaggio il Papa si è detto profondamente addolorato ed esprime le sue condoglianze alle famiglie. Il Parlamento libanese ha abolito la pena di morte. È il primo paese del mondo arabo a sostituirla con l'ergastolo con lavori forzati. La maggioranza dei 128 deputati ha votato a favore dell'abolizione, tranne il blocco parlamentare di Hezbollah. Heathrow non è più l'aeroporto più trafficato d'Europa. A luglio il primato è infatti passato all'Istanbul Airport, che ha registrato oltre 8 milioni di passeggeri contro i 7,8 dello scalo londinese. A pesare su quest'ultimo è stato in particolare il calo dei collegamenti con il Medio Oriente nel contesto del conflitto tra Israele, Stati Uniti e Iran. E intanto le operazioni all'aeroporto di Catania in Sicilia sono difficoltose dopo che nella scorsa notte il vulcano Etna ha ripreso la sua attività. Una nuova bocca eruttiva si è infatti aperta nella valle del Bove a una quota di circa 1900 metri. Una nube vulcanica nell'atmosfera ha costretto lo scalo ieri a sospendere tutti i voli, mentre oggi un solo aereo è decollato. Altri sono stati o cancellati o dirottati su altre località dell'isola. Le previsioni fino a stasera indicano tempo soleggiato. Nel pomeriggio graduale aumento della nuvolosità a partire da sud-est. In montagna qualche possibile rovescio. Temperatura massima fino a 34 gradi. Domani, mercoledì, tempo soleggiato e caldo. Verso sera sul versante nord alpino qualche temporale possibile. E adesso le previsioni per le temperature. Le minime saranno comprese fra 17 e 23 gradi, le massime sui 34.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
1: Ben ritrovate, ben ritrovati a Montmartre, un caro saluto da Martino Dont. Proseguiamo il pomeriggio musicale tra poco con tre piccole novità musicali, tre singoli in particolare. Parliamo di musica jazz, mentre alle 16 sarà il momento degli incontri d'estate. Vi proporremo oggi due interviste a due musicisti blues, che potremmo anche allargare anche musicisti soul, rhythm and blues, due artisti che si sono esibite qualche settimana fa nell'ambito della rassegna Blues to Bop. Parliamo del sassofonista Neil Sugarman e il chitarrista Guy King. E questo dunque negli incontri d'estate. Infine ascolteremo in chiusura di Montmartre la seconda puntata della serie estiva Schermi sonori quando la musica invade il cinema, a cura di Marco Silvestri, questa seconda puntata che sarà intitolata Da Björk a David Bowie. Ma per iniziare Montmartre questa settimana in apertura vogliamo sempre ricordare il grande Francesco Guccini alla triste notizia della sua scomparsa la settimana scorsa, e vi proponiamo dunque il ciclo di Biscrome a cura di Sergio Albertoni, realizzato ormai diversi anni fa, in cui era lo stesso Francesco Guccini a commentare e a raccontare le sue canzoni più celebri. In questa puntata Guccini commenta Guccini, lo sentiremo parlare della sua celebre Bologna.
0: Biscrome.

0: fosse pure ancillare.
1: Era tanto tempo che, come avevo scritto una canzone su Modena, piccola città, e così volevo scriverla su Bologna, la città che mi ha accolto. Sono stato molto più tempo a Bologna di quanto non sia stato a Modena. Modena, bene o male, ci sono nato, poi sono tornato dopo 5 anni, ci sono stato 15 anni. A Bologna è da 61 che sono qua, quindi un pezzo. La Bologna di cui parlo nella canzone è una Bologna diversa da quella che adesso. Adesso Bologna è molto cambiata. Sta diventando sempre più un pochino metropoli, mentre allora conservava ancora l'idea del paesonone, insomma, che non era piccolo come Modena, ma neanche tanto grande come Milano o Roma. Conoscevo e conosco molti tic di Bologna e dei bolognesi. E così ho cercato di rendere questa canzone quello che erano state le mie impressioni su Bologna. Ad esempio, gli amici, i primi amici incontrati a Bologna, Sartre e Baudelaire, altri non erano che due miei amici, tutti e due studenti allora di filosofia, ma uno più filosofo dell'altro, quindi è Sartre, mentre quell'altro più poeta, Baudelaire. E questo Baudelaire diventa il personaggio di Scirocco, e lui dietro a un tavolo da poeta francese, eccetera.
0: Bologna è una ricca signora che fu

0: Quindi la Bologna degli anni 60, la Bologna dell'osteria ancora, la Bologna da noi vissuta praticamente ogni notte. E poi c'era la Bologna nuova che già si affacciava, la Bologna dei contrasti, la Bologna della civiltà contadina di cui era permeata e la Bologna delle vetrine di cibo come gioiellerie. Ci sono delle vetrine a Bologna, questo anche a Modena succede, ma delle vetrine da andare giù di testa, pareti appesi, grappoli di mortadelle, di prosciutti, cosa, proprio la civiltà emiliana in tutto il suo fulgore. E le signore bolognesi che ostentano ricchezze cercavano di cogliere un po' le contraddizioni di questa città. Alla fine invece, dicevo, c'è già il cambiamento, i morti per sogni sono i primi drogati che apparivano sui gradini di San Petronio e i miei tempi non c'erano, insomma, quindi si va verso il cambiamento, verso le nuove tendenze di questa città. Adesso Bologna è cambiata, raccontavo ai miei studenti universitari americani ai quali ho insegnato dal 65 all'85 di come Bologna fosse tranquilla, non fosse come le loro città che potevano avere dei quartieri pericolosi. Dico, Bologna, potete andare da qualsiasi parte, a qualsiasi ora del giorno o della notte, che non vi succede niente. E adesso non è più così. Purtroppo è cambiata da questo punto di vista in peggio. Mancano, anche se ci sono, ma non dello stesso modo, i famosi biassanot, che è una parola diventata tipica del linguaggio bolognese, i masticanotte, che erano quelli poi che erano musicisti, giornalisti, che avevano due o tre punti fissi alla notte. Per esempio c'erano due ristoranti, il Kamst in via Indipendenza e il ristorante della stazione, che erano aperti 24 ore al giorno. Chiudevano un'ora al giorno a turni sfasati per pulire, per le pulizie, poi riprendevano. E quindi ci si incontrava per esempio al Kamst, alla stazione, si andava a mangiare una lasagna, prendere il caffè, il giornale, poi si andava a letto, insomma, lì si incontrava tutti, si incontrava Mingardi, Jimmy Villotti, Dalla, era un po' un appuntamento, insomma. Il mondo, poi, tutto il mondo è cambiato e queste cose quasi non si fanno più, non si vedono più.
1: Bologna è una strana signora,

La serie di Biscrome Guccini commenta Guccini. Questa puntata era naturalmente dedicata a Bologna. Questo ciclo veniva registrato a cura di Sergio Albertoni con lo stesso Francesco Guccini più di 10 anni fa, e noi lo ricordiamo dunque questo grandissimo protagonista della canzone d'autore italiana, Francesco Guccini, che si è spento purtroppo settimana scorsa. Lo ricorderemo, continueremo a ricordarlo in questa serie di Biscrome e in apertura di Montmartre, anche nei prossimi giorni. Noi in ogni caso per oggi salutiamo Guccini e passiamo a un altro ascolto. Passiamo questa volta a, come sempre in questo spazio, solitamente prima delle 16, a delle novità discografiche. Ne abbiamo tre questo pomeriggio, se riusciremo ad ascoltarle tutte. La prima è un gruppo, la Ancient Infinity Orchestra, che pubblica un estratto dal loro nuovo disco, It's Always About Liberation. La Ancient Infinity Orchestra è un ensemble jazz composto da ben 16 membri, guidato dal contrabbassista nonché compositore Ozzie Mosey, con l'ensemble ha sede nella vivace città di Leeds, nel nord dell'Inghilterra, uno dei centri, una delle comunità molto viva di jazz in tutto il Regno Unito, diciamo, una scena jazzistica molto attiva. E questo loro terzo lavoro, It's Always About Liberation, prende, diciamo, si ispira alla dichiarazione della poetessa e musicista statunitense Moore Mother, che ha profondamente colpito il leader della band, Ozzie Mosey. Si tratta sempre di amore, si tratta sempre di liberazione, aveva detto, e queste due idee gemelle sono diventate la struttura portante dei due album della Ancient Infinity Orchestra. L'album precedente, It's Always About Love, dunque esplorava l'amore come riparazione. Questo secondo lavoro, It's Always About Liberation, esplora dunque la liberazione come movimento, continua ricerca verso la libertà, verso una connessione più profonda. Il disco è apparso verso la fine di luglio di quest'anno. Noi sentiamo un estratto intitolato Akshay, dunque la Ancient Infinity Orchestra con il contrabbasso, una composizione di Ozzie Mosey.

Un estratto dal nuovo lavoro della Ancient Infinity Orchestra, It's Always About Liberation, e questa composizione Akshay, che come tutte le altre di questo disco sono composte da Ozzy Moisey, il contrabbassista nonché compositore principale leader della Ancient Infinity Orchestra. Un'uscita dunque recente, che diciamo un estratto da cui presto potremo anche ascoltare altre parti da questo novità discografica. Noi ora passiamo ad un'altra novità, quella che coinvolge la cantante britannica Norma Winston. A Timeless Place, anche in questo caso, è un estratto dal suo nuovo disco in uscita 2026. Norma Winston è una leggenda nella scena jazz britannica, attiva fin dalla fine degli anni 60. Uno dei suoi album di più grande successo venne pubblicato nel 1987, Somewhere Called Home, considerato un classico della musica jazz delle isole britanniche. Dunque, anche lei molto anziana ormai, ha raggiunto ben gli 84 anni di età, e qui la sentiamo insieme alla Radio Philharmonie and Air di Hanover, ecco, sotto la direzione di Steve Gray. Norma Winston dunque voce, una composizione di Jimmy Rowles e è un testo della stessa Norma Winston. Sentiamo A Timeless Place.

Norma Winston alla voce, la Radio Philharmonie NDR di Hannover, la direzione di Steve Gray. In questo disco A Timeless Place, un estratto dunque da una prossima uscita per Enodoc Records 2026. E noi continuiamo subito con un'altra collaborazione con la NDR, in questo caso la NDR Big Band. Sentiamo João Bosco, un cantante, chitarrista e compositore brasiliano che lo scorso 13 luglio ha spento ben 80 candeline. Lo sentiamo anche in questo caso con la NDR Big Band, dicevamo, João Bosco, chitarra e voce, e con una composizione dello stesso Bosco intitolato Sina.

0: Con João Bosco chitarra e voce, Lender Big Band e questa Sina da un estratto dal nuovo album Horda di prossima uscita per Enya Yellowbird. Noi voltiamo pagina ora perché sono le 16 e dunque il momento degli incontri d'estate.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Oggi nello spazio degli incontri d'estate vi proponiamo due incontri registrati in occasione di Blues to Bop 2026 che non abbiamo ancora avuto occasione di trasmettere. Sono stati infatti innumerevoli gli artisti che hanno visitato Lugano in quei giorni dello scorso metà luglio a Blues to Bop. Uno dei primi ad essere salito nella prima giornata in concerto era il sassofonista Neil Sugarman, una delle figure più influenti della scena soul, soul jazz, funk contemporanea, anche produttore, arrangiatore, vincitore di diversi Grammy. È stato anche uno dei membri fondatori dei Dub Kings, la leggendaria band che ha definito il suono del soul nel XXI secolo accanto alla grande Sharon Jones. Ha collaborato anche con altri grandissimi artisti, citiamo solamente Amy Winehouse, Mark Ronson, Al Green, Steve Cropper. Il suo stile affonda radici nella tradizione soul, funk, jazz degli anni 60-70, ma viene reinterpretato con tanta energia e precisione e con un'intensità assolutamente contemporanea. Impariamo a conoscere meglio Neil Sugarman in questo incontro.

0: I always heard music as a child. My dad was a huge jazz music fan, and just it's just something that grabbed me from very early on. You know, playing saxophone, you start to, you know, jazz music is kind of where is the ground to get down.
1: Da bambino ho sempre ascoltato musica. Mio padre era un grandissimo appassionato di jazz ed è qualcosa che mi ha conquistato fin da molto piccolo. Suonando il sassofono, il jazz è una musica particolare, ma è stata la base da cui sono partito. Ho iniziato ascoltando i dischi di mio padre, Charlie Parker, e sono sempre stato attratto soprattutto dai suoni più blues. Così, quando ho iniziato a suonare di più e sono cresciuto, mi sono avvicinato sempre di più alla soul music. Quella sembrava davvero risuonare dentro di me. Negli Stati Uniti ogni anno vengono nelle scuole a presentare gli strumenti musicali. Diverse persone fanno delle dimostrazioni e mostrano ai ragazzi i vari strumenti. Credo che il sassofono mi abbia semplicemente attirato, forse per tutti quei tasti. È una di quelle cose in cui non sai bene se sei tu a trovare lo strumento o se è lo strumento a trovare te, nel bene o nel male. All'epoca non era facile poi ascoltare musica come oggi con tutte le piattaforme di streaming. Mi affidavo molto ai dischi che c'erano in casa. Mio padre aveva tanti album di Lester Young e tutta la grande musica dell'epoca, molta musica da big band e molto blues. Quella è stata senza dubbio la mia prima fonte di ispirazione. Poi, studiando di più, molti miei coetanei sassofonisti si sono appassionati a John Coltrane e ad alcuni musicisti più moderni. Io invece ho iniziato a orientarmi verso il soul e il rhythm and blues, verso artisti come Junior Walker o Maceo Parker. E poi, quando ho scoperto l'organo Hammond, è stato come fermarmi di colpo e dire: ecco, è questo quello che voglio fare. E tutto è iniziato con un gruppo che avevo a New York, chiamato Sugarman Tree. Era una formazione con organo Hammond e suonavamo una sorta di soul jazz molto funk. Attraverso quel progetto ho conosciuto Gabriel Roth, che poi è diventato il mio socio alla Dubtone Records, un produttore straordinario. Cominciò a produrre i nostri dischi per un'altra etichetta che aveva allora, ed è stato in quel periodo che abbiamo iniziato a fare tournée e siamo diventati grandi amici.
0: And that's when we started touring and you know, we became kind of lifelong friends. Mm-hmm. And at some point he told me that Desco Records was closing down, and I kind of always had I like talking to people, and I like talking about music, and I liked helping other artists out. So I had the...
1: Ad un certo punto mi disse che la sua casa discografica avrebbe chiuso, e io, che ho sempre amato parlare con le persone, parlare di musica, aiutare gli altri artisti, ho colto l'occasione per dirgli: dovrei diventare tuo socio e dovremmo creare una nuova etichetta discografica insieme. Ero disposto a occuparmi di tutte quelle cose che lui non aveva voglia di fare, cioè la parte più gestionale, commerciale. Lui voleva soprattutto fare dischi, e così è cominciato tutto. Poi si presentò una bella opportunità con i Dub Kings.
0: And then there was an opportunity when Leon Michaels was he moved to baritone saxophone, and I came in as a tenor saxophonist for the Dap Kings. And that was kind of my dream gig for so many years, just being on the road backing one of the great soul singers of all time, Sharon Jones.
1: Leon Michaels suonava il sax tenore nella band e Martin Perna il sax baritono. Io entrai nei Dap Kings come sassofonista tenore. Per molti anni quello è stato il lavoro dei miei sogni, stare in tour e accompagnare una delle più grandi cantanti soul di sempre, Sharon Jones. C'è qualcosa di speciale quando ti trovi in presenza di grandi musicisti. Hanno una sincerità, una naturalezza incredibile nel fare le cose, senza mettersi continuamente in discussione. È questo quello che accomuna un po' tutti i grandi, secondo me. Hanno questa qualità. E non è necessariamente una questione di essere sicuri in se stessi, è piuttosto una sensazione naturale. Credo che tutti i grandi musicisti abbiano bisogno di esprimersi e abbiano trovato lo strumento giusto per farlo. E tutti condividono questa stessa anima, questa stessa profondità.
0: And it's not even a confidence thing necessarily, it's just a natural feeling that you know, I think like all great musicians, they need to express themselves, and they found their tool. And they all have that same kind of soulfulness in common. When you talk about digital versus analog, it's a different process.
1: I Dub Kings hanno puntato molto sulla musica registrata in modo analogico, anche quando ormai era già iniziata l'epoca digitale. Credo che quando si parla di digitale e analogico, si parli soprattutto di due processi diversi. I Dub Kings erano conosciuti per aver mantenuto viva la registrazione analogica. Era semplicemente un metodo che amavamo utilizzare. Penso che il motivo principale fosse che eravamo un gruppo di buoni musicisti. Con l'analogico, mentre suoni, quello che esegui viene registrato e fissato su nastro. Alla fine devi chiederti, era il miglior assolo che potevi fare, oppure vuoi rifarlo? Ma se lo rifai, registri sopra ciò che avevi registrato prima, e quindi lo perdi. Per questo sei costretto a prendere molte più decisioni lungo il percorso. Con il digitale, invece, spesso si dice semplicemente rifallo. È molto più facile spostare le cose, correggerle e modificarle, ma credo che quando registri su nastro analogico devi essere davvero preparato, hai meno margine di manovra, e la differenza principale è proprio questa necessità di prendere decisioni mentre stai creando la musica. È semplicemente un modo diverso di fare dischi e un processo verso cui siamo sempre stati naturalmente attratti. Non sto dicendo che sia meglio l'analogico che il digitale, che uno sia giusto, l'altro sbagliato, ma per noi ha sempre funzionato così.
0: Gravitated towards and enjoy doing, you know. I'm not saying one is right or one is wrong, but that's how it worked for us. So I've been living in Zurich and been playing with a whole bunch of different musicians, and the drummer that I fell in love with is a guy named Claudio Strubi.
1: Vivo a Zurigo, negli ultimi anni ho suonato con molti musicisti diversi. Il batterista di cui mi sono innamorato musicalmente è Claudio Strubi. Ha studiato la scuola di musica jazz di Lucerna e suona da molto tempo nell'area di Zurigo. Ha un groove eccezionale e un senso del ritmo straordinario. Sarà lui il batterista in questo concerto. E poi ci sarà un grandissimo organista Hammond B3, Thomas Bowser. Viene dalla Germania meridionale. Me lo aveva consigliato qualcuno perché ero alla disperata ricerca di un organista con cui mi piacesse davvero suonare qui in Europa. E finora lui è il numero uno. Saremo soltanto in tre sul palco e questo è interessante perché ogni strumento deve sostenere una parte fondamentale della musica. Non ci sono molti posti per nascondersi. Tutti devono suonare con forza e ascoltarsi a vicenda. È una formazione molto stimolante sia per noi musicisti sia, penso, per il pubblico.
0: It's an interesting setup and really exciting for I think the musicians and the audience. Thank you very much.

Abbiamo sentito le parole di Neil Sugarman, sassofonista soul, che si è esibito l'edizione da poco conclusasi di Blues to Bop. Lo abbiamo sentito dunque qualche settimana fa a Lugano. Neil Sugarman è anche produttore, nonché membro dello storico gruppo dei Dub Kings, band che ha collaborato a lungo con Sharon Jones. Sugarman ha lavorato dal canto suo anche con altri grandi nomi come Amy Winehouse, Mark Ronson, Al Green e diversi altri. Lo avevamo sentito proprio in occasione del suo concerto in Piazza Riforma a Lugano lo scorso 17 luglio.

La musica e il groove intenso di Neil Sugarman abbiamo sentito in questa intervista. Noi passiamo ora invece ad un altro artista che abbiamo incontrato proprio nei giorni di Blues to Bop. Parliamo di Guy King, un chitarrista e cantante israeliano-americano riconosciuto per il suo stile raffinato e personale che unisce blues, jazz, soul, rock, rhythm and blues in una sintesi musicale molto elegante e profondamente espressiva. Una passione, quella per il blues, che lo ha portato a trasferirsi a Memphis, a New Orleans, fino a Chicago per seguire un po' le orme dei suoi grandi modelli. Impostosi a sua volta come grande artista blues, Guy King si è esibito in importanti festival e club in tutto il mondo, condividendo il palco anche con grandissime leggende come niente meno che B.B. King e Buddy Guy. Noi allora lo vogliamo conoscere meglio in questa intervista al chitarrista Guy King.

0: Well, I started music in general. It came very early. I started loving music when I was 3 or so, and singing and dancing and playing around the house and listening to music and
1: La musica in generale per me è entrata nella vita molto presto. Ho iniziato ad amare la musica quando avevo circa 3 anni, cantando, ballando, giocando per casa e ascoltandola. Più tardi, attraverso la musica pop, il rock, la musica popolare dell'epoca, il rhythm and blues, ho capito che esisteva ciò che la gente chiama il blues. E questo genere ha iniziato a parlarmi più o meno nello stesso periodo in cui ho iniziato a interessarmi anche alla chitarra. Queste due cose sono arrivate insieme intorno ai 13 o 14 anni. Ho iniziato a imparare a suonare da solo la chitarra, già cantavo e suonavo il clarinetto in un'orchestra e in una big band, ma la chitarra insieme al blues ha dato una direzione al mio percorso musicale.
0: I got into that world with pop and classic rock at the time, maybe like Eric Clapton, some Stevie Ray Vaughan, and through them I realized that there was the world of
1: Sono entrato in quel mondo attraverso il pop e il rock classico dell'epoca, magari con artisti come Eric Clapton e Stevie Ray Vaughan. Attraverso loro ho capito che esisteva tutto un universo di musicisti. Non dovrei dire quelli veri, ma quelli che erano venuti prima e avevano aperto la strada. Sono stato molto influenzato da B.B. King, Albert King e Albert Collins. Attraverso di loro sono tornato indietro fino a T-Bone Walker, Robert Johnson e Lightning Hopkins. La lista è davvero lunga, ma questi sono sicuramente alcuni dei miei principali punti di riferimento per la chitarra. Poi sono stato influenzato non solo dai chitarristi, ho imparato molto da tutta quella musica, dal jazz, dalle big band. Ho ascoltato tantissimi pianisti straordinari, musicisti jazz come Errol Garner o Oscar Peterson, anche organisti e grandi orchestre. Ho messo insieme tutte queste influenze e ho creato qualcosa di personale. Però la chitarra, anche nel rock e nella musica popolare, ha un ruolo dominante, e nel blues ancora di più. Più della metà delle grandi stelle o dei musicisti che hanno aperto la strada erano chitarristi, dai primi giorni del Delta con Robert Johnson alla chitarra acustica, Lightning Hopkins, Blind Lemon Jefferson, Blind Blake, Big Bill Bronzy, fino a musicisti dell'era elettrica come T-Bone Walker o Charlie Christian, B.B. King, Albert Collins, Freddie King, Otis Rush. Basta pensare a questi grandi chitarristi. Ma questo strumento è davvero speciale, il vibrato della mano sinistra, se sei destrorso, la piegatura delle note, il bending, tutto questo rende lo strumento così sincero, umano, vicino alla voce umana. Ha risuonato dentro di me fin da giovane e mi ha fatto venire voglia di prendere in mano la chitarra, padroneggiarla e diventare il più bravo possibile.
0: Assuming you're right with the bending of the notes that can make the instrument so heartfelt and human and vocal, and it resonated with me at a young age and made me want to pick it up and master it and become as good as I can at it. I do not have a pick. I always, this is the sound, this is kind of my unique way of interpreting the sound.
1: Non uso il plettro, questo è il mio suono, il mio modo personale di interpretare il suono della chitarra. Quando ho iniziato a suonare la chitarra suonavo con il plettro, come fanno la maggior parte delle persone. Anzi, all'inizio non avevo nemmeno un plettro, avevo solo una chitarra a 6 corde, una chitarra con corde di nylon. Poi più tardi ho iniziato a suonare con il plettro, ma mi sono reso conto che preferivo il suono e la sensazione dello strumento usando semplicemente le mani nude, con il contatto della carne del pollice. Uso anche tecniche fingerstyle quando suono da solo, ma sulla chitarra elettrica utilizzo quasi sempre il pollice destro. Non direi che il suono sia per forza più morbido così, perché quando voglio posso far urlare le corde, ma mi sembra comunque più vicino al mio corpo. È come se quel suono fosse davvero mio, non c'è nulla tra me e la chitarra. Per questo preferisco suonare in questo modo.
0: I shouldn't say it's softer because I can make it scream when I want it to, but it feels closer to my body, like the sound is just mine, you know, there's nothing between me and the guitar. So I prefer it this way. As I said, I was singing before I was playing guitar.
1: Cantavo ancora prima di suonare la chitarra. Fin da quando avevo 13 o 14 anni guidavo già una band e cantavo sempre nei gruppi in cui suonavo. Era un po' il mio ruolo, guidare la band e cantare. Quando avevo 20 anni ho suonato per un po' come chitarrista solista per Willie Kent, ma persino lui mi faceva cantare e aprire ogni concerto. Poi ho fatto un passo indietro e ho passato qualche anno concentrandomi soprattutto sullo studio della chitarra, approfondendo ulteriormente la padronanza dello strumento. Durante quel periodo ho iniziato anche a combinare il mio amore per il jazz, il rhythm and blues, il rock, la bossa nova e tutte le altre influenze musicali, perché mi piacciono davvero tutti i generi. Non viviamo più nel 1910, nel frattempo ci sono stati artisti come Earth, Wind and Fire, Stevie Wonder, Pink Floyd, Dire Straits, Elton John. Da bambino ascoltavo anche Marvin Gaye e tantissimo rhythm and blues, James Brown, Stevie Wonder. Avevo tutte queste influenze, questi diversi strumenti e sonorità che continuavano a riaffiorare. Così ho voluto dare loro spazio anche nella mia musica. In un certo senso, fin da giovanissimo, ne ho fatto uno stile di vita. All'inizio è più difficile guadagnarsi da vivere con la musica, ma era comunque ciò che facevo. Ma già quando avevo 13-14 anni avevo capito che era la mia strada.
0: My band consists, my regular unit consists of a rhythm section, a horn section, sometimes a background vocal section, on the recent album also a string, violin section.
1: La mia formazione abituale comprende una sezione ritmica, una sezione di fiati e talvolta anche una sezione di cori. Nell'ultimo album c'è persino una sezione di archi con violini. Cerco di ottenere un suono ampio. Ma molto dipende dalla dinamica. Un brano può essere intenso e travolgente, non necessariamente solo forte di volume, ma potente e pieno di energia. Poi ci sono momenti in cui porto tutto fino a un sussurro. Per me l'escursione dinamica è molto importante. Amo il suono di una sezione di fiati, è sempre stato un elemento dominante nel rhythm and blues e ha trovato spazio fin dalle mie prime composizioni.
0: Yes, I love the sound of a horn section. It was always dominant in the rhythm and blues, blues, jazz era, and it found its way to my early writing as well. My music is available on all platforms.
1: La mia musica è disponibile su tutte le piattaforme, sul mio sito web trovate tutti i link diretti. Il sito è guyking.net, lì trovate video e audio oltre ai collegamenti a tutte le piattaforme, YouTube, i social media, Facebook, Instagram e Spotify.
0: Well, my name is Guy King, it's a pleasure for me to be here in Lugano, Switzerland.
1: Mi chiamo Guy King ed è un grande piacere essere qui a Lugano, in Svizzera. Io e la mia band stiamo adorando il nostro soggiorno. E non vediamo l'ora di esibirci per voi questa sera. A chi potrà essere presente di persona vi aspettiamo dal vivo e chi non potrà esserci e ascolterà la trasmissione dalla radio o questa intervista, grazie per essere con me. Spero che apprezziate la mia musica, tutti i suoi suoni, la performance e spero di incontrarvi presto di persona da qualche parte. Amici miei, godetevi il concerto.
0: Enjoy the show, my friends.

0: Guy King è un grande esponente della scena blues contemporanea, anche se, come abbiamo potuto sentire dalle sue stesse parole, sono molti i generi e le influenze che lo hanno plasmato. Guy King ha condiviso il palco nella sua lunga carriera con personaggi davvero, davvero enormi come B.B. King, Buddy Guy, insomma leggende del blues. Lo abbiamo incontrato in occasione di un suo concerto a Lugano, proprio in occasione di Blues to Bop. Era sabato 18 luglio scorso in piazza Cioccaro a Lugano, dove abbiamo avuto modo di intervistarlo. Lui poi ha tenuto uno strepitoso concerto quella sera. Si conclude dunque qui il nostro spazio degli incontri d'estate, con due interviste a due artisti che si sono esibite proprio all'ultima edizione di Blues to Bop a Lugano, prima il sassofonista Neil Sugarman e ora abbiamo sentito questo incontro con Guy King.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Un piccolo estratto da Piano Solo, disco del 2026 del pianista di Die Squiban. Noi arriviamo proprio con questo piccolo ascolto, questo piccolo preludio alla fine di Montmartre. Ci salutiamo con la serie estiva Schermi Sonori, quando la musica invade il cinema, a cura di Marco Silvestri. Il rapporto tra la settima arte e le grandi icone della musica dà vita a un territorio di confine a volte imprevedibile, un varco in cui il cinema e il mito della musica si specchiano a vicenda. Queste 10 puntate cercano dunque di esplorare le vicende di cantanti, band e altre leggende che hanno scelto di attraversare lo schermo misurandosi e spesso scontrandosi con le regole del set. Questa seconda puntata si intitola Da Björk a David Bowie, quando la star scompare, un totale annullamento emotivo vissuto da Björk in Dancer in the Dark e la metamorfosi camaleontica di David Bowie sul grande schermo, un viaggio dunque attraverso l'esperienza di icone musicali che hanno scelto di abdicare alla propria identità per farsi totalmente inghiottire ridefinire anche dalla pellicola. Dunque, Schermi Sonori, non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di ascolto e un caro saluto da Martino Dont.

0: Quella che sentite sfumare è la musica che batte nella testa di Selma, il personaggio interpretato da Björk nel film di Lars von Trier, Dancer in the Dark. Nel 2000, al passaggio del millennio, l'artista islandese, una delle icone globali dell'elettronica, accetta il ruolo di protagonista in questo film, scegliendo di spogliarsi di ogni vezzo estetico. Niente trucco, niente sovrastrutture, solamente il volto nudo di una madre che per amore del proprio figlio affronta una tragedia. Sul set Björk lavora per sottrazione, cercando una verità che non sia semplicemente recitata, ma vissuta fino in fondo, con la dedizione e con la forza di una grande attrice drammatica. Quello che fa è azzerare ogni distanza per divenire Selma, per immedesimarsi totalmente in questo personaggio, e Lars von Trier la spinge oltre ogni limite psicologico, fino a farle pagare il prezzo più alto. Forse a travolgerla è proprio il fatto di non essere un'attrice di professione, finendo così per essere sovrastata e letteralmente divorata dal suo stesso personaggio. Björk urla, piange e arriva a stare male fisicamente, in un'esperienza talmente violenta da spingerla a scappare da questo set e persino a mordere i propri vestiti di scena. È sottoposta ad una pressione psicologica continua, in un clima che diventa per lei un vero e proprio incubo. La ricerca ossessiva di realismo di Lars von Trier, basata sulla manipolazione emotiva per strappare reazioni autentiche, porta Björk addirittura ad un esaurimento nervoso durato tutti i 9 mesi di lavorazione. Un'esperienza dolorosa, molto forte, segnata da scontri continui, da pesanti abusi di potere anche subiti sul set da parte dello stesso von Trier, che la cantante denuncerà pubblicamente solamente anni dopo. E poi c'è quella danza dei 107 passi, mentre cammina verso il patibolo per essere giustiziata, e dunque questa agonia in un tempo dilatato al massimo. Si racconta che sul set, tra una ripresa e l'altra, Björk restasse addirittura chiusa nella sua roulotte a comporre la colonna sonora del film, usando il suo laptop come unico scudo contro il mondo esterno. In quelle canzoni, che poi sarebbero finite nell'album Selma Songs, Björk riversa tutto il dolore che le parole di quel copione di Lars von Trier non riuscivano a contenere. I momenti musicali nel film raggiungono una perfezione artistica rara, un ibrido in equilibrio precario tra dramma, musical, videoclip e il genio visionario che solo un autore, un regista come Lars von Trier poteva permettersi. È davvero impressionante la prova attoriale di Björk, le sue espressioni, le sue smorfie, il modo in cui riesce a rendere tangibile il dolore di una donna che sta perdendo la vista trasformano la sua performance in qualcosa di irripetibile. E c'è una sovrapposizione, è crudele, brutale forse, la Björk musicista, abituata a creare dei mondi armoniosi, colorati, viene letteralmente annientata dalla Björk attrice, costretta a vivere un destino tragico, drammatico ed inesorabile, senza via d'uscita. Ed è in questa tensione tra il controllo creativo della musicista e la sottomissione totale dell'attrice che forse risiede il vero potere di questo film di Dancer in the Dark, una pellicola che simbolicamente diviene una collisione frontale tra due forme d'arte che si contendono la stessa anima.
1: Selma, I'm afraid my legs aren't working very well.
2: You can do it, Selma.
1: Yeah.
2: I have a plan, okay?
1: Yeah.
2: You're gonna stand up with me.
1: Yeah.
2: And you make some noise. It will give you something to listen to.
1: Yeah. Listen. There's 107 steps.
2: Selma, listen to the mark.
1: I couldn't even do one.
2: You can do it.
1: I can't.
2: Now listen, Selma. I want you to do one. There, one. Come on. Listen. Two. Five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13.

107 Steps, il brano ritmato, claustrofobico, che scandisce i passi disperati di Björk verso il patibolo, trasformano l'agonia di questa esecuzione a morte in un drammatico e struggente musical. Quando il film Dancer in the Dark arriva poi al Festival di Cannes, la giuria sorprende tutti, premiando Björk con la Palma d'Oro come miglior attrice. Ma la sua dichiarazione sul red carpet gela tutti, gela la platea. Questa esperienza, dice Björk, è stata così devastante che non reciterò mai più in vita mia. E manterrà la promessa per oltre 20 anni, tornando però finalmente davanti alla macchina da presa nel film The Northman, capolavoro visionario e terrorifico del regista Robert Eggers. E dunque Dancer in the Dark rappresenta il momento in cui la musicista non interpreta il ruolo, ma si lascia travolgere dal suo personaggio, risucchiata completamente dalla forza dello schermo. È un salto nel vuoto spaventoso per chi è abituato come lei a controllare ogni nota del proprio suono, accettare appunto che un regista gestisca ogni singolo centimetro della propria espressione e delle proprie emozioni. Björk non è stata l'unica a portare all'eccesso il suo coinvolgimento sul grande schermo. Abbiamo visto ieri Diana Ross, Beyoncé, lo hanno fatto anche Whitney Houston, Cher, Lady Gaga recitando senza filtri, consapevoli del fatto che lo schermo, pur se attraverso un meccanismo articolato, rischioso, ricco di insidie, offre però un'opportunità irripetibile, una possibilità unica. Per restare nella storia, la pop star deve anche accettare di farsi completamente trasformare dalla cinepresa. Ma cosa succede quando a cercare questa mutazione è uno come David Bowie? David Bowie, vero maestro dell'arte del cambiamento, della metamorfosi, capace di passare senza sforzo da un personaggio all'altro, da Ziggy Stardust al Duca Bianco, usa il grande schermo come lo specchio perfetto per esplorare la sua stessa e inarrestabile alienazione. La sua eleganza dell'altrove gli permette di giocare con l'immagine pubblica, scomparendo dietro un mito, dietro la sua maschera mitologica. Grazie al suo luminoso talento, David Bowie, il padre fondatore del glam rock, è stato molto di più di una comparsa illustre, lavorando con registi del calibro di Martin Scorsese, di David Lynch. Quando arriva al cinema, per la prima volta, in L'uomo che cadde sulla terra di Nicholas Roeg nel 1976, David Bowie non deve neanche sforzarsi di recitare. Porta sullo schermo infatti una qualità che nessun attore di metodo potrebbe replicare, ovvero la capacità di apparire di fatto come un estraneo. Si tratta di un film di fantascienza esistenzialista, un'opera complessa, prismatica, con una trama straniante, visionaria, cucita però addosso alla bellezza androgina del giovane David Bowie, nella sua prima e forse migliore prova d'attore. In questo periodo Bowie vive in uno stato di alterazione costante, in un limbo di privazione del sonno che è alimentato dalle droghe, da ricche dosi di cocaina, tra appunto notti in bianco e un uso molto pesante di droghe e di sostanze stupefacenti, una combinazione estrema che fa di lui letteralmente una creatura fuori dal mondo. Il regista Roeg, che capisce perfettamente con chi ha a che fare, non gli chiede di interpretare il suo personaggio, ma gli chiede semplicemente di esistere, di essere se stesso. Durante le riprese, David Bowie è così alienato dalla realtà circostante che a volte dimentica le battute o si smarrisce negli spazi del set. Ma invece di interrompere, il regista Roeg lascia che la cinepresa continui a filmare. Continui a filmare David Bowie perso nel set. Quel senso di distacco, quello sguardo vitreo che vediamo in questo film, appunto non è recitazione, è il ritratto di un uomo che sta davvero esplorando una dimensione diversa. David Bowie non sta interpretando un alieno che arriva sulla Terra per cercare acqua, sta interpretando se stesso, David Bowie, che cerca di capire e di comprendere come sopravvivere alla propria celebrità. Le cose non andarono lisce nemmeno dietro le quinte. La colonna sonora di questo film venne affidata a John Phillips, leader del gruppo dei Mamas and Papas, con il contributo del percussionista e compositore giapponese Tsomu Yamashita e del chitarrista dei Rolling Stones Mick Taylor. David Bowie era stato inizialmente coinvolto, incaricato di scrivere le musiche di questo film, era convinto di dover comporre l'intera colonna sonora e di fatto ci lavorò per diversi mesi. Tuttavia le cose presero una piega diversa. Secondo alcune versioni, il regista ritenne che la musica sperimentale prodotta da David Bowie non fosse adatta e la rifiutò.
Secondo altre versioni, Bowie si infuriò e ritirò tutto il materiale, scoprendo che la produzione voleva inserire anche degli altri brani, brani di altri autori, esclamando: «Non avrete nulla della mia musica». Infine, altri collaboratori dell'epoca sostengono invece che David Bowie fosse semplicemente emotivamente esausto e non fosse in grado, ecco, di completare il lavoro in tempo per le scadenze. Ma questo materiale non andò perduto. Gran parte delle registrazioni delle sessioni strumentali e di queste atmosfere elettroniche e alienanti divenne la base per il suo celeberrimo Low del 1977 e in parte anche per Station to Station. In particolare, il brano strumentale Subterraneans, traccia di chiusura dell'album Low, è ufficialmente l'unico frammento superstite nato direttamente per la colonna sonora del film.

Le sonorità cupe, alienate di Subterraneans, unico frammento ufficiale sopravvissuto alle sessioni di David Bowie per la colonna sonora del film L'uomo che cadde sulla Terra e confluito poi nel capolavoro Low. Da quell'esperienza cinematografica Bowie trae dunque una lezione magistrale. Mentre altri artisti cercano di sembrare più umani davanti alla cinepresa, lui usa il cinema per cristallizzare la sua immagine distaccata, eterea. È una vera lezione. Il suo lavoro sul set dimostra che la pop star può usare la propria iconografia non come una maschera, ma come uno strumento espressivo per definire il personaggio di un film. Bjork e Bowie rappresentano così le due facce della stessa medaglia: la pop star che cerca il massimo della realtà emotiva e quella che cerca invece il massimo della proiezione immaginifica. Due modi opposti, ma ugualmente rivoluzionari, di calcare la scena cinematografica. E a differenza di Bjork, che ha vissuto il set come un evento unico e irripetibile, David Bowie nel cinema ci ha costruito una vera e propria seconda casa. Non si è limitato ad un ruolo, Bowie ha collezionato apparizioni che hanno ridefinito la sua stessa icona. La presenza scenica di Bowie, per esempio, nel film Furio del 1983 ne è l'esempio lampante. Un film di guerra in cui recita al fianco di un altro musicista d'eccezione, il compositore giapponese Ryuichi Sakamoto. Nel rigore severo del campo di prigionia giapponese, David Bowie non si muove come un soldato, ma come un fantasma, un alieno, creando un cortocircuito visivo di rara potenza. Per Sakamoto, invece, che vive il set con la meticolosità di una partitura musicale, la recitazione è un'estensione naturale della propria sensibilità musicale. Se Bowie, dunque, appare come un elemento estraneo alla rigidità del campo di prigionia, Sakamoto, al contrario, incarna l'autorità severa, controllata del comando giapponese. Due modi opposti di intendere la presenza scenica e musicale. Dalla colonna sonora del film ascoltiamo Merry Christmas, Mr. Lawrence, il celeberrimo capolavoro pianistico di Sakamoto, una melodia struggente e malinconica che non solo definisce l'anima emotiva del film Furio, ma è divenuta un iconico successo internazionale.

Il duca bianco David Bowie ci ha lasciato dunque una libertà totale. L'idea che un musicista non debba per forza diventare un attore può semplicemente esistere, portare la propria stranezza sul set. E questo lo vediamo per ogni ruolo interpretato da Bowie, da Basquiat, in cui si cimenta nel ruolo di Andy Warhol, all'agente FBI in Fuoco cammina con me di David Lynch, fino al Ponzio Pilato di L'ultima tentazione di Cristo, ma persino in Zoolander, in cui fa un cameo nei panni di se stesso al fianco di Ben Stiller. Per Bowie ogni film è un nuovo costume, dunque un nuovo capitolo di quel lungo romanzo visivo che è la sua carriera. Bowie ha cercato la libertà di essere chiunque, l'alieno, il sovrano, il soldato, il mito. Non ha mai cercato di essere umano sul set. Ha preferito sempre ricordarci che in fondo siamo tutti alieni che cercano il proprio posto sulla Terra. Questa libertà trova il suo apice forse nel film Labyrinth, pietra miliare del film fantasy degli anni Ottanta. Nei panni del demoniaco Jareth, il re dei goblin dallo sguardo feroce, David Bowie fonde la rockstar glam con l'antagonista fiabesco, portando nel genere un'ambiguità magnetica

Onori, un ciclo in 10 puntate in cui vi raccontiamo i volti, i miti e le incursioni dei musicisti sul grande schermo. Continueremo domani a viaggiare nel tempo e nello spazio cinematografico. Un saluto e buon ascolto.

0: Non ti aspetti.
1: Buonasera, bentrovati da Natascia Fioretti. In questo martedì 11 agosto fa sempre caldo, ma abbiamo le stelle da mirare nel cielo e l'eclissi solare che ci aspetta domani. E io stanotte, in cui pure in Valle Morobbia non si muoveva foglia, girati di qua, girati di là, nel letto, verso l'una l'ho vista, una bellissima stella cadente, un'istantanea luminosa che ha rischiarato la mia notte insonne. E voi ne avete viste di stelle cadenti? E soprattutto avete gli occhiali per vedere le

eclissi domani? Scriveteci e raccontateci se ne avete voglia al nostro numero WhatsApp, lo 079 382 6765. Noi intanto diamo uno sguardo ai temi di questa sera. Apriremo tra poco parlando di fiabe e della loro capacità di farci riflettere sul mondo. L'occasione per farlo ci è data da un saggio dal titolo C'era una volta la verità, un saggio uscito per Donzelli. Dalle fiabe andremo a passeggiare in una valle che ha pure del fiabesco, l'abbiamo nominata prima, la Valle Morobbia. Andremo per le sue vie antiche e poi questa sera qui a K vi consiglieremo un libro sulle montagne e sul nostro rapporto con loro tra passato, presente e futuro. 17 e un minuto, quasi 2, è ora di cominciare. Noi come sempre lo facciamo con la nostra musica di Rete 2, la musica selezionata dal nostro Corrado Antonini. Questa sera iniziamo con Mon Laferte e la sua Vida Normale.

0: E ci piace la grinta di questa cantante cilena Mon Laferte con la sua Vida Normale, che ha aperto la nostra puntata di K di questa sera. E noi vogliamo parlare di fiabe, perché c'era una volta la verità e perché non possiamo fare a meno delle fiabe. Questo è il titolo di un libro che è uscito per Donzelli. L'autore è Jack Zipes, lui è professore emerito di germanistica e letterature comparate all'Università del Minnesota, ma soprattutto è esperto di fama internazionale fiabe. E noi invece del libro, del volume di fiabe, vogliamo parlarne con il traduttore di questo volume, Luca Baruffa, che è già in collegamento con noi. Luca Baruffa, buonasera e bentrovato.
1: Buon pomeriggio, grazie per l'ospitalità.
0: Allora, grazie a lei per essere con noi. Lo ricordo, lei è dottore di ricerca in germanistica, cultore della materia all'Università La Sapienza di Roma e anche all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. È traduttore, traduce dall'inglese e dal tedesco e appunto ha firmato la traduzione del libro di cui noi vogliamo parlare questa sera. E Luca Baruffa, partiamo dal titolo che mette insieme due parole, verità e fiabe, che in realtà a sentirle insieme ci pare, possiamo dire che è un binomio strano, è quasi controintuitivo, ecco, associare fiabe e verità. Allora, che legame c'è in questo titolo? Perché metterle insieme?
1: È vero, è verissimo, ho detto bene, credo che il titolo e anche il sottotitolo, naturalmente, perché non possiamo fare a meno delle fiabe, rifletta in realtà, se ci pensiamo, una domanda che tiene insieme proprio l'intero volume, no? Per presentarlo, e cioè la risposta di Zipes in particolare non consiste, come magari appunto ci si potrebbe aspettare, no? Nel dire che abbiamo bisogno delle fiabe perché ci consolano, perché ci fanno evadere dalla realtà, no? Verità e fiaba, dicevamo. Il suo ragionamento è diverso e credo anche molto più radicale, no? Abbiamo bisogno delle fiabe perché danno forma a un desiderio che in effetti nasce dalla percezione che la realtà così com'è non sia abbastanza, non sia sufficiente, no? Quindi la fiaba, con i suoi mondi alternativi, li chiama proprio Zipes già da diversi anni, cioè dei mondi la cui essenza è costituita dalla speranza di un futuro migliore. Ecco, la fiaba con i suoi mondi alternativi conserva la possibilità di pensare a ciò che ancora non esiste. No? Per questo il suo nucleo più profondo è, secondo Zipes, proprio utopico, no? Ed è quello su cui lui si sofferma durante, cioè nel corso di tutto il libro, poi fondamentalmente l'utopia.
0: Ecco, allora, approfondendo questo aspetto che lei dice giustamente, le fiabe contengono dunque i nostri desideri, il fatto di trovare sì delle immagini o comunque delle rispondenze che non troviamo nella nostra realtà, dunque vogliamo andare oltre e avere anche una sorta di fiducia che non abbiamo magari oggi nella realtà che ci circonda. Insomma, arriviamo alle utopie dell'umanità. Cosa rende le fiabe adatte ad esprimere queste aspirazioni? Come ci riescono le fiabe in questo intento?
1: Le fiabe ci riescono, secondo Zipes, attraverso la speranza, no? A un certo punto Zipes scrive proprio, e lo cito a memoria, spero correttamente.
0: Meraviglioso.
1: Ecco, ormai è entrato nelle mie vene questo libro, però appunto dice: credo che le fiabe ci diano speranza nei giorni in cui la speranza o questa sembra mancare, no? Quindi è significativo che dica questo, soprattutto perché si riferisce esplicitamente al nostro presente, a un presente segnato da guerre, da governi che lui chiama inquinati, no? Corrotti. E quindi la fiaba diventa necessaria può offrire questa speranza proprio nel momento in cui la realtà sembra chiudere e anche chiudersi, a ogni possibilità futura, no? Quindi Zipes la definisce proprio la figlia, no, dei nostri analiti di speranza, e non va confusa con il generico ottimismo, no? Perché l'utopia è un non luogo, no? Quindi è qualcosa che è possibile, che non si conosce, ma è fortunatamente pensabile attraverso l'immaginazione. Allora le fiabe ci fanno immaginare un luogo altro che ci possa dare speranza.
0: Certo, quindi è anche un motore per vivere in qualche modo, no? Per vivere meglio, pur sapendo che alla fine l'utopia non si raggiungerà mai, ma è un qualcosa a cui guardare per migliorarci, per migliorare la nostra esistenza, la nostra vita. E visto che lei adesso ha citato addirittura a memoria il volume, ma noi lo sappiamo il lavoro del traduttore è anche questo, no? Entrare in profondità nel testo, nelle parole che alla fine si hanno in mano, si plasmano, si traducono. A proposito di fiabe, c'è una fiaba per Zipes, come dire, la sua fiaba preferita, oppure una fiaba, ecco, ad esempio, anche di tante fiabe sono andate perdute, oggi magari non ce le ricordiamo più, e invece sarebbe importante tornare a raccontarle.
1: Sì, è verissimo. E questo, io credo che questo volume, credo che lui l'abbia messo insieme sì per dare un messaggio di speranza, ma anche per far capire che oltre alle fiabe più conosciute, no, quelle che lui poi effettivamente menziona, Il gatto con gli stivali, Hansel e Gretel, Lo schiaccianoci, no, di Hoffman, che è una fiaba un po' particolare, ce ne sono anche tante altre e che possono essere ancora scoperte, possono essere ancora scritte. Di nuovo l'idea di una speranza. No? Di una speranza importante. E in questo senso forse mi viene in mente che la sua fiaba preferita, o tra le sue fiabe preferite, c'è quella della vita in realtà di Baum, no? L'autore del Mago di Oz, quindi una fiaba reale, no? Di vita reale, e questo insegna molto secondo Zipes, no? Perché Baum è stato tenace, è stato anche spesso si è trovato in mezzo a tanti guai, no? Però ha comunque tenuto duro, e quello che lui ha prodotto, ha scritto, no? Questo suo romanzo fiaba, Il Mago di Oz, è proprio una resa utopica di una possibilità altra rispetto all'America, no? Che in quel momento viveva, e che lo stesso Zipes adesso continua a sentire su di sé, per così dire.
0: Reso utopica di una possibilità altra. E senta, ha citato prima, nominato Il gatto con gli stivali, e adesso qui c'è una curiosità, non so se lei mi potrà rispondere, perché c'è stata anche una bella intervista che è uscita sulla Lettura, proprio fatta a Zipes su questo volume, e proprio la domanda di apertura ci dice dell'amore di Zipes per i gatti. Questo anche emerge da questo volume.
1: Sì, è molto molto vero, tra l'altro è uno dei primissimi capitoli, no? Che noi troviamo all'interno di questa raccolta di saggi, e il gatto, la figura del gatto, o meglio all'inizio della gatta, perché era una gatta femmina all'inizio, no? Proprio con le versioni probabilmente dell'oralità, ma le prime scritte, quelle di Straparola e Basile, appunto era una gatta, ecco, è simbolo per Zipes di sovversione. Mettiamola così, no? E quindi le fiabe che riguardano la gatta all'inizio, e poi anche dopo Il gatto con gli stivali, quello di Perrault, che poi effettivamente è quello diventato, potremmo dire, canonico, no? Sì. Il gatto maschio che conosciamo tutti con i famosi stivali. E l'importante qui, la cosa che sottolinea Zipes, qual è? È che questo animale, che appunto è una creatura non umana, no? Quindi si distanzia un pochino dall'essere umano in questo senso, e questo ci permette di vedere il personaggio con occhi diversi, no? Di non riconoscerci al 100% in questo personaggio, e poter capire come funzionano le cose. Ecco, questo è un personaggio che fa della satira, no? È vero, il povero diventa ricco, però è anche vero che il povero diventa ricco grazie a un mezzo, o a una creatura come la gatta, che non è appunto umana, quindi non è per merito dell'essere umano, no? Che si diventa ricchi, che si diventa potenti, eccetera, ma in realtà è proprio merito di altro. E la gatta, qual è il merito, anzi, proprio della gatta? È quello di essere ingegnosa, furba, intelligente, no?
0: Certo, certo. E, Luca Baruffa, noi purtroppo siamo in chiusura, ma è stato davvero interessante e bello starla ad ascoltare. Allora io lo ricordo, lei ha tradotto questo volume, questa raccolta di saggi firmati da Jack Zipes, C'era una volta la verità, perché non possiamo fare a meno delle fiabe, è uscito per Donzelli. Luca Baruffa, è stato un piacere averla nostra ospite, grazie.
1: È stato un piacere per me, grazie mille.

0: 17-18 minuti qui a K, è tempo di sgranocchiare Anacardi e noi vogliamo farlo parlando di una nuova stagione di escursioni che aprirà domani a partire dalle 10 e aprirà proprio la nuova stagione di escursioni della Fondazione Valle Morobbia. E se vi sembra troppo vicino come appuntamento potete stare tranquilli, perché questa di domani è soltanto la prima visita guidata, ce ne saranno moltissime altre, ci saranno altre date che andranno fino all'11 di ottobre. Quattro i luoghi principali della Valle Morobbia inclusi nei percorsi e combinati in tre diversi itinerari e sono la Cà del Fer, il Maglio, il Paese di Carena e le Miniere del Ferro. Noi ne vogliamo parlare con la nostra ospite che subito accogliamo e salutiamo, Sabrina Bornatico, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Sabrina Bornatico è coordinatrice operativa della Fondazione Valle Morobbia ed è una delle guide per le visite in programma. Iniziamo dal quadro diciamo generale, Sabrina. Quali saranno le tappe principali? Ecco, quali sono le tappe principali della storia siderurgica della Valle Morobbia?
1: Beh, la storia siderurgica della Valle Morobbia risale al 1400, quindi partiamo dall'epoca medievale con uno stop, diciamo, tra il 600 e l'800 per poi riprendere a fine 700 e concludersi nel 1830. Quindi abbiamo due periodi che hanno lasciato sensibili tracce nella Valle Morobbia, in particolare a Carena e nella Valletta, che è una piccola valle che porta poi all'Alpe del Giumello. Quindi è una lunga storia.
0: È una lunga storia che si potrà poi magari ascoltare e scoprire prendendo parte a queste escursioni. Allora, noi lo diciamo, degli itinerari in programma includono la Cà del Fer. Che storia ha questo edificio invece? Come viene usato, Sabrina Bornatico?
1: La Cà del Fer è stata acquisita da poco dalla Fondazione Valle Morobbia, anche perché per più di 100 anni è stata di proprietà privata. Questa casa è un simbolo perché permette proprio dal paese di Carena di iniziare questo percorso di scoperta di quella che è stata poi la realtà del Maglio e dell'estrazione delle miniere in Valletta. Alla Cà del Fer praticamente il dottor Bruni, questo medico bellinzonese, aveva riavviato l'attività dell'estrazione e della lavorazione del ferro in valle, quindi quella era la sua casa e anche lì vivevano poi i mastri e le varie figure più significative del Maglio. Quindi è proprio un luogo simbolico.
0: Ecco, pensando allora ai vari luoghi inclusi negli itinerari, voi avete ricostruito l'apparenza passata o li presentate come testimonianze da riscoprire, interpretare, conoscere?
1: Allora, da una parte chiaramente si va a scoprire la testimonianza storica. Il Maglio è un sito archeologico, per cui è lì fisso, lo si ammira e lo si racconta. Diversamente l'attività che si propone in miniera, perché lì è proprio esplorativa, si entra, si può vedere, si sente l'odore del ferro, si può toccare la faglia, si vede il filone. E in una miniera c'è anche il pozzo, che è abbastanza, diciamo, emotivamente significativo, perché sembra di caderci dentro. Per quanto riguarda la Cà del Fer, al momento c'è un allestimento temporaneo, perché il progetto è di farla diventare una casa didattica per le scuole e anche un punto di partenza, quindi di informazione, di info point per i visitatori. Al momento l'attività è un po' statica, la raccontiamo, ci sono anche dei mobili che abbiamo recuperato grazie agli uffici cantonali, che sono simbolicamente quelli che c'erano ai tempi del Bruni, perché abbiamo un inventario, quindi abbiamo recuperato proprio quei mobili.
0: Sabrina Bornatico, una curiosità, pensando a queste escursioni, a chi magari vi ha già preso parte in passato, dalla sua esperienza, che cos'è che interessa, incuriosisce, affascina poi chi di fatto vi prende parte?
1: Allora, Valle Morobbia non è tanto nota. Quindi
0: è bellissima,
1: quando...
0: però io lo dico, sì. Sono un po' di parte.
1: Ah, ecco. Chi arriva scopre effettivamente qualcosa di nuovo, la natura è già bella di per sé. E quando si intraprende questo cammino nella strada forestale, si scorge il Maglio dall'alto, è imponente, quindi lascia abbastanza bocca aperta, ma soprattutto le persone non si aspettano una storia così ricca che racconta anche dei rapporti tra gli svizzeri e gli italiani, perché i rapporti erano fitti quando si parla di ferro. E quindi abbiamo una ricchezza di racconti che affascina, e anche i più piccoli si divertono perché comunque stanno nella natura, possono apprendere facilmente delle nozioni che riguardano anche la storia della regione in cui vivono, se si pensa comunque alle famiglie ticinesi. E ecco, va bene un po' per tutti, va bene per la famiglia che cerca l'escursione per il weekend, va bene per gli appassionati di geologia, di storia, di archeologia, va bene anche per chi semplicemente ha voglia di scoprire un po' il territorio senza andare troppo lontano.
0: Sabrina Bornatico, per chi volesse, noi l'abbiamo detto, domani mattina alle 10 parte la nuova stagione dunque di escursioni, il primo appuntamento è domani, ma per chi volesse dare uno sguardo e scoprire quali saranno gli altri, c'è un sito dove si può, al quale si può fare riferimento?
1: Sì, si può accedere al nostro sito www.vallemorobbia.com e lì si può facilmente vedere il calendario delle visite e scriverci per avere più informazioni e fissare la data. Sui social, l'ente regionale piuttosto che l'organizzazione turistica OTR pubblicizza allo stesso modo il nostro calendario, per cui siamo facilmente raggiungibili. Presto saremo anche sui social, non so ancora la data però.
0: Ma intanto, insomma, c'è il sito per andare a vedere tutte le date, casomai prenotarsi. La storia siderurgica della Morobbia da scoprire a piedi in un paesaggio davvero incantevole e affascinante. Io vado spesso lì a camminare, per questo dicevo sono un po' di parte. Sabrina Bornatico, grazie, grazie per averci dato tutti questi elementi. Allora vi auguro un buon inizio di stagione e una buona serata.
1: Grazie e vi aspettiamo. Buona serata.

0: Miles Davis, John Coltrane, due monumenti musicali del XX secolo. A 100 anni dalla nascita, il racconto delle loro figure e del loro contributo all'arte nelle parole di 10 ospiti. Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Da lunedì a venerdì alle 11.30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: In studio Pervin Cavacioglu. L'Unione Svizzera delle Arti e dei Mestieri critica le modifiche alla prassi sull'uso della croce svizzera sui prodotti commerciali e per questo lancerà una petizione. Ricordiamo che dallo scorso marzo l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale permette di apporre la croce svizzera su prodotti a determinate condizioni, anche se questi sono fabbricati all'estero. Per Fabio Regazzi, presidente dell'associazione che rappresenta le piccole e medie imprese, questo incoraggia indirettamente le aziende a delocalizzare posti di lavoro all'estero ed è un segnale negativo, ha dichiarato. Si è tenuta questa mattina a Locarno una commemorazione dopo che lo scorso giugno il Parlamento svizzero ha riabilitato coloro che presero parte o sostennero la resistenza francese e italiana durante la Seconda Guerra Mondiale e che in Svizzera erano stati puniti per questo. L'evento odierno è stato organizzato dall'Associazione Memoria 1943-1945. Carolina Marcacci Rossi è la presidente, sentiamola.
3: Celebriamo la riabilitazione di chi ha combattuto e chi ha aiutato i partigiani italiani nella Seconda Guerra Mondiale e qui è sepolta una di queste persone, Maria Comandini, che appunto ha dato rifugio a dei partigiani in fuga dai fascisti. Importantissimo ricordare il valore della solidarietà, dell'aiuto e anche di magari di mettersi contro delle leggi o delle regole. Invece quando si è dalla parte del giusto e questo bisogna fare anche oggi perché c'è veramente ancora la tendenza di demonizzare il diverso, chi chiede aiuto e chi scappa da guerre, da fame, da qualsiasi cosa.
2: Dopo il forte terremoto che ha colpito ieri la Colombia, i soccorritori stanno lottando contro il tempo per trovare sopravvissuti fra le macerie ed è successo a Cali, dove 7 persone sono state tratte in salvo dopo che erano rimaste intrappolate nel crollo parziale dell'ospedale universitario. Le autorità locali intanto hanno aggiornato a oltre 180 il numero delle persone decedute e più di 1300 quelle ferite. Di oltre 3000 persone invece il numero che hanno le persone di cui non si hanno ancora notizie. E Andras Baca è stato eletto presidente della Repubblica Ungherese. L'ex presidente della Corte Suprema ha ottenuto il voto favorevole di 140 deputati contro 6. Il 73enne era stato allontanato dal governo di Viktor Orban nel 2011 perché aveva criticato duramente le misure contro la magistratura. Secondo gli esperti, l'elezione di Baca è un segnale positivo che l'Ungheria vuole inviare all'Europa. E infine in Egitto un furgoncino che trasportava lavoratori agricoli si è rovesciato nel pomeriggio nel nord del paese, nel governatorato di Ismailia. Stando a una fonte medica raccolta dall'agenzia stampa AFP, 18 persone hanno perso la vita, la maggior parte erano adolescenti. La vittima più giovane aveva 10 anni. Domani tempo ancora soleggiato e caldo, nel pomeriggio in montagna si svilupperanno cumuli e verso sera qualche temporale possibile sul versante nordalpino. Le temperature minime saranno comprese fra 17 e 23 gradi, le massime sui 34.

0: Era il flautista ivoriano, ma cresciuto in Guadalupe, Magic Malik, con questa sua Flek Kulev, brano del 2022, che ci ha riportati in studio qui a K. Una buonasera, un ben trovati da Natasha Fioretti. Noi staremo insieme fino alle 18.30. Voglio ringraziare anche la collega Elisa Rossello, che questa settimana lavora con me in redazione alle nostre pagine. Voglio anche salutare e ringraziare Elena e Massimo, che ci hanno scritto questa sera. E soprattutto voglio introdurre adesso la nostra Moira Bubola, responsabile Centro Competenza Cinema e Letteratura, che recensisce in questa pillola che ascolteremo il romanzo di Martina Hefter, scrittrice tedesca che per questo romanzo ha ricevuto il Deutscher Buchpreis nel 2024. In tedesco si intitola Hey, guten Morgen, wie geht es dir? E invece in italiano è stato tradotto ed uscito per Feltrinelli con il titolo Buongiorno, come stai? Può essere un consiglio di lettura per questa estate ancora in corso. Allora ascoltiamo quanto ci racconta Moira Bubola.
1: Soffrite di insonnia e trascorrete le notti attaccati al vostro cellulare? Amate il cinema e gli animali, anche gli insetti? Se le vostre risposte a queste domande fossero positive, il romanzo Buongiorno come stai potrebbe proprio essere il libro per voi. La storia si apre con un trailer. Non siamo davanti al grande schermo, ma al posto dell'introduzione c'è il trailer e la scrittura si muove come una videocamera e ci mostra i tatuaggi della protagonista. Conosciamo proprio in questo modo Yuno, che non dorme da parecchie settimane e passa il suo tempo su Instagram. Qui si imbatte in alcuni truffatori sentimentali, vengono anche chiamati love scammers. Lei sa cosa vogliono: creare una relazione per poi spillarle del denaro. E naturalmente non ci casca, anzi li prende in giro raccontando loro un sacco di bugie. Poi però le cose cambiano quando conosce Benu, ragazzo nigeriano che riesce a scalfire il cinismo di Yuno e la porterà ad aprirsi almeno un po'. Yuno non vive da sola. Nella stanza accanto c'è Jupiter, compagno di una vita, che combatte contro una malattia neurodegenerativa. Scopriamo quanto i due si amino e quanto la sofferenza di Yuno derivi da questa situazione. Scopriamo anche che Yuno è una danzatrice performer e Jupiter uno scrittore. L'arte e l'amore per la conoscenza li hanno uniti. La quotidianità rischia di dividerli perché è scandita dalla fatica e dai doveri di accudimento. Yuno combatte l'ansia osservando il cielo e pensando al film di Lars von Trier, Melancolia. Avete in mente quella storia dove c'è un pianeta che sta per collidere contro la Terra e due sorelle affrontano l'evento in maniera opposta, una disperandosi e l'altra accogliendo l'inevitabile. Martina Hefter, con questo libro, ha vinto il Deutscher Buchpreis grazie ad una scrittura moderna e contemporanea, molto vicina al cinema, e non penso solo ai rimandi al film di Lars von Trier. È la struttura del racconto ad essere originale, perché si sviluppa grazie ad una tecnica di montaggio che scompagina i piani temporali. Non sappiamo più quello che è accaduto nel presente oppure nel futuro. Questo meccanismo narrativo è capace di catturare l'attenzione e Yuno, con la sua irrequieta energia e il suo amore per ogni essere vivente, devo confessarlo, è diventata un po' mia amica. O meglio, vorrei conoscere una donna come lei, anche perché è rimasta con me molto tempo dopo che ho finito la lettura del romanzo.

Ed era la voce della cantante islandese Laufey, all'anagrafe Laufey Lynn Jónsdóttir, con questa sua Clockwork, tratta dall'album A Matter of Time del 2025. Sono 17:44 minuti, tra poco ci saranno i nostri pensieri in libertà. Prima però noi continuiamo ancora in musica ed è un'altra voce femminile che ci accompagna, è quella della cantante brasiliana Mariana Froes con la sua Figa de Guiné.

Fica Tuguiné della Mariana Froes, questa giovane cantante brasiliana, e noi continuiamo in musica, continuiamo con le nostre voci al femminile che ci piacciono e adesso con un repertorio dedicato a Nina Simone, la voce è quella di Kelly Lee Evans, con la sua Feeling Good.

17:52 minuti qui a Kappa e noi andiamo con i nostri pensieri in libertà che un po' anticipano anche il nostro tema dei consigli. Tra poco nei consigli infatti parleremo delle nostre montagne, soprattutto del nostro rapporto con loro nel passato, nel presente, ma soprattutto come potrebbe cambiare in futuro. E lo sapete, nei miei pensieri in libertà il tema del clima e dei cambiamenti che in quest'estate stiamo toccando con mano è un mio chiodo fisso. Ma lo è perché viviamo davvero in un tempo di grandi paradossi, di guerre che ci circondano, e mentre fino a poco tempo fa, nella nostra quotidianità, ci eravamo abituati a sentirci immuni, lontani, distanti, in salvo dalle sciagure umane naturali della terra, ora io credo che ci sentiamo invece toccati nel vivo e la nostra esistenza per la prima volta non ci sembra più così serena, fluida e scontata. E mi trovo perfettamente in sintonia e vi invito anzi ad andare a riprenderlo e a leggerlo con l'articolo di Rebecca Solnit che è uscito sul Guardian e che però Internazionale ci ripropone. Basta andare sul sito. Il titolo coglie nel segno: C'era una volta l'estate. Titolo che campeggia su una foto che ci mostra una ragazza seduta su un lembo di riva sotto il ponte di Brooklyn, non lontano dal ponte, a New York naturalmente, è seduta e ripresa di spalle, in mano il suo cellulare. Sullo sfondo, dietro il ponte, si stagliano i grattacieli della città, ma tutto è offuscato dalla polvere. La foto è in bianco e nero e la polvere altro non è che la cenere degli incendi trasportata dal Canada. Una foto che ha dei tratti apocalittici che avremmo potuto scattare probabilmente anche in altre città del mondo, pensiamo alla Spagna, pensiamo alla Francia, ma che ritrae perfettamente non soltanto l'oggi, ma anche lo stato d'animo che viviamo. Perché io, se dovessi attribuire un colore al mio stato d'animo di quest'estate, sceglierei proprio il grigio. Non a caso Rebecca Solnit ci dice: se in passato l'estate era la stagione dolce celebrata dai poeti e dai musicisti, spesso ritratta come una divinità gentile, oggi è sinonimo di minaccia e dolore. E a me sembra che la catastrofe climatica che da anni andiamo dipingendo e annunciando, quante volte l'abbiamo sentita, quante volte le abbiamo letto, quante volte abbiamo ascoltato parole, e alla fine mi sembra che ci abbia raggiunti molto prima del previsto, trovandoci completamente impreparati e inadeguati. Diremo tra poco del nostro rapporto con la montagna, ma avrete visto anche voi nei giorni scorsi il video che ha fatto un po' il giro sui media, sui social, il video del Matterhorn, del Cervino, dal quale si è staccata un'ampia porzione di roccia dalla parete sud a circa 3.900 metri di quota. Non è l'unico caso di quest'estate. E se andiamo dalla montagna ai fiumi? Un'amica di Colonia proprio nei giorni scorsi mi diceva di aver visto in città un manifesto che più o meno recita così: la vostra crociera sul Reno ve l'eravate immaginata in modo diverso? E l'immagine mostra il letto del fiume prosciugato e un bus che lo attraversa. Il manifesto non fa altro che riassumere la situazione drammatica che il Reno, come altri fiumi, stanno vivendo, e sono il Tamigi, il Danubio, lunghi tratti del Rodano e del Po che hanno raggiunto portate minime per il mese di luglio, portate registrazioni, numeri senza precedenti se stiamo agli ultimi 34 anni di rilevazioni. A dirlo è l'Osservatorio Europeo sui cambiamenti climatici, Copernicus, e lo studio più nel dettaglio ci dice che circa il 95% dei tratti monitorati del Tamigi, l'85% di quelli del Reno e il 75% del Danubio, il secondo fiume più lungo d'Europa, hanno registrato le portate minime per il mese di luglio almeno dal 1992, anno in cui sono iniziate le stime del Sistema Europeo di Allerta alluvioni. Se a questo ci aggiungiamo gli incendi boschivi che nelle settimane scorse hanno

la natura, trasformando un luogo dopo l'altro in una zona di guerra. In questo senso il movimento per il clima è un movimento per la pace e per mettere fine a questa guerra, e non è l'unica guerra alla quale dovremmo mettere fine, e mi sembra che invece non ci stiamo per niente riuscendo.

0: Ciao, con questo brano Here We Come, Party Time, brano tratto dall'album Rise Up di questo gruppo di indiani di New Orleans, con questo ritmo, questo bel ritmo che ci ha portati alle 18 e alla nostra terza mezz'ora insieme, ma ci ha portati anche al nostro appuntamento con i consigli rigorosamente con la K. Fontana Edizioni ha pubblicato un libro che ci porta in una Valle Maggia conosciuta a pochi. Partiamo dal titolo: Sull'Alpe Tomeo, con i nostri vecchi, storie appese alle curve di livello. A firmare questo volume è Mario Donati. Tra le sue pagine scopriamo una mitologia popolare che ci permette di conoscere meglio la montagna. Allora, intanto noi diamo subito il benvenuto al nostro ospite. Mario Donati, buonasera, ben trovato.
1: Buonasera anche a voi, piacere di essere al microfono.
0: Ed è per noi invece un grande

0: Piacere anche aver la nostra ospite. Io ricordo lei è scrittore, insegnante, laureato in sociologia e scienze dell'educazione e persona che pratica la montagna consapevolmente e come dicevo è autore di questo volume. E mi ha subito incuriosito nell'esergo di copertina. Lei dice: la montagna ti parla solo se il tuo orecchio sa ascoltare. Come si fa, Mario Donati, ad ascoltare la montagna?
1: E probabilmente è un esercizio non così facile. Io questa competenza, se così si può chiamarla, l'ho costruita lungo il corso della mia vita, partendo da Boccia che andava all'Alpe come pastore, come capraio, e poi via via diventando adulto e a dire la verità le riflessioni vengono meglio quando si è vecchi. Dunque è quando il passo dell'escursionista, di chi va in montagna, rallenta, è più facile riflettere. E probabilmente sto libro sono riuscito a farlo proprio grazie alla vecchiaia.
0: Grazie alla vecchiaia. E senta, subito anche all'inizio del volume, lei ci spiega anche un po' qual è lo scopo del suo racconto, del suo libro, e ci fa anche subito capire che al di là della montagna, lei ci racconta anche la storia delle persone che hanno vissuto la montagna.
1: Certo, la montagna non può fare astrazione delle generazioni di alpigiani che l'hanno colonizzata probabilmente da circa 2000 anni, così è molto approssimativo, e tutte queste storie di vita di alpigiani si sono sedimentate, si sono stratificate e si sono in un certo senso come la polvere deposta sulla montagna, perché la montagna, e qui lo dico abbastanza a chiare lettere, non è un involucro sterile su cui camminare o addirittura da calpestare.
0: E allora lei ci diceva storie di vita di alpigiani, storie del passato. Allora, come se dovesse descrivere, ecco, la relazione che le persone di cui lei ci racconta nel volume, la relazione che hanno vissuto con la montagna, ecco, quali sono le caratteristiche principali pensando, ecco, al passato?
1: Ma sì, è chiaro che queste persone, tra l'altro molte di loro non hanno lasciato segno, la loro voce si è persa in montagna, la maggior parte dei nostri antenati non hanno lasciato traccia, solo pochi hanno scritto. Per esempio, io ho potuto fare questo libro grazie al mio bisnonno che era maestro alpigiano, anche perché una volta erano due mestieri che si abbinavano durante le vacanze della scuola che finiva a maggio e iniziava a ottobre, uno poteva andare all'Alpe, oggi non sarebbe più possibile. E questo mio bisnonno ha lasciato diversi quaderni e poi ci sono altri alpigiani maestri qua in valle o alpigiani che hanno lasciato comunque delle tracce scritte delle loro esperienze sull'Alpe.
0: Ecco, un'altra curiosità, anche qui una nota che lei mette subito nell'introduzione, lei dice: le mie montagne, le montagne di cui lei ci parla, non sono le cime memorabili, o celebri, onorate dai più grandi alpinisti del mondo. Quali sono allora le montagne di cui lei ci parla, Mario Donati?
1: Sono le montagne anonime, spesso sono delle montagne, degli angoli sconosciuti, anche perché fino alla fine dell'Ottocento, inizio Novecento, la catena alpina era abitata, era praticata in modo praticamente in ogni angolo. Oggi invece ci sono diversi angoli della montagna, io ho cercato di riportare in superficie anche questo, che oggi sono dimenticate, sono chilometri quadrati che portano ancora i segni delle attività del passato, ma che l'uomo moderno non frequenta più, perché l'uomo moderno spesso segue i sentieri più conosciuti, le vie alte, le capanne, e dimentica completamente quel che sta attorno, questi angoli di montagna sconosciuta, e io ho cercato di ridare vita anche questo, proprio anche il titolo, cioè il sottotitolo parla un po' di questo, storie appese alle curve di livello, ecco.
0: Allora, quindi noi pensiamo ad un passato in cui il rapporto era molto stretto tra uomo e montagna. Poi lei ci dice di queste zone che per lo più sono state dimenticate, questi percorsi invece più battuti che si tendono, ecco, sempre a percorrere. Quindi passato, presente, se dovessimo guardare al futuro, pensando, e poco fa ne abbiamo parlato, soprattutto al cambiamento cambiamento climatico, all'innalzamento delle temperature. Abbiamo sentito nei giorni scorsi, o comunque in questa estate, di tante occasioni in cui i massi si sono staccati dalle montagne. Lei il futuro come lo vede per il nostro rapporto con le montagne, Mario Donati? Pensando alle montagne di casa nostra, principalmente.
1: Sì, io parlo soprattutto del territorio che conosco bene, del Ticino, diciamo, qualcosa sulla Svizzera, non so, frequento l'Alto Adige, dunque ho una visione abbastanza parziale, però proprio anche sulla scorta di quello che avete detto dei momenti precedenti delle trasmissioni, questo caldo probabilmente sta facendo maturare una presa di coscienza che la montagna, che da fine 800, inizio 900 è stata abbandonata in molte sue parti, potrebbe trovare una nuova giovinezza, nel senso che ci potrebbero essere dei ritorni, ma qua cade un po' l'asino, se mi permette l'espressione, nel senso che non vorrei, almeno un po' il mio pensiero, che il ripopolamento della montagna avvenisse tramite un travaso di gente dalle zone basse, come le chiama qualcuno, sia una fuga. Certo. Io vorrei, almeno il mio desiderio è che chi arriva o vive in montagna, perché faccio anche il discrimine tra chi vive in montagna e chi ci va, che anche quello può in un certo senso portare a una riflessione profonda. Però, come dicevo, ecco, io ho un po' paura, e proprio gli ultimi tre giorni ero su a 2123 metri, è citato anche nel libro, alla Piodina sull'Alpe Tomeo, e faceva quasi freddo di notte, no? E lì vedi comunque adesso in questi giorni un sacco di gente che va in montagna, ma l'impressione è come un po' se volasse, no?
0: Sì, un po' smarriti.
1: Passa via sopra.
0: Sì.
1: Sì, molto in superficie, mentre io invece c'ho un po' quella che io chiamo la cultura dei carotaggi. In montagna bisognerebbe fermarsi un attimo, fare dei carotaggi proprio per infrangere la crosta della montagna. In questo senso, quando dico che la montagna parla, a chi ha l'orecchio per ascoltarla è proprio quello. E questa consapevolezza la costruisci praticando la montagna, studiando nella storia, facendo ricerca. Chiaro che non tutti forse fanno questo, sarebbe auspicabile, ma dico di più, ogni tanto anche chi ci vive in montagna questo pensiero, questa profondità non ce l'ha, anzi talvolta quello che viene da fuori riesce a costruire maggiormente questa profondità verso quella che chiamo l'anima della montagna.
0: L'anima della montagna. E senta Mario Donati, ancora una domanda, visto che qui protagonista è l'Alpe Tomeo, se dovesse descrivercelo in poche parole, che cosa ci direbbe? Così, noi abbiamo detto in Valle Maggia, però per chi magari non c'è mai stato...
1: Allora, per l'Alpe Tomeo bisogna partire da Broglio, che è un paese in Valle Avizzara, a circa 35 chilometri da Locarno. Dunque in 40-45 minuti di auto uno arriva a Broglio, poi sotto il paese c'è anche un posteggio, c'è il ponte che attraversa la valle e da lì parte il sentiero che porta all'Alpe Tomeo e anche alla Capanna Tomeo, in cui si può anche pernottare, che 1000 metri di dislivello, dunque è già fatto per gente che cammina un po' bene. Non è proprio una passeggiata pianeggiante su 1000 metri di dislivello. Chi va in montagna sa fare più o meno i calcoli. Quello che va in fretta ci mette un'ora e mezzo, quello che un pas du long, come si dice in dialetto, ci metterà tre ore, ecco.
0: Certo. Certo, bisogna avere sempre bene in mente, ecco, quando si va in montagna, avere chiaro, presente in mente, insomma, il percorso che si vuole fare, se si è anche all'altezza, perché ci vuole anche una certa forma fisica, una certa preparazione. E senta, in chiusura, Mario Donati, a me è molto piaciuto, lei sempre nell'introduzione dice: se poi qualcuno vorrà salirci fisicamente a Tomeo, sarebbe bello ritrovarsi lassù sulla terrazza della capanna per riparlarne assieme. Un po' un invito a chi magari leggendo il libro condivide il suo approccio, il suo spirito alla montagna, alla scoperta di quella che è la sua anima.
1: Sì, questo sarebbe l'ideale, perché sono proprio appunto su un reduce da tre giorni lassù e è bello perché la capanna c'è una bella terrazza davanti a 5 minuti tutti c'è il lago. Tra l'altro quest'anno nettamente più caldo che in passato, infatti un sacco di gente fa il bagno, mentre invece negli anni scorsi talvolta mettevi dentro i piedi e poi schizzavi fuori. Adesso vedevo sta gente, io non nuoto molto bene, non mi addentro perché è profondo come lago, però vedevo un sacco di gente che sguazzava nel lago.
0: Allora, l'invito è un duplice invito questo. Intanto a scoprire il volume di Mario Donati, uscito per Fontana Edizioni sull'Alpe Tomeo con i nostri vecchi, storie appese alle curve di livello. E poi l'invito proprio ad andarci, a scoprirle, magari, perché no, ad incontrare proprio Mario Donati, che io ringrazio per essere stato con noi e le auguro una buona serata, Mario Donati.
1: Grazie anche a voi, altrettanto, e grazie per l'invito.

0: Il ritmo questa sera non ci lascia, ci accompagna fino alla fine. Questo era Ry Cooder con il suo Get Rhythm, che in realtà è un brano composto da Johnny Cash e qui invece cantato appunto da Ry Cooder, cantante chitarrista americano. E 18 e 15 minuti, è arrivato il momento di riascoltare la puntata di Senza Vergogna, il nostro momento musicale terapeutico, e in questa puntata protagonista è Mara Travaglio, direttrice artistica della Casa della Letteratura di Lugano. Noi l'ascoltiamo qui al microfono di Sergio De Laurentiis.
1: Quella nostra ospite per Senza Vergogna è Mara Travella, che è qui con noi in studio, che quindi naturalmente ringraziamo di essere venuta e accogliamo. Mara Travella, direttrice artistica e operativa della Casa della Letteratura per la Svizzera Italiana. Benvenuta Mara.
2: Grazie mille, grazie dell'invito.
1: Allora, qui inizia insomma la parte difficile, visto che tu devi confessare insomma qualche peccato musicale. Da dove partiamo?
2: Ma partiamo forse dall'adolescenza,
1: okay. Nel senso tanto che... tempo fa no,
2: non tanto tempo fa, però sì, dai, almeno quando ascoltavo le canzoni che ho scelto per questa sera avevo all'incirca 14-16 anni, quindi un pochino di anni fa. E diciamo che sono veramente delle canzoni che se riascolto oggi mi dico... Ma povera Mara.
1: Perché?
2: Allora, perché ci arriviamo, ti piacevano così tanto?
1: Partiamo dal primo brano che hai scelto, così introduciamo un po' il tema. Sono gli Articolo 31, il titolo però lo lascio dire a te.
2: Sì, il titolo è Spirale Ovale.
1: Ok.
2: E questa canzone è una canzone che credo io e tutte le mie amiche cantavamo a squarciagola alle feste che appunto facevamo tra i 14 e i 16 anni. E sostanzialmente è la narrazione, il racconto di questa voce narrante della canzone, chiamiamola così, che racconta come lui conquisterebbe la sua ragazza amata. Però appunto ci vediamo dietro un po' tutto quel mondo dell'hip hop di quegli anni, dei primi anni 2000, e quindi anche un po' tutto un rifiuto del vestirsi bene, dei bei vestiti. Dice lui a un certo punto, dice: non sopporto le tue amiche con i vestiti firmati, ad esempio, no? Però tutto questo appunto lo sentiremo fatto con un linguaggio che oggi appunto forse un po' anche mi fa rabbrividire, però questo è il vero Senza Vergogna per me.
1: Allora ne sentiamo un pezzettino, cosa dici?
2: Certo.

0: Comara, allora, che effetto fa riascoltarlo? Ma io dopo un po' di tempo non ti chiedo nemmeno, cioè, che cosa pensi di questo maschio che si presenta in questa maniera.
1: Sì, grazie.
0: Eviterò.
1: Grazie. Ma appunto mi fa sorridere, cioè, ascoltarlo veramente mi fa pensare quanto in quegli anni non eravamo forse neanche tanto coscienti del contenuto di queste canzoni, o comunque non era qualcosa che mettevamo in dubbio. E inoltre appunto ha molto a che fare con il fatto che nell'adolescenza in fondo questi ritmi, questo anche menefreghismo, no, che lui espone, sicuramente faceva presa su di noi, su noi ragazze, ma anche ragazzi, ma su noi ragazze, senza che ci ponessimo poi veramente la domanda del qual era l'approccio e il male gaze di questo artista.
0: Io ho evitato,
1: all'epoca, ecco.
0: Però posso dire che magari questa cosa non riguarda sicuramente solo la tua generazione, ma la generazione tutti, insomma, sostanzialmente. Ma a quell'età è giusto essere anche un po' stupidini, no? Mettiamolo in questi termini. Poi dopo vedremo questa cosa, scrolleremo le spalle, ma se non facciamo gli stupidi lì, quando lo facciamo?
1: Ma assolutamente sì, ma tra l'altro io avevo un po' questi due poli nella mia adolescenza. Uno era l'hip hop e poi il rap, anche più, diciamo, impegnato, quindi un po' tutti gli ambienti del Leoncavallo e Chaos One, il Danno, il Corre del Fomento, cioè avevo tutta questa parte qua. E poi eravamo anche delle grandissime appassionate di reggae e di dancehall, io e le mie amiche, che anche i contenuti della dancehall, se li guardo oggi insomma,
0: opinabile,
1: anche lì c'è da mettersi le mani nei capelli, no?
0: Abbastanza.
1: Eppure avevamo voglia di ballare, di cantare a squarciagola.
0: E in tutto questo cosa ci fa Laura Pausini con 5 giorni?
1: Ecco.
0: Prego.
1: E invece 5 giorni, che è la seconda canzone che ho portato, che tra l'altro è una canzone di Zarrillo, che poi Laura Pausini fa una cover di questo brano. Questo invece per me rappresenta l'altro polo dell'amore dell'adolescenza, no? Da un lato c'era un po' appunto l'attrazione per questo genere di canzoni come Spirale Ovale, eccetera, e poi dall'altro canto c'era lo struggimento, cioè io ho proprio questi ricordi di il mio lettore CD o il mio primo MP3 che aveva la grandezza di una chiavetta USB con dentro 5 giorni, e camminare ascoltando questa canzone in loop, che un'altra poteva essere Mary dei Gemelli Diversi, cioè queste canzoni struggenti sull'amore che finiva e quindi piangere, quindi le emozioni forti, ecco, per me queste canzoni sono quelle che pesco dal mio cassetto della memoria e mi dico le ho amate.
0: Ma tu ti vergogni ancora? Perché vergognarsi, tutto sommato?
1: Ma perché vergognarsi? Ma in fondo di Spirale Ovale un po' me ne vergogno, l'ho spiegato, perché appunto se la riascolto oggi, penso per le persone che mi conoscono, probabilmente rimarrebbero appunto anche stupite dal fatto che io sappia a memoria, e quindi probabilmente si direbbero Mara, ma veramente. E invece di 5 giorni non è che mi vergogno, però mi fa pensare anche lì al fatto che semplicemente avevamo questo sguardo molto incantato sugli struggimenti d'amore, che anche oggi insomma guardo un po' con uno sguardo diverso, ecco.
0: Però un pizzico di romanticismo non fa mai male, tutto
1: sì,
0: sommato, no?
1: Anche la malinconia ci vuole,
0: giusto. Allora grazie mille a Mara Travella per essere stata con noi e aver avuto il coraggio, insomma, di esporre tutti i suoi peccati musicali. E adesso sentiamo questa canzone di Laura Pausini. Grazie mille, Mara.
1: Grazie a voi.
2: Cinque giorni che ti ho perso,

0: E l'abbiamo sfumata Laura Pausini, ma l'abbiamo ascoltata quasi tutta. Mancavano davvero pochi secondi ed era la seconda scelta di Mara Travella, direttrice artistica della Casa della Letteratura di Lugano, ospite al microfono di Sergio De Laurentiis per il nostro momento musical terapeutico Senza Vergogna, che ci ha portati anche in conclusione del nostro appuntamento di questa sera qui a Kappa. Allora, come sempre, alle 18:30, tra pochi minuti, va in onda il laser. Un laser speciale Archivi, Il giardino di Daniel Spörri. E poi, come sempre, alle 19 a seguire c'è l'appuntamento con l'informazione con 6 di sera. Kappa invece torna domani alle 17. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di ascolto, una splendida serata. State bene e se vorrete, a risentirci domani.
1: I can still do that bit. Wait, hold on.

Natura crea forme eternamente nuove. Ciò che esiste non è mai stato. Ciò che fu non ritorna. Tutto è nuovo, eppur sempre antico. Viviamo in mezzo a lei e le siamo stranieri. Essa parla continuamente con noi e non ci tradisce il suo segreto. Agiamo continuamente su di lei e non abbiamo su di lei nessun potere. Sembra aver puntato tutto sull'individualità, ma non sa che farsene degli individui. Costruisce sempre e sempre distrugge. La sua fucina è inaccessibile. Il dramma che essa recita è sempre nuovo perché crea spettatori sempre nuovi. La vita è la sua più bella scoperta. La morte, il suo stratagemma per ottenere molta vita. Alle sue leggi si ubbidisce anche quando ci si oppone. Si collabora con lei anche quando si pretende di lavorarle contro. Non conosce passato né avvenire. La sua eternità è il presente. Non le si strappa alcuna spiegazione, non le si carpisce nessun beneficio che essa non dia spontaneamente. È un tutto, ma non è mai compiuta. Come fa oggi, potrà fare sempre. Goethe, Frammento sulla natura.

Due concetti considerati antitetici, natura e cultura, si incontrano, si confondono, si abbracciano. Scultura e botanica, paesaggio e creazione artistica. La simbiosi è quella che propongono esposizioni e collezioni extramuros, fuori dai musei. Tra queste, quelle celebri di due artisti che hanno scelto la Toscana quale luogo per insediare questi musei all'aperto. Il Giardino dei Tarocchi a Garavicchio, non lontano da Grosseto, con i colori vividi, sgargianti, le forme sinuose, esuberanti delle opere di Niki de Saint-Phalle, e il giardino creato dallo svizzero Daniel Spörri sulle pendici del Monte Amiata, Seggiano, non lontano da San Quirico d'Orcia. E qui, in questo paesaggio magico, dove centinaia di opere dell'artista svizzero e dei suoi amici si confondono nella natura, si nascondono nei boschi, emergono tra campi coltivati, appaiono nelle radure. E qui appunto che vi portiamo oggi in compagnia di Roberto Rossi e Marinella Seminara, che gestiscono questo giardino artistico. Vi portiamo in una sorta di intrigante caccia al tesoro artistica, tra i labirinti in sasso, le teste di cavallo o di gorilla bronze di Daniel Spörri, le installazioni e le teste di Eva Epli, il cubo con la sua foresta di tubi sonori di Jesus Rafael Soto, la torre di diamanti di Alfonso Huppi, i fantocci aggrappati alle macchine di Tengeli, la fontana di Meret Oppenheim, le accumulazioni di oggetti di Armand, le 160 oche di cemento e pietra che corrono sotto gli ulivi create da Olivier Stopé. L'idea dei parchi artistici risale lontano nel tempo, basti pensare all'intrigante Sacro Bosco di Bomarzo, progettato nel XVI secolo dallo scultore e architetto fiorentino Simone Moschino. I musei all'aperto hanno l'innegabile vantaggio di conciliare natura e cultura, di permettere al fruitore tempi morti, momenti di riposo, accelerazioni nella visita, uno sguardo soggettivo e i panorami mutevoli che sanno valorizzare e personalizzare il modo con il quale vediamo un'opera artistica. La natura, con la meteorologia e le diverse stagioni, imprime movimento, dinamicità, cambia i colori, non solo degli sfondi, ma delle stesse opere. Le opere bronze, per esempio, grazie alla pioggia, si trasformano quasi a diventare più vere e vive. Il parco si anima, diventa esso stesso un'opera d'arte piena di significati, quelli che nascono in fondo dall'incontro tra un'esperienza umana che sembra voler sfidare il tempo ma che rimane comunque effimera e quella di un ambiente naturale che pur nella sua transitorietà si presenta nella sua ciclica eternità, quella del nascere e del morire.

0: qualcosa di molto particolare anche il fatto che si cammina in questo parco e poi si scoprono delle statue, delle
1: Sì,
0: sculture, in questo caso dei busti in posti quasi impensabili. Qua, per esempio, tra due tronchi di ulivo, una testa di bronzo.
1: diciamo che il giardino è anche questo, non è solo quello che si vede ad occhio, ma alcune cose proprio vanno scoperte in mezzo agli alberi oppure in mezzo a del verde, è come un pochino cercare nella natura.
0: Quasi una caccia al tesoro
1: Sì,
0: artistica.
1: una caccia al tesoro artistico, esattamente, anche perché l'artista ogni volta quando decide di installare un'opera nel parco, diciamo che è un momento molto importante, pensano molto perché trovano dove l'opera si confà con la natura. C'è sempre un assemblaggio di statua, opera e natura nel posto dove viene collocata. Effettivamente si guarda, a volte si vede qualcosa. Oltretutto questa è Eva Apley, che è una grandissima, proprio grandissima amica di Daniel. Di lei ci sono molte opere, c'è anche tutto l'oroscopo giù per le scale, oppure le teste dorate, i pianeti. Ecco, lei è un'artista molto importante per Daniel.
0: Dopo aver attraversato un grande terreno orlato di ulivi da una parte, querce dall'altra, entriamo in un bosco e qui c'è una struttura, forse la più interattiva di tutto il Parco Spörri, è una scultura di Jesus Rafael Soto. Si tratta sostanzialmente di una struttura architettura percorribile, un cubo preciso, frutto del retaggio cinetico di questo artista venezuelano. Si entra nell'opera e naturalmente si sentono situazioni fisiche. Si è fruitori di quest'opera d'arte che è abbastanza spettacolare, così in mezzo a un bosco. Si penetra nell'opera e si rompe in fondo questo equilibrio fatto di grandi silenzi, di calma, che è quella che accoglie il visitatore di questo grande giardino artistico di Daniel Spörri. Poi quando si esce da questa costruzione di Jesus Rafael Soto, di questo venezuelano, si ritrova la calma, la pace, la tranquillità, si ritrova il bosco con le querce, con i castagni. Ora stiamo scendendo dalla collina tra due viali di uliveti verso un'opera d'arte
1: Il
0: abbastanza
1: giudizio
0: spettacolare.
1: universale, le 160 oche, ed effettivamente già a vederla da lontano ti invita a andare tra queste oche e a fare questo cammino insieme a loro verso questo piccolo paesino di Seggiano. Poi anche più là sotto alle oche abbiamo un'opera di un artista italiano, di Cocco, Gli elefanti. Si guardano, da lì si vede un assemblaggio di ossa, in qui e lì con dei corni, e poi si attraverso un piccolo cannocchiale si vede tipo un safari, le giraffe, tutti gli animali, ed è anche questa qui è una bellissima opera. Lui ce n'ha un'altra, un aereo dirottato in mezzo al giardino.
0: Le tematiche di questo giardino di Spörri è in fondo il percorso dalla vita alla morte, questo uovo che è stato creato da Herbert Distel, gigantesco, fatto di granito ticinese, che viene dunque dalla Svizzera italiana, dal Ticino, è collocato, adagiato su un prato come se fra questi declivi lo avesse dimenticato qualcuno, un animale, un grande animale remoto, forse preistorico. Ecco, proviene dunque da questa idea, la creazione di Distel che si chiama Denkmal, qualcosa di metaforico, e qui nel giardino in fondo c'è una bellissima destinazione e risponde un po' alla definizione che lui dava di questo Denkmal, di questo pensamento, significa in fondo la conclusione di una lunga riflessione sulla forma dell'uovo come simbolo di vita e indirettamente di morte. E dunque questo uovo gigantesco qui che sembra stato dimenticato in questo bosco di Daniel Spörri.

0: siamo nel sud della Toscana, alle pendici del Monte Miata, la montagna delle idee in passato era chiamata, appunto perché c'era questa ricorrenza alla mitologia e al rispetto degli dei. Ora, Daniel Spoerri 20 anni fa e dintorni, 21 credo, è venuto a visitare il Parco dei Mostri a Bomarzo in Italia. Daniel Spoerri non è italiano, è nato in Romania, è vissuto in Svizzera, adesso vive a Vienna negli ultimi anni, comunque diciamo di lingua tedesca per dare un'idea, è venuto a visitare. Molti mi chiedono perché il giardino e Daniel ha scelto il giardino. Anche io mi sono fatto questa domanda per primo e essendo a contatto con Daniel spesso ho fatto questa domanda e la risposta in realtà è molto semplice, non c'è un perché o un qualcosa di particolare. Diciamo che erano gli anni impensabili dove l'Italia era in svendita a tedeschi e inglesi, questo va detto, lo stesso mio comune di Seggiano ha tantissimi agriturismi e tantissimi appartamenti e case di proprietà tedesca o inglese. Ha trovato questa tenuta che all'epoca si chiamava tenuta Fattoria il Paradiso, voglio dire, in Toscana si dice la dice lunga su solo questo, perché capite che i nomi non venivano mai dati a caso, nomi e soprannomi, e poi era una fattoria autonoma, cioè qui viveva il padrone della fattoria e poi il fattore, e a quei tempi, parliamo dei primi del Novecento, non si costruiva secondo un piano regolatore, ma ci si insediava secondo regole molto più semplici, cioè c'è l'acqua, non tira molto vento, ci sono spazi aperti e c'è il panorama, insomma voglio dire tutti i fattori positivi per incominciare a costruire e vivere. Perché racconto questo? Perché Daniel Spoerri ha avuto l'intuizione, e anche un po' di fortuna diciamocelo, di trovare questo posto che è sotto ogni aspetto, ammesso che la perfezione non esiste, perfetto. Ecco. Allora, all'inizio è nato come luogo per cui vivere, in Toscana, atelier dove lavorare, dove creare nuove opere, poi un'opera qua, un'opera là. Non abbiamo ancora detto che il parco si estende per 16 ettari, questa è una cosa molto importante, 16 ettari immersi e impregnati nella natura. Le opere stesse hanno un diretto contatto e un filo diretto con il tema natura e perché no anche un po' di selvaggio, un po' di no, apparentemente non curato. Infatti Daniel ogni volta mi dice non dimenticare di lasciar fare le cose alla natura. Voglio dire, se una pianta incomincia ad allungarsi e prende possesso di un'opera non deve oscurarla, ma se la abbraccia va benissimo, se la avvolge. E capire queste cose è molto, molto difficile a primi tempi, perché curare o non curare, tenere pulito o selvaggiamente pulito, insomma, poi il parco va visitato per capirlo, perché è difficile poi spiegare certi concetti anche per radio.
1: Ci sono delle opere di Daniel Spoerri e poi di altri artisti, alcuni dei quali sono amici suoi.
0: Sì, Daniel ha permesso, dico ha permesso perché non basta essere bravi artisti oppure quotati artisti per essere dentro il parco. Ovviamente si chiama il giardino di Daniel Spoerri, non per caso, lo ripeto, ma lui ha permesso alcuni suoi amici, e la parola comune, la chiave di volta è amici, che di conseguenza sono anche di un grosso calibro, perché Daniel è oltre l'avventore diciamo artistico, sono qua installate più o meno una quarantina di opere, appunto ho detto su 103 una quarantina sono di suoi amici, Arman, Eva Eppli, che lui ha grandissima amicizia, non dimentica mai di ricordarmelo e stima, ma anche perché sono cresciuti insieme, volevo dire, e sono tutti grandi, grandi personaggi. Le opere sono tutte numerate, dalla numero 1 che risale a 17-18 anni fa per giungere alla 103 che risale appunto al 27 marzo 2011, si vede anche una grande evoluzione dell'artista, cioè non voglio dire che ha cambiato stile, che ha cambiato pensiero, che ha cambiato modo di fare, neanche il materiale, ma come è giusto che sia, c'è una grossissima evoluzione artistica. E lui stesso è il primo a dirlo.
1: Lei ha citato Eva Epli, dunque tra lei, Jean Tinguely, Meret Oppenheim e Daniel Spoerry, per esempio, c'è un filo rosso. L'impressione è che sia tutto antropocentrico, che sostanzialmente, se dovessimo definire un minimo comune denominatore, è un po' l'essere umano immerso nella natura. C'è anche qualcosa, questo senso dell'effimero, ci sono molte teste, molti busti, c'è molto espressionismo in fondo.
0: Sì, sicuramente. E vedete, il parco, se lo vediamo, quello che ha detto è molto vero. Al di là dell'amicizia che tutte queste persone che le hanno nominato hanno e che hanno vissuto tempi dei quali io invidio molto, perché devono essere stati fantastici, per il solo modo in cui me lo racconta. Io, erano giovani, hanno fatto le cose più disparate, più insensate, ma più belle, e adesso si vede i risultati. Il parco va vissuto come un'evoluzione della vita. Daniel, io l'ho veramente bombardato di queste domande, perché io per primo devo capire, perché altrimenti come faccio poi a istruire e a trasmettere agli altri queste sue sensazioni. Vede il concetto di vita, di morte, di putrefazione, di teschio, di tutto come dei processi normalissimi, cioè non è che bisogna stupirsi se si muore o se un corpo si decompone o altro, anzi per lui questi sono giochi e sono assemblaggi belli, perché comunque sia fanno parte dell'essere di una persona, del vivere, dell'aver vissuto di una persona. Di conseguenza il parco fa sempre riferimento alla vita, alla morte, agli istinti primordiali che sono mangiare e scopare, come dice lui, sono proprio questi gli impulsi primari dell'uomo. E infatti il parco si parla di questo, si esprime questo, il sesso, si esprime con grande rispetto e anche grande naturalezza, e anche come la vita e la morte. Sicché se si riesce a capire questo, si vive il parco nel pieno umore o moralità che vuol trasmettere. L'opera, una delle più, questa è anche imponente, perché è imponente, è la riproduzione fedele della Chambre numero 13 di l'Hôtel Carcassonne a Parigi, dove Daniel ha vissuto dal 59 al 65. E cosa ha voluto fare? Ha voluto riproporre in scala fedele, uno a uno, in bronzo, sono tonnellate di bronzo, tutto quello che era dentro la stanza, dalle cose più, è difficile spiegare, ma dalle minuterie più, voglio dire, da una bottiglia rotta o incrinata, da un tizzone nel fuoco, da un'ultima cena, voglio dire, da una colazione, una merenda con un bastone appoggiato al tavolo, è rimasto com'era. È stata fatta una fotografia reale di quello che era e poi riportata, ma immaginate che lavoro devono aver fatto i fonditori e quanto Daniel deve avere il fiato sul collo a chi lavorava per quest'opera, di ricopiare e ritradurre in bronzo eterno, perché bronzo uguale eterno, quello che era quella stanza. E poi questo è in mezzo al bosco.
1: Una delle grandi differenze in fondo tra questo tipo di progetto artistico, cioè il parco nella natura e un museo, è che ovviamente la natura si muove e ci sono le stagioni anche, e dunque anche le opere d'arte cambiano sostanzialmente nella loro rappresentazione in funzione dei cambiamenti della natura.
0: Mamma mia, quanto è vera questa cosa. Il parco è vivo, cioè le opere non sono in bronzo, sono in bronzo vivo. Ecco, definiamole così. Tutto questo perché il colore del bronzo rimane sempre uguale, ma il contesto, lo sfondo cambia. Cambia, ma non cambia secondo le stagioni, cambia secondo le settimane, secondo il weekend. Ci sono dei momenti in cui i colori brulicano tutti i giorni, cambiano in maniera diversa l'uno dall'altro. Gli sfondi, i fiori, gli alberi, i papaveri, lo stesso ombelico del mondo, che è bello sempre in primavera, ha un'anima, e in ottobre, dico io, settembre-ottobre, ne ha un'altra, e che è un'anima di relax, di aria frizzante. I primi giorni che apriamo il parco è ovviamente brullo, perché si esce dall'inverno, si esce dal riposo, dal letargo, e manca la foglia, manca il colore verde. Dai primi di maggio per arrivare a novembre abbiamo il verde, verdolino, verde maturo, il giallo, l'erba rasata, le rotoballe, le presse, perché facciamo anche questo, il parco è comunque sia un'attività, e allora il giallo che cambia, il giallo più scuro, per arrivare a oggi abbiamo una via di mezzo tra il verde e il giallo, e tra 10 giorni con le prime acquate l'erba rispunta e sarà verde, per arrivare poi al rosso, giallo e verde, che sono gli autunno e che sono i colori più belli, secondo me, e anche più frizzanti, appunto, come dicevo.

Se i nostri interlocutori Roberto Rossi e Marinella Seminata vi hanno convinto, il giardino di Spörri vi attende a Seggiano sulle pendici del Monte Amiata in Toscana, in questa fine estate zeppa di colori e profumi. Non lontano da lì, vicino a Grosseto, il giardino dei tarocchi di Niki de Saint-Phalle, popolato di statue ispirate alle figure degli arcani maggiori dei tarocchi e che si ispira anche a un altro parco, quello di Gaudí a Barcellona, il Parc Güell, considerato dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Avevamo accennato anche al Sacro Bosco di Bomarzo, che risale al Cinquecento, si trova vicino a Viterbo. Ma anche a latitudini ben più vicine si può assaporare l'affascinante connubio arte-natura, recandosi per esempio all'open art di Roveredo Grigioni, che è aperta fino al 9 ottobre e presenta le opere di una settantina di artisti.

0: Microfoni nascosti, cuffie, frequenze da sintonizzare. Il condominio diventa un'invisibile scena teatrale, un mondo dove la realtà supera la finzione, dove il pettegolezzo affronta il dilemma morale e il gesto quotidiano di ascoltare si trasforma in un'esperienza vertiginosa. Le ascoltatrici di Sara Flood, dal 17 al 28 agosto in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Di sera.
3: Il Parlamento inciampa sui bilaterali 3, o piuttosto i bilaterali 3 inciampano in Parlamento. Buonasera da Veronica Lippi, con voi questa sera. Una commissione parlamentare è contraria a una delle misure di accompagnamento dei nuovi accordi con l'Unione Europea, una di quelle negoziate con sindacati e padronato. Potrebbe sembrare un aspetto secondario, ma come scopriremo ora rischia tutto il delicato equilibrio politico costruito dal governo. Per l'attualità estera ci occuperemo del terremoto in Colombia, ci siamo chiesti se c'è un legame con il sisma avvenuto un mese fa in Venezuela. La risposta dell'esperto è sì. In Ungheria oggi il premier Moyer ha scelto il nuovo presidente della Repubblica, è un ex giudice della Corte Suprema, strenuo oppositore a Viktor Orban. Vi spiegheremo il senso di questa scelta. Riabilitare gli svizzeri che hanno sostenuto attivamente la resistenza al nazifascismo,

0: Da qualche mese sono in corso iniziative in tutto il paese. Oggi a Locarno si è reso loro omaggio. Noi vi racconteremo la storia della ticinese Maria Comandini. E poi domani a quest'ora ci sarà chi si sta preparando ad assistere all'eclissi solare, la più importante degli ultimi 27 anni. Sarà verso il tramonto e non sarà visibile ovunque. Un evento è stato organizzato al Montelema.
1: Sono circa 200 persone, avremo qualche problema sovrannumero, verranno distribuiti degli occhialini apposta che servono per proteggere gli occhi, insomma guardare il sole direttamente è abbastanza dannoso.
0: La voce di Francesco Fumagalli, presidente dell'associazione che gestisce l'osservatorio dell'EMA. E poi in chiusura a Locarno, ieri sera la proiezione del nuovo film di Petra Volpe, La storia di due ergastolani, per noi l'occasione per discutere di come il cinema parla dei grandi temi sociali e politici. Nuovo intoppo per gli accordi bilaterali 3 tra Svizzera e Unione Europea, stavolta riguarda le cosiddette misure di accompagnamento. La Commissione dell'Economia e dei Tributi del Consiglio degli Stati è contraria ad alcuni importanti pilastri del compromesso sociale negoziato tra governo, padronato e sindacati. Questa scelta rischia ora di far saltare l'equilibrio politico costruito attorno al dossier europeo e che approderà in Parlamento la prossima sessione. Ci racconta perché da Berna Anna Valenti.
2: Non sono ancora nemmeno arrivati in Parlamento, eppure per i bilaterali 3 il percorso politico è già una corsa ad ostacoli. La pietra d'inciampo stavolta è il compromesso sulle 14 misure negoziate tra governo, padronato e sindacati che regolano il distacco dei lavoratori, i controlli sui salari, la protezione dei rappresentanti sindacali e la responsabilità delle imprese. Misure pensate per evitare dumping e pressioni al ribasso su salari e condizioni di lavoro svizzeri, considerate dalle parti sociali condizione sine qua non per sostenere il nuovo pacchetto con l'Unione Europea. Accordo che la maggioranza della Commissione dell'Economia e dei Tributi del Consiglio degli Stati ha deciso di picconare, come spiega il presidente, il centrista Erich Ettlin.
3: La maggioranza ha deciso di non seguire alla lettera il risultato dei negoziati delle misure di accompagnamento. In particolare ha deciso di non approvare la misura 14, ossia quella che prevede la protezione contro il licenziamento dei rappresentanti sindacali. La motivazione principale è che questa misura non ha nulla a che vedere con il pacchetto UE, dunque non è necessaria.
2: La Commissione ha bocciato anche l'obbligo di cauzione, ossia il deposito che le imprese straniere devono versare prima di lavorare in Svizzera, che serve a coprire eventuali sanzioni se non rispettano salari e condizioni elvetiche. Respinta anche la responsabilità solidale, che obbliga l'impresa principale a rispondere degli abusi dei suoi subappaltatori. Una posizione, quella della Commissione Economia e Tributi, che mette un'ipoteca molto importante sui nuovi accordi bilaterali e in maniera consapevole, lascia intendere Ettlin.
3: Sì, c'è il chiaro rischio che i sindacati si dissocino e non sostengano più il pacchetto. La Commissione se ne assume la responsabilità.
2: Non nasconde una certa irritazione il consigliere nazionale socialista, nonché presidente dell'Unione Sindacale Svizzera, Pierre-Yves Maillard.
4: Per noi questa decisione è il primo passo nella direzione completamente sbagliata. In questo dossier c'è sempre stata un'agenda nascosta. Ci sono politici che non dicono apertamente di non volere il pacchetto UE, ma lo fanno capire scegliendo misure che lo fanno fallire. E lo dico chiaramente, senza le 14 misure noi non potremo sostenere il pacchetto.
5: Aber ohne dieses Kompromiss sehe ich kaum Möglichkeit, dieses Paket wirklich bis zu Ende zu führen.
2: La speranza per Maillard, e non solo, è che nella prossima sessione il Consiglio degli Stati, Camera da cui inizierà il dibattito, si pronunci in maniera differente. Il rischio infatti è che altrimenti i sindacati ritirino l'appoggio e il pacchetto possa venire affossato.
4: Alla fine valuteremo il pacchetto nel suo insieme, ma lo abbiamo detto chiaramente, queste 14 misure sono davvero il minimo per garantire e difendere la protezione salariale. E senza una tutela forte dei salari sappiamo che il pacchetto avrà pochissime possibilità davanti al popolo.
0: Allora, da queste voci abbiamo capito che è ripartita subito infuocata la politica svizzera dopo la pausa estiva. Alan Krameri, sei qui in studio con me. Inquadriamo la notizia che arriva oggi da Berna in un contesto un po' più ampio. Allora, al di là dei bisticci sui dettagli, quanto è rilevante questa evoluzione per il futuro dei nuovi accordi bilaterali negoziati in lunghe trattative con l'Unione Europea?
6: Beh, detto, come abbiamo sentito, che decisivo sarà il dibattito in Parlamento, la prima cosa da dire, la più evidente, è che le misure di cui abbiamo sentito parlare da Berna e che sono oggi fonte di scontro rappresentano il compromesso, la mossa tattica per accontentare i sindacati e per evitare che ci sia un'alleanza a tenaglia contro i nuovi sindacati, contro i nuovi bilaterali, una tenaglia tra UDC a destra e sindacati appunto a sinistra. Perché tra i favorevoli c'è la convinzione che sarà una discussione tiratissima e che si può vincere soltanto se l'UDC rimane isolata. L'esempio storico è la votazione del 1992 sullo spazio economico europeo. L'UDC vinse, sì, col 50,3% dei voti, ma con lui si erano schierati anche i Verdi. Senza di loro probabilmente l'UDC avrebbe perso.
0: Ma non è un po' riduttivo parlare di queste misure compensatorie a tutela dei lavoratori come un punto decisivo sui nuovi accordi bilaterali? In fondo sono molti gli aspetti controversi.
6: Sì, gli aspetti controversi sono effettivamente molti. Possiamo definire questo aspetto qui di oggi come un passo indispensabile ma non sufficiente per il futuro dei nuovi accordi bilaterali, perché c'è la tematica della sovranità col ruolo della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, poi ci sono le incognite legate all'accordo sull'elettricità o, per restare sul piano tattico, c'è anche la questione della doppia maggioranza, cioè se ci voglia anche un sì della maggioranza dei cantoni e non solo della popolazione. Ecco, tutti questi sono elementi che potrebbero far franare il progetto portato avanti con tanta energia e per tanti anni dal consigliere federale Ignazio Cassis.
0: E poi sottolineerei un altro aspetto, approfondirei con te un altro aspetto, cioè l'accusa dei sindacati che dietro la mossa di oggi si nascondano i critici che vogliono far saltare il banco senza esporsi troppo. È, a tuo avviso, un'accusa credibile?
6: Il processo alle intenzioni è sempre difficile da fare, ma non si può escludere, perché ci sono vari politici borghesi che sono scettici su questi nuovi accordi bilaterali per svariati motivi, anche complessi, ma esporsi per loro vuol dire mettersi contro buona parte dell'economia che invece chiede un accesso facile al mercato europeo e vuole questi accordi. Ecco, per questi politici potrebbe essere più facile spingere i sindacati sul fronte dei contrari, sostenendo posizioni apparentemente liberali, e così possono evitare di mettersi poi in prima fila in una scomoda posizione quando la discussione sarà in Parlamento e poi in votazione popolare.
0: Ecco uno dei grandi temi che ci aspetta in autunno. Altro grande tema, anzi due temi, sono le due iniziative su cui andremo a votare il 27 settembre. Oggi, in concomitanza con le prese di posizione ufficiali del Consiglio federale, noi ve le presentiamo. Allora, nel radiogiornale di mezzogiorno abbiamo sentito sostenitori e contrari di quella sulla neutralità svizzera. Stasera ci occupiamo dell'iniziativa sull'alimentazione sicura. I promotori chiedono meno importazioni, più derrate d'origine vegetale, più protezione per l'acqua potabile. Il governo risponde con un chiaro no, dice che il testo è troppo estremo. Ma per gli iniziativi bisogna fare qualcosa, è necessario cambiare subito. Sentiamo Laura Dick.
7: Puntare ad un tasso di autoapprovvigionamento alimentare del 70% e migliorare la protezione delle acque, richieste che arrivano in un contesto in balia dei cambiamenti climatici. A detta degli iniziativisti, l'agricoltura non è pronta ad adempiere al suo mandato costituzionale. Le preoccupazioni sono condivisibili, risponde oggi il Consiglio federale, ma gli obiettivi irrealistici, in particolare quello di diminuire le importazioni del 20% in 10 anni. Il capo del Dipartimento federale dell'economia, Guy Parmelin.
8: Une telle mise en œuvre de l'initiative supposerait notamment.
9: Ciò supporrebbe una notevole riduzione del consumo di carne, latticini e uova, nonché un aumento significativo del consumo di alimenti vegetali. E per imporre una simile evoluzione in soli 10 anni, lo Stato dovrebbe intervenire in modo massiccio nelle decisioni economiche, in quelle delle aziende agricole e nelle scelte alimentari dei consumatori. Una simile restrizione della libertà di scelta non è né auspicabile né soprattutto proporzionata.
8: De choix n'est ni souhaitable ni surtout proportionné.
7: Il governo valuta più equilibrata e realistica la nuova politica agricola attualmente in cantiere. Di estremo, ribattono i promotori, è il fatto che la maggior parte delle sovvenzioni agricole sono destinate alla produzione animale. Per loro ad imporre cosa mangiare è l'attuale politica. Inoltre, per i promotori, puntare ad un tasso di autoapprovvigionamento del 70% non deve essere inteso come vincolante. A questo proposito hanno presentato un ricorso chiedendo di correggere l'interpretazione fornita dal governo nell'opuscolo rosso destinato ai cittadini. Qualora non accadesse, aggiungono, il voto dovrebbe essere rinviato. L'iniziativa chiede di intervenire anche sulla conservazione dell'acqua potabile. Franziska Erren, principale promotrice.
10: Die Schweiz hat immer volle Einkaufszentren und man sagt immer, ja, wir haben keine Wasserprobleme.
11: Gli scaffali dei supermercati sono pieni, l'acqua in casa arriva sempre, ma l'acqua è un problema. Non abbiamo un approvvigionamento idrico garantito, non abbiamo una strategia a livello nazionale e il cambiamento climatico in Svizzera, come si può già osservare, fa sì che pioggia e neve siano decisamente insufficienti. Gli effetti si sentono e la gente si sta lentamente accorgendo di tutto questo.
7: In Parlamento nessun partito ha sostenuto questa iniziativa. Dopo un sostegno iniziale, anche alcune organizzazioni ambientaliste si sono distanziate. Greenpeace lascia libertà di voto, Pro Natura invita a votare no. Al popolo spetta l'ultima parola.
0: Veniamo all'attualità estera, perché si aggrava il bilancio delle vittime in Colombia dopo il terremoto che ieri ha colpito la parte occidentale del paese. Il nuovo bilancio è di 224 morti e oltre 500 feriti. Proseguono intanto le ricerche dei sopravvissuti sotto le macerie. Il sisma, l'abbiamo notato tutta questa coincidenza, appunto il sisma si è verificato a poche settimane di distanza da quello devastante che ha colpito il Venezuela. E allora l'interrogativo che ci siamo posti è semplice: c'è un legame tra i due eventi? Per capire cause e differenze, la Camponova ha intervistato Domenico Giardini, che è titolare della cattedra di sismologia e di geodinamica al Politecnico Federale di Zurigo. Sentiamo.
12: L'area della Colombia in particolare ha terremoti profondi che vanno fino a 700 km di profondità. È già successo in passato che un magnitudo 8 sotto la Colombia fosse risentito fino in Europa, e molto bene in Canada e fino in Scozia, per cui non è una novità. I terremoti profondi hanno questo effetto sempre perché illuminano un'area molto più grande.
13: Un terremoto profondo, distante dalla superficie e da dove solitamente si producono i danni maggiori. Il sisma di magnitudo 7,4 che ieri ha colpito la Colombia si è esteso dal suo epicentro per centinaia di chilometri, raggiungendo anche Panama, l'Ecuador e il Venezuela. Venezuela, dove solo poche settimane fa 5.000 persone sono morte in un doppio sisma di simile magnitudo che ha causato danni maggiori, in quanto si trattava di un terremoto superficiale. La vicinanza temporale e geografica tra i due eventi fa sorgere una domanda: se questi siano in qualche modo collegati tra loro.
12: Sì, il legame è dovuto al fatto che abbiamo un margine di placca attivo che ci sta dicendo che si sta muovendo, si è mosso nel centro, vicino a Caracas, si è mosso fino a ovest dove c'è la subduzione che viene dalla placca di Nazca, e tutto quello che è in mezzo ancora non si è mosso e va tenuto d'occhio perché la probabilità è che si muova tutto. Quando il margine di una placca comincia a muoversi, in genere lo fa tutto.
13: Ma si parla di settimane, di mesi, è difficile dirlo.
12: È difficile dirlo, si può parlare anche di anni. Un grosso margine di placca ci possono mettere anche decenni a muoversi, però si sta muovendo, per cui tutto quello che è a rischio, tipo ospedali, scuole, andrebbe controllato.
13: E per capire questi fenomeni naturali bisogna partire dalla tettonica delle placche, ovvero dai movimenti profondi della crosta terrestre in quest'area geografica.
12: Questa è un'area di estrema complessità. Se noi partiamo dall'area del Venezuela, il Venezuela è una lunga faglia orientata est-ovest che segna il margine tra la placca dei Caraibi, che in pratica non si muove, e il Sud America, che invece si sposta di 2 centimetri verso ovest. 2 centimetri vogliono dire 2 metri ogni secolo, e questo crea magnitudo che vanno dal 7 all'8, cioè una lunga storia di questi eventi. Questa faglia, quando arriva verso la Colombia, si sposta verso sud-ovest e si immette nelle faglie della cordigliera andina. Sulla cordigliera andina, da ovest, arrivano le placche che arrivano dall'Oceano Pacifico e arrivano a una velocità sostenuta, quindi i 2 centimetri del Sud America più i 6-7 centimetri della placca Cocos, o in questo caso della placca di Nazca, creano una forte velocità di convergenza che crea forti terremoti.
13: E oltre alle differenze sismologiche di una regione sismicamente attiva, restano anche quelle sociali e architettoniche.
12: C'è da discutere sul perché o meno un ospedale debba essere distrutto da un magnitudo 7.4, 7.5, questo non dovrebbe mai succedere. Bisogna sempre ricordarsi che i terremoti non si possono fermare, i danni invece sì, si possono fermare e andrebbero fermati costruendo meglio.
13: Intanto in Colombia il lavoro dei soccorritori continua senza sosta e alla macchina dei soccorsi nazionale si sta affiancando anche la solidarietà internazionale. Diversi paesi hanno già annunciato aiuti, squadre specializzate e risorse per l'emergenza, tra questi anche la Svizzera, pronta a contribuire alle operazioni di assistenza e di soccorso.
0: A Budapest, quindi in Ungheria, il Parlamento ha eletto oggi il nuovo capo di Stato, il nuovo presidente della Repubblica. Si chiama András Boko, già presidente della Corte Suprema ed era l'unico candidato per una poltrona che dovrebbe occupare per un breve periodo in attesa di una nuova Costituzione, già preannunciata dal neo premier Peter Moyer. Allora, da prima ci racconta cosa è successo Chiara Savi.
14: È un profilo di alto livello quello del giurista András Boka, già presidente della Corte Suprema. Nel 2012 venne licenziato quando denunciò la strategia dell'ex premier Viktor Orban, strategia volta ad attuare una sorta di purga tra le file dei giudici, spingendo verso l'uscita la vecchia generazione, considerata a lui ostile. Fece ricorso davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che riconobbe il carattere politico del suo allontanamento. Ora Boka si ritrova presidente dell'Ungheria, una carica prestigiosa, con pochi poteri, ma con alcuni importanti margini di manovra, come quello di ricorrere proprio alla Corte Suprema qualora il governo non rispetti le regole e lo Stato di diritto. Un'opzione che i suoi predecessori non hanno mai usato nei confronti di Viktor Orban ed è per questo motivo che il premier Peter Magyar, con una procedura giuridica straordinaria, ha messo alla porta il precedente capo di Stato. Non si era mai opposto a Orban. Il giurista 73enne non è però stata la prima scelta di Magyar, che ha ammesso errori di comunicazione di aver agito un po' troppo rapidamente, puntando in un primo tempo sulla campionessa di scacchi Judith Polgar, bocciata dal suo stesso partito, TISA, e su Ignaz Romsic, uno degli storici contemporanei più conosciuti d'Ungheria, che ha rifiutato. La scelta di Boka è stata un ripiego, ma molti analisti la ritengono la più azzeccata, proprio perché ha l'autorevolezza e il carattere di non far sconti nemmeno a chi lo ha scelto.
0: E noi abbiamo voluto fare il punto su dove sta andando, come si sta muovendo il premier Peter Magyar, in ungherese Moyer, da tre mesi alla guida del governo ungherese. Magyar sta agendo in fretta, sta mettendo mano in molti ambiti. Il suo obiettivo era di scardinare il sistema politico e sociale costruito da Viktor Orban. Su quali settori si è concentrato? Abbiamo girato la domanda a Stefano Bottoni, che è professore di storia dell'Europa orientale all'Università di Firenze.
15: I primi mesi di attività del nuovo governo sono stati dominati da un'agenda economica. La priorità fondamentale è stata riportare a casa oltre 10 miliardi di euro congelati dall'Unione Europea e l'obiettivo pare che sia stato raggiunto. Un'altra priorità è stata la rimozione del Presidente della Repubblica e quindi la creazione di un nuovo assetto politico istituzionale, l'avvio di una fase ricostituente. Qui si sono viste maggiori difficoltà e maggiori resistenze, per esempio nel trovare un candidato adatto. András Boko, che è stato trovato dopo numerosi altri tentativi andati a vuoto. In generale c'è un grande attivismo, il consenso per il governo è lievemente calato, ma parlavamo di livelli quasi plebiscitari del 70-75%. E l'estate fondamentalmente non ha portato alcuna pausa nella vita politica ungherese, cosa che non succedeva da molti decenni.
0: Orban gli ha lasciato in eredità una costituzione che gli lascia ampi poteri, c'è però chi rimprovera comunque a Moyer di andare molto di fretta, di essere fin troppo decisionista, è così?
15: La grande sfida secondo me è questa, ed è una sfida sistemica. Peter Moyer sta regnando con un consenso enorme sullo stato di Viktor Orban. E quindi, per esempio, può scardinare l'assetto istituzionale che ha ereditato soltanto usando quelle tattiche, quelle tecniche poco eleganti di governo che il suo predecessore ha usato per 15 anni. Quindi è una situazione paradossale che molti hanno evidenziato. instaurare, riportare la democrazia attraverso però metodi democraticamente a volte molto poco ortodossi.
0: Ma Mogher sta comunque costruendo un sistema politico più pluralista o c'è il rischio che a un sistema controllato da Orban e dal suo partito faccia ora seguito un sistema controllato da Mogher e dal suo partito?
15: Io non credo, per un motivo molto semplice. Il partito TISO, il partito del premier Peter Mogher, è nato ed è rimasto ed è ancora e probabilmente resterà un conglomerato di forze estremamente diverse. Non dimentichiamo che 2/3 dei suoi elettori nel 2026 prima sostenevano partiti liberali o di sinistra. Quindi stiamo parlando di un partito che naturalmente è raccolto intorno al suo leader e ispiratore Peter Mogher, il primo ministro. Però io credo che non passerà molto tempo e vediamo già alcuni segnali di differenziazione interna. Questo non porterà necessariamente a rotture clamorose nel breve periodo, perché in questo momento la coesione interna è ancora molto forte, ma sicuramente potrebbe contribuire a un approfondimento del pluralismo, soprattutto se un nuovo sistema elettorale più di orientamento proporzionale verrà varato nei prossimi anni. Ecco, questo sarà secondo me il vero banco di prova. Se l'Ungheria riuscirà a passare da una concezione maggioritaria dominante della politica a una concezione più proporzionale e quindi inevitabilmente più pluralista, dove diversi partiti possono governare in coalizione come in tanti altri paesi.
0: Stefano Bottoni e le prime mosse del premier ungherese Mogher. Ci spostiamo ora a Locarno, dove questa mattina si è tenuto un evento per celebrare la riabilitazione di tutti coloro che dalla Svizzera e anche dal Ticino sostennero la resistenza italiana e francese, opponendosi attivamente al nazifascismo durante la Seconda Guerra Mondiale. È una pagina che è stata approfondita anche con una conferenza. La riabilitazione, lo ricordo, è stata decisa a giugno dal Parlamento federale. Tra le figure che hanno contribuito alla causa c'era anche Maria Comandini, omaggiata oggi al cimitero di Locarno in presenza di autorità e familiari. Romina Lara ha avvicinato la figlia Vera Alberti, oggi 93enne, e il nipote Fabrizio Comandini.
16: Tutta questa gente che passava a casa nostra, questi giovani che aspettavano così tanto l'aiuto di tutti e poterlo fare, era bello.
17: Lei sapeva chi erano e perché?
16: Ma mi ricordo, guardi, il primo partigiano che è arrivato, sentiamo bussare alla porta. Chi è? Sono un amico di Comandini. E allora non apre la porta, questo cade sfinito. Io sono arrivato, ma ho lasciato il mio compagno che non ce la faceva più e ha descritto più o meno dov'era. Che così mio fratello la mattina è andato a prenderlo con la macchina. E bisognava anche vestirli, eccetera. E da lì si è cominciato proprio. Gli antifascisti a Locarno erano anche ben uniti e insieme. E questo è cominciato proprio una vera organizzazione.
18: Partigiano, portami via. Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella. Ciao, ciao, ciao.
19: Mia nonna era molto amica di Gabi Antonini, davano ospitalità, aiutavano sia chi fuggiva dall'Italia, ma aiutavano anche a rientrare in Italia quei partigiani che scappavano dai campi di internamento ticinesi.
18: Bella, ciao, bella, ciao.
19: Fu condannata penalmente, la multa era 50 franchi, che all'epoca era una somma enorme, non ha mai fatto parola. Ringrazio tantissimo gli storici che hanno portato questi fatti alla luce.
20: Nomi, fotografie, atti d'accusa sono stati mostrati oggi durante un'affollata conferenza, cui è poi seguita la commemorazione in cimitero, presenti anche autorità e politici di oggi e di ieri.
21: Ces personnes méritent d'entrer dans la mémoire.
22: Questa è la terza legge riabilitativa relativa ai fatti della Seconda Guerra Mondiale.
20: Erano l'ex consigliera federale Ruth Dreyfus e il consigliere nazionale Simone Giannini. Carolina Marcacci Rossi, presidente del gruppo Associazione Memoria 1943-45, che ha promosso l'evento.
23: Ricordare il valore della solidarietà, dell'aiuto.
20: Un atto doveroso, ricordare, ricordarli con un occhio anche al presente, Maria, Gabi, Lindo e tutti gli altri che hanno scelto di non restare indifferenti.
0: E questo di cui abbiamo appena parlato parlato è una pagina di storia rimasta spesso ai margini. Lo diceva anche Fabrizio Comandini durante il discorso tenuto in cimitero. La sanzione ricevuta da sua nonna lui l'ha scoperta solo dopo, grazie agli studi compiuti dagli storici. Una memoria che riemerge, dunque una memoria riabilitata, seppur in ritardo perché sono passati più di 80 anni. Una riflessione rispetto al tempo presente è stata affidata da una relatrice, a una delle relatrici della mattinata, la storica Nelly Val San Giacomo, che sentiamo ora sempre al microfono di Romina Lara.
1: Ultimamente si sente spesso parlare del fatto che in questo periodo ci sono molti elementi che riportano agli anni 30 e io volevo replicare tenendo presente quelli che sono gli elementi simili agli anni 30, ma ricordare una cosa che si dimentica spesso, che a partire dal 45 c'è stato un rafforzamento importante del diritto umanitario e del diritto internazionale. Ora viviamo in un periodo in cui questo diritto è messo veramente in pericolo e credo che si debba ricordare che questo diritto è fondamentale per non ritornare veramente agli anni 30.
17: Il ruolo della memoria in tutto questo come aiuta?
1: La memoria è fondamentale se la si articola alla storia e alla politica, cioè non deve essere una semplice commemorazione, ma deve essere veramente la volontà di ricordare delle cose per riuscire a capire il presente e a come vivere il presente per in qualche modo non ritornare sui passi di un tempo e rifare gli stessi errori.
17: Si è parlato però anche di responsabilità individuale. Queste figure, queste persone che sono state e sono ricordate oggi e sono anche degli esempi di impegno civile.
1: La società civile ha un ruolo fondamentale. Abbiamo la tendenza a credere che la responsabilità sia sempre delle istituzioni, degli stati, ma fondamentalmente, in particolar modo in una democrazia, le persone hanno un ruolo fondamentale per non ricadere in certe dinamiche, ma in fondo anche non fare le cose è una grande responsabilità. Queste persone avevano una grande lungimiranza, avevano capito che la difesa della democrazia fosse una cosa estremamente importante. La società civile ci è arrivata tardi.
0: E ora veniamo alle eclissi parziali di domani sera. Un po' ovunque cresce l'attesa. È un fenomeno che alle nostre latitudini sarà al tramonto, il che significa che non sarà visibile ovunque, quindi vale la pena prepararsi in anticipo. Scopriamo cosa è stato organizzato per gli appassionati di astronomia con il servizio di Christian Gilardoni.
2: Non ci sarà neanche bisogno di stare con il naso all'insù. L'eclissi parziale comincerà circa alle 7:30 di domani sera e raggiungerà il suo massimo verso le 8:15, quando il sole starà tramontando. Gli amanti delle stelle che durante la notte di San Lorenzo appena trascorsa hanno guardato il cielo sperando di esprimere qualche desiderio, hanno dovuto sbirciare tra le nuvole. Francesco Fumagalli, presidente dell'associazione astronomica Le Pleiadi, che gestisce l'osservatorio del Monte Lema, domani che condizioni meteo vi aspettate?
3: È una situazione meteorologicamente molto variabile, l'abbiamo visto tutti in questi ultimi giorni. Ci sono passaggi di nuvole che però non sono mai molto durature, ecco. Per cui tutto sommato io sono positivo, insomma, sono ottimista, ecco.
2: Si tratta di un'eclissi parziale. Nonostante ciò, anche in Ticino questa euforia è giustificata.
3: Il fatto è che è parziale, va bene, non è totale, ma è un parziale molto molto pesante, 92%, e avviene al tramonto, e quindi da un punto di vista della spettacolarità paesaggistica, diciamo così, è meraviglioso. Noi ci aspettiamo lì al Monte Lema di vederlo tramontare nella massima copertura dell'eclisse e dietro le montagne del Vallese, che sarà una cosa meravigliosa, insomma, ecco.
2: Il fatto che non sia quando il sole è alto nel cielo impedisce di poter assistere al fenomeno da buona parte del territorio ticinese. Chi non se lo vuole perdere, dove può andare?
3: Ogni zona che abbia una buona visibilità, un ottimo orizzonte verso ovest, va bene. Noi dell'associazione delle Pleiadi, che gestiamo appunto l'osservatorio del Monte Lema, chiaramente il Monte Lema è una meravigliosa serrata, sia con l'orizzonte a est che con quell'orizzonte a ovest. Ma comunque so che l'associazione Astrotalina ha organizzato una kermesse sopra Vico Marcote, all'Alpe di Cagna, e la società astronomica ticinese l'ha organizzata invece a Cardala.
2: Chi invece non potrà assistere all'evento in prima persona potrà vivere l'eclissi grazie a delle foto che si preannunciano spettacolari.
3: Se c'è qualche bravo fotografo, c'è veramente da aspettarsi delle bellissime immagini.
0: Tra poco andremo a Locarno al Film Festival per riflettere sui rapporti tra cinema e i grandi temi sociali e politici. E poi seguiremo in diretta la finale di Noè Ponti agli Europei di Nuoto di Parigi. In vasca ci va per i 50 Delfino. Prima però con Gian Robbiani alcune notizie di giornata.
4: Iniziamo dalla Siria, dove un tribunale ha condannato a morte in contumacia l'ex presidente Bashar al-Assad, questo per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile scoppiata nel 2011. Bashar al-Assad era fuggito a Mosca nel dicembre del 2024 e la caduta del dittatore è seguita alla presa del potere da parte dell'attuale presidente Ahmad al-Sarraj, sostenuto dalla Turchia. Sono più di 2.000 le vittime causate dall'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Sono questi gli ultimi dati trasmessi dalla sanità pubblica congolese. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia un'emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale e ha fatto notare come la velocità di diffusione del ceppo di questo virus sia senza precedenti. Il numero dei morti è passato da 1.000 a 2.000 in meno di un mese. Secondo giorno oggi a Zurigo per il processo in appello che vede tra gli imputati colui che guidò la Raiffeisen in Svizzera, Pierin Vincenz, l'ex banchiere grigionese è accusato di truffa, appropriazione indebita e altri reati. In aula oggi si è difeso mantenendo sostanzialmente la tesi difensiva già assunta nel processo di primo rango e dunque sostenendo che i soldi presi siano in realtà riconducibili al suo impiego. Tra questi però, stando alla pubblica accusa, anche soldi spesi in locali notturni. Il processo durerà parecchi giorni.
0: Tra 5 minuti dovremo riuscire ad assistere alla finale di Noè Ponti agli Europei di Nuoto di Parigi. Prima però torniamo a collegarci con Locarno, con il Film Festival, dove troviamo Marcello Ierace. Allora Marcello, oggi mettiamo l'accento sul lato più internazionale del festival.
5: Sì, buonasera da Locarno. Appunto, ieri e oggi sono stati 2 giorni durante i quali il festival, che è già internazionale per propria definizione, si è ulteriormente aperto al resto del mondo. Ieri era la giornata della diplomazia e sempre ieri sera in Piazza Grande c'è stato il tradizionale momento dedicato alla rassegna Open Doors, il progetto che permette lo sviluppo dell'arte cinematografica in 42 paesi africani. E questa sera sarà la volta del film Congo Boy, opera prima del regista congolese Rafiki Farialà, film che fa anche parte del programma Locarno Kids, quindi può essere l'occasione per far avvicinare i giovanissimi alla magia del cinema in Piazza Grande. Piazza Grande che ieri ci ha regalato momenti di grande emozione.
6: E allora, chiamo qui sul palco per Frank and Louis la regista e sceneggiatrice Petra Volpe. Gino! Chiamo anche gli attori Kingsley Benadir e Rob Morgan e i produttori Lucas Hobby e Reto Shirley.
9: I'm Frank. You need help?
24: Did I ask for help?
9: We should go, Mr. Nelson.
24: Get out of my cell!
9: Where are we? We're in prison. I want to go home. This is home.
5: Era la prima europea del film della regista svizzera Petra Volpe, l'abbiamo sentito. La storia si svolge in un carcere americano e in un luogo dove l'umanità spesso si perde. Due ergastolani, Frank e Louis appunto, ritrovano questa umanità in una sorta di reciproco sostegno. Una storia emozionante, l'abbiamo detto, che ha anche dato lo spunto per un dibattito svolto questa mattina proprio qui a Locarno, organizzato da Forhaus, che è il forum svizzero per la politica estera. Al centro della discussione proprio il rapporto tra cinema e arte in generale e politica, come una influenza l'altra e viceversa. Al termine dell'incontro ho avvicinato la stessa regista Petra Volpe e Michele Roncoroni, rappresentante di Forhaus.
25: Penso che va in ogni direzione
7: non è una cosa che è bianca e nera. Penso che il cinema, l'arte, è un soft power e ha un effetto che non è lineare, che non si può misurare facilmente, però ha un effetto essenziale sulla gente, anche come votano. Il potere democratico è anche la gente che vota e si può sensibilizzare la gente per tematiche politiche in un modo emozionale. Il cinema è un medio emozionale, un medio di compassione. E se possiamo dare la compassione alla gente, la identificazione con l'altro, anche votiamo diversamente. Anche questo è un potere, almeno in una democrazia.
8: Qualsiasi mezzo può dare un apporto alla trasmissione di questi messaggi, quindi il cinema fa parte di questa paletta. Se parliamo di soft power, non abbiamo soltanto una possibilità, ne abbiamo molteplici. Il cinema è una di queste ed è una delle più importanti, trovo.
5: Avete l'impressione di riuscire a coinvolgere un'ampia fetta di popolazione, oppure c'è il rischio di concentrarsi su una piccola parte che peraltro a volte risulta già sensibilizzata su determinati problemi?
8: È stato un tema discusso anche ieri nel corso della giornata delle diplomazie, la crisi della leadership, non soltanto nel mondo diplomatico, nel mondo politico, eccetera. Tocca molti ambiti della nostra cultura. Il nostro pubblico principale sono giovani e in questa fascia riusciamo ad accattivare, a prendere tante persone, tanti interessati che vengono, si vedono sempre nuove facce agli eventi. È chiaro che bisogna impegnarsi, bisogna rimboccarsi le maniche, avere una capillarità, l'importanza della capillarità sul territorio. Abbiamo gruppi regionali in ogni città importante, purtroppo non in Ticino, questo arriverà, spero. Però ecco, questa copertura del territorio ci permette di avere una certa visibilità.
7: Idealmente va più lontano che questo e può succedere. Certamente qui a Locarno sono la gente che ama il cinema, però c'è anche la gente, non so come loro votano, you know, amano forse una storia, possono scoprire una cosa che forse non va in linea con i suoi idee politiche e può cambiare la decisione. Però per me personalmente, come artista, è una grande ambizione di trovare la gente oltre le sue idee politiche.
0: Allora, questa è Petra Volpe, che è una delle registe più note, anche più premiate del cinema svizzero. Tra un attimo torneremo a Locarno per parlare di un altro film che parla di eventi internazionali, di temi d'attualità, di Medio Oriente. Però siamo arrivati giusti giusti, Paolo Laurenti, collega dello sport, alle 18:37 e 40 secondi, e siamo giusti giusti per la finale di Noè Ponti, lo ricordo, in vasca a Parigi Saint-Denis per la finale dei 50 metri delfino. È uno dei favoriti.
10: Sì, uno dei favoriti, però di una finale davvero di altissimo livello. Lui stesso, quando ha fatto segnare il 22:53 della sua semifinale, il terzo tempo delle semifinali, ha detto: sarà una gara combattutissima, sarà una gara velocissima, anche più veloce di una gara delle Olimpiadi, e lui stesso l'ha detto. D'altra parte, basta insomma guardare chi scenderà in acqua. C'è il campione europeo in carica, l'italiano Ceccon, nonostante parta dalla corsia numero 7, poi c'è evidentemente il losannato padrone di casa Grusse, e poi c'è Noè Ponti che partirà in gara 3, poi c'è il russo Kornev che ha fatto segnare il miglior tempo delle semifinali con 22:36. Quindi davvero un 8 atleti, lo diceva anche Noè Ponti, si può vincere o arrivare ottavi, certo, nel giro di pochissimi, certo, secondi.
0: Tra l'altro è talmente veloce che lui stesso ha detto che ci potrebbe scappare anche al record del mondo,
10: sì,
0: in questa gara.
10: Esattamente,
0: questa gara.
10: Quindi davvero una gara di altissimo livello. Mi tocca ripeterlo, sì, davanti a un pubblico che farà sentire soprattutto evidentemente il sostegno a Maxime Grousset.
0: Allora, Noè è in corsia 3. Numero 3, lo ricordo, è una gara che dura poco più di 22 secondi. Tu hai citato Ceccon, Grousset, Kornev, c'è in corsia 8 anche Christoph Milak, che fino a qualche anno fa era il principale avversario di Noè. Allora, io chiederei al nostro tecnico Igor Gianola di provare a vediamo se sentiamo la cronaca del collega Andrea Mangia, così viviamo con voi la finale. Sono sui blocchi di partenza.
10: Tanto il record del mondo 22:27.
11: In apnea senza respirare. Noè Ponti, che indossa un costume bianco alla faccia della scaramanzia, è lo stesso costume usato nella finale olimpica di 2 anni fa in questa stessa città, che non era andata esattamente come ci immaginavamo. pronti a vibrare per 22 secondi o poco più col ticinese in corsia numero 3. E si va con la partenza e con un tempo di reazione molto simile da parte di tutti quanti. E c'è molta bagarre, c'è molta lotta, c'è Milak che prova ad uscire tutto esterno, c'è Grousset che prova ad inserirsi ma sta andando via Kornev, attenzione perché non è abbastanza lontano il tocco da parte di Kornev che si prende l'oro, poi arriva l'argento di Grousset e arriva il bronzo da parte di... In corsia numero 2 Arma Brewster. Il mio monitor dice che Noè Ponti è arrivato ultimo, ma il monitor mi si è bloccato perché non mi dà i tempi finali.
0: Anche noi Paolo Larenti abbiamo visto dalla classifica che Noè Ponti è arrivato ottavo.
10: I risultati ufficiali della competizione è arrivato ottavo, lo aveva detto lui stesso, si può vincere come arrivare ottavo. Ha fatto un tempo un 4 decimi più alto rispetto a quello fatto segnare ieri nelle semifinali, 22 e 91, quindi l'ultimo tempo di questa finale.
0: Niente, è andata così, appuntamento per la prossima
10: domenica, farai 100
0: giovedì mi sembra, giovedì sera mi sembra la finale dei 100 Delfino, mi sembra di ricordare, allora. Adesso scusami, mi sembra giovedì alle 18:30 la finale dei 100 Delfino, a te da domenica. Tra un attimo in Rete Uno Sport chiariremo quando c'è la finale dei 100 Delfino. Noi allora, così con un po' di delusione, torniamo a Locarno perché abbiamo parlato di politica estera e certamente uno degli scenari più catalizzanti e controversi in questo momento storico è il Medio Oriente. Allora ritroviamo Marcello Jerace. Marcello, anche a Locarno tramite i film si parla di Medio Oriente.
5: Beh sì, assolutamente, non potrebbe essere che così. C'è un film in particolare che racconta della guerra in Medio Oriente, lo fa con una prospettiva piuttosto originale. Il film è un corto di 17 minuti, si intitola Dans le rêve quand on dort pas la nuit, nei sogni quando non si dorme di notte, ed è realizzato da Rachel Gutkartz. Lei è israeliana, è nata nel 1992 a Gerusalemme e a 18 anni, come obbligo, è stata arruolata nell'esercito nel settore della comunicazione. Durante questo periodo ha scoperto dei documenti in cui viene trascritta un'intervista ad un cecchino dell'esercito israeliano. Siamo durante la seconda intifada e questo soldato racconta quello che fa, le persone che ha ucciso, passando da una freddezza pragmatica a momenti in cui viene sopraffatto dal rimorso. Ebbene, Rachel Gutkartz ruba questi documenti e anni dopo decide di lasciare Israele. Aver contribuito alla propaganda israeliana, ha raccontato lei stesso, mi ha fatto sentire colpevole. Si trasferisce a Parigi e qui inizia il percorso come regista e oggi allo ha presentato appunto il suo cortometraggio tratto proprio da quell'intervista rubata anni fa, un film in cui emerge anche la questione su quanto reale sia la possibilità dei cittadini israeliani di opporsi al proprio governo, ad esempio rifiutando l'arruolamento dell'esercito. Ecco cosa ha risposto la stessa regista intervistata dal collega del telegiornale Patrick Solca.
12: De mon expérience, de ce que je sais, il y a des gens qui choisissent de ne pas faire l'armée.
13: In base alla mia esperienza, a quello che so, a volte ci sono persone che scelgono di non arruolarsi nell'esercito, di non andare a Gaza a uccidere, spesso persone innocenti. Queste persone esistono davvero e trovo che abbiano fatto delle scelte molto coraggiose, molto difficili da prendere nella società in cui vivono. Perché in Israele c'è una larga parte della popolazione che crede che questa scelta non esista, che non sia possibile dire di no, che arruolarsi nell'esercito si debba farlo e basta, perché è obbligatorio, è la legge. È una questione di noi o loro.
12: Se la loi, se soit nous o eux.
13: Queste persone fanno di tutto per disumanizzare i palestinesi e trasformarli in nemici. Ma ci sono anche persone molto coraggiose che non fanno il militare, che non ci credono, che capiscono che quella non è la loro realtà, che non c'è una verità assoluta. Ma ci sono delle conseguenze per queste persone in Israele ed è la prigione. Ecco perché trovo queste persone davvero molto coraggiose.
12: E moi personalmente le trovo très très coraggiose.
5: Rachel Gutkartz ha voluto dare un taglio netto col passato, anche con l'utilizzo esclusivo della sua nuova lingua, il francese.
12: Du coup, moi j'étais porte-parole à l'armée.
13: Sì, ero portavoce dell'esercito e diffondevo la propaganda israeliana. Mi ci è voluto un po' di tempo per capire di cosa si trattasse davvero. Poi quando l'ho capito mi sono resa conto che mi avevano manipolato, che era stata creata una realtà molto parziale. Ed è proprio per questo motivo che ho girato questo film. Mi sembrava interessante realizzare un film scegliendo bene le parole che definiscono cosa significhi essere un cecchino. E visto che ho deciso di lasciare Israele, visto che adesso non vivo più lì, ho preferito farlo in un'altra lingua che non fosse la lingua che usavo durante il servizio militare. Una lingua che non conosco bene, ma che mi permette di uscire completamente da quella manipolazione linguistica.
12: Una lingua che non parlo pas trop bien, c'était très intéressant pour moi, parce que comme ça, je sors aussi de manipulation de la langue.
5: Il film della regista israeliana sarà proiettato ancora domani alle 17.30 e giovedì alle 9 di mattina. Per questa sera è tutto. Da Carno, a voi la linea.
0: Grazie Marcello Ierace, ti ritroveremo domani sera sempre in diretta da Locarno. A me non resta che salutare tutti voi, ringraziarvi per l'ascolto, ricordarvi che questa edizione è stata preparata assieme a John Robbiani. Da Veronica Lippi, buona serata, buon proseguimento d'ascolto.
14: Lo sport.
10: Ponti fuori dal podio. Buonasera da Paolo Laurenti. Nella finale dei 50 Delfino, gli europei di Parigi, Noè Ponti non è riuscito a mettersi al collo una medaglia. Il ticinese ha perso infatti gli occhialini dopo il tuffo e non ha potuto dunque andare oltre l'ottavo e ultimo posto con il tempo di 22:91. Il nuovo campione europeo è dunque il russo Kornev con 22:52 davanti al padrone di casa Maxim Grusin 22:54 e il bielorusso Grigori Pekarski 22:68. Noè Ponti ci riproverà giovedì con la finale dei 100 Delfino. Per quanto riguarda l'altro ticinese, Mattia Mauri si è fermato alle batterie dei 100 stile libero, nonostante il secondo posto nella propria batteria, il tempo di 49:48 non gli ha permesso di superare il turno. Passiamo all'atletica, gli europei di Birmingham, tutte qualificate per le semifinali, le rossocrociate degli 800 metri, vale a dire Audrey Verrot, Veronica Vancardo e Valentina Rosamiglia. Nessun problema neppure per Timothée Mumenthaler, che si è piazzato secondo nella propria batteria dei 100 metri con un tempo di 10:44. Alle 21:30 con diretta TV su RSLA2 la semifinale. Poco prima toccherà a Simon e Hammer nel lungo maschile e alle 22:30 a Ditaji Kambunji per la finale dei 100 ostacoli.
15: Buonasera a tutti voi, rivediamo in breve le previsioni per domani, mercoledì 12 agosto, e anche domani sarà soleggiato e caldo, con sempre la possibilità di qualche temporale serale sul versante nord alpino. Le temperature minime saranno comprese tra i 17 e i 23 gradi e le massime risaliranno attorno ai 34 gradi. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo Giada Rossi.
16: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Ben ritrovate e ben ritrovati a Prima Fila Musica del nostro tempo. Un caro saluto da Martino Dont. La proposta estiva per quanto riguarda i martedì sera è dedicata agli showcase e produzioni RSI, alla musica extra classica, cantautorato, musica folk e popolare. Questa sera ascolteremo ben due concerti raccolti in un'unica serata, era il 5 settembre 2025. Lo showcase si apriva con il duo Choropo, un suggestivo viaggio sonoro tra le culture musicali di Brasile, Italia, Venezuela e Francia. Al centro del concerto c'era il nuovo album del duo genovese pubblicato nel 2024, un progetto che fonde con raffinatezza i linguaggi della musica popolare e strumentale di tutti questi paesi. Nella seconda parte sentiremo invece il gruppo folk ticinese Panigirul, un tuffo nelle tradizioni popolari del canton Ticino attraverso la musica, un quartetto acustico che da oltre 40 anni dà voce a leggende e racconti della memoria ticinese. Un concerto dunque che intreccia storie, emozioni e sonorità senza tempo. Fondati nel 1981, oggi i Panigirul si presentano in una nuova veste, mantenendo

0: però intatto lo spirito delle origini. Passiamo allora subito la parola a Gianluca Verga, che moderava la serata Showcase Duo Cioropo e Panigirul.
1: Buonasera! Buonasera, benvenuti, ben ritrovati. Che bello vedere tanti volti amici che seguono con passione e con entusiasmo le proposte musicali dell'RSI. Siamo qui questa sera per, tra l'altro, battezzare la nuova stagione degli showcase dell'RSI, che hanno il pregio, come tutte le proposte artistiche che vi proponiamo, dall'ose barocchisti, dalla stagione jazz, dai contributi popolari, pop, rock, che più ne ha più ne metta, hanno il piacere di impreziosire l'offerta originale, ricca, artistica, per l'appunto, dell'RSI. E questa prima serata è particolare perché si avvale di due ensemble, di due proposte artistiche. La seconda, beh, li conosciamo, un quartetto storico della nostra regione che risponde al nome di Panigirul, che dopo qualche epoca di silenzio si sono rimessi insieme in queste ultime stagioni per riproporre quella felice intuizione artistica, culturale e, perché no, anche sociale, che diede i natali negli anni Ottanta a questo quartetto. Ma sono due proposte interessanti, in apparenza distanti tra loro, distanti per il linguaggio musicale, le coordinate geografiche da dove provengono, l'estetica, i suoni, gli strumenti, però credo che abbiano la forza entrambe di evocare e di parlarci ancora grazie a queste tradizioni che nelle rispettive aree sono vive, vegete, ci parlano, ci comunicano, e questa è la forza, se vogliamo, della grande musica popolare, delle grandi tradizioni popolari. Detto dei Panigirul, non possiamo che accogliere la prima entusiasmante proposta del duo Cioropo. Benvenuti. Un benvenuto a Filippo Gambetta. Buonasera. Alessandro Scotto Daniello. Filippo, per meglio farvi conoscere, per meglio comprendere chi siete, cosa andremo ad ascoltare questa sera, dobbiamo darla. Diciamo che siete due ragazzi, due musicisti liguri, genovesi, che però negli anni hanno subito una fascinazione importante per delle tradizioni sudamericane, tradizioni musicali sudamericane, lo sciopero brasiliano e lo sciopero soprattutto venezuelano. Come avviene che due ragazzi genovesi, liguri, musicisti, si innamorano di queste tradizioni?
2: Buonasera a tutti. Noi abbiamo iniziato a suonare questa musica, diciamo, in una maniera molto spontanea e in contesti anche informali. Quindi nella nostra città di Genova abbiamo iniziato a frequentare le rode di Scioro, che sono questi incontri informali, un po' delle jam session però specialistiche per la musica brasiliana, e quindi la nostra passione musicale, il nostro duo è nato a partire da questo tipo di approccio verso questa musica, un approccio molto dal basso, per la gioia proprio di suonare, scoprire questa musica con gli amici, con altre persone.
1: E tra l'altro, nella vostra musica, mi piace ricordare che qualche mese fa hanno licenziato un loro CD, un album, che personalmente sto ascoltando da tempo. Invito tutti ad ascoltarlo perché fotografa questo loro piacere per la musica, per suonare, questo loro saper viaggiare tra i due emisferi, tra il nord del mondo e il sud del mondo, tra l'Europa e il Sud America. E la cosa interessante è che noi troviamo anche elementi che ci appartengono, perché nella musica brasiliana, nella musica sudamericana, questa musica è figlia di un melting pot, se vogliamo, no? Di influenze. Pensiamo che bellezza il Brasile, costruito dall'incontro tra europei, indigeni, africani. La bellezza di questi incontri lo troviamo anche nella vostra musica.
2: Sì, esatto, diciamo che cerchiamo di creare dei ponti musicali e nel nostro concerto avrete modo di scoprire anche un po' i nostri vari luoghi di approdo della nostra musica e sicuramente, come tu dicevi, lo Shoro rappresenta un incontro di culture e amiamo molto anche questa idea, questo concetto, poi coi tempi che corrono. L'idea di unire mondi fa piacere.
1: Di costruire ponti soprattutto. Prima di lasciarvi, poi avremo ancora modo di parlare con voi nel corso della serata, un organetto diatonico e una chitarra sette corde brasiliana. Che strumento è questo?
3: Allora, la chitarra a sette corde nasce dalla Russia in realtà. È nata nel Novecento, ma ora non si usa più tanto. Si dice che sia arrivata in Brasile tramite zingari, viaggiatori, musicisti russi che siano arrivati in Brasile. E poi chi è stato? Il chitarrista che suonava con Pixinguinha, che è stato uno dei più importanti compositori del genere, che ha composto tra gli anni 30, 40, 50, un grandissimo compositore, ha visto questa chitarra a sette corde e si è immaginato subito una grande importanza nel genere, perché nello Shoro non c'è il basso e si utilizza molto un gioco di contrappuntistico. E questo gioco soprattutto lo fa la sette corde, e ai tempi di Pixinguinha lo faceva lui stesso col sassofono tenore, e quindi è stato un po' questo linguaggio del sassofono tenore di Pixinguinha rappresentato sulla chitarra a sette corde.
1: Dello Shoro come dello Joropo avevo modo, appunto, come dicevo, di parlarne, perché sono due tradizioni, non sono da museo, sono ancora vive, sono ancora importanti, sono la base di molte esperienze artistiche e musicali ancora presenti e amate in questi due luoghi in tutto Sud America, ma grazie anche, per esempio, a due musicisti come loro molto frequentati e amati anche in Europa. Per cui, senza far porre indugi, il Duo Joropo.

Grazie. Abbiamo iniziato il nostro concerto con un brano di Vals Musette, una composizione di un fisarmonicista che si chiamava Joseph Colombo, e il titolo del brano è Nani. E, abbiamo poi proseguito con una composizione intitolata Sorriso di Cristau. È una composizione di un bravo fiattista, importante fiattista dello choro brasiliano, e il suo nome era Luis Americano. E sempre all'insegna di questo nostro viaggio tra Sud America e Europa, vi riportiamo in Europa con una mazurka lenta e una mia composizione, e si intitola Upupa.

Allora, quello che io suono è l'antenato della fisarmonica, è l'organetto diatonico, questo strumento che ha come caratteristica di avere due note sullo stesso bottone a seconda che si apra o si chiuda. E in Svizzera avete lo Schwitzerörgeli, più nella parte tedesca. E questo strumento è diffuso in Francia, in Europa, in Brasile, in molte delle musiche brasiliane, in particolar modo il forró, e un po' meno nel Venezuela, anche in quella tradizione c'è l'organetto, però ci siamo divertiti un po' a immaginare un organetto venezuelano a modo nostro, e quindi vi suoneremo un medley che comprende un brano nato per il mandolino, nato sul mandolino, una composizione del mandolinista Beto Valderrama, trasportata sull'organetto, e una composizione originale mia che si chiama El Mercado Oriental, e sono entrambi nello stile del joropo, quindi questa vivace danza tradizionale che si trova in Venezuela e in Colombia, come diceva il nostro presentatore. Grazie.

0: Filippo Gambetta. Alessandro Scotto Daniello. Duo Sciaropo. Intanto che vi dissetate, perché la temperatura è alta su questo palcoscenico, tutti noi stiamo apprezzando questo vostro vagabondare, errare tra questi due emisferi per raccontarci di storie, di emozioni, di canzoni che hanno fatto grandi, per esempio, due tradizioni delle quali voi siete maestri. Lo choro, dicevamo, brasiliano, nato alla fine dell'Ottocento, Rio de Janeiro. Il foropo, invece, che vanta anche una dimensione, come la grande musica popolare, vanta una dimensione conviviale e anche una danza, è la danza per eccellenza del Venezuela, il foropo. Cosa rappresentano ancora oggi queste due tradizioni, queste due musicalità, i loro artisti? E lo chiedo anche ad Alessandro, perché Alessandro ha vissuto anche per qualche anno in Sud America, l'hai girato, hai annusato e respirato quell'aria.
1: Beh sì, io ho viaggiato per 2 anni facendo musica in strada, in tutti i posti, ovunque, lavorando giorno per giorno con la musica e viaggiando. Io ho fatto sì, tra l'Argentina e l'Ecuador. Ed è stato un viaggio soprattutto molto alla ricerca di questi folclori che poi sono cose, è un po' come i dialetti, cioè ogni paesino c'è un ritmo che nel paesino a fianco c'è un tocco leggermente diverso perché c'è quella cosa lì, quindi per andare a fondo realmente in queste musiche bisogna tanto viaggiare, condividere con molti musicisti e vedere come realmente questa musica viene vissuta in tutti questi generi che suoniamo, perché se la musica poi rimane lì non è più musica popolare, se viene tirata via dalla
0: sua dimestà, certo,
1: cioè proprio non lo è più, non perde il suo brio che ha e che è forte se rimane.
0: E come musicisti, mi rivolgo anche a Filippo, frequentare queste tradizioni che sono ancora molto vive e non solo in quei luoghi, perché si suonano anche in Europa, c'è questa grande contaminazione dove anche lo choro, per esempio, ha un suo perché, ha una sua ragione d'essere. Come musicista, quali arricchimenti traete da frequentare anche queste musicalità?
2: Potrei darti una risposta un po' tecnica, vabbè, non troppo, per i nostri ascoltatori. Direi che la musica tradizionale, magari alla quale io faccio più riferimento con l'organetto, è una musica più modale, una musica arcaica, una musica tra virgolette un po' più ferma da un punto di vista della tonalità e del clima musicale, mentre personalmente, ecco, lo choro brasiliano mi ha permesso di acquisire delle conoscenze e ampliare il mio bagaglio musicale, non con confrontandomi per forza con il jazz o la musica classica che molti altri musicisti magari adottano come punti di riferimento, ma ecco, nel mio caso si è trattato di adottare una musica popolare però con un forte impianto anche tonale, una musica che mi ha permesso sì di vedere delle cose, quindi il mio arricchimento tramite la musica brasiliana è stato questo, un raccordo con un altro tipo di linguaggio.
0: E tra l'altro Villa-Lobos ha detto che proprio lo choro è l'anima, è l'essenza dell'anima musicale brasiliana, e ci pare di capire che il maestro non avesse tutti i torti.
2: No, non possiamo dargli torto.
0: Come Duo Sciaropo mi pare di capire che avete anche una buona visibilità, cioè suonate, avete occasioni di girare, di uscire anche dai vostri patri confini, che non sia per esempio la Svizzera, anche se in Svizzera siete presenti, ci sono occasioni di portare questa musica in Europa?
1: Beh, allora, per ora col duo non abbiamo viaggiato tantissimo, per quanto io ora personalmente vivo in Portogallo, ora in questo momento, che è anche un'opzione in Portogallo per me di suonare tanto questa musica, avere tanto contatto con molti musicisti che la praticano da vari anni, e sicuramente speriamo di girare sempre di più.
0: Perché il vostro disco credo che ha avuto sicuramente delle ottime recensioni ed è veramente molto godibile, molto bello, molto gradevole, a dimostrazione che questa vostra intuizione, questa vostra ipotesi musicale è ancora viva, presente, piace.
2: Sì, certamente. Abbiamo avuto quest'estate modo di, e nelle scorse, in modo di presentarlo un po' in tutta Italia, in delle rassegne molto belle, tra cui Veneto Jazz, per esempio, in cartellone insieme a Bollani, Gismonti e altri artisti stellari. Quindi ci fa molto piacere uscire anche dai circuiti del folk e lambire un po' il jazz, eccetera. Per quanto riguarda altri luoghi d'Europa, se ci sta ascoltando qualcuno che ci vuole organizzare dei concerti, certi.
0: Ci ho dato l'assist.
2: Noi andiamo volentieri anche oltre Alpe.
0: E come siete accolti con la vostra proposta quando vi recate per l'appunto in contesti magari più squisitamente jazz?
2: Bah, probabilmente siamo un po' le pecore nere che finalmente sono arrivate, perché magari la gente iniziava a annoiarsi un po'. No, scherzo.
0: Ma c'è un fondo di verità in quanto hai detto. Prima di congedarvi, di lasciarvi ancora alla vostra musica, è interessante come ci avete proposto, per esempio, un brano di Pixinguinha. Tra l'altro ho scoperto che il 23 aprile è la giornata in Brasile, è la giornata dedicata per l'appunto allo Choro, che è la data della nascita di Pixinguinha. Come veramente questo vostro vagabondare tra questi emisferi ci fa sentire a casa, perché troviamo elementi che ci appartengono anche in queste musicalità, come dicevamo per l'appunto all'inizio dell'incontro. I prossimi, avete dei progetti, avete qualcosa da raccontarci, da svelarci in anteprima, cioè nei prossimi giorni, settimane, cosa farete, dove sarete?
2: Forse nei prossimi giorni finalmente abbiamo un po' di vacanza, in realtà, dopo una lunga estate con molti concerti, però insomma prevediamo durante l'inverno di rimettere mano al nostro repertorio e magari anche di aggiungere nuovi brani e insomma proseguire il nostro cammino.
0: Duo Scioropo!

Grazie, questo era un merengue, un medley di due merengue venezuelani. Noi conosciamo qua in Europa di più il merengue dominicano, che è su un ritmo molto vivace, binario, mentre in Venezuela hanno questo merengue invece su un tempo di 5, un tempo dispari, che in Europa invece troviamo più nei Balcani.

0: Grazie, allora vi state divertendo?
1: Sì.
0: Ottimo, ottimo. Benissimo, allora noi stiamo arrivando alla conclusione del nostro concerto, abbiamo ancora due brani e con i quali vi facciamo compagnia. Quello che abbiamo appena suonato si intitolava Loco por Musica, una composizione più recente dal sapore più jazzistico. E la prossima è una mia composizione che si intitola Andorinhões e sarebbe la traduzione portoghese dei rondoni, i rondoni che mi fanno visita in quel di Genova dove abito io e nidificano proprio nella mia abitazione, insomma subito sopra, e quindi mi fanno compagnia. Gli ho dedicato un brano nello stile dello scioro.

Vi salutiamo con l'ultimo brano in programma, è una mia tarantella, si intitola Taranta 3 ed è l'ultimo brano del nostro disco, nostro disco che insomma potete ascoltare anche online, si intitola Shoropo ed è stato pubblicato da Visage Music. Un'etichetta italiana. Noi vi ringraziamo tantissimo e ringraziamo il pubblico in sala, il pubblico che ci ascolta a casa, la redazione e chi ci ha invitato qui questa sera. Seguirà il concerto dei Pangirl, spero di averlo detto bene, con un accento improbabile genovese ticinese. Alessandro Scotto alla chitarra, Filippo Gambetta all'organetto.

0: Filippo Gambetta, Alessandro Scotto, Duo Sciaropo, Filippo Gambetta e Alessandro Scotto. Grazie.
1: Io ho il piacere, intanto che cambiamo il palco, di invitare su questo plateau Valentina Londino, che mi darà una mano nel raccontare, nell'introdurre. Valentina Londino.

0: Peo Mazza, che è la guida, tra virgolette, che è uno dei membri, fondatori di Penna Ghirolli negli anni Ottanta dello scorso secolo. Siete tre nuovi musicisti, c'è Sara Magon, oltre a te, c'è Cristian Gilardi, c'è ovviamente Peo Mazza. Cosa ha significato per voi riprendere in mano questo repertorio, questa tradizione, questo lascito importante che i Penna Ghirolli hanno per l'appunto disegnato in quelli 40 anni fa?
1: Beh, sicuramente vuol dire riprendere in mano una missione, che è quella di diffondere quelle che sono le leggende appunto ticinesi, le storie che riguardano il nostro territorio. Quindi per noi è importante riprendere questo repertorio, farlo nostro e, come questa sera, portarlo a chi conosce già i Penna Ghirolli, chi ancora non li conosce, e portare queste storie meravigliose che riguardano appunto il nostro cantone.
0: Storie meravigliose che sono tratte da un libro, anche questo pubblicato all'inizio del secolo scorso, di Walter Keller, dai quali loro, negli anni che furono, tratto linfa vitale per raccontare cosa della nostra realtà?
1: Ma raccontare quello che riguarda tutti noi, le radici di ogni cultura antica. Quindi sono storie che hanno spesso una morale, che poi cercherò di raccontarvi, e quindi delle storie che parlano a più generazioni. Sono storie che funzionano con i bambini, si possono raccontare ai bambini, e parlano di leggende, di magie, di folletti, di boschi, e quindi è molto bello per i bambini e spettacolare per loro ascoltarle, però in realtà dicono qualcosa anche al pubblico adulto, stanno raccontando qualcosa che è una grande saggezza popolare di solito.
0: Lo raccontano anche noi che siamo sbarcati nel terzo millennio.
1: Assolutamente sì, perché parlano della storia di ogni uomo e sono esperienze che riguardano l'uomo a 360 gradi sempre nella storia.
0: Valentina, riprendere questo repertorio significa mettere mano, manipolare una materia importante, e voi, tu, Sara Magon, Cristian Gilardi, avete esperienze musicali molto ricche anche in altri ambiti. Quanto hanno influito questo vostro vissuto, questo vostro sapere musicale nel riprendere in mano e probabilmente riarrangiare anche questo patrimonio?
1: Ma devo dire che in sala prove c'è sempre un grande rispetto per quello che noi stiamo cercando di riportare in vita, potremmo dire, però appunto lo facciamo sempre con grande rispetto per quelle che sono le versioni originali. Chiaramente le stiamo rendendo nostre, c'è qualcosa che stiamo via via rendendo sempre più personale, perché giustamente la formazione non è più quella originale, però c'è sempre un grande rispetto per quello che è la storia dei Penna Ghirolli. Sì.
0: Ti ha stupito, tu che sei probabilmente la più giovane di questo nuovo ensemble, dei nuovi Penna Ghirolli, mettere mano, cantare, suonare, condividere questa ricchezza con gli altri musicisti? Pensavi a un'esperienza simile?
1: Ma l'esperienza della musica popolare è diversa dalle altre esperienze che io personalmente faccio come musicista classica, musicista anche di musica pop. L'esperienza della musica folk e popolare è veramente diversa, ma già si vede tra di noi, stiamo diventando, ogni tanto scherziamo e diciamo che stiamo diventando una famiglia, ci stiamo imparentando piano piano, perché davvero è condivisione profonda, e questo è molto bello di quello che stiamo facendo.
0: Il vecchio maestro è contento del risultato?
1: Ma poi glielo chiediamo, ma penso di sì. No, Peo, sei contento? Fa di sì.
0: Dai, chiamiamoli allora, che la scena è pronta, è per i Penna Ghirolli. Peo Mazza, Sara Magon, Cristian Gilardi e Valentina Londino.

intanto che finiscono di prepararsi anche i miei compagni d'avventura, vi introduco a quello che andrete ad ascoltare. Come abbiamo detto, sono brani dei Panigirel e faremo un po' un viaggio proprio per il nostro territorio. Poi vi racconterò quello che state per ascoltare e chi di voi parla un po' di dialetto, lo capisce, potrà approfittare meglio di questo repertorio, altrimenti comunque una specie di traduzione ve la farò comunque sempre.

Avete appena ascoltato un brano che si intitola La Vedova da Biasca. È una storia chiaramente che si riferisce al territorio di Biasca ed è una storia in realtà che parla di una seduta spiritica. Quindi si parla di questa vedova, il cui marito muore improvvisamente. Lei si ritrova con dei debiti da saldare, non sa come fare, non sa come fare per pagarli, arrivano i creditori e quindi la sua idea è quella appunto di fare una seduta spiritica per provare a parlare col marito, ma nel momento in cui il marito, lo spirito del marito finalmente arriva, lei ha troppa paura, non ce la fa parlare, non riesce, trema tutta quanta, lo spirito, il fantasma del marito se ne va facendo tremare tutta la casa e lei si ritrova con i suoi debiti da pagare. Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, non ce l'ha fatta. Il prossimo brano è ancora delle stesse valli, siamo in Val di Blegno. Ed è più che una leggenda, in questo caso si tratta di un fatto di cronaca. È l'uccisione dell'ultimo orso di quella zona, nel 1880 circa. E come sentirete, sebbene il testo parli di una grande festa che viene fatta per questo enorme orso che viene ucciso da questi due cacciatori, sentirete che i Panigirolo hanno voluto dare un'aria molto, molto triste. In realtà si sente che i Panigirolo tengono all'orso, sono dalla parte dell'orso e quindi vi eseguiamo questo brano che si titola L'ultimo urso.

Una particolarità dei pani di Röhl è quella di dedicare i brani strumentali ogni volta ad un animale diverso. Ed è questo il caso del prossimo brano che ascolterete, che è la ballada di Formic, la ballata delle formiche, che è un brano scritto da Beniamino Gubitosa, che è qua in sala, e che vi eseguiamo con tanto piacere.

0: Grazie, grazie.
1: Ci spostiamo più vicini a Lugano per il prossimo brano, che è una canzone che parla del lago di Muzzano e di una leggenda che appunto si sviluppa intorno a questo lago. Si parla di questa donna a cui viene rapito un bambino molto piccolo, e la donna è convinta che il bambino non sia stato rapito, ma che sia stato, che sia morto nel lago, che sia annegato lì, e quindi andrà a piangere sulle rive del lago. Intanto il bambino cresce, diventa un uomo, diventa un cacciatore importante, e il giorno prima delle sue nozze gli viene rivelato che in realtà appunto lui non è parte di questa comunità, ma che era stato rapito da bambino vicino ad un lago. Lui decide di lasciare la comunità e di andare a cercare la sua mamma. La troverà appunto piangente vicino a questo lago, sulle rive del lago, e capirà che la sua mamma, proprio perché le sue lacrime cadendo nell'acqua diventano le ninfee, diventano i fiori di lago, Fjordalac. Questo è il nome di questo brano che vi stiamo per interpretare.

0: Anigirel, Sara Magon, Valentina Londino, Peo Mazza, Cristian Gilardi. Sai, Valentina, che riascoltarvi a distanza di anni, dagli anni Ottanta, credo che la poesia e la bellezza della vostra narrazione ha ancora ragione d'essere, ancora capace di emozionarci. Lo dimostra anche il pubblico qua in sala, che vi sta ascoltando e seguendo con grande attenzione, anche con grande trasporto. Credo proprio che Peo Mazza, anche Beniamino Gubitosa, che è presente in sala, due dei membri storici dei Panigirl, non possano che essere felici di vedere questa creatura che cammina ancora con le sue gambe, ancora questa forza di emozionarci.
1: È quello che cerchiamo di fare, sì, cerchiamo di mantenere viva questo progetto che era ambizioso negli anni 80 e che è stato ambizioso poi 20 anni dopo, quando è stato registrato il disco appunto celebre dei Panigirl storico, e cerchiamo appunto di portare alto questo nome ancora oggi, sì.
0: Lo dicevo prima, Cristian Gilardi, Valentina Londino, Sara Magon, Peo, provengono tutti da esperienze musicali importanti anche in altri ambiti, ed è veramente quasi emozionante potervi vedere in quattro, in fila, su questo palco, mettere a servizio nostro e della musica popolare, quella nobile, tra virgolette, il vostro sapere musicale. Un'alchimia, credo veramente, che funzioni molto ancora oggi, che siamo nel 2025.
1: Questo dovete dircelo voi, e siamo contenti di sentirlo, perché ci stiamo dando da fare. Quindi grazie per dirci queste cose.
0: Panagirl!

Avete ascoltato un brano che si intitola La guerra. È una canzone che è tratta da un racconto di Bellinzona e, come avrete forse capito, parla proprio di questa donna che in realtà giovane conosce questo giovane soldato, si innamorano, si sposano, hanno dei bimbi e poi lui parte per la guerra e lei lo aspetterà per 100 anni senza che lui mai faccia ritorno. Una storia drammatica che, come dicevamo prima con Gianluca, parla ancora ai giorni nostri. La guerra purtroppo non è una cosa che appartiene soltanto al passato, è qualcosa che appartiene purtroppo anche al nostro presente, quindi ascoltare brani come questi ci ricordano davvero che dobbiamo fare qualcosa e che ci sono temi che purtroppo fanno ancora parte della nostra storia. La prossima canzone si intitola Lumine, quindi restiamo ancora in zona bellinzonese, e la storia di Lumine è la storia di una mamma e di una figlia che non si sentono bene nella loro comunità e che decidono che se ne devono andare perché sentono appunto di soffrire, di non stare bene lì dove sono. E la storia dice che mentre fanno il loro fagotto, fanno la loro valigia e decidono di partire, mentre vedono il paese di Lumino dall'alto, si girano e la bambina, con quella saggezza e quell'innocenza che hanno appunto solo i bambini, guarda la mamma e dice: guarda mamma, laggiù tutte queste croci che ci sono sopra alle case, la nostra croce rispetto alle altre è proprio piccolina. E la mamma capisce che in realtà sì, forse è vero, loro stanno soffrendo, ma che tutti in realtà hanno le loro sofferenze e che forse non è il caso di andarsene, ma magari di affrontarli quei problemi. E quindi decidono di ritornare a casa, di essere riaccolti dalla loro comunità e di risolvere questi problemi. Lumine.

Eccoci arrivati ai famosi brani inediti dei Panigirl. Quindi abbiamo visto con piacere che c'è qualcuno che un po' canticchia queste canzoni, che se le ricorda e questo ci fa appunto tanto piacere. I prossimi brani forse non riuscirete a cantarli perché non li avete ancora sentiti. La birola, la castagna. Dovete sapere che le castagne non sono sempre state attorniate dal riccio. Sappiamo che le castagne sono parte, diciamo, hanno dato sostentamento alla nostra terra per tanto tempo. E appunto questa leggenda dice che la castagna inizialmente non aveva il riccio intorno e quindi le persone ne riempivano veramente le ceste. Però il diavolo, che di solito appunto è il cattivo della situazione, anche in questo caso lo è. In questa leggenda il diavolo si mette di mezzo e decide appunto di fare questo riccio intorno. Quindi le persone tornano nel bosco a raccogliere le castagne e cominciano a pungersi per queste spine di questo riccio e scappano impaurite. Ma per fortuna arriva il buon signore. Che cosa decide di fare? Fa un segno della croce con la mano e questi ricci si aprono appunto a forma di croce. È questo il motivo per cui quando noi andiamo a prendere le nostre castagne, per fortuna abbiamo la forma di croce in mezzo al riccio e possiamo prenderle. La birola.

Valentina Londino, Sara Magon, Teo Mazza. In molti campanili del Canton Ticino, non so se magari vi siete accorti, ogni tanto cresce l'erba. E allora un curato di un paese ha cominciato a pensare: ma come faccio a tagliare l'erba che c'è su questo campanile, perché stava diventando sempre più alta? E allora ha pensato bene di chiamare due contadini con un asino, chiedendogli: ma non è che magari puoi tirare su l'asino con una corda, così lo mettiamo su e può mangiare l'erba appunto del campanile? Questa è la leggenda appunto dell'Asan sul campanile, un brano appunto che stiamo proponendovi per la prima volta appunto, e che sarà uno dei brani appunto del prossimo disco dei Panigirol che stiamo appunto per elaborare, registrare, e che sarà pronto probabilmente nel corso dell'anno prossimo. L'Asan sul campanile.

0: C'è qualcuno della Valcolla qua? Giusto. Una persona della Valcolla che però probabilmente non sa questa lingua, perché in Valcolla insomma si parlava una lingua piuttosto particolare, o meglio, la Valcolla era nota perché c'erano molti magnani, cioè quelle persone che mettevano a posto le pentole e andavano in tutte le valli e mettevano a posto. Tra di loro parlavano una lingua proprio, perché non è un dialetto in realtà, una lingua che si chiama Rugin. Oggi, allora, io e il Peo abitiamo in Valcolla e allora siamo i massimi esperti di questa lingua.
1: Tre parole più o meno, quattro.
0: Ecco, in realtà ci sono ancora due persone anziane che sono eredi di questa tradizione dei magnani, che appunto parlano questa lingua. Pensate che Stefano Francini a metà dell'Ottocento ha redatto proprio a mano, tra l'altro, l'abbiamo appena trovato in Archivio Storico Federale, appunto un piccolo dizionarietto con appunto queste parole. Ora mi sentirete parlare in Rugin, vero Rugin della Valcolla, anzi proprio con l'accento di Insone in realtà, e vi traduco un po' perché è veramente incomprensibile, perché io dirò El Saraya al verbavan sedes, quindi i magnani parlavano tra di loro e i ber nintramoiavan ipa, e la gente non capiva nulla, che loro parlavano così si mettevano d'accordo per far pagare di più il lavoro che facevano. El Saraya bronca fia, i magnano prende fiato, El Saraya mania friketek. La mania, secondo voi, cosa può essere? È la donna. I magnani, appunto, prende fiato e grida alle donne: friketek, venite qua. Magnan e muleta.

0: Apriremo dei corsi di
1: Luigini prossimamente.
2: Siamo al termine di questa nostra piacevole serata in vostra compagnia. E l'ultimo brano, ci spostiamo nel Mendrisiotto, l'abbiamo toccato poco, andiamo ad Arzo. E questa è la storia della luna sul Poncione. Ed è la storia di questi arzesi, si dice così, sì, che vedono questa luna bellissima nel cielo e dicono: la luna sarà sicuramente piena di tesori d'oro e d'argento, dobbiamo trovare un modo per prendere questo denaro, questi soldi, questo tesoro. Quindi decidono di riempire d'acqua una grande bacinella per fare in modo che quando la luna arriverà lì si specchierà nell'acqua, nello specchio d'acqua, loro potranno prendere questa luna. Si mettono ad aspettare che arrivi la luna nella posizione giusta, poi si addormentano tutti e quando si svegliano vedono che c'è una mucca che durante la notte si è bevuta tutta l'acqua e quindi loro dicono: ecco, la luna adesso è nella pancia della mucca, dobbiamo assolutamente squartarla sta povera mucca. Aprono, prendono, cercando di prendere questi denari all'interno della pancia della mucca, ma chiaramente i soldi non ci sono. E quindi delusissimi guardano in cielo dove c'è la luna che fa ciao ciao e dice: non mi riuscirete mai a prendere, lei è furba e si chiama Luna. Questa è la canzone La Luna con cui vi salutiamo. Buona serata e grazie.

Panichiner! Valentina Londino! Sara Magon! Cristian Gilardi! Peo Mazza! Avrei voluto sul palco anche per salutare il duo Scioropo, ma probabilmente si sono persi nemmeno.

0: nei prossimi mesi, nei prossimi anni per eventuali novità in casa Panigiri Oil, come noi ci auguriamo anche di incontrare prossimamente il Duo Cioropo, che forse sta cercando di guadagnare. Eccoli qua, Filippo Gambetta e Alessandro Scotto. I nostri ringraziamenti per il godimento e il piacere che ci avete davvero regalato. Noi ci congediamo col pubblico in sala, ma anche con gli ascoltatori di Rete 2 che stoicamente hanno resistito, così come tutto il pubblico collegato ancora attraverso il live streaming. Grazie e una magnifica serata a noi tutti.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Si conclude il doppio showcase registrato nel settembre 2025. In apertura abbiamo sentito il duo Cioropo e in seguito il gruppo folk ticinese Panigiri Oil. Il duo Cioropo ci proponeva un suggestivo viaggio sonoro tra culture musicali di Brasile, Italia, Venezuela e Francia, soprattutto traendo spunto dall'ultimo album del duo genovese, mentre nella seconda parte abbiamo sentito invece il gruppo folk ticinese Panigiri Oil, attivo fin dagli anni Ottanta, tornato ora con una nuova incarnazione per raccontare in musica sempre le leggende popolari ticinesi, ma anche proporre qualche brano inedito, come abbiamo avuto modo di sentire. Ringraziamo Gianluca Verga, che aveva presentato la serata allo studio 2 di Besso, nei vecchi studi radio. Ricordo come sempre che gli showcase RSI si possono riguardare con tanto di video su internet, basta digitare showcase RSI, Duo Cioropo e Panigiri Oil, e sarà tra i primissimi risultati video. Prima fila musica del nostro tempo termina qui, non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di serata e un caro saluto da Martino Dont.

0: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Nicola Soldini.
1: Alla richiesta per Alphaville ho pensato a due limiti, uno temporale e l'altro geografico. Mi sono dato un'ora di tempo per trovare 4 oggetti tema. Il quinto sarebbe venuto poi, così da poter accogliere l'invito a parlarne. La condizione geografica è di averlo, per così dire, sotto casa, nel raggio di 60-70 km in linea d'aria. Penso che sia stato un modo pragmatico per stemperare la densità del tema silenzio-trascendenza, un modo di accostarvisi con cautela. Sarebbe stato facile pensare all'interno di una chiesa romanica di scabra e sovrana semplicità come l'abbaziale di Lessay in Normandia, magari immaginando di arrivarci a settembre per la Fiera del Bestiame e poter così coniugare il sublime con il pittoresco di un sonoro muggito. Secondo un collaudato sistema di attesa si sarebbe potuto pensare al riflesso cimiteriale del silenzio e della trascendenza nella versione della Città dei Morti, il cimitero estragnante di Aldo Rossi a Modena o un classico moderno come la tomba Brion a Possagno, o il pensatoio sulla collina nella quiete boschiva del cimitero di Leverens e Asplund appena fuori Stoccolma. Tutto nell'ordine del silenzio e della trascendenza, ma risaputo. Preferisco pensare ad altre strade. Va bene Aldo Rossi, ma al posto del cimitero scelgo una scuola, non lontano da qui, a Fagnano Lona. È un progetto che risale ai primi anni 70 ed è la seconda scuola costruita da Rossi. La prima, una scuola media a Trieste, di qualche anno precedente, sfrutta la via di accesso in salita per imporre una facciata cieca sormontata da grosse colonne. Forse memore della facciata verso il mare del palazzo di Diocleziano a Spalato. La scuola di Fagnano Lona inverte lo schema con

0: compatto della scuola di Trieste. Su un'asse centrale si aprono a pettine i corpi di fabbrica, aule, uffici e servizi disposti simmetricamente, creando corti a U aperte verso la campagna. La vertebra centrale racchiude assialmente gli spazi comuni e la successione dei volumi organizza un ritmato crescendo. Dal dimesso accesso alla scuola si passa all'atrio, quindi al basso e corposo edificio cilindrico della biblioteca che segna il baricentro della scuola e sul quale gravita la piazza gradonata, ha richiamato, come vuole Rossi, uno spazio di teatro. La piazza interna è chiusa a sua volta dal sovrastante parallelepipedo dell'aula magna, della palestra e dei laboratori comuni. Sul muro cieco della facciata campeggia un orologio a segnare il tempo o, per effetto della scalarità dei volumi, come una meridiana a incidere sulla terra la proiezione delle ombre, un po' come nei film del primo Buñuel o di Man Ray. Negli schizzi o nei disegni di progetto, più che in altri progetti di Rossi, la scuola appare nella sua scansione elementare di volumi e ombre. Orologio, volumi, vuoti e ombre rimandano alle atmosfere sospese della poetica di Giorgio De Chirico, a quel senso di estraniamento architettonico dei suoi quadri metafisici. In fondo la scuola rappresenta lo stacco più netto tra due stati opposti dell'architettura che possiamo cogliere nel contrasto tra due immagini fotografiche. Da un canto le sequenze dell'impertinente animazione della scolaresca, colta dall'obiettivo all'indomani del primo giorno di scuola. Dall'altro le fotografie di Luigi Ghirri che riportano alla pura gettualità dei volumi primari dell'architettura rossiana, svuotata dai suoi abitatori, silente. Rossi e Ghirri sono accomunati dalla poetica del silenzio, tanto nella piana padana che in quella appena più mossa solcata dall'Olona. Nel suo fondamentale testo, l'autobiografia scientifica, Rossi afferma il sostrato storico arcaico permanente dell'architettura e allo stesso tempo l'analogia con il teatro. I volumi della geometria euclidea, la serialità delle strutture architettoniche ripetitive di portici, setti murari, torri e travi reticolari. Le forme della vita animeranno di volta in volta l'architettura. Più che un confine netto, i volumi della scuola di Fagnano rimandano a una sospensione di senso tra la vita, quanto più dello sciame di una scolaresca, e il luogo del silenzio. In un passo dell'autobiografia, Rossi scrive: «Vi sono abitudini e forme diverse per i luoghi della morte come per quelli della vita, ma spesso cogliamo appena il limite tra le due situazioni». Se oggi torniamo all'elementare a Fagnano dei due accessi perpendicolari segnata dalla sottile, appena visibile, trama delle tettoie di ferro, appare inaspettata, elemento estraneo alle consuetudini dell'edilizia scolastica, una ciminiera di mattoni rossi, voluta dall'architetto quale simbolo industriale del territorio. Punto di partenza e di arrivo della giornata di scuola, la ciminiera in realtà è lievemente teatralizzata, più bassa e rastremata, addomesticata a una volumetria più comoda, più conica. Incongrua come un sogno, appare a metà strada tra la scala e la percezione del bambino e dell'adulto. Oso immaginare il primo giorno di scuola al cospetto della ciminiera, grande quel tanto che basta per un bambino per divenire presenza fantastica, prima meraviglia, poi memoria. L'imprevedibile può cambiare senso nel tempo. Un po' quello che scriveva Aldo Rossi del suo progetto. Posso dire ora che si raggiungono un silenzio, un grado di silenzio non purista, come lo cercavo nei miei primi disegni dove mi preoccupavo di luci, pareti, ombre, aperture. Ho capito che è impossibile ripetere l'atmosfera. Sono meglio le cose vissute e abbandonate. In partenza tutto dovrebbe essere prevedibile. E ciò che non è prevedibile tanto più ci affascina quanto più sta dall'altra parte. Dall'altra parte, dalla parte dell'insondabile e della memoria.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Michel Petrucciani aveva individuato nella vita, nella tecnica, nel ribollire di immaginazione il suo idolo Duke Ellington, e ciò a 4 anni. Come il duca aveva uno splendido rapporto con i suoi genitori. Antoine, detto Tony, di origini napoletane, uomo esigente e chitarrista jazz di vaglia, che mi ha insegnato tutto ciò che conosco, disse di lui Michel. La mamma Han, detta Anna, dolce e protettrice, soprattutto nei confronti di Michel. Michel era un terzo italiano, un terzo francese e un terzo americano. Nato ad Orange il 28 dicembre 1962, il fratello maggiore Philippe e Louise, figlio di mezzo, valente contrabbassista. Michel resta subito affascinato dalla batteria. Circostanza carpita al volo dal padre, che si avvide che Michel stava ascoltandolo, prese le bacchette e rifece lo stesso tempo e riprodusse esattamente i 2 chorus. Aveva solo 4 anni. La vita della famiglia Petrucciani subisce un notevole cambiamento. Nel 1971, quando il padre, comandante di nave, decide di stanziarsi e aprire un negozio di strumenti musicali a Montélimar. Messier Petrucciani Special Music, casa al piano di sopra e negozio al piano di sotto. Il giovane Michel, nel retro del magazzino, poteva accordare le chitarre e fare le dimostrazioni degli organi. Un giorno la madre vendette un organo elettrico e chiamò Michel per una dimostrazione. Michel suonò un blues con un walking bass con la mano sinistra e con un tempo infernale. I futuri acquirenti rimasero entusiasti dello strumento. «Va bene, nostro figlio sarà contentissimo». Dopo qualche giorno gli avventori tornarono al negozio per lamentarsi. «Non riusciamo a capire perché quando nostro figlio suona non è la stessa cosa che con il vostro».

Sembra che il suo approccio con il pianoforte fu in occasione, come si è detto, di alcuni concerti visti in TV di Duke Ellington. Sembra che il padre ne comprò uno di plastica di pianoforti, che Michel fracassò perché non aveva lo stesso suono. E quindi poi gli fu comprato un pianoforte verticale, orrendo, con un particolare sistema per poter utilizzare i pedali. Michel, come a tutti noto, soffriva di una rara malattia, l'osteogenesi imperfetta, malattia di Lobstein, detta anche malattia delle ossa di cristallo. Un giorno il padre aveva organizzato un concerto al teatro di Montélimar ed aveva invitato la maggior parte dei giovani musicisti della regione. Tony aveva creato in qualche modo una vera e propria scuola di jazz della strada. Durante un assolo le braccia di Michel si distaccarono letteralmente. Michel gridò al padre: «Papà, io non posso più suonare, scusami se non posso terminare il concerto». Michel superò la sua mancanza di statura e forza fisica sviluppando una tecnica che lo portò a coprire l'intera tastiera e suonare con la medesima forza lungo tutta la sua estensione e produrre note di argentina chiarezza con lo stesso tocco di Keith Jarrett e Bill Evans. Nel 1982 si trasferisce in California. In soli 6 mesi impara perfettamente l'inglese e, grazie all'incontro con il sassofonista Charles Lloyd, all'epoca in profonda crisi artistica, ma grazie a Michel, riprende a suonare con rinnovate energie. Si sposa e per alcuni anni vive con la moglie in modo molto bohemien, suonando nella West Coast americana. Per Michel suonare è come dipingere. Non serve mai usare tutti i colori, rischia di pastrocchiare tutto. Petrucciani è il primo musicista europeo a firmare un contratto nel 1985 con la famosa casa discografica statunitense Blue Note Records, per la quale incide 6 album. Fa ritorno in Francia e la sua patria saprà dimostrare la propria riconoscenza nominandolo nello stesso anno cavaliere della Legion d'Onore. «Devo fare tutto in fretta perché non ho molto tempo», diceva. Petrucciani sapeva che la sua vita non sarebbe stata lunga e per uno strano gioco del destino, poco prima di morire, continuava a dire di essere felice perché è arrivato a vivere più a lungo di Charlie Parker, morto a 35 anni. Michel scompare nel 1999, a 36 anni, per un'infezione polmonare. Chi lo ha conosciuto ricorda che era un uomo affascinante, ironico, positivo, forte e fragile al tempo stesso. Non certo un santo, anzi, un uomo profondamente carnale, sanguigno, amante delle belle donne e vorace di esperienze ed emozioni forti. Parlare di Michel Petrucciani è parlare di passione totale per la vita.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Dal 5 al 15 agosto, la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival, ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival, ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo, ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi, ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79esimo Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.
2: In studio Roberto Ortelli, salito ad almeno 254. Il numero delle vittime del potente terremoto che ha colpito ieri la Colombia occidentale, mentre i soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di superstiti. Il sisma di magnitudo 7.4 ha devastato soprattutto la regione del Caffè, danneggiando o facendo crollare abitazioni, scuole, ospedali e altri edifici. Secondo le autorità locali, 101 persone sono morte a Pereira, 95 a Cali, la terza città del paese. E proprio a Cali, il crollo di alcuni piani di un ospedale ha intrappolato diversi pazienti, mentre circa 600 persone sono state assistite in strada. L'ONU stima circa 5.000 abitazioni danneggiate e decine di edifici crollati. Oltre 100 le scosse di assestamento registrate. 6 aeroporti sono stati chiusi e restano interrotti in diverse zone elettricità, acqua, comunicazioni e servizi sanitari. Il segretario all'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, ha dichiarato che attraverso lo stretto di Hormuz transitano ora quasi 9 milioni di barili di petrolio ogni giorno. Lo riporta l'agenzia Bloomberg. Considerando anche gli oleodotti, i flussi petroliferi della regione hanno raggiunto circa 15 milioni di barili giornalieri, sempre secondo il segretario all'energia statunitense. E un traghetto con a bordo 95 persone si è capovolto oggi sul lago Kariba, nello Zimbabwe. Lo ha annunciato la polizia, precisando che le operazioni di soccorso sono attualmente in atto e che un numero imprecisato di passeggeri è stato tratto in salvo. L'imbarcazione, che collega la città di Kariba a diverse isole e villaggi di pescatori sullo stesso lago, si è ribaltata a quanto pare a causa di onde alte, secondo quanto riferito da diversi media locali. La tutela dall'interno, la tutela del licenziamento per i rappresentanti del personale e sindacati attivi nelle aziende va stralciata dalle misure a protezione dei salari contenuti nei bilaterali 3. È quanto stabilito dalla Commissione dell'Economia e dei Tributi del Consiglio degli Stati, secondo la quale tale decisione, contraria alla misura 14, che è quella che mira a garantire una migliore tutela del partenariato sociale a livello aziendale, col fatto che non sarebbe direttamente connessa al pacchetto Svizzera-UE e pertanto non dovrebbe fare parte delle misure per la protezione dei salari. Una minoranza della Commissione, precisa una nota odierna dei servizi parlamentari, ha fatto notare che senza questo adeguamento la Svizzera potrebbe finire nella lista nera dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Secondo giorno oggi a Zurigo per il processo in appello che vede tra gli imputati chi guidò la Raiffeisen in Svizzera, Pierin Vincenz, l'ex banchiere grigionese accusato di truffa, appropriazione indebita e altri reati. In aula oggi si è difeso mantenendo sostanzialmente la tesi difensiva già assunta nel processo di primo rango e dunque sostenendo che i soldi presi siano in realtà riconducibili al suo impiego. Tra questi però, secondo la pubblica accusa, anche soldi spesi in locali notturni. Domani le previsioni annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo. Nel pomeriggio in montagna sviluppo di cumuli e verso sera lungo il versante nordalpino qualche temporale possibile.
0: Rete 2.

0: Ci siamo lasciati parlando di animali, parlando della vostra trilogia, che lo ricordiamo ha vinto numerosi premi. In questa seconda parte mi piacerebbe concentrarmi proprio sui tre vostri lungometraggi. Allora, magari prima di iniziare a farvi alcune domande, riassumo i vostri film. Il primo. Karin e Simon fanno visita ai genitori e alla sorella minore, Clara. Altri parenti li raggiungeranno attorno alla tavola. Tra ingressi e uscite, chiacchiere, piccoli gesti quotidiani e ricordi condivisi, questo film compone un raffinato mosaico della vita familiare, il tutto alla presenza di un gattino. Ed è il gatto che ritroviamo, infatti, anche nel titolo. Nel secondo film, Lisa se ne va, Mara rimane. Due ragazze. Mentre scatoloni vengono spostati, pareti ridipinte, mobili assemblati, un trasloco si trasforma nel teatro di tensioni nascoste, desideri inespressi e legami che cambiano forma. È un film che racconta il delicato passaggio da una fase della vita a un'altra, componendo una poetica riflessione su ciò che finisce, su ciò che resta e sulla fragilità delle relazioni umane. Fragile come la tela di un ragno. Nel terzo film, invece, troviamo Karen, che vive con il marito Marcus e i figli nella casa della sua infanzia, immersa in un paesaggio apparentemente sereno. È estate, c'è il sole, i colori sono forti e sembra di sentire i profumi. Per il compleanno di Marcus arriva la sorella con la rispettiva famiglia, due donne agli antipodi divise da vecchi rancori e l'ombra ingombrante di una madre scomparsa. Quindi, mentre la casa si riempie di persone, un passero intrappolato nel camino cerca disperatamente una via di uscita. Gli animali sono spesso metafora, ma non sono, sono anche delle porte. Lo sguardo che voi proponete nei vostri film è sempre focalizzato su figure femminili, quasi bergmaniane, mi verrebbe da dire, che raccontano la loro complessità con l'immobilità e con lo sguardo. A volte ci sono personaggi che sono davvero immobili, ma molto complessi. Lo si vede nei loro occhi. E anche questo scambio di sguardi tra i personaggi, credo che sia una sorta di danza. Come riuscite a penetrare così bene l'universo dei contrasti femminili?
1: Je sais pas, mais souvent on nous demande pourquoi.
2: Spesso ci chiedono perché i nostri personaggi principali siano sempre delle donne. In fondo siamo due uomini. In realtà ho l'impressione che già dai miei primi racconti a scuola la protagonista era sempre una donna. E a volte ho ancora questa sensazione. C'è il sesso esteriore, il fisico, che è piuttosto definito, e poi quello interiore. E qui lo spettro tra femminile e maschile è piuttosto ampio. Quindi il corpo ha una certa chiarezza, ma il mondo interiore no. È come un ventaglio di possibilità molto fluido. E io sento che a volte, quando creo i personaggi, posso raccontare una storia o esplorare certi aspetti disegnando una donna, o comunque un personaggio femminile. È qui che trovo lo spettro più ampio. Mi interessano registi come Almodovar o Antonioni, i cui film hanno una certa estetica ben definita, che portano sullo schermo donne molto affascinanti, protagoniste di miracoli e portatrici di abissi interiori. Questo lo trovo anche in Chabrol, o nei melodrammi di Sirk Douglas. Ho sempre avuto questa attrazione, questo fascino per personaggi femminili ambigui, che non sono solo angeli buoni, ma che hanno lati oscuri e possono essere anche cattivi. Sono personaggi spesso rappresentati sullo schermo, tra l'altro, da Isabelle Huppert o Isabelle Adjani. Loro hanno un aspetto perfetto, bellissimo, ma dietro quella bellezza c'è uno specchio scheggiato, con aspetti ambivalenti, ambigui. E in effetti, sì, sono proprio questi gli aspetti che mi interessano.
1: E in effetti, sì, sono degli aspetti che mi interessano molto.
0: Relazioni fluide, famiglie disfunzionali, a volte le identità nei vostri film si perdono. Ci immergiamo in questo mondo e ci sentiamo incredibilmente coinvolti in una confusione, sentendoci però parte. Cosa volete dire con i vostri personaggi e con le relazioni che vivono?
1: Alors, c'est assez difficile, mais c'est vrai que quand on écrit un scénario, quand on développe des personnages.
3: È piuttosto difficile rispondere. Quando scriviamo una sceneggiatura, quando sviluppiamo i personaggi, non sono né gli aspetti semantici e nemmeno quelli statici ad attrarci. Per esempio, in Das Mädchen und die Spinne, la ragazza e il ragno, la sessualità, il desiderio intercorre tra donne, ma a volte scopriamo che un personaggio è attratto anche dagli uomini, quindi cambia, come i camaleonti. Forse questo vuole mostrare un mondo che non è così chiaro, come spesso ci piace affermare. un mondo con desideri non per forza binari o statici, ma abitato da personaggi abbastanza trasparenti. Insomma, ci sono rapporti più dinamici che sfuggono.
1: Transparent, che là il y a des choses aussi plus dynamiques qui s'échappent.
0: A questo punto mi viene da chiedere: come giudicate la società attuale? È una società aperta o è ancora radicata in rigide strutture familiari, personali, di genere? Che spazio c'è nella nostra società per la diversità, i colori, le sfumature?
1: Il n'y a pas la société, il y a comme beaucoup de familles différentes qui forment ensemble la société.
2: Non parlerei di una sola società, perché è formata da molte famiglie diverse. La stessa società svizzera è composta da molte società differenti. Io trovo che da un lato ci sia una certa apertura. Ho l'impressione che molti individui riescano oggi a formulare o esprimere una certa individualità. Ma anche che d'altra parte ci siano sempre voci rigide e autoritarie, dove si percepisce il desiderio autoritario di ristabilire un'immagine classica e conservatrice, del tipo una donna deve essere così, un uomo cos'ha. Quindi sì, ci sono ancora aspetti conservatori e questa deriva autoritaria non la percepiamo solo in Europa, ma attualmente ovunque. Noto però che le generazioni più giovani, nonostante il conservatorismo, godono ancora dell'esperienza che abbiamo avuto negli ultimi anni, questa esperienza di apertura, dove l'individuo è qualcosa di molto individuale, non so se mi spiego, con i sentimenti propri ai nostri corpi, i pensieri nelle nostre menti. Quindi ho l'impressione che anche in presenza di una tendenza conservatrice c'è ancora una generazione che ha fiducia e sicurezza, una sorta di utopia, che ha desideri e visioni e che non è d'accordo con il doversi sempre adattare. E sa dire di no. Perché, come dicevo, la società è davvero un insieme di molti individui diversi. La società non è qualcosa in cui tutti gli individui devono essere esattamente uguali. Quindi, per concludere, anche se al momento esistono tendenze negative, continuo a pensare che ci siano anche ragioni per rimanere positivi, per mantenere vive le proprie visioni, per esprimersi con libertà, ma anche con spirito di comunità. Sì, ci sono aspetti fondamentali, l'uguaglianza, la libertà, aspetti che non dobbiamo assolutamente cambiare, valori che dobbiamo difendere, che non dobbiamo cambiare nella nostra società. È la democrazia e questa non la possiamo cambiare.
1: C'è cose très importantes, c'è l'égalité, liberté, tutte cose comme ça, ce sont vraiment des aspects qu'on ne doit pas changer, ce sont des valeurs qu'il faut, on doit les tenir et pas dire que c'est quelque chose qu'on peut changer. Alors il y a sûr qu'une valeur qui juste. C'est la démocratie, on ne peut pas changer, oui.

0: Ora, se siete d'accordo, parliamo dell'importanza di liberarsi da quei cliché che una certa società impone. Per esempio, nei vostri film, i rapporti tra madre e figli non sono mica idilliaci. Le madri non sono perfette, non sono sempre gentili, non sono sempre felici, non sono quasi mai materne. Ci si allontana dai cliché sulla famiglia, ma anche da quei ruoli imposti dalla società, nella coppia, per esempio.
1: C'est aussi un moyen d'échapper une certaine rigidité.
2: Forse è anche un modo per sfuggire a una certa rigidità. Nel nostro ultimo film, Der Spatz im Kamin, il passero nel camino, l'idea principale per noi era anche quella di rappresentare una rivoluzione all'interno di una famiglia. Quindi, come gli artisti visivi, partiamo da un riferimento. Una famiglia con i suoi personaggi e ruoli precisi. La madre, il padre, i tre figli, la vicina che porta a spasso il cane. Quello che poi abbiamo cercato di fare è stato aumentare la tensione causata da questa rigidità, da questa staticità dei ruoli. E man mano che aumentavamo la tensione, c'è stata una specie di esplosione psicotica. Sì, e il giorno dopo è diventato come una danza di inversioni di ruoli. La madre diventa l'amante, e prima era il padre ad esserlo con la passeggiatrice del cane. Un gioco di ruolo un po' folle, straordinario. E per noi è molto stimolante giocare con questi confini o limiti. Sì, perché sono confini violenti. Gli aspetti statici possono essere violenti per gli esseri umani, che a volte sentono l'impulso di vivere altri ruoli. Quindi sì, per noi questo è qualcosa di molto gioioso da fare.
0: Se c'è una cosa che caratterizza, trovo, i vostri film è proprio il contrasto. È molto forte in tutti i film. Ne cito alcuni, ma mi piacerebbe poi che siate voi a scegliere su quale concentrarci. Un contrasto è rappresentato per esempio dal movimento dei personaggi contro l'immobilità della telecamera, oppure da quelle immagini incredibilmente poetiche e delicate che contrastano con la crudezza della narrazione e della lingua dei personaggi. Ma poi c'è anche il sogno da una parte e la realtà dall'altra, luce, oscurità, caos, controllo, e qui potrei continuare, Ramon.
1: Oui, je trouve que cette méthode ou cette stratégie avec de travailler avec le contraste, c'est quelque chose qui est très important.
3: Sì, trovo che questa strategia di lavorare con i contrasti sia molto importante. Naturalmente un film spesso racconta una storia, una narrazione, ma noi lavoriamo con immagini in movimento e suoni, e con qualcosa di molto musicale. Quindi penso che quando si costruisce un film bisogna pensarlo come alla musica, come una composizione che respira una certa musicalità. E quindi i contrasti, per esempio, sono individuabili in qualcosa di molto silenzioso, tenero, molto sottile, che viene appunto messo contrapposto a qualcosa di forte, rumoroso e potente. E quindi credo che questi contrasti siano ciò che rende visibile l'invisibile. Per esempio, quando si vuole raccontare il silenzio, è importante che prima ci siano dei suoni, non necessariamente delle grida, ma qualcosa. Per questo dico che i contrasti rendono le cose visibili. Per tornare ancora al nostro ultimo film, Il passero nel camino, qui si racconta la storia di famiglia, ma è un piccolo inferno familiare. Una famiglia in cui molte cose non funzionano, ci sono abissi, ombre, ma i giorni in cui osserviamo questa famiglia sono giorni d'estate. C'è tanto sole, luce piena e calda, è davvero molto luminoso, ci sono tanti fiori, tanti colori. Sembra proprio lo spazio per un paradiso estivo. Ma in realtà quello che sta succedendo, quello che stiamo osservando, non è un paradiso, anzi. E ho anche l'impressione che quando usi un luogo paradisiaco per mostrare una storia contrastante, è molto più interessante, perché in quel modo si instaura una certa tensione, e tu non illustri, ma vai nella direzione opposta, e questo è qualcosa che mi è sempre interessato. Stessa cosa per la musica, quando non c'è solo la classica, ma anche quella elettrica, techno, per esempio. E per riallacciarmi a quello che hai detto sulla quiete e la mobilità, i movimenti, ma anche gli elementi statici, nascono come un balletto tra immobilità e movimento. Spesso la telecamera è statica, ma c'è una messa in scena molto complessa, mentre i personaggi camminano e si muovono attraverso le inquadrature in modo molto dinamico. Quindi sono gli aspetti statici a rendere visibile il movimento, e il movimento stesso rende visibile la staticità della telecamera. Eh sì, trovo questi aspetti molto, molto interessanti. La camera è...
1: Oui, ces aspects, je les trouve très, très intéressants.
4: Sie kommen gleich.
5: Hallo?
6: Hallo.
4: Schlaf ich hier?
5: Ja, du schläfst eben an.
6: Komm. Hallo.
4: Hallo.
7: Johanna. Mensch, du bist ja...
0: Ecco, sempre restando in questo campo, parliamo del rapporto tra realtà e sogno.
1: Oui, ça aussi, en fait, c'était pas toujours là dès notre premier film.
2: Sì, un rapporto che è cambiato nel tempo. In Das merkwürdige Kätzchen, lo strano gattino, si osservava di più la realtà. Non penetravamo la soggettività, il modo in cui viene vissuta la realtà. Era più oggettivo, osservava. Mentre scrivevamo la sceneggiatura, avevamo inserito un incubo che volevamo rendere visivo, ma poi non l'abbiamo fatto, siamo rimasti fuori dalla prospettiva. Ma nel secondo, La ragazza e il ragno, abbiamo iniziato a penetrare la soggettività, a viverla attraverso certi personaggi. Questa soggettività è aumentata nel terzo film, Il passero nel camino. Sì, è qualcosa che ci interessa, avere qualcosa che potrebbe essere una sorta di realtà, di una famiglia, e poi distruggerlo, cambiarlo. Nel nostro cinema, in realtà, non è il naturalismo a interessarci e non abbiamo paura di una certa vicinanza al teatro. C'è una certa stilizzazione nella trilogia. I film non fingono di essere la realtà o la vita quotidiana reale. È molto chiaro quando li vedi che sono film. Con un certo stile, sì. Abbiamo cambiato modalità nel tempo, iniziando con l'osservazione, e poi negli altri film abbiamo aumentato i sogni, il surrealismo, questi aspetti, insomma.
1: Les aspects, les rêves, le surrealisme, ces aspects-là on a augmenté.
0: Riguardo a questo distacco della realtà e all'ingresso in un altro mondo, ho notato, Silvan, che nei vostri film gli oggetti sono reali e ci sono spesso e hanno una presenza scenica, una grande importanza poetica, veicolano altre realtà. Per esempio, qui, quando noi finiremo la nostra intervista, rimarrà una bottiglietta d'acqua, rimarrà anche dopo, racconterà qualcosa che c'è stato. Nei vostri film è la stessa cosa, è come se gli oggetti si assumessero la responsabilità di continuare la narrazione.
1: Allora, en fait, pour nous, on a commencé à les utiliser dans cette manière-là.
2: Abbiamo iniziato a usarli in questo modo già nello Strano Gattino, un film caratterizzato da una rigorosa unità di spazio e tempo. E per noi poter mostrare le tracce delle scene passate, un bicchiere di latte, per esempio, un po' di pelo di gatto o altri oggetti che evocano una scena appena vista, è qualcosa di poetico e bello, perché apre la linearità determinata dall'unità del tempo, delle scene che abbiamo costruito, che abbiamo realizzato, introduce una sensazione di discontinuità. Quindi diventa un sistema più complesso trattato così. Ma spesso i nostri film hanno anche una certa malinconia, perché il tempo passa e ci sono elementi che se ne sono andati, persi. Per noi trattare gli oggetti con questa attenzione e importanza significa anche valorizzarli.
1: Qu'ils ont pris lieu, même que c'est passé maintenant, oui.

0: La musica ci aiuta a entrare in questi mondi che create, a immergerci tra le persone, a stare veramente in ciò che non vediamo, ma sentiamo. Voi lavorate molto con la musica, ma anche con i suoni della natura e i rumori. Come gestire questi elementi? Ramon.
1: L'elemento sonoro, la musica, i suoni, è qualcosa a cui cerchiamo di pensare durante tutto il processo di scrittura. Spesso scrivo in nero tutto ciò che vedo, e invece ciò che sento, i suoni e le voci, i dialoghi, li scrivo in verde. Spesso è perché cerco, durante il processo di scrittura, di conoscere già il ritmo e l'atmosfera e di sentire quando la musica è necessaria e quando non lo è. Trovo che la musica che usiamo sia quasi troppa a volte, e per questo cerco di capire quando ne abbiamo davvero bisogno, perché è un momento per digerire le scene, le osservazioni. Trovo anche che i suoni siano molto importanti. Per esempio, nello Strano Gattino, in cucina, c'era un frullatore, il frigorifero, la lavatrice, una macchina del caffè, e li usavamo quasi come strumenti che potevano fare piccoli rumori. Ciò che sentiamo a volte è quasi più importante di ciò che vediamo, perché il suono ha la capacità di produrre atmosfere, stati d'animo. Per esempio, suoni molto lievi possono amplificare o mostrare una certa fragilità, e suoni che sono molto aggressivi o inquietanti possono mostrare la psiche di un personaggio. È molto importante avere consapevolezza del suono.
2: Oui, c'est très important d'avoir comme une conscience sur le son.
0: Siamo in conclusione. Abbiamo iniziato questa intervista parlando della vostra infanzia, di voi bambini, di questa immagine della grande casa che avete abitato, dei vicini, il giardino, i giochi. E i bambini nei vostri film sono molto importanti. Ma sono importanti perché sconvolgono, di solito, sconvolgono le relazioni, disturbano, fanno rumore, rivelano abissi. Vorrei concludere con questo, con i bambini.
2: Les enfants dans les films, pour nous, c'est des éléments dynamiques, parce que les films, des fois, c'est aussi comme une danse, de nouveau, entre le statique et le dynamique.
3: I bambini nei film sono elementi dinamici, perché, e torniamo alla metafora della danza, i film sono un balletto tra statico e dinamico. Al centro ci sono spesso personaggi prigionieri di una certa condizione statica. E per noi i bambini, ma anche gli animali e altri elementi, sono come elementi disturbanti. Rappresentano la vitalità. È interessante lavorare con i bambini, anche perché il cinema di Ramon è caratterizzato da una grande precisione. Lui lavora con il controllo delle immagini, delle inquadrature, del suono. Quindi ci sono molti aspetti cinematografici piuttosto controllati, ma lui cerca di integrare elementi più anarchici, come appunto gli animali e i bambini. E questo è di grande ispirazione per chi vive nelle prigioni di cui parliamo. Questi sono alla fine i soggetti dei nostri film. Il rapporto tra caos e ordine, tra dinamismo e staticità, tra crisi e vita.
2: Ce truc entre le dynamique, le chaos et l'ordre, le dynamique et le statique, et oui, la crise et la vie, alors oui.
4: Merci beaucoup, merci Romain, merci Sylvain. Merci beaucoup.
5: Merci beaucoup.

0: Italia.
1: Chi te l'ha fatto fare il contrabbasso di studiare?
2: Con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
3: Niente, non capiremo mai come fa la nostra siglista a sapere quando abbiamo un contrabbassista o una contrabbassista
4: ma
3: ospite.
4: Infatti, ma ci deve avere delle entrature strane,
3: non
4: dei
3: lo
4: droni,
3: sappiamo.
4: Forse dei droni che ci seguono.
3: Comunque era Enzo Pietropaoli, credo, che diceva questa cosa, chi gliel'ha fatto fare,
4: lui.
3: Se non lo sa lui. Comunque poi lo chiederemo magari alla nostra ospite. Intanto, benvenute e benvenuti a Babilonia.
4: Ben trovato Sergio.
3: Buongiorno
4: e
3: Valerio.
4: Un saluto agli ascoltatori.
3: Assolutamente, anche oggi siamo pronti a navigare, no? Insieme.
4: Sì, non lo faremo da soli, come sempre, appunto, perché abbiamo già sostanzialmente presentato la nostra ospite senza rivelarne il nome.
3: No, perché vogliamo far precedere un ascolto.

0: Beh, anche meno, mi scuserà di Lene Ferraz. Sì, no, voglio dire, è molto infervorata, ma il concetto l'abbiamo capito. Minina Francesca.
1: Sì, Sergio Labbia, tra l'altro. Però, insomma, calmati,
0: sì,
1: ecco, verrebbe da dire.
0: Grazie comunque a Lene Ferraz, con lei Sergio Labbia alla chitarra. Ci hanno presentato così in musica Francesca Baccolini, che è con noi. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi, mi avete fatto un catturone eccezionale, sono molto contenta di essere a Babilonia.
0: Ma bello, poi scoprirò cosa significa catturone, ma insomma,
1: però rende l'idea,
0: rende,
1: no?
0: Molto
1: quando,
0: bene l'idea,
1: come quando,
0: sì,
1: a Bologna,
0: sì,
1: dicono polleggiare, esatto. È una cosa che uno magari non capisce subito, ma l'andazzo lo capisce, no?
0: Sì, si intuisce, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
1: Beh, Francesca Baccolini, contrabbassista, dov'è il contrabbasso intanto?
2: Il contrabbasso in questo momento è a casa che fa le nanne, perché appunto chi me l'ha fatto fare di studiare il contrabbasso?
0: Chi te l'ha fatto fare, brava.
2: Ma infatti, perché...
1: Ma tu l'hai mai tradito, cioè sei anche bassista elettrica o...
2: Io ho tradito il basso elettrico per il contrabbasso.
1: Ah, ecco. A un certo punto...
2: A un certo punto sono diventata grande e anche il volume dei bassi è cresciuto. A un certo punto,
1: sì,
2: ho,
1: sì,
2: avuto,
1: sì,
2: le necessità di esplodere, giusto, in dimensioni, visto che sono alta 1,60 m.
1: E che sensazione è appunto quella di imbracciare uno strumento così ingombrante che ti pesa addosso, anche nel senso buono?
0: Sì, perché poi Pietro Paoli, insomma, ha un'altra struttura fisica, nel,
1: sì,
0: caso,
1: esatto,
0: di Francesca.
2: È vero, allora parto con le parole del mio insegnante di contrabbasso, che mi diceva: per suonare il contrabbasso non bisogna essere forti, grandi, grossi, corpulenti e maschi. Bisogna averci la cazzimma, come dicono a Napoli.
0: Ecco, maestro, scusa, che forse abbiamo avuto ospite Roberto Bartoli.
2: Roberto Bartoli, esattamente.
1: Ah, è
2: il
1: vero,
2: mio papà
1: è vero.
2: Contrabbasso, assolutamente.
1: Vedi? Che ti saluta, diciamo, perché è passato dalle nostre parti e gli abbiamo segnalato che saresti stata nostra ospite. Lui per cazzimma cosa intendeva? Per riguardo proprio trasformiamolo in musica.
2: Trasformiamolo in musica significa essere puntuali e precisi nel tempo, essere efficaci sulla corda, che non significa aggredire la corda del contrabbasso, significa muoversi con lei, significa capire qual è, in termini tecnici, l'inviluppo del suono dello strumento, quando attacca e stacca la nota e quando è utile.

0: muoversi sulla tastiera, che è una tastiera gigantesca, come potete ben vedere, e gli spostamenti devono essere ben calibrati.
1: Eh sì. Allora, questa cosa mi fa venire in mente una perla di saggezza che mi ha regalato un giorno Enrico Fagone, che è il contrabbassista della nostra orchestra sinfonica, e diceva: io non ho mai avuto dei segni sui polpastrelli perché tratto bene le corde.
0: È vero, è vero, è vero.
1: E loro mi restituiscono il favore.
2: A, B, C, D, E, F, G, H, G, K, L, M, N, U.
3: Spoken music.
2: L, L, M, N, U, P, L, M, N, U, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z.
1: È bellissimo perché tu dici spoken music, uno pensa subito al Bronx, non so, parte una cosa rap, invece arrivano i Quatre Barbus che così sciorinano l'alfabeto in musica.
4: Però alla fine, esatto, noi stiamo larghi e laschi anche da questo punto di vista. In questo caso dove andiamo a
1: In questo
4: finire?
1: caso la voce recitante è quella di David
4: Quindi
1: Byrne.
4: andremo negli Stati Uniti, ma lui in realtà è scozzese, ma comunque è statunitense come
1: Molti lo
4: ambito.
1: conoscono naturalmente come frontman dei Talking Heads, in questo caso però un frammento della sua parabola solistica. Siamo nel 1985, il disco è The Knee Place e qui c'è una big band, un arrangiamento fantastico davvero per questo brano, The Sound of Business.

0: Beh, un bel esempio di spoken music.
1: Notevole, no? Notevole. Io l'ho visto in tour con questo gruppo, questo ensemble tutto di ottoni. Tra l'altro c'era ospite anche Sam Vincent, chitarrista, cantante, meravigliosa. E tra l'altro David Byrne è bravissimo anche a muoversi sul palco.
0: È un animale da palcoscenico.
1: Sto seguendo un profilo Instagram che si intitola proprio I balletti di David Byrne. E dove ci sono frammenti video di come si muove, lo fa fin dai tempi dei Talking Heads, ma soprattutto questo pezzo poteva andare avanti anche le tre ore.
0: Ma lo faceva in realtà ipnotico. Questo Sound of Business, che tra l'altro fa parte della musica di scena per uno spettacolo teatrale, The Civil Wars di Robert Wilson.
1: Il teatro c'entra anche con le attività di Francesca Baccolini. Tu quando lavori in solo con l'elettronica, sì, costruisci tutto oppure hai delle cose su cui lavori, magari aggiungendo live, ma che ti sei preparata?
0: Dici delle basi.
1: Delle basi. Certo.
2: Ma è un processo a volte che ha sia a che fare con l'improvvisazione che con la preparazione, a partire da un tema che magari mi preparo a casa e che poi posso mandare con le mie macchine o eseguire al contrabbasso. Dopodiché sì, quello che può succedere è che spesso alcuni brani sono aperti, sono dei canovacci su cui mi muovo poi in maniera più fluida, anche rispettivamente a quello che devo andare a creare, a quello che mi è richiesto. In un concerto solista tendo forse di più a chiudere dei brani, mentre in altri contesti, come può essere il contesto teatrale invece.
1: Ma il rec è consistente, cioè grande, c'è molta roba, oppure sei riuscita a miniaturizzare?
2: Purtroppo ancora adesso mi tocca andare in giro con un tavolino piuttosto cospicuo, ben apparecchiato, tra sintetizzatori e vari effetti con cui filtro lo stesso sintetizzatore al contrabbasso.
1: Ecco, il primo brano che ci hai portato cos'è?
2: Il primo brano che vi ho portato è stato il mio esordio assolutamente da contrabbassista con il Lobo Combo, questo trio formato da me, Andrea Belfi e Rocco Marchi. Partimmo nel 2010 analizzando tutta l'opera di Moondog, o buona parte di quella che
1: Beh, è stata una grande idea comunque. Beh, sì, perché grazie. Moondog veramente è un musicista troppo poco celebrato.
0: Poco, è vero. Non tra l'altro noi ci abbiamo provato un po'.
1: Era un babilonico, vero?
0: Assolutamente, sì. Ante litteram addirittura.
1: Ma qui di che si tratta?
2: Il pezzo che vi ho portato si chiama All Is No Loneliness, che è un canone meraviglioso tra quelli che ha scritto Moondog nel suo periodo. Trovo che sia uno dei più belli e struggenti che ha scritto.
1: Sentiamolo.

0: Che bello, una sorta di canone fantasma, possiamo
1: sì,
0: chiamarlo così.
1: Vero. Beh, c'era anche la tua voce.
2: Eh sì, esatto, oltre a aver suonato per la prima volta in un disco il contrabbasso, ho anche cantato per la prima volta in un disco, ma era necessario con Moondog, nel senso non potevamo prescindere
0: certo.
2: da metterci al nudo nelle nostre vocalità.
1: Abbiamo scomodato il profilo del vichingo imponente.
0: Lui se n'è accorto.

0: Down is up, anche qui la formula del canone veniva aleggiata, esatto, ma esatto. Moondog 1969.
1: Sì, ho detto vichingo, lo spieghiamo ai nostri ascoltatori, perché lui si vestiva anche proprio da vichingo. Sì, Moondog aveva anche questo vezzo tra questo, le tante cose.
0: Questo copricapo cornuto anche, sì, no? Sì, che sì, un po' diciamo incuteva timore, anche perché era
1: un
0: possente.
1: Omone. Era possente.
2: Il vichingo della Sesta Avenue.
1: Esattamente.
0: Discrome. E noi così abbiamo bellamente sottratto, rubato la sigla a un altro programma che sono le Discrome.
1: Pensavo ci fosse un'interferenza.
0: No, infatti. No, è semplicemente per evocare la nostra musica per colibrì.
1: Ah, ok.
0: Allora, in sostanza noi ci riferiamo, lo dico a Francesca, alla musica diciamo estremamente virtuosistica, quella che mette insieme parecchie note, a volte anche troppe, in modo appunto virtuosistico, sì. Molto virtuosistico. Sì. Oggi però non è il caso, perché sono stato didascalico. Ho trovato una canzone, una chanson meglio, che si chiama proprio Le Colibri.
1: Ah, quindi.
0: E quindi Ernest Chausson è l'ultima delle sette melodie, la sua opera 2, scritte da Chausson nel 1882 su testi di un poeta francese, Le Comte de Lille. Le immagini sonore evocano quindi quelle di un colibrì che si abbevera al nettare di un fiore dorato fino alla morte. È una metafora, se vogliamo, del sacrificio amoroso. Ti piace?
1: Molto, molto. Mi sono anche un po' intristito, ma spero che la musica mi tiri su.

0: Posso confessare la mia passione per il registro vocale del controtenore?
1: Perché no, non c'è niente di male.
0: Meraviglioso, perché voce maschile ma con tessitura femminile, e in questo caso Ernest Chausson, Le Colibri, ad interpretarlo magnificamente era Philippe Jaroussky, qui con Jérôme Ducrot al pianoforte, ma...
1: Perché attenzione,
0: ho detto Ducrot e
1: è arrivato un temporale.
0: Non dovevo dire Ducrot. Questo peggio. È il Colibrì, no. Scusa, no, perché succedono cose.
1: Si aprono le linee incontrollabili, anche quelle telefoniche.
0: E i pollai, ma no, questo non esiste più in natura, credo. Vabbè, rispondiamo. Pronto?
2: Si chiama nomadismo artistico, no? Io
0: che
2: faccio
0: cosa?
2: Quella cosa lì, nel senso come lo facevo quando avevo 18 anni, non è cambiato nulla in quel senso. Cioè, sono sempre curioso di conoscere e relazionarmi con persone che hanno un'urgenza artistica, no? C'è una frase che mi ha colpito, che disse Longanesi, cioè che l'arte è un appello a cui molti rispondono senza effettivamente essere stati chiamati. E questo succede, no? Soprattutto in un periodo in cui tutto sembra più facile.
0: Bene,
1: fa continuamente delle domande.
0: Sì, ma chi è? Perché
1: credo sia Saturnino.
0: Ah, è lui.
1: Bassista, quindi forse
0: perché c'è Francesca. Non lo so. Pronto?
1: È ancora lì? Saturnino.
2: Perché tu puoi fare musica, vai in qualsiasi negozio, prendi una scheda audio, un software,
0: sì.
2: E questo ti dà l'impressione di poter far musica, no? Quindi spesso ricevo messaggi tipo: ah, senti questa base che ha fatto mio figlio. È la base, che ci fai con la base? Cioè, se non c'è una voce sopra o se non c'è qualcosa sopra, no?
0: Sì.
2: Quindi c'è l'impressione di poter far facilmente delle cose che in realtà richiedono studio, passione, determinazione, metodo. Non è una cosa che si improvvisa.
0: Beh, però, ma non ce l'ha con Francesca, spero, se no ci arrabbiamo. Però, no, voglio dire, arriva con un argomento così che non avevamo richiesto, così
1: no,
0: come
1: infatti,
0: la sua telefonata. Però lo salutiamo, lo salutiamo volentieri, Saturnino.
1: Però, insomma, ciao. L'elogio dello studio e delle basi.
0: Però la vedevo perplessa, Francesca.
3: Sì, beh, sulla questione delle basi c'è talmente tanto da dire. Nel senso, che cosa intendiamo come base? Nel senso, allora buttiamo via un'enorme quantità di pezzo della musica, della storia della musica elettronica, che è composto da piccoli frammenti, non so, penso al lavoro enorme che ha fatto Delia Derbyshire nell'epoca della BBC Radio. Erano di fatto pochi elementi, come sono pochi elementi quelli nelle basi dove poi si andrebbe a
0: forse
3: costruire.
0: Lui intendeva che una volta si costruivano faticosamente, mentre ora esistono applicazioni che,
3: sì, certo,
0: che le fanno da sole,
3: che possono sformarle, ma poi sì,
0: forse
3: il destino della musica prodotta con poco, secondo me storicamente, avrà anche quel poco processo storico che,
0: sì,
3: che sarà il suo destino. Non, se abbiamo ascoltato un brano oggi come quello che abbiamo ascoltato poco fa sul Colibri, e ancora lo ascoltiamo e ancora ci riverbera nella mente,
1: cioè tu dici quello che poi deve restare resta.
3: Assolutamente, assolutamente.
0: Beh, lo salutiamo con
1: a Saturnino?
0: Sì, uno dei miei bassisti preferiti, che non è lui, però
1: vabbè,
0: insomma, spero
1: se ne farà una ragione.
0: No, lui è Carles Benavent.

0: Beh, questo è un trio che mi fa impazzire, eh? Proprio Jorge Pardo al flauto, in questo caso Tino Di Geraldo batteria e percussioni, e Carles Benavente appunto al basso. Fritless. Tra l'altro tutti e tre sono stati collaboratori di Paco De Lucia, portano avanti quel linguaggio, ma davvero avanti, non lo ripeto.
1: Trasformandolo e attualizzandolo. Certo. Beh, ora abbiamo in qualche modo approfittato della sponda di Saturnino per tornare a Francesca Baccolini, la nostra ospite, che ci ha portato un altro regalo sonoro che arriva da quale progetto?
2: Allora, questo regalo sonoro viene dal progetto militante, ovvero dal periodo in cui ho suonato insieme ad Alessio Lega, cantautore fieramente anarchico.
0: Conosciamo bene.
2: Che salutiamo, esatto, sì. Caro Alessio. E questo brano che vi porto si chiama Frisullo e serve per parlare ancora oggi di migrazioni. Argomento ancora purtroppo di un'attualità struggente, e dei confini, delle guerre e di quello che viviamo tutti i giorni.
1: E chi c'è a suonare?
2: A suonare ci sono io al contrabbasso, Rocco Marchi alle chitarre, pianoforti, Andrea Faccioli, banjo, Andrea Belfi alla batteria e ovviamente Alessio alla voce.
3: La notte color del vino vomitò ancora una nave, carica di curdi, una nave carretta, come si dice, dal mare. Una nave disperata, della solita disperazione, salpata dalla Turchia, rotta contro l'illusione. Sulla fiancata graffiata, scavata, una scritta misteriosa. Frisullo diceva un nome, un monito, qualcosa. Cosa vorrà mai dire? Un dio, un tribuno, un'accusa? Sul fianco di quella nave

fanciullo non è una parola di una lingua proibita, non è un codice sacro né una sfida agguerrita. Frizzullo è un nome storpiato, precisamente un cognome. Sta per Dino Frisullo, come dire, attenzione. Noi siamo i suoi amici, parenti, suoi protetti, suoi figli. Siamo quelli di Frisullo. Dischiudete gli artigli e lasciateci passare alla faccia dell'assassino.

0: passo sicuro. Dagli qualcosa ancora, sta fissando l'oscuro. Sentinella, sentinella, a che punto resta la notte? Sentinella, tu dimmi a che punto è la notte.
1: Come tutte le canzoni di Alessio Lega, non lascia indifferenti questo testo. Infatti, evidentemente.
2: Sì. Qui suonava anche l'archetta.
3: Qui sto suonando il contrabbasso con l'arco, sì, e tra l'altro è il timbro che ho voluto dargli perché il tema è navale. Il contrabbasso ha questa matrice, secondo me, che può far sentire le profondità di un mare in tempesta, e infatti in questo modo sono anche stata chiamata per far parte di uno spettacolo a cui sto tenendo tantissimo e che
1: è passato anche alle nostre latitudini.
3: Esatto, e che parla appunto proprio, come in questo caso, in questo brano che abbiamo appena sentito, di rotte di mare per necessità, per migrazione.
2: Qui c'era anche un banjo, che tra l'altro è uno strumento che molti legano semplicemente al folk statunitense bianco, ma in realtà è di origine africana.
1: O all'ino patruno.
2: O all'ino patruno, invece esattamente è uno strumento africano, ma mi permette di segnalare il fatto che c'è un altro folk che ogni tanto la Baccolini va a sfruculiare, ed è il liscio.
3: Sì, è vero.
1: Che a te piace molto, quindi
2: come vi è venuta in mente quell'idea lì?
3: Ah, l'idea, intanto la diamo tutti al nostro capo orchestra, che è Enrico Gabrielli, che per un lieto evento ci chiese, mi ricordo, mi depositò tra le mani questo pacchetto enorme di partiture di qualcosa che non conoscevo, che soltanto da lontano avevo idea di che cosa fosse, che mio nonno mi faceva ballare sui suoi piedi quando ero bambina. E quindi anche un'idea molto romantica in quel senso. Sì. Ma quando ti trovi ad affrontare una musica che proprio non conosci e dici ma esattamente come potrei interpretarla, e insomma Enrico Gabrielli ha avuto questa folle idea di imbarcare dei suoi amici
2: e fare l'orchestrina
3: di molto agevole.
1: Mi piace come insegna molto.
2: Sì, perché poi abilita al ballo anche, sì. Quindi è agevole anche in quel senso. Beh, ascoltiamo adesso ad esempio tipo un Andrea Falconieri.
1: Ma sì, così è il primo che ti viene in mente.
2: Sì, così.

0: Beh, è un bel esempio di liscio napoletano del primo Seicento. Ti piace? In
1: sì,
0: effetti,
1: piace
0: nelle balere napoletane di quegli anni si ballava la corriente di Cialamota di Andrea Falconieri. Beh, fantastico.
2: Fantastico. Chi c'era qui ad interpretarlo?
0: L'ensemble La Ritirata.
2: Che ti ho salvato
0: punto...
2: la vita, lo sai.
0: Perché?
2: Perché stavamo disannunciando senza dirlo.
0: No, beh, mi prendi in giro su questa cosa, ma questo è molto breve. Si
2: è vero, si
0: fare.
2: Poteva anche...
0: D'altronde anche noi facciamo come l'ensemble, ci ritiriamo.
3: La gana d'oggi, poppa la gana! Sì, trecca, trecca, te picche, picche, picche! E le gana c'è una gruta, gnecca, gnecca, comodaggia!
0: E ci pentiamo subito di esserci ritirati perché arriva David Riondino con il suo Gramlò.
2: Che è in realtà l'introduzione al nostro canto
0: sì,
2: di Babele.
0: Esatto.
2: Ovvero?
0: Ovvero una perlustrazione dell'effetto che fanno idiomi che non siamo abituati a frequentare in musica. Quindi al di là dell'inglese, del francese, dello spagnolo, ovviamente dell'italiano. Andiamo a cercare canzoni in lingue straniere, ovviamente, ma anche strane.
2: Qui c'è anche il francese, ma in realtà ci interessa anche l'altra parte del testo, che è in creolo comoriano.
0: Ho capito, quindi chi mastica il francese ha l'illusione di comprendere e non capisce una mazza,
2: no,
0: giusto?
2: No, poteva così. Essere così, no? In no, questo no. caso in realtà delle parti in francese vero ci sono,
0: ci sono,
2: però okay. È alternato al creolo comoriano, che è appunto quello delle isole Comore, che è il centro di interesse di questo musicista che si chiama Amada Smith, vive a Marsiglia. È nato a Marsiglia, ma in realtà è di origini appunto dell'Oceano Indiano e ha a un certo punto iniziato ad approfondire quelle culture identificandosi con le sue radici, ma anche con quegli strumenti, il gabussì, il longomalo, kayambe, che sono tutti strumenti tradizionali di questa parte di mondo che in realtà è molto creola, perché gli arrivano influssi dall'India, dall'Africa, dall'Arabia e naturalmente dai francesi, in questo caso, che erano quelli che si erano installati come colonizzatori nelle Comore. Il pezzo si intitola Mdoro, sentiamo perché a noi ci interessa poi questo suono, l'onomatopea di queste lingue,
0: certo,
2: che andiamo a cercare, no?

0: Vacarmo.
1: Beh, questo andava benissimo anche per spoken music.
2: Infatti, no? Perché sì, ci dà. Lui tra l'altro c'ha radici anche nell'hip hop, soprattutto quello marsigliese, che è un, diciamo, centro meticcio per eccellenza, e quindi anche per questo ci piace molto. Ridendo e scherzando, caro Sergio, siamo arrivati quasi alla fine.
1: No.
2: Davvero. Sì, è così.
1: Vabbè, dai, ricominciamo.
2: Possiamo, perché... intanto in qualche modo ricominciamo, nel senso che dobbiamo ancora ascoltare un brano.
1: Ah, questo già mi
2: che
1: consola.
2: Che credo abbia a che fare con il progetto che dicevi prima, legato alla Sea-Watch.
3: Sì, esatto, è questo progetto dove sono stata chiamata in qualità di compositrice e musicista su palco, contrabbassista, con il Teatro Kepler 452 qui di Bologna, insieme alla regia c'è Enrico Baraldi e l'attore è Nicola Borghesi. Mi hanno invitata a mettere mano nella musica per narrare quello che sono stati 3 mesi che hanno passato sulla Sea-Watch a largo del Mediterraneo, di fronte alla costa libica. È uno spettacolo molto bello, appassionante, dove effettivamente la suggestione che c'è stata fin da subito da parte del regista è stata quella di chiamare un contrabbasso per parlare di una nave che attraversa un mare. E in effetti mi ci sono ritrovata benissimo in questa condizione nautica.
1: Quindi anche qui con l'arco, come ci dicevi prima.
3: Anche qui tanto arco, esatto, ma non manca anche momenti di pizzicato, di strumenti sintetici. Cerco nel mio linguaggio di non far mai emergere un elemento sopra l'altro singolarmente, sono insieme, ibridate in un unico flusso sonoro.
2: Beh, del resto sei di Livorno?
3: Sono di Livorno.
2: Quindi il mare, insomma...
3: È un porto, esatto.
2: È un imprinting.
1: No, scusa, volevo segnalare il fatto che per la registrazione si è affidata al nostro timoniere sonoro.
3: Assolutamente.
1: Da sempre, almeno qui a Bologna, ovvero Roberto Passuti.
2: E infatti, e quindi restituisce sostanzialmente i suoni a queste pareti,
1: sì,
2: che le hanno generate, accolte per la prima volta. Ringraziamo Francesca.
3: Grazie
2: per esserci venuta a trovare.
1: Grazie davvero.
3: Grazie a voi per avermi invitato. Un saluto a tutti quanti.
2: È stato un piacere. E adesso ascoltiamo il brano, naturalmente, ma prima salutiamo i nostri ascoltatori.
1: Certo, diamo appuntamento alla prossima settimana e nel frattempo siate babilonici.

Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: Ostacoli in Parlamento per i bilaterali 3. Una commissione è contraria a una delle misure di accompagnamento dei nuovi accordi con l'Unione Europea, una di quelle negoziate con sindacati e padronato. In Ungheria il premier Major ha scelto il nuovo presidente della Repubblica e un ex giudice della Corte Suprema, a strenuo oppositore di Viktor Orban. Il Ticino darà acqua all'Italia. Dopo il rifiuto di quasi un mese fa, il preposto organismo bilaterale ha trovato un accordo tra le parti. Oggi è il giorno dell'eclisse di sole, seppur parziale, da noi si vedrà il tramonto, ma non da tutte le parti. In compenso vedremo dalla prossima mezzanotte moltissime stelle cadenti. Sport, prima medaglia svizzera agli europei di atletica, a Birmingham Simon e Hammer argento nel salto nel lungo. Fuori invece dalla zona medaglie Noè Ponti, ottavo nei 50 delfino agli europei di Parigi. Mercoledì 12 agosto, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. L'avete sentito nei titoli, nuovo intoppo per gli accordi bilaterali 3 tra Svizzera e Unione Europea. Stavolta riguarda le cosiddette misure di accompagnamento. La Commissione dell'Economia e dei Tributi del Consiglio degli Stati ha deciso ed è contraria ad alcuni importanti pilastri del compromesso sociale negoziato tra governo, padronato e sindacati. Scelta questa che rischia ora di far saltare l'equilibrio politico costruito attorno al dossier europeo e che approderà in Parlamento la prossima sessione. Ci racconta perché, da Berna, Anna Valenti.
3: Non sono ancora nemmeno arrivati in Parlamento, eppure per i bilaterali 3 il percorso politico è già una corsa ad ostacoli. La pietra d'inciampo stavolta è il compromesso sulle 14 misure negoziate tra governo, padronato e sindacati che regolano il distacco dei lavoratori, i controlli sui salari, la protezione dei rappresentanti sindacali e la responsabilità delle imprese. Misure pensate per evitare dumping e pressioni al ribasso su salari e condizioni di lavoro svizzeri, considerate dalle parti sociali condizione sine qua non per sostenere il nuovo pacchetto con l'Unione Europea. Accordo che la maggioranza della Commissione dell'Economia e dei Tributi del Consiglio degli Stati ha deciso di picconare, come spiega il presidente, il centrista Erich Ettlin.
4: La maggioranza ha deciso di non seguire alla lettera il risultato dei negoziati delle misure di accompagnamento. In particolare ha deciso di non approvare la misura 14, ossia quella che prevede la protezione contro il licenziamento dei rappresentanti sindacali. La motivazione principale è che questa misura non ha nulla a che vedere con il pacchetto UE, dunque non è necessaria.
3: La Commissione ha bocciato anche l'obbligo di cauzione, ossia il deposito che le imprese straniere devono versare prima di lavorare in Svizzera, che serve a coprire eventuali sanzioni se non rispettano salari e condizioni elvetiche. Respinta anche la responsabilità solidale, che obbliga l'impresa principale a rispondere degli abusi dei suoi subappaltatori. Una posizione, quella della Commissione Economia e Tributi, che mette un'ipoteca molto importante sui nuovi accordi bilaterali e in maniera consapevole, lascia intendere Ettlin.
4: Sì, c'è il chiaro rischio che i sindacati si dissocino e non sostengano più il pacchetto. La Commissione se ne assume la responsabilità.
3: Non nasconde una certa irritazione il consigliere nazionale socialista, nonché presidente dell'Unione Sindacale Svizzera, Pierre-Yves Maillard.
5: Per noi questa decisione è il primo passo nella direzione completamente sbagliata. In questo dossier c'è sempre stata un'agenda nascosta. Ci sono politici che non dicono apertamente di non volere il pacchetto UE, ma lo fanno capire scegliendo misure che lo fanno fallire. E lo dico chiaramente, senza le 14 misure noi non potremo sostenere il pacchetto.
6: Aber ohne dieses Kompromiss sehe ich kaum Möglichkeit, dieses Paket wirklich bis zu Ende zu führen.
3: La speranza per Maillard, e non solo, è che nella prossima sessione il Consiglio degli Stati, Camera da cui inizierà il dibattito, si pronunci in maniera differente. Il rischio infatti è che altrimenti i sindacati ritirino l'appoggio e il pacchetto possa venire affossato.
5: Alla fine valuteremo il pacchetto nel suo insieme, ma lo abbiamo detto chiaramente, queste 14 misure sono davvero il minimo per garantire e difendere la protezione salariale. E senza una tutela forte dei salari sappiamo che il pacchetto avrà pochissime possibilità davanti al popolo.
2: Secondo giorno ieri a Zurigo per il processo in appello che vede tra gli imputati chi guidò la banca Raiffeisen in Svizzera. Pierin Vincenz, l'ex banchiere grigionese accusato di truffa, appropriazione indebita e altri reati. In aula si è difeso mantenendo sostanzialmente la tesi difensiva già assunta nel processo di primo rango, sostenendo che i soldi presi siano in realtà riconducibili al suo impiego. Tra questi però, secondo la pubblica accusa, anche soldi spesi in locali notturni. Dall'estero, in Colombia, sono almeno 254 ora le vittime del potente terremoto che ha colpito lunedì la parte occidentale del paese sudamericano, mentre i soccorsi continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di superstiti. Il sisma di magnitudo 7.4 ha devastato soprattutto la regione del Caffè, danneggiando o facendo crollare abitazioni, scuole, ospedali e altri edifici. A Cali, terza città della Colombia, il crollo di alcuni piani di un ospedale ha intrappolato diversi pazienti, mentre circa 600 persone sono state assistite in strada. L'ONU, dal canto suo, stima in circa 5.000 abitazioni danneggiate e decine di edifici crollati i danni materiali attuali. Oltre 100 le scosse di assestamento registrate. 6 aeroporti sono stati chiusi e restano interrotti in diverse zone elettricità, acqua, comunicazioni e servizi sanitari. A Budapest il Parlamento ungherese ha eletto il nuovo capo di Stato, András Boko, già presidente della Corte Suprema, l'unico candidato per una poltrona che dovrebbe occupare per un breve periodo, in attesa di una nuova Costituzione preannunciata dal neo-premier Péter Magyar. In redazione, Chiara Savi.
7: È un profilo di alto livello quello del giurista András Boka, già presidente della Corte Suprema. Nel 2012 venne licenziato quando denunciò la strategia dell'ex premier Viktor Orban, strategia volta ad attuare una sorta di purga tra le file dei giudici, spingendo verso l'uscita la vecchia generazione, considerata a lui ostile. Fece ricorso davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che riconobbe il carattere politico del suo allontanamento. Ora Boka si ritrova presidente dell'Ungheria, una carica prestigiosa, con pochi poteri, ma con alcuni importanti margini di manovra, come quello di ricorrere proprio alla Corte Suprema qualora il governo non rispetti le regole e lo Stato di diritto. Un'opzione che i suoi predecessori non hanno mai usato nei confronti di Viktor Orban, ed è per questo motivo che il premier Péter Magyar, con una procedura giuridica straordinaria, ha messo alla porta il precedente capo di Stato. Non si era mai opposto a Orban. Il giurista 73enne non è però stata la prima scelta di Magyar, che ha ammesso errori di comunicazione di aver agito un po' troppo rapidamente, puntando in un primo tempo sulla campionessa di scacchi Judith Polgar, bocciata dal suo stesso partito, TISA, e su Ignaz Romsic, uno degli storici contemporanei più conosciuti d'Ungheria, che ha rifiutato. La scelta di Boka è stata un ripiego, ma molti analisti la ritengono la più azzeccata, proprio perché ha l'autorevolezza e il carattere di non far sconti nemmeno a chi lo ha scelto.
2: La cronaca regionale: quasi un mese fa l'Italia aveva chiesto al Ticino di poter ricevere più acqua dal Lago Maggiore tramite un maggiore svuotamento delle dighe. Una domanda frutto, facile intuirlo, della persistente siccità. La risposta ticinese era stata negativa, primariamente perché i bacini idrici già stavano vivendo e vivono una situazione a loro volta critica. Ma ora, dopo un incontro d'urgenza del preposto organismo bilaterale italo-elvetico, è stata trovata una soluzione temporanea. Ci spiega quale il capo ufficio dei corsi d'acqua del Canton Ticino, Laurent Filippini.
8: Abbiamo preso atto della difficoltà che ha l'agricoltura in Lombardia e in Piemonte riguardo alla produzione di riso, in questo momento in uno stadio molto delicato, e abbiamo ritenuto che potevamo aumentare di 5 metri cubi al secondo, quindi dagli attuali 3 a 8 metri cubi, l'efflusso da parte del lago di Lugano a Ponte Tresa, quindi aumentiamo la portata della Tresa che si riversa poi nel Lago Maggiore e che tramite il Lago Maggiore permette la disponibilità verso i canali che si trovano a valle del Lago Maggiore. Questa è la soluzione, la applichiamo per una decina di giorni, questo comporta un abbassamento di circa di 10 centimetri del livello del lago. Alla fine di questo periodo valuteremo come proseguire in funzione dell'evoluzione di quello che è la meteo, le condizioni del territorio in generale.
9: Questo avrà magari un effetto anche sul Lago Maggiore, che sappiamo oggi a livelli piuttosto bassi e critici.
8: L'effetto di questa misura sul Lago Maggiore è neutra, perché l'acqua dalla Tresa praticamente entra nel lago, transiterà attraverso il lago e poi verrà messa a disposizione a valle, quindi non si alzerà il livello, nemmeno diminuirà, probabilmente resterà più o meno lo stesso livello.
2: Mancano meno di 24 ore all'eclissi di sole parziale, con una copertura del 92%, un fenomeno che alle nostre latitudini avverrà al tramonto, il che significa che non sarà visibile ovunque. Scopriamo allora che cosa è stato organizzato per gli appassionati di astronomia con il servizio di Christian Girardoni.
10: Non ci sarà neanche bisogno di stare con il naso all'insù. L'eclissi parziale comincerà circa alle 7:30 di domani sera e raggiungerà il suo massimo verso le 8:15, quando il sole starà tramontando. Francesco Fumagalli, presidente dell'associazione astronomica Le Pleiadi, che gestisce l'osservatorio del Monte Lema, che condizioni meteo vi aspettate?
11: È una situazione meteorologicamente molto variabile, l'abbiamo visto tutti in questi ultimi giorni. Ci sono passaggi di nuvole che però non sono mai molto durature, ecco. Per cui tutto sommato io sono ottimista, ecco.
10: Il fatto che non sia quando il sole è alto nel cielo impedisce di poter assistere al fenomeno da buona parte del territorio ticinese. Chi non se lo vuole perdere, dove può andare?
11: Ogni zona che abbia una buona visibilità, un ottimo orizzonte verso ovest va bene. Noi dell'associazione Le Pleiadi, che gestiamo appunto l'osservatorio del Monte Lema, chiaramente il Monte Lema è una meravigliosa serrata sia con l'orizzonte a est che con quell'orizzonte a ovest, ma comunque so che l'associazione Astrotalina ha organizzato una kermesse sopra Vico Marcote all'Alpe di Cagna, e la società astronomica ticinese l'ha organizzata invece a Cardada.
10: Chi invece non potrà assistere all'evento in prima persona potrà vivere l'eclissi grazie a delle foto che si preannunciano spettacolari.
11: Se c'è qualche bravo fotografo, c'è veramente da aspettarsi delle bellissime immagini.
2: Regi 24, ora le cronache sportive con Paolo Laurenti.
12: La prima medaglia svizzera agli europei di atletica è di Simon Ehammer. A Birmingham l'elvetico, con un salto di 8,29 m, si è messo al collo l'argento, dietro solo al greco Tentoglu, al quarto oro consecutivo a livello continentale, grazie a una distanza di 8,44. Di Taji Cambunge è invece solo sfiorato il podio nei 100 ostacoli, mancandolo di appena 2 centesimi. Al rientro alle competizioni dopo l'infortunio di fine maggio, la campionessa del mondo in carica ha chiuso in 12,75, preceduta dalla francese Bapté. L'oro è andato al collo dell'olandese Visser, che ha battuto per un millesimo la polacca Krzysztofka. Per quanto riguarda gli altri elvetici, niente finale né per Lionel Spitz nei 400 né per Timothy Mumenthaler nei 100, finale vinta dal britannico Glave in 10,09. E infine la campionessa uscente Angelica Moser si è brillantemente qualificata per la finale dell'asta di giovedì sera, superando i 4,50 m. Alla rassegna continentale di nuoto però a Parigi, grande delusione per Noè Ponti, che deve ancora aspettare per conquistare il suo primo oro agli europei in vasca lunga. Persi gli occhialini dopo il tuffo, il ticinese non è riuscito a fare meglio dell'ottavo e ultimo posto nei 50 delfino in 22,91. A vincere è stato il russo Kornev in 22,52, secondo il padrone di casa Grousset e bronzo al bielorusso Pekarski. Il misto di rabbia e delusione di Noè Ponti.
13: Ho cercato di fare il mio meglio, però ovviamente con gli occhi aperti in ogni caso, con sulle lenti, quindi non è la cosa più piacevole del mondo, però adesso gli occhialini, quindi niente, dovrò cercare un nuovo paio di occhialini, perché è già capitato troppe volte in gara che mi li perdessi. Peccato perché mi sentivo molto bene, però è andata così. Ho perso gli occhialini, probabilmente mi sono sconcentrato anche subito dopo il tuffo. Questo sport, io domani c'è un'altra gara, quindi si vuota pagina.
12: Ponti, che cercherà il pronto riscatto già a partire dalla mattinata alle 10:07, quando sarà in acqua in occasione delle batterie dei 100 metri sempre delfino. E ci saranno infine ben 2 rossocrociati nella finale dei 200 dorso, in programma alle 18:40. Si tratta di Roman Michukov e Flavio Bucca.
2: Grazie e buonanotte anche a Paolo Laurenti. E prima di concludere, come di consueto, ecco le previsioni per oggi, mercoledì 12 agosto. Previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo. Nel pomeriggio in montagna, sviluppo di cumuli e verso sera, lungo il versante nordalpino, qualche temporale possibile. Le temperature in tutto il paese minime comprese tra 17 e 23 gradi. Le massime si attesteranno sui 34 gradi. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre a vostra disposizione sul nostro sito rsi.ch e anche sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui, da Roberto Ortelli al microfono, da Igor Gianola e Lara Persi in regia tecnica. A tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena notte.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
14: The weather could be any more beautiful than it is tonight, and Ali is getting the people to chant.

Bim Sherman nasceva il 2 febbraio 1950 a Westmoreland, nel nord-ovest della Giamaica, salutato come la voce più dolce del reggae. Era dotato di un'abilità vocale davvero eterea che raggiungeva il cuore di chi lo ascoltava. A metà degli anni 70 registrò in Giamaica una serie di brani che divennero dei classici del roots reggae. Dagli anni 80 si trasferì a Londra, dove incontrò un ammiratore di lunga data, Adrian Sherwood, e iniziò in questo modo la sua lunga relazione con l'etichetta ONU Sound, di cui Sherwood è da sempre il patron. Nei dischi registrati in Inghilterra, la sua inconfondibile voce, dal tono mellifluo e ammiccante, viene messa al servizio di basi che allargano il recinto sonoro del reggae anche ad altre influenze, il pop, certo soul inglese e soprattutto, è quello che ci interessa in questo contesto, la musica indiana.

Il nostro focus di oggi è puntato su Bim Sherman, dunque, un grande miscelatore di storie e di tradizioni, uno a cui piaceva tra l'altro declinare la sua tradizione, quella della musica giamaicana, aggiungendovi delle spezie che guardavano a Oriente e in parte anche all'Africa. La stretta collaborazione con Adrian Sherwood segnerà decisamente la carriera di Bim Sherman, al punto che il suo nome sarà quasi sempre legato dai fan del reggae all'ONU Sound e alle magie del talentuoso dubmaster inglese. Nel 1996 Adrian Sherwood e Bim Sherman lavorano ad una serie di canzoni in studio con le tablas di Talvin Singh, la chitarra di Skip McDonald e il basso di Doug Wimbish. Il reggae beat che viene in parte lasciato

lasciato da parte, la voce sognante di Beam viene accompagnata da atmosfere acustiche molto liquide, poi impreziosite dagli archi indiani dell'arrangiatore Suraj Sate. Il risultato è sbalorditivo, un album Miracle, forse il più bello mai realizzato da Beam Sherman, un capolavoro che gli assicura il nuovo status di star della musica, che può volare alta ed evocare inimmaginabili incontri di culture sonore. In Miracle il battito e levare spesso scompare, a tessere trame sottili ci sono le tablas di Talvin Singh, ospite discreto. Come discrete e preziose risultano le apparizioni sullo sfondo della Studio Beats Orchestra Bombay, una sezione d'archi indiana. Su questo scenario, quasi impalpabile, si distende il velluto, lo possiamo davvero chiamare così, della voce di Beam Sherman. Alcune delle migliori canzoni del suo repertorio, asciugate, accarezzate sino a rivelare un'essenza così dolce da risultare trasfigurate, si succedono nella tracklist dell'album. Noi adesso ascoltiamo un'altra visione dell'amore, secondo Beam Sherman, contenuta appunto in quell'album, in Miracle del 1996, Missing You.

Ed è ancora una rutilante entrata delle Tablas che annuncia il palinsesto sonoro dell'ultimo brano che ascolteremo da questo capolavoro di Bim Sherman, Miracle, di nome e di fatto. Le Tablas, dunque, la tabla è uno strumento a percussione originario del subcontinente indiano, ovvero India, Pakistan e Bangladesh, costituito da una coppia di piccoli tamburi, uno solitamente di legno, l'altro di metallo o argilla, sui quali è tesa, mediante legacci di cuoio, la membrana in pelle, la cui tensione si può modificare per mezzo di cilindretti o tasselli di legno collocati tra il fusto e i legacci. La membrana di pelle è dotata al centro di un cerchio di pasta nera, lo sihai, grazie al quale è possibile influenzarne l'intonazione e generare appunto dei timbri, dei toni caratteristici. La tabla è utilizzata nella musica indiana, sia classica che popolare e religiosa, ma anche nella musica occidentale moderna di colorazione etnica. Miracle di Bim Sherman è senz'altro un progetto di world music, perché definirlo un album reggae sarebbe sicuramente riduttivo e inesatto. È casomai musica giamaicana che guarda l'India da uno studio londinese. E Must Be a Dream, da quell'album, è il brano con cui chiudiamo quest'oggi il nostro approfondimento.

0: In altre parole,
1: titoli sensazionalistici come "Non crederete mai a cos'è successo" catturano la nostra attenzione online facendo l'esatto contrario del giornalismo tradizionale. Invece di informare con poche parole, in realtà nascondono l'informazione per costringerci a cliccare. È il trucco del clickbait che ci spinge a cliccare su un link online per la felicità dei pubblicitari che possono vendere così la loro pubblicità, ed è una dinamica che si spiega con una teoria, la teoria dell'informazione, formulata nel 1948 da Claude Shannon. Buongiorno Sara Giazzi.
2: Buongiorno Mattia, buongiorno a tutte e tutti, bentornato.
1: Tu sei antropologa, docente, ricercatrice senior presso la Fondazione di Ricerca Bruno Kessler di Trento, ti occupi del rapporto tra etica, comportamenti umani, innovazioni tecnologiche, hai svolto ricerca su diverse tematiche, ne ricordo alcune: la questione del velo, il monachesimo contemporaneo, e in generale ti occupi dell'impatto delle tecnologie e delle trasformazioni nei comportamenti umani di fronte all'intelligenza artificiale e alle nanotecnologie. Il tuo ultimo libro è Iran, donne e rivolte, uscito per Morcelliana nel 2023. Allora, il nostro punto di partenza di oggi è un articolo apparso sul New Scientist che spiega appunto che cos'è e come funziona il clickbait. Vogliamo riassumere prima di tutto il funzionamento di questo meccanismo, Sara Giazzi?
2: Assolutamente sì. Allora, noi siamo passati da, come dicevi bene tu, un giornalismo che di fatto doveva informare, cioè dare un contenuto, e spesso lo richiamava già nel titolo. Un esempio tipico è stato quando nelle elezioni presidenziali, che hanno visto i candidati Truman e Dewey confrontarsi, il giornale era stato chiuso prima che fossero usciti i risultati finali e si era basato sull'exit poll, quindi in una sorta di, così diciamo, tentativo di dare una risposta, quasi una previsione della vincita, disse che Dewey aveva vinto le elezioni presidenziali. Allora, in realtà questo stile di informazione è assolutamente tramontato, in un certo senso, perché noi non abbiamo più, tra virgolette, bisogno di fornire un'informazione già nel titolo, ma sempre di più il modo in cui siamo organizzati nella nostra infosfera è proprio quella invece di creare una non informazione. Per esempio, non indovinerete mai chi ha vinto le elezioni presidenziali, in questo senso. Allora, da dove deriva questo? Questo deriva da proprio un cambio, no, di necessità dal punto di vista economico, nel senso che, come si diceva bene, si viene pagati in base ai click, non tanto a quello che si dice. Mentre invece, in realtà, la base del fatto di calcolare Dewey o Truman, A o B, insomma, una cosa o l'altra, in realtà è frutto di un algoritmo, come dicevi tu, che è stato messo a punto da Claude Shannon, che di fatto aiuta a, come dire, calcolare la probabilità che un messaggio abbia quell'esito o meno dentro a una situazione di rumore. Quindi di fatto noi, mi viene da dire da antropologa, noi siamo abbastanza prevedibili, cioè tutto quello che noi anche comunichiamo e diciamo, siccome abbiamo un alfabeto molto limitato in fondo, anche un possesso di parole, no, di concetti limitati, di fatto si può calcolare la probabilità di quello che diciamo, di come esprimiamo un concetto. Però allo stesso tempo, invece, con il clickbait veniamo attirati da qualcosa che è improbabile. Quindi noi, da, diciamo così, esseri che possiamo essere prevedibili, veniamo attirati dall'imprevedibilità di un messaggio.
1: E quindi imprevedibilità, prevedibilità, insomma, due meccanismi che sono connaturati all'essere umano, e su questo si basa poi, ma ne parleremo, l'intelligenza artificiale, i large language models, che ci rispondono in modo funzionale e anche credibile. Però se la sorpresa da una parte un meccanismo naturale che ci spinge a cliccare sul titolo che attira la nostra attenzione, perché poi ci sentiamo ingannati dai titoli sensazionalistici.
2: Ma perché non troviamo nulla che ci sorprenda? Di fatto la sorpresa non c'è, come quando ci regalano un uovo di Pasqua dentro, pensiamo, no, che ci sia qualcosa, invece non c'è niente, magari non c'è neanche il cioccolato. Allora, oggi l'informazione, appunto, con questo tipo di informazione, alla fine è un po' questo l'esito, cioè la mancanza di informazione. Però allo stesso tempo forse la cosa interessante, no, rimane il fatto che siamo molto avanzati nel decodificare il comportamento del cervello umano. Noi in questi ultimi 60 anni abbiamo fatto dei passi da giganti, ed è sempre più, forse anche inquietante, immaginare come i nostri comportamenti stiano diventando veramente molto prevedibili, e anche con questa delusione, no, di trovare la mancanza di informazione o la mancanza di sorpresa, cioè la mancanza di contenuti, noi continueremo il giorno dopo a cliccare sopra dei titoli, cioè non riusciamo a, come dire, bloccare questo meccanismo, è molto difficile, insomma.
1: È un meccanismo che è stato tra l'altro studiato da uno psicologo che si chiama Daniel Kahneman, che spiega questo meccanismo che ci porta a rispondere agli stimoli in modo veloce, intuitivo e reattivo, no? Come nel caso del meccanismo del clickbait. Ma allora come ci possiamo difendere dal vuoto informativo che cresce su questo modo di reagire agli stimoli che abbiamo? Sara Giazzi.
2: Sì, Daniel Kahneman aveva messo in luce questi due meccanismi, il sistema 1 e il sistema 2 del nostro cervello, no? In cui nel sistema 1 noi compiamo le nostre azioni quotidiane, come guidare, quello è un'azione che, se ci pensate, facciamo in default mode, in un certo senso, come se lo facessimo nel background.
1: Penso.
2: Esatto, in automatico, ma tante cose facciamo così. Mentre invece poi c'è il sistema 2, che è quello più, diciamo così, che coinvolge più forse la parola coscienza. Cioè è qualcosa di autoconsapevole, il ragionamento, il pensiero, spesso anche quando si fa un ragionamento appunto sorprendente o laterale o non appunto automatico. Allora, questo un po' è il funzionamento, diciamo così proprio in poche parole, sistema 1 e sistema 2. Come liberarci da questa clickbait? Allora qua forse ci serve la filosofia, tra l'altro secondo me la filosofia socratica, cioè del conosci te stesso. Più noi avanziamo nella conoscenza dei nostri meccanismi proprio cerebrali, neuronali, e su questo, come dicevi bene tu Mattia, l'intelligenza artificiale ha aperto un mondo, nel senso che l'intelligenza artificiale forse è proprio uno strumento per conoscere noi stessi, il famoso gnosis auto in greco, no? Di conoscere noi stessi, nel momento in cui forse noi riusciamo a conoscere i nostri meccanismi anche proprio più misteriosi, no? Il fatto di cadere dentro trappole semplici, anche fatte proprio con delle parole o con l'uso magari di preposizioni addirittura, no? Ecco, allora questo forse ci può liberare, in un certo senso, creando un senso critico, liberare da queste trappole, che quasi sempre poi sono trappole che trattano noi come delle merci, cioè noi creiamo, no? Ci siamo noi col nostro click che creiamo una sorta di ricchezza a terze parti, quindi è proprio un po' questo quell'idea di togliersi da questi meccanismi.
1: Una ginnastica mentale per resistere allo stimolo di cliccare sul link che pensiamo possa sorprenderci o che ci attira, no? Con il suo linguaggio. Ma parlavamo dei modelli linguistici come i large language models su cui si basano le intelligenze artificiali, che addirittura sono così evoluti che sono arrivati a introdurre casualità per evitare risposte troppo prevedibili, no? Come fa l'essere umano, proprio come il cervello umano cerca un equilibrio tra schemi noti e novità. Ma la domanda a questo punto è: se l'intelligenza artificiale diventa sempre più brava a prevedere i nostri comportamenti, rischiamo dall'altra parte di perdere la capacità di sorprenderci?
2: Allora, secondo me non perderemo la capacità di sorprenderci perché è come appunto è connaturata al nostro stare al mondo. Noi abbiamo bisogno proprio di questo sistema 2 che dicevamo, di questa parte che è di ignoto e di incertezza, proprio fa parte del modo in cui ci siamo proprio evoluti. Però allo stesso tempo la cosa di nuovo un po' inquietante è questo sistema, io lo chiamerei lock and key, cioè chiave e lucchetto che abbiamo creato assieme ai nostri modelli linguistici che ormai ci accompagnano nell'attività di tutti i giorni. Cioè il fatto che ci tengano agganciati proprio perché non dicono cose ovvie, proprio perché ci sorprendono in certi momenti. Tante volte no. Allora, questi sono i large language models, cioè quelli che assistono fino adesso la generazione precedente si basava appunto su una rielaborazione di dati esistenti. Però cosa diciamo delle intelligenze generative, delle AGI, cioè quelle che di fatto sono in grado di imparare e sono in grado anche di creare in questo senso qua, cioè sono in grado di innovare in qualche modo. Allora, di questo dobbiamo dire che ci tengono ancora di più, come dire, agganciati. Ci servono sicuramente per le loro funzionalità, perché noi le stiamo usando, però allo stesso tempo quello che può succedere è proprio che cosa succederà se lasceremo, delegheremo la capacità, no, di generare, come dire, contenuti nuovi soprattutto a queste interfacce, mentre noi ne veniamo magari risucchiati. Quindi bisogna fare veramente attenzione.
1: Bisogna fare attenzione, già sta succedendo in parte, l'intelligenza artificiale si sta mangiando internet, dicono gli esperti, ma chissà, forse ci torneremo nei prossimi giorni. Intanto, Sara Giazzi, grazie mille, a domani.
2: Grazie.

0: K guarda e racconta il mondo da prospettive originali, in diretta, con i suoi ospiti, divertendosi. K è attualità, storie, consigli e opinioni, sempre nuove, mai scontate. K, la cultura che non ti aspetti, da lunedì al venerdì alle 17.
1: Rete 2.